0: Piantiamo.
1: Ma pensa
0: ferrovia. Ciliegie, ferrovia.
1: Questa è la storia.
0: Quindi, se un domani doveste trovare al mercato le ciliegie, che ne so, oltre alle ferrovia, le fogna, per dire,
2: no.
0: Ciliegie fognatura, dice, chissà perché si chiamano così. Non approfondite, non appurate, comprate un altro tipo perché non è cosa. Ecco.

0: Buona Repubblica a tutti, ciao a ciao, saluti, siamo in diretta pure oggi in stato confusionale, naturalmente l'unica cosa buona è che non c'erano automobili.
1: Sì,
0: la città vuota, come in una canzone di Mina, se vogliamo, salve a tutti, buongiorno a coloro i quali sono svegli e ci ascoltano, sono le 7:49 minuti e rotti, di nuovo saluti da Marco Presta.
1: Di nuovo saluti da Antonello Dose.
0: Salve a tutti, salve a tutti, come state oggi, come va? Dite bene, oggi è una giornata importante per la nostra storia, è la giornata in cui siamo passati dalla monarchia alla repubblica.
1: È vero, 80 anni fa.
0: Giornata straordinariamente importante e si parla molto di questo giorno sui quotidiani, ci sono tante interviste, tanti pareri, tante opinioni sulla Repubblica, su questa forma di governo che ci riguarda, questa forma istituzionale. Ecco, ci sono interviste giustamente a personaggi noti. Una volta avrebbero intervistato, che ne so, giuristi, scrittori,
1: certo, costituzionalisti,
0: intellettuali, no? Esattamente. Oggi, se andate a vedere sui quotidiani, sono stati intervistati per dire la loro sulla Repubblica attori, cantanti, molti presentatori televisivi, anche degli sportivi, diciamo la verità.
1: È vero.
0: E tutto questo, a pensarci bene, potrebbe portare, io credo, ad una importante svolta istituzionale, e cioè una sesta serata del Festival di Sanremo.
1: Ma dai!
0: C'è quella dedicata alle cover? Fanno la serata dedicata alla Repubblica, però sarebbe molto bello. Dedicata alla Costituzione.
1: Ah, questo non male.
0: Del resto sul palco del festival si vedono articoli di tutto, diciamo la verità, articoli di tutti i generi, e quindi anche quelli della Costituzione, anzi, farebbero miglior figura, secondo me.
1: Sì.
0: Certo, è chiaro che, scusate, c'è un po' di cose, ma la temperatura in studio è 6 gradi sotto zero in questo studio maledetto dal quale ci costringono ad andare in onda. Ecco, stavo dicendo, il cammino che è stato intrapreso porterà probabilmente a un passo finale inevitabile, e cioè Albano Carrisi al Quirinale.
1: No, Albano Carrisi.
0: Secondo me,
1: no.
0: Ma guarda, visto chi siede in Parlamento, visto chi siede in quasi tutti i posti di potere nel nostro paese, mi pare che Albano Carrisi al Quirinale sarebbe già un grosso passo avanti.
1: Vabbè, molto,
0: diciamo
1: male.
0: La verità. Ecco, vabbè.
1: No, invece sto preoccupato per il nostro collaboratore che si trova a Milano.
0: Chi è? Abbiamo un collaboratore
1: Abbiamo
0: un collaboratore. Sapesse com'è strano saper che Giancarlo Ratti è a Milano. Buongiorno Giancarlo Ratti.
2: Hello boys.
0: Eccolo lì.
2: Traversando tutto l'Illinois.
0: Io chiedo scusa perché non sono...
2: Valicando il Tennessee senza scalo fino a qui.
0: Ma io...
2: È arrivato il Dadaumpa.
0: Dadaumpa. Lei vive... Lei vive in un passato preoccupante, devo
2: tutto
0: dire.
2: Suo, passato peraltro. Che però ci rassicura.
0: Sì, ma che
2: perché
0: non
2: oggi
0: esiste
2: sono
0: più.
2: 80 anni, come
0: ecco,
2: no?
0: Ma non esiste
2: come?
0: Più quel passato.
2: Cosa lei deve... vince l'Italia più del Dadaumpa?
0: Sì,
2: niente, nulla.
0: Allora,
1: hai ragione.
0: E lei si trova negli studi della sede Rai di Milano,
2: no,
0: se no.
2: Io sono direttamente dalle carceri sto trattando. Sono nel sotterraneo
0: a
2: della
0: San Vittore,
2: sede Rai.
0: Che mi pare.
2: No, sotto la Rai, qua sotto Corso Sempione.
0: Sì.
2: C'è una cella dove io sono alloggiato
0: ecco.
2: E faccio la diretta da qui.
0: Ecco. Beh, mi sembra la location,
2: sono incatenato anche.
0: La location ideale, ecco.
2: Volete un titolo?
0: Un titolo di un quotidiano, prego.
2: E il quotidiano è La Repubblica.
0: Bene,
2: vedi come tutto torna.
0: Complimenti,
2: no,
0: veramente.
2: No.
0: Sì.
2: Allora, BB rallenta. No, rallenta. Stiamo arrivando. Se vedi in posto in buca, le mettete. Bibi rallenta, frena, Bibi, frena, siamo arrivati, frena, Bibi, frena. Trump ferma Netanyahu.
0: Ecco. Speriamo.
1: In effetti c'è sta, grazie Giancarlo, c'è stata questa notizia, cioè la telefonata di Trump che ha chiamato Netanyahu e Hezbollah chiedendo fate pace,
0: no,
1: se no,
0: fate pace.
1: No, cioè, smettete di bombardare, facciamo una tregua, perché se no Teheran richiude lo stretto di Hormuz ed è un casino per me. E Netanyahu ha detto sì, però nella notte ha continuato a bombardare.
0: È contentato,
1: sì,
0: è fatto così,
1: e a bombardare illegittimamente Beirut, ragazzi.
0: Sì, come, sì, come aveva già fatto in passato.
1: Però dici che cavolo, vabbè. Trump, peraltro, non so se avete letto, dopo il recente check-up sulla salute che ha fatto nei giorni scorsi, sì, si è vantato sui social di avere un'intelligenza speciale.
0: È vero.
1: Un quoziente intellettivo altissimo.
0: Sì.
1: Donald, guarda bene le analisi. Quel dato lì è il colesterolo, non è il quoziente intellettivo.
0: No, perché è facile poi nel leggere le analisi sbagliare, ecco, può succedere. Per fortuna però ci sono ancora capi di Stato moderati e sensibili.
1: Ah, sì?
0: Ad esempio il nordcoreano Kim Jong-un, bim bum bam leggiù come si chiama, che pensate ha fatto in questi giorni modificare la Costituzione.
1: Ah.
0: Sì, e si è autonominato comandante supremo delle forze nucleari e ha fatto scrivere proprio sulla carta costituzionale che se venisse ucciso, metti caso, da un attentato,
1: sì,
0: o anche soltanto messo in pericolo, un contrattacco nucleare dovrà scattare autonomamente e immediatamente. Questo ha voluto il simpatico Kim Jong-un. Insomma, la parola d'ordine adesso è muoia grassone con tutti i filistei.
1: Però ragazzi,
0: questo è, del resto questi mandano al potere e questi sono i risultati.
1: Questo secondo me se l'è preso il potere, cioè l'ha tramandato, l'ha ricevuto.
0: È di padre in figlio, come l'alopecia.
1: Sì. Poi c'è un nuovo sgomento nel mondo dell'arte.
0: Sì.
1: Amici, si sono rimangiati la banana di Catelan.
0: Un'altra
1: Avete
0: volta.
1: Presente la banana attaccata con lo scotch al muro?
0: E l'avevano mangiata già tempo fa.
1: È la quinta volta che succede, ragazzi, che si mangiano quest'opera,
0: cioè,
1: d'arte.
0: Qualcuno stacca la banana e se la mangia.
1: Stavolta l'avevano esposta al Museo Pompidou di Metz, nell'est della Francia.
0: Sì.
1: Non hanno idea di chi possa essere stato, perché non c'erano neanche le telecamere.
0: Niente proprio.
1: In un primo momento i sospetti sono caduti naturalmente su Sinner.
0: Come su Sinner?
1: Sì, perché dai, erano in Francia, no?
0: Sì.
1: Dopo Roland Garros. Ha avuto un crollo del potassio.
0: Poveraccio, ce l'ha avuto.
1: Avrebbe
0: sì.
1: potuto mangiarsela lui, perché la banana c'ha tanto potassio, no?
0: No, c'è una logica. Cioè, dicevo, purtroppo ho avuto sto turbo, mi sono sturbato, ho bisogno di potassio, c'è sta roba appiccicata al muro. Poteva essere, in effetti poteva essere.
1: Comunque si continua a indagare, perché il fenomeno è grave, si ripete troppo spesso. Allora io dico una cosa. Ma sta banana, ma mettetela finta, no? Ma chi se ne accorge?
0: È vero.
1: Di polistirolo, di plastica.
0: Una volta sì, anche di cera. A volte, quando ero bambino, c'erano spesso queste, cioè, della frutta finta, delle mele, delle banane. Quindi mettete, appiccicate, così non la dovete neanche più cambiare. Attore Ratti.
2: Sì.
0: Allora, come l'hanno accolta lì a Milano?
2: Benissimo, devo dire che la sbobba di Milano è notevole.
1: La sbobba
2: già
1: di
2: mangiato?
1: Milano?
2: Qua si mangia, mi danno il pastone.
0: Cosa ha mangiato?
2: Questa mattina ho mangiato due brioche e la cioccolata calda.
0: E la cioccolata calda, ecco. Quindi lo tengono bene, lo tengono bene. Allora, visto che lei si trova lì nel tepore e anche grassoccio, se vogliamo.
2: Un altro
0: titolo, sì.
2: Pagina 23, incredibilmente, del tutto sport. Siamo in Serie C. Si parla in particolare di una squadra che si chiama Vado.
1: Vado?
2: No, ci ho ripensato. No, stai tranquillo. No, sono sicuro. Dai, vengo, non ti preoccupare. Sì, ci ho ripensato, vengo. Il Vado ci ripensa.
0: E quindi se vado e ci ripenso, poi vengo, torno.
2: Diventa vengo.
0: Diventa il torno. Si chiamava Vado, adesso si chiama Torno la squadra. Scusate.
2: Io ho chiamato Vengo, però è uguale.
0: Sì, io la ringrazio di questo suo contributo, però.
1: C'è una notizia che ci arriva da diversi giornali. È successo che un turista svizzero dice ama l'Italia. Ha cercato di venire dalla Svizzera, di raggiungere il sud Italia a bordo di un'ape piaggio. Un'ape piaggio, avete presente?
0: Scusami, lui stava in Svizzera?
1: Sì.
0: Cioè voleva attraversare tutta l'Italia e arrivare in Sicilia con un'ape piaggio.
1: Ma non si può fare in autostrada.
0: No.
1: Sull'autostrada A12 questi mezzi sono vietati, sono proibiti.
0: Invece lui si è buttato dentro.
1: È arrivata la stradale e gli hanno fatto una multa.
0: E lo carcerorno.
1: Non sapevo io questa cosa.
0: Da Berna. E quindi. Ma io dico, ma perché?
1: Un'immagine bella in autostrada con l'ape.
0: Questa notizia a cosa ci porta?
1: Volevo chiedere al nostro gentile pubblico. Che in questi giorni sta anche viaggiando, molti stanno facendo.
0: In questo momento sta dormendo, probabilmente. Comunque, sì.
1: Qual è il mezzo più assurdo su cui avete viaggiato?
0: E perché?
1: Un sidecar, il carretto del nonno.
0: Sì. Un elefante.
1: Un elefante.
0: Tante, ma che ne sai? Tante volte.
1: Un mezzo.
0: Il mezzo di trasporto più assurdo, magari improvvisato, sul quale avete viaggiato. Raccontateci.
1: Qui in diretta sul Ruggito del Coniglio, 800-800-002, il numero da chiamare al più presto.
0: Sì. Insomma, al più presto.
1: Vabbè, quando diciamo, potete.
0: Se chiamate oggi pomeriggio è inutile, ecco, dico la verità. 800-800-002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: 8:03:40. Temo che ci sia ancora Giancarlo Ratti nella sede Rai di Milano, sì, dove è tenuto isolato,
1: sì,
0: per il momento,
1: dal resto dell'umanità.
0: Sì, dal resto dell'umanità, e non ha torto, sinceramente. Avrebbe un altro titolo da regalarci, Ratti.
1: Siamo a pagina 21 del, sì, quotidiano, il giornale oggi ha deciso di chiamarsi così. Sì. Siamo in piena borsa italiana. Tenaris, carino, come stanno i tuoi? Bene? Quanti anni hai adesso? 11. Beh, ma come ti sei fatto grande? Sei cresciuto, stai bene. Pure Saipem, caruccio, pure lui, bravo. Cresce Tenaris con Saipem.
0: Ecco, ma lei sa spiegare questo titolo che ha letto, mi scusi?
1: Assolutamente no, no, quindi ecco, le carceri allora non ci dicono nulla.
0: No, no, va benissimo, mi tranquillizza la cosa, mi tranquillizza. Allora, strani mezzi di locomozione, inusuali. Sentiamo Giuseppe a Pescara, forse.
2: Ciao.
0: C'è, incredibilmente c'è Giuseppe a Pescara. Giuseppe, che cosa è successo? Dici pure liberamente.
2: Allora, tanti anni fa con degli amici abbiamo attraversato il deserto australiano con una macchina solare, una macchina con i pannelli fotovoltaici e con delle batterie.
3: Ma dai!
2: Siamo stati i primi italiani ad attraversare il deserto australiano da nord a sud con una macchina solare.
3: E ci sei fidato?
0: Voi avete, scusami Giuseppe se te lo dico, ma le tue ossa sbiancate potrebbero adesso trovarsi nel deserto? Cioè, voglio dire, avete rischiato qualcosetta?
2: In quegli anni sì, perché era veramente il deserto australiano, era molto molto più deserto di oggi. Ci sono stato tante volte.
0: Adesso hanno messo dei chioschi, cioè che hanno fatto?
2: Sì, adesso hanno messo dei chioschi, sì, adesso hanno messo tanti chioschi.
0: Quanti chilometri?
2: Sono 3.000 chilometri.
3: Ma 3.000 chilometri?
0: Quanto ci avete messo?
2: Ci abbiamo messo circa 7 giorni, perché potevamo andare dalle 8 di mattina alle 5 di pomeriggio, poi oltre al pericolo degli animali, i canguri che ti attraversano la strada, le mucche.
0: Mamma mia, Giuseppe.
2: I road train sono qualcosa di... L'amico mio li chiamava i ferri da stiro perché erano... cioè, ti ispiravano.
0: Comunque, Giuseppe, sei qui a raccontarlo, questo mi sembra già un risultato.
3: E poi, vuol dire che esiste questa tecnologia, funziona, solare, voglio dire, funziona.
0: Non c'è dubbio.
3: E allora potremmo non avere più bisogno del petrolio, per dire, no?
0: Cioè. Su questo interrogativo noi salutiamo Giuseppe, grazie. Allora, c'è Stefania adesso, sì, a Palermo.
3: Stefania.
4: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, Stefania, che succede?
4: Allora, a settembre ero in autostrada e mi è scoppiata una gomma mentre ero in corsia di sorpasso.
0: Aia.
4: Non lo auguro a nessuno.
0: Lo
4: comunque
0: credo.
4: Sono stata brava e sono riuscita a mettermi nella corsia di emergenza e a fermarmi. È arrivata la polizia stradale, ho chiamato ovviamente l'assistenza, è arrivato il carro attrezzi.
0: Sì.
4: E quando è arrivato mi hanno detto di rimanere in macchina, quindi hanno posizionato la macchina sopra il carro attrezzi e io sono rimasta e ho viaggiato per un po' una tratta dell'autostrada Palermo-Trapani sopra il carro attrezzi, e devo dire che è stato un
0: è
4: punto
0: bellissimo.
4: Di vista interessante.
0: Allora,
4: diciamo, ho fatto anche un video.
0: No, lo credo, ma è, sì, allora, è il modo più ecologico ed economico di viaggiare, perché tu sei nella tua macchina, però la macchina non è in moto, non consumi benzina, non inquini. Diciamo che il carro attrezzi, che tutti guardiamo con orrore, in realtà è la vera risposta ai problemi di traffico del nostro paese.
3: Sì, se non volesse essere pagato.
0: Ma allora no, sei meschino. Allora stai a guardare i soldi. Allora guardi i soldi, guardi. Grazie Stefania, grazie.
3: Allora ci scrive Maria sulla pagina Facebook. Mia nonna si faceva prestare da zio Oreste, che era tappezziere, il triciclo su cui portava i divani. A lei serviva per raccogliere carta e cartoni, si faceva la differenziata nei comuni.
0: Sì.
3: E per me era bellissimo stare, ragazzi, su questo triciclo sopra i cartoni,
0: è una cosa meravigliosa,
3: spinto da nonna. Ma
0: è un'immagine, come dire, pre-industriale quasi. L'immagine da, che ne so, mi fa pensare ad Accattone di Pasolini, per dire. Ecco, vabbè.
3: Mentre c'è qui Patrizia.
0: Che dice Patrizia?
3: Patrizia dice che la bici volante di Disneyland vale?
0: Perché esiste una bici volante?
3: Vede che c'è una bici volante.
0: Ma che bella! Come in E.T.
3: Olga, ero piccola, mi portarono sulla carriola.
0: Ecco.
3: La carriola.
0: Sai che quello pure è stato sempre il mio sogno.
3: Andare in carriola?
0: Sì. con le mutande rosse e viola, dice l'antico adagio. C'è Rosario in provincia di Bari. Buongiorno.
3: Rosario.
5: Buongiorno.
0: Allora, che succede? Che mezzo hai potuto sperimentare?
5: Allora, ti racconto l'antefatto. Eravamo in montagna, in Val di Mello. Eravamo io, mia moglie e una nostra amica.
3: Sì, sì.
5: Eravamo stanchi di fare questo sentiero. Stavamo tornando al paese, stava cominciando a piovigginare. A un certo punto passa un motofalciatore, motozappa,
0: sì,
5: con il carrellino dietro.
0: Sì.
5: Questa nostra amica qua dice: io quasi quasi provo a fare l'autostop. Il tizio si è fermato, siamo saliti su e siamo arrivati in paese con questo sul carrellino di questo motozappa.
0: La motozappa, pensate quanto è bella la motozappa. Quante cose importanti fa la motozappa.
3: Ma non vibra troppo?
0: Sì, vabbè, ragazzi, non si può neanche avere tutto, però la motozappa.
5: Posso dirti semplicemente questo: erano talmente tante le risate che poteva anche vibrare.
0: Però chi se ne stracisce, una specie, un idromassaggio viaggiante, se
3: vogliamo.
0: Rosario, grazie. Grazie. Oggi è una giornata particolare, è la festa della Repubblica, come celebrarla?
3: Ma
0: cantando.
3: All'italiana.
0: Cantando.

0: questo tempo New Orleans.
1: Tanto se un motivo poi capire che non canti più.
0: Scusi GG, ma questo cos'è, un traditional?
2: L'importanza del pensiero nella storia delle società occidentali
3: è fondamentale.
2: È fondamentale, beh, bravo, è fondamentale. Per questo proprio che di tanto in tanto noi ripercorriamo la vita e le opere di grandi pensatori, e questo compito è affidato a Giancarlo Ratti.
4: Oggi per i giganti del pensiero abbiamo Karl Marx. Karl Marx è senza dubbio il filosofo che più di ogni altro ha influenzato il pensiero moderno.
2: Questo lei lo dice di tutti i filosofi, abbia pazienza.
4: Fin da bambino Karl sviluppò una forte personalità e il desiderio di essere protagonista. Terzo di 9 figli, infatti, era solito, insieme ai suoi fratelli, i famosi fratelli Marx, animare le serate in casa con degli spettacolini sulle contraddizioni della società contemporanea.
2: Ma non erano quelli i fratelli Marx, però frainteso, guardi.
4: Pessimo rapporto con la professoressa Kurz, sua insegnante di geografia alle elementari, condizionò tutta la sua formazione, creando in lui il concetto di lotta di classe. I suddetti screzi quotidiani con la Kurz e anche il suo odio per il capitalismo, dovuto infatti al fatto che non ricordava mai i nomi delle capitali straniere.
2: No, ma non è quello del capitalismo, scusi.
4: Prima di darsi alla militanza politica, Marx tentò varie strade. Prima fu aprire una palestra di fitness per le classi sociali meno agiate, con le quali sperava di incentivare il cosiddetto movimento operaio.
2: Ma non è quello il movimento operaio.
4: Utilissimo per la salute dei lavoratori.
2: Senz'altro, però.
3: Il movimento operaio.
2: Non è quello il movimento.
4: Si buttò nel settore della falegnameria, sostenendo che il massello è da sempre il materiale più adatto alla costruzione di mobili che durano nel tempo. La famosa teoria del materialismo storico. Per pubblicizzare la sua falegnameria, chiese al comune di poter affiggere. Ma a causa della rigida burocrazia dell'epoca non gli fu possibile. Il livore e la frustrazione derivanti da questo diniego lo portarono a covare un sordo rancore contro la propria amministrazione comunale e a pubblicare il manifesto del Partito Comunista, che è il testo di riferimento di tutti coloro che hanno controversie col comune di appartenenza.
2: Ma io questo non lo sapevo.
3: Io non so, ma lei che fonti ha utilizzato?
2: Però vedete come una lettura originale, un punto di vista nuovo sulla storia. Grazie Ratti, grazie. Torniamo a parlare di strani mezzi di
3: trasporto
2: che avete utilizzato. Sentiamo Simonetta in provincia di Biella. Buongiorno Simonetta.
3: Ciao Simonetta.
5: Ciao.
2: Buongiorno Simonetta, che ti è capitato?
5: Allora, mio papà lavorava in un'impresa funebre e capitava che magari nella pausa pranzo arrivasse a casa col carro funebre per averlo comodo per andare poi nel pomeriggio a lavorare. E allora nel frattempo io e mia sorella dovevamo andare a scuola e ci davamo un passaggio col carro funebre, ci portava a scuola e via.
2: Ecco, questo diciamo nei vostri compagni di scuola che tipo di reazione causava, Simonetta?
5: Ma non lo so, perché eravamo tutti piccoli poi parliamo di qualche anno fa, era anche una cosa, insomma, non si guardava poi tanto.
3: Adesso gli avrebbero chiamato mercoledì, minimo.
2: Forse sì. Comunque l'importante era stare seduti tutti sul sulla parte anteriore della macchina, più che su quella posteriore, dove pure ci si può distendere, però è meglio allontanare. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
3: Fra poco vi si dà appuntamento.
2: Fra quanto?
3: Alle 7.45. Sempre qui
2: su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
3: Vabbè, mi stendo un attimo, però.
2: Si stende. Il povero Dose si stende. Che dire, ci risentiamo fra poco. il più possibile. Grazie Simonetta,

0: from vostro Gio Bastianic.
1: Ciao Gio,
0: a tutto
1: ciao.
0: Pensavo, tranne che oggi, 1° giugno sì. 2026, sì. anziché stare a Miami sì. Beach, sorseggiare mio prosecco su spiaggia con sottofondo musica country che a me piace tanto, mi trovo qui in studio Radio 2, via Asiago, sì. a sorseggiare da borracce di plastica marchiate Radio 2, sì. acqua di distributore che il primo sorso che ho dato, ho pensato, io moro.
1: Sì, infatti non conviene.
0: Comunque, sempre meglio bere di borraccia che ascoltare Barti Colucci.
1: Grazie, grazie.
0: Che se fosse un vino, sì. sarebbe un vino di cartone di bassa qualità.
1: Grazie, grazie.
0: Mario Benedetto, invece, sì. se fosse alcol, sarebbe vodka alla pesca.
1: Perché?
2: Buona.
0: Perché è molto forte e a basso prezzo. Sì. La stessa sì. che serve in suoi locali per avere margine di guadagno alto. Francesco Rienzo, invece, se fosse alcol, sarebbe sicuramente birra analcolica.
3: Come mai?
0: Perché sembrava grande successo e invece nessuno ora la vuole. Nicola Angelozzi, se fosse bibita invece, sarebbe succo di pera.
4: Ma è corretto.
0: No, no, no. Niente alcol per te, sei troppo piccola. Ora cominciate, che io spengo radio subito. Perché?
1: Sì?
0: Perché se vi ascolto,
1: sì?
0: io muoro.
1: Ma esagerato. Mamma mia, esagerazione. Iniziamo con Achille Lauro.

0: Mortali 18.05, ben ritrovati in questo lunedì 1 giugno per tutti quelli che sono in macchina, per tutti quelli che sono hanno approfittato del ponte per domani 2 giugno. State ascoltando appunto i Mattia Legale che vi terranno compagnia fino alle 19.30. Marti Colucci, alla mia sinistra il professor Mario Benedetto, ecco, ben ritrovato. Sì, prof.
1: Ciao, buonasera, professore.
2: Buonasera Rienzo.
0: Da Milano lo sentite, Francesco Rienzo.
3: Dite. Ciao.
2: Forte e chiaro.
0: Che vieni in radio esclusivamente perché a casa non hai il condizionatore.
3: No ragazzi, è rotto. Quindi, esatto. È rotto il condizionatore, qui si sta benissimo. Dalle 10. Un po' freddo.
0: Esatto, alle 10 in radio.
4: Mi dormi lì.
0: Eccola là, abbiamo il piacere di avere con noi in questa puntata Nicola Angelozzi. Ciao Nicola.
4: Piacere mio, ragazzi, stare con voi.
0: Aspetta a dirlo, aspetta a dirlo. Salutiamo ad esempio in regia Peppe Verdella, la parte tecnica riesco a scorgere tra un faro in faccia e l'altro il nostro Andrea Perrone. Poi saluteremo tutta la squadra di Mattia Legare, ma parliamo di che cosa oggi? Apriamo la puntata parlando di un quello che per me è un dramma, il matrimonio d'estate.
2: Un rituale che si ripete puntualmente.
0: Cioè, io personalmente quando ricevo quella busta con l'invito tremo perché so che nel 90% dei casi praticamente si celebra quando o a luglio o ad agosto.
2: Ma sempre. Io veramente non capisco, veramente la più banale delle domande, ma perché?
0: Beh, per il bel tempo io me lo sono chiesto.
2: Ho capito, ma non è bel, cioè è il confine tra il bel tempo e la sofferenza, perché è sottilissimo.
3: È vendetta, ragazzi.
0: Era
3: vendetta. Abbiamo fatto qualcosa di male, esatto. Quindi il karma gira in questo senso.
4: Io invece inizio a saltellare quando vedo che c'è un matrimonio a luglio o ad agosto. Mi diverto così tanto poter sfoggiare i miei abiti, tutti floreali, i miei sandali.
3: Ma pure Mario, con gli abiti floreali ci sta benissimo.
0: L'ho visto. Ha delle camicie pazzesche.
2: Io vado a pochissimi matrimoni.
4: Sì. Come direbbe il professore, prendetela con filosofia.
0: Esatto, bro.
2: Esatto, sì, con leggerezza.
0: Ma pochi matrimoni.
2: Insegnava Calvino, tra l'altro, le grandi lezioni sulla leggerezza. Scusa,
0: iniziamo con le note culturali di questo programma. È alla faccia di chi dice che non siamo culturalmente appetibili. Ma lei va ai matrimoni, quindi vi va, non ci va?
2: Ma proprio degli affetti cari, ma
3: proprio quando suonare anche, professore.
4: Quindi non ci va, lui non ci va, non è invitato.
2: Chiedo scusa, Rienzo.
3: Dico anche a suonare, dico a mettere dischi ai matrimoni degli altri.
2: No, a suonare no, non ancora.
0: Sapete qual è lo scambio che uso io ultimamente, negli ultimi anni? Qual è? Quando mi invitano, ho detto allora, guarda, vengo, però almeno mi diverto, ti faccio il regalo di nozze e ti faccio da DJ set. È un'ottima soluzione. Beh, sì, regalo sì, perché se dovessimo pagare. Insomma, 200 euro me le dà.
4: Ma
0: pure 150.
3: Perché rispetto al professore non è niente, rispetto al cachet del professore quando va a suonare. Esatto.
0: I livelli
2: sono
0: diversi.
2: Carico Rienzo.
0: Contro il proprio.
2: È l'aria condizionata che lo sta rinfrancando dopo i sudori di casa.
0: Si è rialzata la pressione. Allora chiediamo a voi ascoltatori Mattiadei su Radio 2. Voi semplicemente amate o detestate i matrimoni? Nel senso, andarli a festeggiare il matrimonio è una bella celebrazione, per carità.
2: Sì,
0: quindi parliamo più che altro dell'evento estivo che ci costringe spesso a frequentare in giacca e cravatta per ore e ore e ore.
2: Esatto. Oppure posso dire, ne parleremo magari, cambiamo dress code. Si fa a luglio, perfetto, in pantalone.
3: In costume.
4: Costume. Tu, professore, sei elegantissimo, in lino.
2: Costume, esatto, una giacca di lino sopra.
0: Io voglio vedere il professore, un matrimonio in pinocchietto e zoccoli in legno.
4: Dai, ti prego, immagina,
2: è il tuo outfit quando vai a suonare.
0: Sì, anche peggio, ti posso dire, anche peggio.
4: Colpo di tacco.
0: Fateci sapere voi che ci state ascoltando, messaggi scritti e vocali, numero lo dice Nicola Angelozzi.
4: 348 7300 200.

0: JC featuring Linkin Park, Numb and Core, 18:12, state ascoltando in questo lunedì 1° di giugno 2026, siamo ancora qua, mi direbbe il Grande Vasco, di cui abbiamo avuto l'onore di aprire il concerto ieri, Radio 2, Radio Ufficiale, lo ricordiamo, andate a vedere il Grande Vasco e salutiamo, ciao Vasco, numero
1: ciao
0: uno.
1: Vasco.
2: Esatto, ciao Vasco, sul grande, è stata una bella esperienza per te,
0: sì, come
2: un ritorno per te.
0: È un ritorno, esatto, ma non è un gradito ritorno invece l'invito al matrimonio, di questo stiamo parlando in questo pomeriggio.
1: Ah, sì.
0: Amate o non amate andare ospiti ai matrimoni? Questa è l'ardua domanda che vi abbiamo posto qui, Mattia Legare. Nicole è l'unica che apprezza dare matrimonio, come mia moglie, che non vede l'ora. Non vede l'ora.
1: Infatti, a me non mi invitano, cioè, capito? Perché io ho detto che mi piacciono, non mi invita nessuno. Non ho nessuno che si sposa quest'anno.
3: Noi ne abbiamo un po' che ci avanzano, Nicole. Se vuoi andare al posto nostro,
2: io ce l'ho qualche invito.
0: Sì,
1: quando guardo, capito?
0: Amate o non amate andare ospiti ai matrimoni? Questa è l'ardua domanda che vi abbiamo posto qui, Mattia Legare. Nicole è l'unica che apprezza dare matrimonio, come mia moglie, che non vede l'ora, non vede l'ora.
1: Infatti a me non mi invitano, cioè, capito? Perché io ho detto che mi piacciono, non mi invita nessuno, non ho nessuno che si sposa quest'anno.
3: Noi ne abbiamo un po' che ci avanzano, Nicolo, se vuoi andare al posto nostro.
2: Io ce l'ho qualche invito.
1: Quando guardo, capito, l'invito di qualcun altro, dico, ma a me non mi

0: Abbiamo diversi vocali, ne ascoltiamo uno, sentiamo chi è.
1: Buon pomeriggio amici, Pat da Roma. Ciao, matrimoni estivi, per carità di Dio. Mamma mia, sono terribili. Poi non voglio pensare agli uomini in giacca e cravatta, ma pure noi.
0: Certo.
1: È una cosa tremenda.
0: Brutta.
1: Io mi sono sposata a febbraio, infatti.
2: febbraio,
1: in una pausa del campionato, perché in quel momento giocavo. Ma ho altre compagne di squadra che anche loro si sono sposate subito a fine campionato, e quindi fine maggio ancora ce la fai. Ma luglio, agosto, ragazzi, no.
0: No, brava Pat, siamo d'accordo con te.
3: Stava scassinando un portone nel frattempo.
0: Stava strappando la busta dell'invito al matrimonio, credo.
2: Era una busta
3: in alluminio.
0: È in alluminio. Torniamo fra poco, state qui, Radio 2.

0: vaiando por el mundo. Bella, 18 e 20, è bella questa canzone.
1: Mi miedo no es morir, es no aver vivido.
0: Oh, hablemos,
2: mamma mia.
0: Bravo, che bravo, poliglotta il prezzo.
1: No, Verdel, apprezzi, grazie.
0: Ma Verdel non conosce lo spagnolo, scusa. Perché no, chiede a Verdel?
1: Ma perché si fida Verdel, perché è una relazione, come tutte le relazioni, si basano su fiducia reciproca e quindi sono resistenti all'usura del tempo.
0: Cos'è? Una pubblicità della lavatrice?
2: Una pubblicità
1: sull'amore, sulla relazione.
0: Anticalcare, direi. Allora, stiamo parlando.
1: Esatto.
0: Grazie, prof.
1: Grazie.
0: Stiamo parlando di matrimoni. A proposito, molti ci stanno scrivendo al 3487-300-200: matrimonio sì d'estate, matrimonio no. Ma.

0: casca fagiolo questa notizia, lo do al volo prima di fare l'approfondimento col prof, perché sono venuti in Italia dei novelli sposini dall'Australia per celebrare il loro matrimonio.
1: Sì.
0: È un aumento del 12% anno quelli che insomma l'industria dei matrimoni dall'estero. Sì, sono arrivati qui. Si sono sposati in provincia di Napoli. Cos'è successo però, ragazzi?
1: Cosa è successo?
0: Niente. Allora, praticamente il nome degli sposi sbagliato sugli inviti. Gli invitati in ospedale.
2: Bene.
0: E tra loro c'era anche una donna incinta che è finita in piscina per una buca. Va bene,
1: questo non è un matrimonio.
2: Esatto, è shakespeariana.
0: Perché fa caldo.
2: Bisogna sposarsi col fresco.
0: Col fresco, dice Mario.
1: Allora, bisogna non sposarsi, no? Vero?
2: No, attendere, bisogna trovare un modo per coniugare i sentimenti, diciamo così, qualsiasi esso sia, però col fresco.
0: Contro l'usura sempre. Allora, prof, di cosa vogliamo parlare?
2: Io avrei proprio una riflessione da condividere con voi, semiseria, tra virgolette, ma profonda.
1: Sì.
2: Matrimonio, e quindi chiederei al mitico, all'amico Verdel, sigla.

0: Prego, prof, prego.
1: Cari amici, il matrimonio è una di quelle invenzioni dell'umanità che resistono a tutto, alle guerre, alle rivoluzioni, ai social network e perfino ai gruppi WhatsApp di famiglia, che da soli sarebbero un ottimo motivo per scoraggiarsi.
2: Vero, vero.
1: Invece no, si va avanti. È curioso perché viviamo nell'epoca delle prove gratuite. Provi una serie per 7 giorni, un'app per 30, una macchina per un weekend. Eppure il matrimonio continua a essere, almeno nelle intenzioni, una delle poche cose che nascono senza il testo a nulla iscrizione. Certo, negli anni è cambiato. Una volta ci si sposava perché era il momento. Oggi ci si sposa quando si è convinti, si è pronti. Oppure quando si è riusciti a trovare una data disponibile con un coincida con matrimonio di altre 20 persone.
2: Cioè, certo.
1: È anche vero. E poi diciamo, il matrimonio è un'impresa stoica. Significa decidere di convivere non solo i grandi sogni, di condividere non solo i grandi sogni, ma anche le piccole cose. Un lapsus, perché in realtà significa anche convivere. E condividere il telecomando, il lato del letto, la temperatura ideale della camera, che poi, insomma, per misteriose ragioni e leggi fisiche non coincide mai.
2: Mai.
1: Sì. Significa scoprire che l'amore non è soltanto guardarsi negli occhi, ma anche ricordarsi chi doveva comprare il detersivo. Eppure, dietro a tutte queste piccole battaglie, tra virgolette, quotidiane, c'è qualcosa che continua a tenerci legati. Il matrimonio, al netto delle formule, delle tradizioni, delle fotografie perfette, è forse uno dei gesti più controcorrente a volte nel nostro tempo, perché viviamo in una società che ci invita a tenere aperte tutte le possibilità, a non scegliere, a lasciare una porta socchiusa. Il matrimonio invece dice l'opposto, dice che tra miliardi di persone ne scegli una e che ogni giorno continui a sceglierla. Non è una garanzia di felicità e non lo è mai stata, è piuttosto una promessa di presenza, è un modo per dire: non so cosa accadrà domani, ma vorrei attraversarlo con te. Forse questo è il significato più profondo del matrimonio, non l'idea romantica di due persone perfette che si incontrano, ma quella molto più umana di due persone imperfette che decidono di restare, di costruire, di affrontare insieme il tempo che passa. E in un mondo che cambia velocemente, forse il vero valore di quella promessa sta proprio qui, nel ricordarci che alcune cose diventano importanti non perché durano per sempre, ma perché ogni giorno scegliamo di farle durare ancora.
3: Ma che grazie, bello!
4: Mi sono commosso.
0: E tutto ciò, ricordiamoci che il prof però non si è sposato.
3: No, non
0: è una cosa che non torna.
3: Non ancora.
0: Non ancora.
4: Ma quante ne dovrebbe accontentare?

0: puntata Animati alle Gare qui su Radio 2, visto che stiamo parlando di amore, di matrimoni estivi e soprattutto di inviti ai matrimoni estivi.
1: E abbiamo pure visto questo lato romantico del nostro prof. Ce lo aspettavamo? Non ce lo aspettavamo. Come io sarò... almeno no.
2: Come capito? Come se non bastasse tutto quello che già fa il professore per far innamorare le donne in giro per l'Italia, per il mondo.
3: Abbiamo pure
2: romantico.
3: Rienzo. No, io stavo facendo.
1: Non so come devo fare.
3: Ci pensa Rienzo.
2: Ci penso io a farti venire un po' di disagio, se permettete posso?
0: Ma no, ma siamo tanto tre sereni, allegri, ma perché ci metti
2: appunto
0: il disagio?
2: Allora ragazzi, perché il tema si presta tantissimo a parlarvi del disagio del giorno, ok? Soprattutto se il matrimonio non è il tuo, ma è quello a cui devi andare.
1: Ok, sì.
2: Torni a casa dal lavoro, apri il portone, magari è passata una giornata stressante, dalla cassetta delle lettere fa capolino un angolino di carta di solito color crema.
0: Sì, terribile, sì.
2: Lo riconosci subito. Carta pesante, angoli smussati.
0: Sì, sì.
2: Speri che sia una bolletta. Andrebbe bene. Andrebbe bene anche un'ingiunzione di sfratto.
0: Sì,
2: invece no. È la partecipazione di matrimonio. Apri la busta, la prima cosa che vedi è il luogo. C'è Limontone. Sapete dove? Sapete dove c'è Limontone?
0: No, no.
2: Nessuno lo sa. E sapete perché?
0: Perché
2: c'è Limontone non esiste.
0: Ah, non esiste, ecco.
2: Ci sono paesi che compaiono sulle cartine geografiche solo quando la gente si sposa. Prima non c'erano. Dopo il taglio della torta non ci saranno
0: niente,
2: più.
0: Che nulla, no.
2: Sì. Scorri i nomi. Ezio e Maria Stella.
0: Sì.
2: Ezio e Maria Stella. Ci pensi un secondo e dici, ma chi sono Ezio e Maria Stella? Vai da tua moglie e tua moglie alla notizia è felicissima. Ezio e Maria Stella, finalmente, come sono contenta per loro. Cerca di coinvolgerti nell'entusiasmo e tu non ce la fai e ti senti in colpa perché non sai chi siano. Però a quanto pare sono amici, amici veri. E insieme scoprite l'ultimo particolare. Quello più importante.
0: Quale?
2: Ma tu per affrontare il momento non potevi stare da solo, è la data. Si sposano, come dicevamo prima, l'ultima settimana d'agosto, quella in cui sei in vacanza nei fiordi norvegesi.
0: Sì.
2: Una vacanza prenotata con così tanto anticipo che quando l'hai fatta Ezio e Maria Stella probabilmente non si conoscevano neppure.
1: Risparmiare, no, magari.
2: Avevi scelto l'ultima settimana apposta per evitare il caos di Ferragosto, ma non avevi considerato Ezio e Maria Stella. Quindi torni due giorni prima dalle vacanze, prenoti un hotel vicino a Celimontone che costa come un mese in Norvegia. Ti ritrovi in un agriturismo a 39 gradi con un bicchiere di prosecco bollente in mano e zia Maria Stella li vedi in lontananza, sono felici, raggianti, innamorati, forse anche grazie al regalo per cui hai contribuito.
0: Certo.
2: Una settimana di viaggio in Nord Europa, proprio lì dove eri, proprio lì dove saresti rimasto.
0: Possiamo chiudere dicendo maledetti Ezio e Maria Stella.
2: Maria Stella.

0: si muove.
1: Buon vento, Lorenzo Giovanotti e Alfa qui a Radio 2, Matti dalle gare. Siamo con voi fino alle 19.30, Barticolucci, Mario Benedetto, Francesco Rienzo e io che mi faccio compagnia anche oggi, Nicola Angelozzi.
2: Nicola Angelozzi, grazie di sopportarci, Nicola, grazie di aver accettato di stare con
3: last
2: noi.
3: Last but not least.
1: Quelli bravi.
4: Però Mario lo dice meglio, posso dire.
2: Avevo dato che hanno, certo, ha citato ora il detersivo di una lavatrice. No, è là, c'è la fissa là.
3: No. Per ultima, ma non per ultima.
2: Certo, ho proprio. Allora, è arrivato il momento di compensare l'affetto degli ascoltatori, sì, di Radio 2 in generale, in particolare dei Matti alle gare, giocando al lettore smemorato. La vuoi lanciare la sigla, Nicole? Vai.
1: Gioco del lettore smemorato.
3: Bellissimo lancio.
5: Il lettore smemorato, quale libro avrà finito? Non ricorda qual è stato, prova ad aiutarlo.
1: Meraviglia di sigla.
4: Come al solito sono qui per darvi questa spiegazione lucida e essenziale. Questo gioco prevede una persona che ha letto un qualcosa, presumibilmente un libro.
2: Prevede che senso?
3: Prevede, però ci sta.
2: Cartomante.
1: Ha letto qualcosa. Quindi
4: allora, ragazzi, io stavo andando col pilota automatico e già mi sono bloccato. Quindi che succede? Succede che questo tipo ha letto, o una tipa, non lo so, ha letto questo libro, non si ricorda, dice: ma quel libro ho letto, si ricorda dei passaggi, ve li dirà, tre indizi, cercate di indovinare qual è questo libro.
3: Esatto, scrivendo
2: un messaggio al
4: numero.
2: Lo legge ancora, sono 18 anni.
4: 348,
2: no!
4: 73.000.
3: No, leggilo.
2: Dillo bene. 348
1: 73 00 200.
3: Ma come fai? Ma perché?
2: Lo fa apposta. 348 7300 200 ovviamente. Allora, sentiamo il primo indizio, ovviamente capitolo in condenso, dovete indovinare, voi ci raccontate esatto, il titolo di questo libro famosissimo.
3: Attraverso questi tre indizi.
4: Esatto. Vabbè, è facile.
2: Su un'isola lontana dal continente arrivano in 10, ma il conto cambia lentamente.
3: Questa già l'ho capita.
4: Pure io.
2: È abbastanza chiaro, però abbiamo il secondo indizio per chi fosse ancora incerto. Sentiamo.
6: Tra misteri e sospetti, nessuno è sereno. Uno dopo l'altro sparisce dal terreno.
3: È lui.
1: Quello proprio.
2: Terzo indizio è il più facile, siate veloci, mi raccomando, vai.
6: L'ha scritto una regina del giallo assai famosa. E la soluzione finale è davvero sorprendente e misteriosa. Hai capito?
2: Noi l'abbiamo capito. Sicuramente l'ascoltatore di Radio è molto prima di noi.
3: Sicuramente.
2: Questo bravi. Allora, mi raccomando, fra poco uno di voi in diretta con noi.

0: Lisa, Good Days, 18:40 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo giocando al lettore smemorato. Avete indovinato voi sicuramente che ci state ascoltando, inviandoci un messaggio al 348-7300-200. Qual è il titolo di questo famosissimo libro?
1: Bello.
0: Allora, tra tutti quelli.
1: Avvincente.
0: Fra poco lo sveleremo. Grazie anche a Elisabetta che è in collegamento telefonico con noi, visto che è stata la più veloce. Ciao, Eli.
2: Hello.
3: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Tu sei di Modena o sei in direzione Modena?
3: Sto andando a Modena.
0: Cosa vai a fare a Modena? Dai, facciamoci un po' i fatti tuoi.
3: Va bene, facciamoci i fatti miei.
1: E viva voce, allora, mi raccomando, Elisabetta.
3: Certo, assolutamente. Il mio compagno che sta guidando.
0: Bravo.
3: Mi sta portando a Modena. In verità è più lunga. Io sono partita da Abano, sono andata a Modena, siamo andati a Napoli. Stiamo tornando a Modena, tornerò a casa domani.
2: Ma che meraviglia, una bella, un bel giretto, insomma.
0: Sì, ho capito, ma a fare cosa? In giro, in viaggio?
4: Ma fatti,
0: no,
4: voi.
0: Voglio capire, voglio capire. Voglio capire.
2: Vogliamo fare
1: quello
2: i fatti degli altri.
3: Vedere un po' di cose, sono andata a rivedere Pompei dopo.
0: Ah, vedi. Ah.
1: Anche lei
3: 46,
1: per conto del sapere.
3: 45 anni, l'ho vista che avevo 6 anni, vedi tu.
0: Ho capito.
2: Senti, lì hanno fatto un sacco di cambiamenti ed è diventato ancora più bello, è vero?
3: L'organizzazione
2: perfetta, dobbiamo dirlo.
0: Ma se, scusate, ma siete in gran segreto in viaggio? Cioè siete una coppia? Cioè,
3: no, siamo una coppia da 15 anni.
0: Ah, ok, no, perché pensavo magari, no, capito, in segreto siete andati in giro per l'Italia.
3: No, vabbè.
0: Ci sarebbe l'ora di male. Magari il tuo Elisabetta non è il tuo vero nome, Elisabetta.
3: No, e purtroppo è Elisabetta che
2: segna. Devi trovare sempre delle cose brutte.
1: È un bel nome, tra l'altro.
0: Molto, molto bello. Allora, Eli, vuoi darci la soluzione del gioco di oggi qui su Radio 2? Qual è il titolo del libro che il lettore smemorato non ricorda?
3: Di Agatha Christie, 10 piccoli indiani.
0: Ma certo. Che Francesco Arienzo farà una sinossi veloce. Prego, Fra.
4: Vai. Allora, 10 piccoli indiani è incentrato su 10 persone.
0: Stai leggendo,
4: certo.
0: Ma stai leggendo.
2: Però legge bene, comunque già sa leggere.
0: Va bene.
4: No, non direi, no, ragazzi, è intelligenza artificiale quella che avete sentito un attimo fa.
0: Ah, ho capito. Senti, Elisabetta, complimenti. Riceverai la Red Bag di Radio 2. Con insomma, l'augurio di poterla usare anche quest'estate per andare in giro, metterci sulle ciabatte a mare.
2: Per andare a Modena.
0: I meloni, i cocome.
2: Libri soprattutto.
1: Bravo.
2: I libri.
0: Senti, vuoi salutare qualcuno?
3: No, oddio, saluto Aldo che è il mio autista da 15 anni.
0: Bravo Aldo, bravo Aldo, cavaliere, Aldo cavaliere. Elisabetta, ti abbracciamo.
3: Abbraccio anche voi, ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Ciao.
5: Matti Dallegare.
6: Matti Dallegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Sherry Crow, If It Make You Happy. 18:51, Radio 2, Mattia Legare, in vostra compagnia fino alle 19:30. E oggi, che è il primo giugno 2026, ricorre la data di nascita di una grandissima diva, una delle ultime grandi divi, Norma Jane Murchison, meglio conosciuta da tutti come Mary Morrow, la grandissima Mary Morrow. Bene. Tra l'altro ogni anno ricorre proprio nell'anniversario della sua nascita un raduno, si fa a Palm Springs in California, dove tutti, insomma, gli amanti di Mary Morrow, per ricordarla, si vestono anche da Mary.
1: Che meraviglia.
0: Grandissima diva. Prof, tantissime curiosità.
2: Molte, un'icona assoluta ovviamente dei suoi anni, ma ci sono degli aspetti molto interessanti, perché è stata ovviamente l'icona che conosciamo, ma è stata tra le prime anche a entrare, a consolidare il sistema appunto di Hollywood, ma anche del sistema degli studios, nato appunto nel Novecento, ed ha fondato una sua casa di produzione,
0: sì,
2: tra le prime donne in assoluto,
0: vero,
2: quindi era un po' insolito per una donna negli anni 50. Poi pensate che da ragazza ha lavorato in una fabbrica durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stata notata proprio lì da un fotografo che insomma poi l'ha avviata la sua carriera da modella. E per dare anche un'altra curiosità, prima di studiare, anche durante i suoi studi, ma anche dopo i suoi studi all'Actor Studio di New York, che poi l'hanno portata sul palcoscenico,
1: sì,
2: dello spettacolo mondiale,
0: certo.
2: Bene, sappiate che Marilyn Monroe non ha mai abbandonato la lettura. Aveva una biblioteca personale con centinaia di libri, inclusi testi di filosofia e poesia, che hanno fatto sempre parte appunto dei suoi momenti anche un po' più di fragilità, perché poi insomma è nota anche per la sua,
0: certo,
2: sensibilità,
0: certo,
2: bella artistica e personale, però ecco, la lettura, esatto, l'ha sempre accompagnata anche un po' per esorcizzare i momenti di difficoltà, che è un consiglio che ci sentiamo un po' di dare, di riprendere tutti, ecco.
0: Esattamente sì, perché l'arte è sempre un grande bel rifugio, come appunto la cultura, come appunto la lettura e i libri, e questo va a sposarsi bene con l'immagine che spesso veniva vista come poco importante rispetto invece alla grande cultura, al grande artista,
2: esatto,
0: che
2: esatto.
0: Era
2: anche qui, vedi, torna un po' il discorso di leggerezza di prima, no?
1: Perché non giudicare un libro dalla copertina,
2: bravissima, esatto,
1: vedere una bellissima,
2: esatto,
1: donna meravigliosa che non ha niente dentro,
2: sì,
1: non
2: esatto,
1: è vero, invece spesso ha più di
2: sì, e vale la pena ricordarlo oggi a distanza di tanto tempo, vale la pena sempre ricordarlo,
0: assolutamente sì. Ci è piaciuto questo ricordo di Marilyn Monroe, che poi è scomparsa prematuramente il 4 agosto del 62, sempre a Los Angeles.
3: Questo è quello di cui mi raccomando pure, cioè quando mi guardate,
0: sì,
3: non vedete solo la bellezza e dite mamma mia Renzo quanto è stupendo, favoloso.
0: No,
3: c'è pure comunque anche io i miei difetti, lo posso dire.
1: Però hai pure una storia dentro, no?
2: Barti, se posso, io l'avrei voluto graziare, però lui adesso dacci il podio dei tuoi libri, dai, i tuoi
0: dai,
2: tre libri.
0: Dai, chiudi con un libro, vai.
3: Il maestro e Margherita.
2: Sì. Vai.
0: Poi?
3: L'isola del tesoro.
0: Sì, vai.
3: E Don Chisciotte.
2: Bravo! Ce li ha, dai, viva, bravo, un messaggio positivo anche da
0: te. E viva Marilyn, torniamo fra poco.

0: Mace e Salmo con Colapesce, Cattive Abitudini, 18.59, quasi le 19, in questo lunedì primo di giugno. State ascoltando Radio 2 Mattia Legare. Abbiamo aperto la puntata parlando di matrimoni, vero
1: sì,
0: Nicole?
1: Sì, infatti, visto l'argomento proprio di oggi, della puntata Mattia Legare, non potevo non cogliere le differenze tra i matrimoni di oggi e quelli del passato. Quindi chiedo una sigla al nostro Verdel. Un po' troppo vintage.
0: Troppo?
1: Un po' meno
0: Pepe, ce l'hai? Questa va
2: carino,
0: meglio?
2: Dai.
1: Esatto. Sì, io con questa ho capito la mia comfort zone.
3: Chill.
1: Comunque, una volta il matrimonio iniziava con una semplice proposta.
0: Sì.
1: Lui si inginocchiava, lei diceva sì, e la notizia faceva il giro del paese in 3 settimane.
0: Vero, anche meno forse, sì.
1: Nel 2026, invece, sì, la proposta viene annunciata con un video in 8K, 3 droni, una colonna sonora centrale e un hashtag ufficiale.
0: È vero, l'hashtag, maledetto.
1: E no, vabbè, e se non raggiunge almeno 50.000 visualizzazioni della coppia, valuta di rifare.
0: Sì, sì, vero, vero.
1: Negli anni passati gli invitati ricevevano una partecipazione elegante nella cassetta della posta, bello, come diceva proprio il nostro Rienzo prima.
0: Oggi invece?
1: Oggi arriva un QR code che apre un sito web con un countdown, lista nozze, metto in tempo reale istruzioni su come apparire bene nelle foto.
0: È vero.
1: E non parliamo del Liban, vabbè, poi ne parliamo.
3: No, mamma mia.
1: Una volta la sposa arrivava in ritardo per tradizione,
0: vero,
1: no? Si faceva aspettare.
0: Certo.
1: Nel 2026 arriva in ritardo perché il software di intelligenza artificiale sta ancora scegliendo quale filtro facciale la rappresenti meglio, capito? Hollywood 1, Hollywood 2, Hollywood 3,
0: e via.
1: È così. Per non parlare del ricevimento, una volta si facevano 100 foto in tutta la giornata.
0: Bello,
1: e invece nel 2026 se ne fanno 100.000, ma nessuno guarda gli sposi, tutti sono occupati a controllare se sono venuti bene nei selfie.
2: Vero.
1: E i parenti anziani un tempo chiedevano: quando fate un figlio?
0: Beh, classica domanda questa, è vero, sì.
2: Grande.
1: Oggi chiedono: mi spieghi come si fa ad attivare lo speed? Una tragedia. Il pranzo di notte del passato durava 6 ore.
0: Sì, anche di più.
1: 7 ore.
0: Sì.
1: Nel 2026 dura uguale.
0: Sì.
1: Ma metà del tempo serve a caricare i telefoni, smartwatch, occhiali intelligenti e anche i parenti scarichi.
0: Che ce ne sono,
1: dopo
0: sì.
1: 6-7, è un po' così. Il momento della torta.
0: Ah, bello il momento della torta.
1: Una volta gli sposi la tagliavano.
0: È vero, la tagliavano, no?
2: Sì, sì, sì. Oggi,
1: perché no? Prima la scannerizzano in 3D, la pubblicano sui social,
0: sì,
1: e solo dopo verificano se è compatibile con tutte le diete presenti in sala.
2: Senza,
1: è il vegano, il vegetariano, senza glutine. Una tragedia. Ma una cosa che non cambia mai, c'è almeno una cosa: dopo aver speso una fortuna per organizzare il matrimonio perfetto, ci sarà sempre, ma dico sempre, uno zio che alla fine del banchetto, colmo di carboidrati, zuccheri e alcol, ti dirà: però quello di vostro cugino nel 2012
0: sì,
1: era più bello!

Hi, Matti Rolegare, I'm Harry Styles. I listen every day, Matti Rolegare. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: American Girls, Harry Styles, Radio 2, matti da legare con voi fino alle 19.30. Ma stavamo parlando di matrimoni.
1: Come
0: matrimoni sì,
1: l'Angelozzi.
0: Matrimoni no.
1: Come diciamo,
2: matrimoni sì, matrimoni no. Scusate se intervengo, però su questo tema io avrei un appunto da fare. Nel senso, sapete la mia passione per il calcio, per la mia squadra del cuore, il Napoli, eccetera. È da un po' di giorni che si parla di questo matrimonio tra il Napoli e Allegri, ok? Non è ancora ufficiale, però dovrebbe esserci. Chi è?
3: Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
2: Oh, mister!
3: No, ti prego, perché ci tengo a difendermi a tutte le accuse meschine e denigratorie che mi si rivolgono sui social. Sono pronto a rispondere a ogni domanda, via.
1: Ecco, mister, no, perfetto, io se posso mi inserirei io. Mister, scusi. Cioè, vorremmo sapere a questo punto quale approccio sarà nel gestire il Napoli.
3: Oh ragazzi, vedi che approccio parlate, via. Il gioco del calcio è molto semplice. Sì. Testa bassa, correre, poi l'arbitro fischia, va bene, si riparte da un touché.
2: Ma guarda, mister, nel calcio non c'è la touché comunque.
3: Poi c'è il gol, no? Per segnare. Bisogna portare il pallone alla porta avversaria. Ed è lì che ti porti a casa i primi due punti, via.
2: In che senso?
3: Se lo fai da fuori, in aria, sono tre.
2: No.
3: Poi si prende il palo, prendi il palo e mezzo punto.
2: No,
3: ma cosa
2: c'è
3: di complicato? Un'altra regola importante è il palleggio.
2: In che senso?
3: Nel Napoli, imporrò una regola: se ricevi palla, massimo due palleggi, poi gli si dà la schiacciata. Via.
2: C'è un po' di confusione, ragazzi.
0: Mi scusi, mister, ma invece il fuorigioco? Mi spieghi un po' il fuorigioco? Allora, semplice,
2: ma non mi sembra così, però ferrato.
1: Stiamo parlando del basket.
3: Se l'arbitro lo annulla, no? È fuori gioco. Se lo convalida, non è fuori gioco. Semplice.
2: Ma che c'entra?
0: In modo tecnico, chiedevo.
3: Comunque, ricordate, la regola più importante del calcio è vincere. Se poi qualcuno ha capito come funziona il fuori gioco, venga pure qui davanti a spiegarmelo pure a me. Grazie.
0: Non stiamo parlando di ippica, ecco.
3: Arrivederci.

0: qua ci stava bene uno scratch, senti.
1: Non voglio sapere, ma in realtà l'unica cosa che voglio sapere è Matti da legare a Radio 2.
0: Bella, brava Nicole. Guarda Nicole, ti posso dire? Allora, non commessi in trasmissione, nessuno si è sanciato bene come te. Arienzo è da anni che cerca, niente.
2: Io mi sto alzando.
1: Faccio una scuola se vuoi, lezioni gratis.
3: No, Nicole. Anzi, ragazzi,
0: cosa
3: non c'entra
0: niente. Come sempre.
2: Peggio, abissum invocat.
3: Ci stiamo atteggiando. No, però a proposito, che ne pensate di fare un bello onda Arienzo adesso?
0: Ma anche no, grazie.
3: Direi proprio di sì. Peppe Verdella, abbiamo una sigla?
4: Onda Arienzo, viaggiare informati. Sempre.
0: Ma non lo vogliamo
4: anche
0: sapere.
4: Dove il navigatore si arrende.
3: Buon pomeriggio amici di Radio 2. Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni aumentano le criticità sulla rete stradale nazionale. Vediamo la situazione. Quella è una situazione delicata a Passignano sul Tramiseno in provincia di Perugia, precisamente su via Andrea Costa, dove si registra traffico intenso presso una villa per ricevimenti. Diverse coppie stanno visitando contemporaneamente la stessa struttura per dei disguidi sulle prenotazioni tra Canelli e Sant'Antonio in provincia di Asti. Attenzione a un camion che trasporta una fornitura di confetti per almeno 150 matrimoni piemontesi che si è fermato sulla provinciale per un guasto. Per trasportarli in tempo si cercano volontari a patto che non siano golosi. Traffico sostenuto tra Amalfi e Ravello in costiera amalfitana, dove diverse coppie in auto decappottabile stanno verificando la tenuta dell'acconciatura della sposa lungo le curve panoramiche. I test proseguono da questa mattina con risultati alterni.
0: Non è facile, diciamo.
3: No, assolutamente no. Code a tratti nel centro di Ostuni, dove è iniziata la consueta migrazione estiva di invitati che stanno cercando un alloggio a non più di 5 minuti dalla location. E infine segnaliamo ingorghi nel centro storico di Martina Franca, Barti, per alcune limousine scelte dagli sposi che non riescono a svoltare per i vicoli stretti della città.
0: Non ci passano.
3: Questi giri di prova servono per capire se bisognerà poi pensare a delle auto più piccole o si allargare le strade. Da Onda Rienzo per oggi è tutto. Se non ci sentiamo prima, è capace che ci vediamo a qualche matrimonio in quest'estate. Tanto ci tocca a tutti.
0: Prima o poi sì, grazie Francesco.
3: A voi.

0: Radio 2 Mati alle gare, io vi farei ascoltare i fuori onda di Francesco Arienzo, ma un giorno di questi li registriamo. Ci manca, ma perché non disannunci Maria Antonietta e Colombo dicendo Maria Antonietta Marco e Marco Columbro? Certe battute
1: Marco
0: io
1: Columbro.
2: Non l'ho sentito perché mi ero alzato, però appena l'hai detto ho capito.
3: Io mi mando battute. Gli avvocati.
0: Noi dobbiamo sottostare a queste battute, il fuori onda, che ci abbassano l'umore.
2: Sono messa
1: ma noi dobbiamo essere un po' così, capire le situazioni.
3: Ma ragazzi, ma mi state trattando come, capite? Ma boh, c'è quello, ragazzi, dai,
1: dai, io faccio la buona con te, Francesco.
3: Hai ragione, Nicola, lo dovresti dire la verità.
1: Ti difendo sempre, quando sei indifendibile, io ti difendo lo stesso.
3: Come indifendibile?
1: Indifendibile proprio.
0: Noi abbiamo però la soluzione per rialzare l'umore ai nostri ascoltatori.
1: Qual è?
0: Questa terribile battuta, perché arriva il matto del giorno.

0: Beppe Verdelli Ricci, hai una base Pantera Rosa che ci introduce il matto del giorno? Di cosa parliamo, Francesco, con questa base?
1: Di ladri.
0: Bravi.
2: Bravo!
0: Ci ha pensato.
3: Intuito,
2: vedi,
3: no?
2: Bravo, bravo. Vedi che se pensi uno o due secondi ci puoi arrivare?
1: Potevano essere cartoni animati, poteva essere Peter Sellers, invece no. Invece no.
0: Ragazzi, torna la banda col buco.
1: Sì, no. Collo del
0: del buco.
1: Avranno
0: anche un buco in te, non lo so.
3: Con la mente.
2: Ragazzi,
3: corpo.
2: Torniamo seri. La notizia, per favore.
0: Torna dove? Nella capitale Roma. L'altro giorno, insomma, hanno identificato questa filiale che era chiusa di domenica. E hanno pensato bene: entriamo nel cavò. Proprio di domenica, quando tutti sono magari, come dire, no? In vacanza, hanno preso. Entriamo, svaligiamo e ce ne andiamo, quindi facciamo un colpo perfetto. Così hanno fatto, hanno scavato per mesi questo buco, pensando un po'.
2: Ah, quindi
0: per
2: non mesi. Era solo quella domenica, era per mesi.
0: No, quella domenica diciamo era l'atto finale. Era l'atto finale, sfondare la parete finale.
2: Per mesi, mamma mia. Quindi, mica pizza e figlio, diciamo antica.
0: Quindi di mattina alle 9:30 entrano finalmente nel cavò, ok? Sì. Sono entrati. E cosa è successo secondo voi? Dai.
3: Hanno sbagliato.
0: No, non hanno sbagliato, era proprio il cavò della banca, oppure?
2: Oppure
0: ipotizzate
2: il bagno.
0: No, era proprio il cavò. Francesco?
1: Ma
0: che belli amici
1: niente.
0: Che ho, che bei
1: non
0: compagni di viaggio che ho, ragazzi.
1: Non c'era niente.
0: Bravo, non c'era niente.
2: Qualcuno ci aveva rubato.
0: No, ma sapete perché non c'era niente? Questa fa molto ridere, perché quella banca era chiusa da mesi. Ma come si fa? Chiusa da mesi, quindi
1: bravissimi,
0: per
1: mesi. Bravissimi.
0: Hanno scavato con la banca chiusa. Sono stati pure beccati, quindi.
2: E pure
1: la morale
2: stati.
1: Di tutto adesso questo fa Barti la morale.
0: Dai, falla tu, la morale?
3: Dai.
1: Informatevi prima, ragazzi.
0: Prima
1: andare a svaleggiare la banca, assicuratevi che sia ancora aperta.
0: No, non è questa la morale. Lavorate onestamente e non cercate di svaleggiare le banche. Questa è che semmai la morale.
3: Soprattutto non ascoltate Rienzo.
1: Mai.
4: Fatti da legare. Il nuovo programma di Radio 2.

0: Central Sea featuring Sexy Red, 19:23, Radio 2, Mattia Legale, Marti Colucci, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, Francesco Arienzo da Milano, ed è arrivato come sempre il momento in questa trasmissione in cui
1: volgiamo
0: lo sguardo, cara Nicola, al bello, diciamo noi, no? Alle cose positive che spesso latitano in questo periodo storico.
1: Alle storie che raccontano delle cose belle che fanno gli altri per gli altri.
0: Esatto.
2: Assolutamente sì, molto bene, partiamo quindi con le nostre buone notizie. La terza buona notizia, non ultima in ordine di tempo come la nostra Nicole, ma semplicemente perché partiamo da questa che ci sa veramente di bello, perché pensate, è una storia che riguarda appunto un chirurgo, un italiano che anni fa ha salvato la vita a un ragazzo che era appunto in condizione estremamente critica a livello di salute.
1: Sì.
2: Ebbene, pensate che questo ragazzo oggi lavora al suo fianco in missioni di beneficenza.
0: Ah, oddio, che bello! Ma abbiamo il nome del chirurgo, Mario?
2: No, lo tuteliamo, perché è una storia che da questo punto di vista è una storia che può essere emulata.
1: Sì,
2: perché
1: è
2: una storia di storie, perché dare un nome e un cognome è giustissimo. Però posso dire, ci sono tante
1: si
2: di queste storie.
1: Si può prendere esempio, che quella è la cosa più importante.
2: C'è un personaggio X, Y, Z, e quindi da questo punto di vista prendiamo
0: vabbè,
2: per
0: scusi per la domanda, però scusi,
3: non ce lo vuole dire.
2: Ci sono tante dietro a questo nome.
0: Sì, sono il medico, scusi.
3: Non sapevamo.
2: Se col vostro permesso proseguirei.
0: Prego, prego.
2: Allora, oggi, molto importante questo, molto importante per voi e per chi è all'ascolto, riguarda le autostrade. E da oggi, 1° giugno, si verrà esattamente, cioè importantissimo, perché dal 1° giugno, da oggi, verremo rimborsati se rimarremo bloccati in autostrada per traffico o cantieri.
1: Ah,
2: sì, molto interessante, che entrerà in vigore questo nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada proprio a causa del traffico dei cantieri, quindi anche per ragioni legate a esigenze di rinnovamento dei nostri appunto dei collegamenti stradali e autostradali. Però è una misura che riconosce per la prima volta il diritto a un indennizzo quando il servizio non rispetta determinati standard.
0: Di quanto parliamo? Che è percentuale? 100%? 50%?
2: No, saranno i rimborsi che saranno graduali, però se
0: il
2: tempo di consentire per farmi
1: qual è l'ultima notizia buona?
2: Cortesemente.
3: Professor, no,
2: molto
3: solo,
2: bello perché
3: solo
2: è la prima
3: grazie
2: volta,
3: per, grazie solo per
2: mi
3: l'informazione.
2: Mi do solo questo, basta, silenzio.
3: No, volevo solo dire una
2: per
3: cosa.
2: Per i cantieri il rimborso varierà in base alla distanza percorsa, ritardo accumulato e all'impatto dei lavori sulla circolazione.
0: Fai parlare di prof, lo sapeva.
3: Grazie, perché io farò i tour di tutti i cantieri per ricevere rimborsi ovunque vado in giro solo a trovare cantieri e farmi rimborsare. Adesso grazie.
2: Vi consiglio di ricorrere a un'alleanza strategica con il silenzio, che può essere un vostro grande alleato per tutelare.
0: Hai capito, Francesco?
3: Sono troppe parole, troppe complicate tutte insieme.
2: Bene, chiudiamo con una scuola galleggiante.
0: Ah, dove?
2: In Nigeria. A Makoko, per la precisione. Dov'è? Dircelo tu, dov'è?
0: L'ha detto lei, l'ha detto lei.
3: Nigeria.
0: Makoko, in Nigeria. È Nigeria.
2: Di che
0: su della Nigeria.
2: Adesso controlliamo.
1: Prof, non ti fare
2: però molto
1: nervosire
2: seri,
1: da
2: molto
1: loro,
2: seri, anzi,
1: dai.
2: Il sorriso è d'obbligo, ma la serietà altrettanto, perché questa scuola permette e permetterà ai bambini di studiare nonostante le frequenti inondazioni nella zona.
0: Ah, ecco perché è galleggiante. Quindi.
1: Bello.
2: Quindi una bellissima notizia, perché il sapere e appunto lo stare insieme non finisce mai, neanche a Makoko da oggi, con questa bella notizia.
0: Tra l'altro aggiungo Makoko, la conoscevo perché è detta anche la Venezia d'Africa, perché è piena di canali. Detto ciò, vabbè, no, volevo aggiungere.
2: Dove l'avete trovata?
0: Lo sapevo.
2: È un suggerimento da un uomo che non si può citare.
0: Ma lo sapevo.
2: Eccolo qua, c'è il suggerimento.
0: È la Venezia d'Africa, Makoko.

0: Cabana, 19:28, stiamo per chiudere questa puntata in questo lunedì 1 giugno, le mattine alle gare.
1: Bella canzone questa.
0: Molto, molto bella, sicuramente.
1: È recente questa.
0: Sì, sì, recente.
1: Che anno?
0: Che anno? 2026, dico anche maggio 2026 proprio.
2: Ragazzi, professore, non litigate, non litigate.
0: La prodotta. No, non c'è tempo.
3: La dovrebbe sapere, la mette pure nelle sue serate questa
0: ma è appena uscita, ancora
1: non faccio querelare su, appena chiudiamo con una bella querela da Rienzo.
0: Dobbiamo salutare, grazie a Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Francesco Arienzo, Marti Colucci, Peppe Verdelli in regia, tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo in compagnia di GR2 e poi Caterpillar. Fate una buona serata. Ciao.
3: Ciao.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2.
0: Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia.

euro di vantaggi. Vai in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: giugno del 1967 i Doors pubblicano il loro secondo singolo, che è Light My Fire, perché il primo era Break On Through To The Other Side. Non
1: che
0: lo
1: pezzo meraviglioso, sì, quello, sì, quello grandi, era veramente un bel pezzo.
0: Grandi, grandi Doors.
1: I Doors li dovremmo riascoltare prima o poi.

0: Il 3 giugno 1967 Aretha Franklin raggiunge la vetta della classifica Billboard con la sua interpretazione magistrale di Respect di Otis Redding.
1: Pure questa.
2: Cosa, capolavoro.
1: Potremmo chiudere e andare a casa. Vabbè, no, poi ascolteremo la buona musica di Radio 2. Vabbè, certo. Rimanete qui.
2: Vi do una data anch'io, dai.
1: Vai.
2: 3 giugno 1945.
0: Ah, la so.
2: Alle 23:15 Radio Londra trasmette la parola in codice elefante che avvisa all'arrivo delle truppe alleate a Roma. Quindi i soldati tedeschi scappano e il mattino dopo inizia la liberazione della città.
0: Perciò perciò se noi dicessimo tipo elefante adesso, la gente come gli scarafaggi quando accendi la luce.
2: Proviamo a immaginare i tempi moderni, no? Tensione della guerra e su WhatsApp, perché immagino che la parola viaggi su WhatsApp, no?
1: Certo. Su Telegram.
2: Allora, elefante e tutti. Con due F.
0: Ma elefante cosa vorrà mai dire? Oppure, che abbiamo il naso lungo?
2: Oppure, ma la fonte è certificata la fonte?
0: Non lo so.
2: Ci sarebbe da che dire anche lì. Facciamo una cosa, invece di liberare Roma, liberiamo le galline.
0: Sì.
2: Buongiorno, good morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. Oggi diamo una sveglia tosta.
0: Sì. Cioè,
2: sveglia ragazzi, su,
0: allora,
2: forza,
0: dai.
2: Sveglia.
0: Su.
1: Avete fatto il ponte lungo, vi siete divertiti? Raccontateci al 348-7300-200 che siamo curiosissimi.
2: Ah, vuoi sapere?
1: Non ci siamo presentati?
2: Sì, sì, Sara Jane alla mia sinistra, Luca Dei, milanese imbruttito, alla mia destra, Max Zoara, salutiamo anche la parte tecnica in regia. Noi vogliamo subito la bella musica di Radio 2. La mattina da noi inizia sempre col 2.
0: Sì, perciò
2: potevamo scegliere l'1
0: e invece no, 2.
2: 2, mi raccomando.
1: Perché c'è margine di miglioramento se sei 2 al primo, non serve più nulla.
0: E i decoro

0: Radio 2, The Colors con Rolling Stone. Tra l'altro ho visto finalmente il video e c'è dentro anche Eva Engers.
1: Che,
0: conosci?
1: No, no, no. Cosa faceva nella vita prima di lasciare?
2: Cosa?
0: Si conosce Eva Engers?
2: Sì, bionda.
1: Sì, bionda. Allora, sì.
2: Ricordo vagamente, insomma. Sì,
0: c'era anche il cantante neomelodico Gianni Celeste.
1: Gianni Celeste? Mitico. Beh, mitico Gianni Celeste.
2: Guarda, andiamo alle good news, che è meglio, facciamo i seri che io già li vedo i due ragazzacci qua. Good news.
3: Good morning Radio 2, good news. Lasciatemi dire, quale onore, quale piacere sapere di lavorare con persone affidabili, capaci, grazie, creative, grazie, con una professionalità indiscussa, maturata in anni di esperienza.
0: Grazie Spalmaburro, detto da lei è un grande complimento.
1: Devo dire, è anche un po' inaspettato.
2: Io invece l'ho sempre saputo che il direttore Spalmaburro è un uomo di gran cuore e ci vuole bene.
3: Ecco, l'impresa che mi sta ristrutturando casa e che ascolta la radio meritava un saluto e un applauso dalla diretta di stamattina.
0: Dai, direttore, giù la maschera, forza.
3: Gossip news, finita la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, la moda di quest'anno ha decretato basta con il regista.
1: Sì!
3: Addio, bye bye. È il momento del Braille's, che significa senza reggiseno. Tutto però lontano da ogni volgarità. E io conosco diverse donne che da anni hanno anticipato la moda del vestire senza reggiseno.
2: Certo, immagino, raffinate, che seguono la moda.
1: Sì, certo, perché no?
0: Amichette.
3: No, sono senza tette, a cosa minchia di sei?
1: Ma io non, vabbè, dai, ma andiamo
3: breaking news, noi continuiamo perché, attenzione, Mondiali FIFA 2026 alle porte, l'11 giugno si comincia in Canada, Messico, Stati Uniti e c'è una possibilità che fa davvero discutere. Stati Uniti, Iran ai sedicesimi. L'arbitro ha già detto, ha già fatto sapere che lui non scende in campo, resta direttamente con l'elmetto in sala VAR. L'Iran userebbe un modello prudente, lo 0-0-10, 7 giocatori uno sopra l'altro davanti alla porta, 2 laterali a chiudere gli spazi del portiere che non concede nulla, come succede adesso nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti si affidano al classico 4-4-2, ma rivisitato in difesa una batteria di missili Patriot. A centrocampo la CIA, in regia, NSA a schermare le linee di passaggio, FBI a uomo. E uno della Homeland Security che marca 5 abbia una borraccia, chiunque abbia una borraccia sospetta in mano. E che così funziona negli Stati Uniti. Davanti due fortissimi droni d'attacco, il problema sarà capire se i lanci partono dal centrocampo o da una base militare nel Nevada, aspettando conferme, aspettando risultati. Per il momento è per tutti lì dalla regia.
1: Allora, diciamo che noi ci scherziamo su questa cosa, ma le guerre, ragazzi,
0: non si fermano. Ragazzi.
1: Non si fermano.
0: Vabbè, noi continuiamo a sperare e purtroppo noi possiamo soltanto tenere compagnia.
2: E cercare di farvi sorridere.

0: sonica, bello questa.
1: Un brano uscito a giugno, ma non di quest'anno, nel 2019.
2: Un motivo ci sarà se continua ad andare avanti, perché comunque è orecchiabile.
3: Sì, è vero.
1: Non so voi, ma io ieri, colpa del brutto tempo, ho passato la giornata divano e serie TV. Sono andato a ripescarmi una serie del 1976, andava in onda su Rai 2 e si chiamava Spazio 1999, e lì invece descrivevano il futuro non tanto come lo facciamo adesso con l'intelligenza artificiale, non si parlava di questo, no? Siccome sapete sempre che i telefilm e i film sono, cercano di essere pionieri, no? Di essere visionari. E lì il futuro era sì descritto con la navicella spaziale, ma c'era ad esempio una roba futuristica, era la pillola che sostituiva il pranzo.
2: E che adesso, se non sbaglio, è diventata una cosa reale, non ne sono sicuro, ma penso che gli astronauti mangino.
1: Poi c'era lo zainetto con il jet, con il propulsore incorporato per poter volare, ma nessuno, nessuno parlava di robot. Invece nel 2026 il futuro è a quattro zampe.
3: Sì, ma la parola robot nasce dal teatro e non un laboratorio.
2: Ma veramente?
3: Sì, grazie a un cieco nel 1921, lui è uno scrittore cecoslovacco, Karel Čapek. Praticamente cosa fa? Lo descrive, o gli fa fare il ruolo della persona che poi è un robot, che deve fare le cose più faticose, il lavoro forzato, una fatica obbligata.
1: Quindi è uno schiavo, diciamo.
3: Quindi, bravissimo, già all'origine il robot non è la macchina intelligente, ma una persona al servizio di, un robot al servizio di, perché non volevano metterci la persona. Poi con grande sensibilità umana noi abbiamo pensato, ma facciamoli anche intelligenti, così capiscono quanto li stiamo sfruttando.
1: È vero. Quindi robot è una parola cecoslovacca.
3: Esatto. Se una macchina fa il lavoro al posto nostro, siamo più liberi? O forse più inutili e disoccupati?
1: Tutte e due. Siamo più liberi e più inutili e disoccupati.
2: Io un po' mi sento un robot, cioè da mia moglie che mi dice fai questo, perché non hai fatto questo?
1: Quindi tu sei la parola proprio robot originale,
2: sì.
1: Cioè schiavetto di famiglia.
3: Previeni dal teatro cieco del 1920, mi stai dicendo.
2: Diciamo che non sono più di primo pelo, ecco.
3: Ecco.

0: Magari noi ci ricordiamo la versione di Jimmy Somerville,
1: sì.
0: Jimmy Cerino detto Somerville, certo. Del 1989. Era Sylvester, You Make Me Feel. Pensate che le due coriste, che sono Rhodes e Martha, avevano formato il gruppo delle Waters Girl e avevano cantato It's Rainy Man. Poi sono le stesse che hanno fatto quel grande successo.
1: Ma la notizia che mi ha sconvolto oggi è questa. Ragazzi, allora me l'ha detto prima di entrare in onda, ho pianto.
0: Vabbè,
1: perché la contentezza di questa notizia, di questa
2: It's
1: news.
2: Rainy Man.
1: Alleluia.
2: Alleluia.
0: Un po' di considerazioni sulla musica possiamo anche fare.
2: Ma certo, sono fondamentali.
1: Invece quello che mi ha sconvolto,
0: sì,
1: è stato il che io ti ho detto, siccome stavamo parlando di robot,
0: sì,
1: di Super Vicky, un vecchio telefilm, e tu mi hai detto che cos'è?
0: Che cos'è Super Vicky?
2: Sì, stavamo parlando di Super Vicky, era quel cartone animato degli anni 90, fine anni 80, dove
1: era un cartone, era un film.
2: Dove lei era vestita di rosso. No, sì, la conosciamo benissimo, ne parlavamo. Era un robot. Però aveva le fattezze umane. Guarda, fine anni 80, inizio 90, io ero piccolissima proprio.
0: Molto bene, andiamo in Puglia, va? Signora Maria.
2: Non ne vuole parlare, adesso ti interroghiamo sulla signora Super Vicky.
1: Buongiorno signor Maria.
3: Good morning a tutti, amici miei, good morning a tutti.
1: Ah, che bella,
3: si vede che sono felice, si sente, sì, che sono felice.
2: Sì.
3: Oggi mio figlio torna a scuola. È stato 4 giorni a casa, non ne potevo più. Oggi l'ho accompagnato, sto cambiando la serratura. So che ci sono domande per me oggi, giusto?
1: No, volevo sapere una cosa molto veloce, visto che ieri qui a Milano ha diluviato. Da lei che tempo ha fatto?
3: Guardi, non tocchiamo questo tasto. Mio marito, che praticamente c'ha 3 peli in testa, e si fa anche il riportino con quei 3 peli in testa, ieri, per colpa dell'umidità, li si sono increspati, non lo so come si dice, perché non sono abituato a questa cosa dei capelli. I capelli. Pensi lei, con tutto che aveva 3 peli, si sono increspati i capelli. Non ne possiamo già più, non vediamo l'ora che arriva la vigilia di Natale e metterci i cappotti di cashmere, perché non ne possiamo veramente più. Ieri c'era un sole, faceva 38 gradi e siamo al 4 giugno, al 3 giugno, non lo so, ho perso pure il conto, il filo qua dei giorni. Non ne possiamo.
1: Però non è azzeccato uno, non è il giorno.
2: Signora Maria, ci faccia godere un po' di quest'estate, la prego.
3: L'estate ve la godete voi che state lì al nord, che state lì all'altro mondo, ve la godete voi, perché voi che cosa fate? State nell'ufficio con l'aria condizionata, che non pagate voi ma che pagano i vostri datori, paga il direttore, lo so che paga il direttore. Poi venite in Puglia, vi state 2 o 3 settimane col culo al bagno e vi rinfrescate, giusto? Ma noi ci pensa a noi? No, che A, l'aria condizionata la paghiamo noi, B, almeno che non ci allacciamo al vicino, B, stiamo tutto il tempo qui al caldo, 40-45 gradi che si forano le gomme delle macchine per il caldo. A chi ci pensa a noi?
1: Allora,
3: chi ci pensa?
1: È
3: l'estate è bella per voi sotto il condizionatore e poi venite a svagarvi 3 settimane. E a noi chi ci pensa? Ecco, adesso mi state facendo lamentare, sto sudando. Accendo l'aria condizionata, no la mia. Scendo giù al bar, sto un'oretta lì, mi rinfresco con l'aria condizionata del bar, che non è neanche sua, perché si allaccia a quella del ristorante di fianco. Ma sono cose private queste che non vi riguardano. Vi auguro una splendida giornata e ci sentiamo domani. Good morning a tutti.
0: Good morning, signora Maria.
1: Non si arrabbi.
0: Era partita col sorriso e poi dopo si è arrabbiata. Gli dedichiamo una bella canzone, anzi una poesia, la poesia di Saldavici.
4: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Poesia di Sal Da Vinci, il nuovo singolo dell'estate.
1: Scusate, ora io non voglio essere la solita polemica, perché no, per carità, però io ho l'orecchio, no? Come diceva. No es mi amor lo che tu sientes, se chiama obsession. No.
2: A me mi hanno detto di non parlare.
0: È una baciata e quindi vabbè. Comunque stiamo facendo delle considerazioni sul futuro, perché invece qui nel 2026 pare che arrivi su due gambe. Apri TikTok, apri Instagram, apri YouTube,
2: fermati.
0: Apri TikTok.
2: Sì, sei riuscito a dire.
0: Apri TikTok.
1: Apri TikTok.
0: Si dice il TikTok.
1: TikTok.
0: Ah, non ti.
1: TikTok. Chip e chop.
0: Non è TikTok.
2: Non è TikTok e non è Instagram.
1: Ha un po'.
0: Vabbè, sui social.
2: Bravo.
0: Sui social.
1: Bravo.
0: Ci sono o no?
1: Sì.
0: I robot.
2: Sì.
0: Perché
2: sì,
0: sono solo lì. Vedete che continuiamo a dire ci sono in giro i robot. I robot sono su TikTok, Instagram.
1: No, non è vero.
0: Come no?
1: Sono ovunque.
0: Sono lì che fanno uncinetto.
2: Sì.
0: Ballano.
2: Sì.
0: Fanno kung fu.
2: È vero.
0: Le maratone.
2: È verissimo. Fanno scappare i cinghiali.
0: Servono il caffè.
1: A Varsavia hanno proprio preso questo nuovo robot umanoide, Edward, e lo hanno fatto, l'hanno messo davanti a dei cinghiali. I cinghiali non hanno paura di niente, niente. Tu vedi come scappano con il robot Edward.
2: Scappa, via, scappa, carica il robot.
1: Lo vedi che corre così.
2: Tra l'altro, invece, il signor proprietario di quella macchina elettrica molto famosa.
1: Quale?
2: Quella.
0: Dai, dillo, prova.
2: No, non lo dico. Perché tanto non arriviamo in tempo là. Diceva che adesso costruirà dei robot,
0: sì,
2: che costeranno molto poco affinché tutta la popolazione mondiale ne possa usufruire.
1: Ah,
0: molto,
2: sì,
0: bene.
2: Ci mancano solo i robot.
0: Invece i robot cinesi battono gli umani nella maratona di Pechino.
1: Sì.
0: Il vincitore ha completato 21 chilometri in poco meno di 50 minuti, superando il record mondiale.

0: Take Up. Eliza Doolittle era nel 2010. Ricordo di averla vista per la prima volta a Quelli che il calcio.
1: Ma
0: era sulla Rai Quelli che il calcio.
1: Sì, certo. Sì, sì.
0: Che dico cazzate.
2: Dai, prova a dire altri marchi.
0: No, vabbè. Okay. Ricordo questa canzone bellissima. Tra l'altro, adesso è arrivato un momento di fermarci, tutti curiosi, perché dobbiamo sapere il meteo, perché qua.
2: Un attimo, ragazzi, che arriva Noè con l'arca.
0: Ci fermiamo, GR.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Diletta Parlangeli,
2: Savino Zava.
1: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
2: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
2: E infatti lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
2: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Oliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Laura Guida. Guerra Stati Uniti-Iran, con l'incertezza sui negoziati si riaccendono gli scontri.
9: Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita. Questo in risposta all'attacco statunitense contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano. Dopo aver intercettato tutti i missili, Washington torna a colpire, prendendo di mira questa volta la strategica isola di Kerch che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Anzi, il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. I raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR2.
2: In Libia prolungata la detenzione di 10 attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Tra loro ci sono i due italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Le accuse per tutti è un ingresso illegale nel paese dopo aver tentato di raggiungere l'Egitto passando per la Libia orientale. Presidio degli attivisti della flottiglia per Gaza davanti alla Farnesina per il rilascio immediato. Attacco ucraino con droni contro San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico internazionale con il presidente Putin. Colpito, secondo gli ucraini, il principale terminal petrolifero della città. In Ucraina sale a 22 morti e 130 feriti il bilancio della pesante ondata di attacchi russi su Kiev, Dnipro e altre città. E veniamo alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, concluse ieri sera con l'evento organizzato in Piazza del Quirinale. Nei suoi interventi di giornata il presidente Mattarella ha ribadito il monito contro le guerre con le parole «Il mondo fermi le barbarie» e poi il suo no agli uomini soli al comando. Nel pomeriggio l'incontro con i giovani, ma ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
6: Io vedo invece nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
2: Sulla festa della Repubblica anche il messaggio di Giorgia Meloni, 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive la Premier, aggiungendo: ora bisogna guardare avanti e chiederci che Repubblica vogliamo domani. E vediamo alla cronaca la strage dei quattro braccianti arsi vivi in Calabria, fermati due caporali pakistani.
10: Nelle immagini di una telecamera della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei quattro braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, tre di nazionalità afghana, uno originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in sette sul mezzo. Le telecamere riprendono i due che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite, poi la fiammata e la fuga. È grazie a queste immagini che gli investigatori della mobile individuano i presunti responsabili. Vengono fermati dalla procura di Castrovillari, l'accusa è di omicidio plurimo e aggravato. Mentre i quattro muoiono carbonizzati, il settimo bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo. Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano caporali e sfruttano chi ogni giorno percorre la statale 106 per lavorare nei campi, diretti non solo in Calabria ma anche in Basilicata. Da Amendolara, Viviana Spinella, GR2.
2: Tre ragazzi della provincia di Napoli sono finiti in ospedale per aver assunto la cosiddetta droga Vax, il miele dello sballo. Lo avevano comprato in internet. Due di 19 e 22 anni sono già stati dimessi, mentre il più giovane di 17 anni è in rianimazione. E a Roma è finita in tragedia una lite condominiale. Fermato un 18enne colombiano, avrebbe accoltellato a morte un vicino di 57 anni. L'uomo lo avrebbe sorpreso mentre il giovane gettava l'immondizia in strada. E giugno si preannuncia un mese caldo per gli scioperi, in particolare nei trasporti. Si comincia l'11 giugno con la protesta delle principali sigle sindacali dalle 9 alle 17 contro le gare ferroviarie Intercity, cosiddette spezzatino. Disagio in vista anche per chi deve volare sabato 13, mentre per il trasporto pubblico locale c'è un fitto calendario di agitazioni. In chiusura lo sport, tennis, sarà una giornata storica al Roland Garros con ben tre italiani ai quarti di finale. Nel primo pomeriggio Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassime, in serata non prima delle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. E questa sera di scena anche la nazionale, in amichevole in Lussemburgo, azzurri in versione sperimentale con tanti giovani convocati dal CT ad interim Silvio Baldini. Alla vigilia le emozioni del tecnico promosso dall'Under 21.
11: La vita, il destino mi ha regalato questo premio. L'anno scorso ero in Serie C, un anno dopo esattamente essere in nazionale non l'avrei mai pensato, quindi sento la responsabilità di essere utile a questi ragazzi, perché li devo mettere in condizione di essere liberi, non avere nessuna pressione, avere solo il gusto di giocare.
2: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.
1: Diletta Parlangeli,
12: Savino Zaba.
1: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
12: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
12: E infatti lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
12: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
15: Cartoon on the Bay. È anche su Rai Play.
16: Sì!
17: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
18: Che bella la nostra storia d'amore.
19: La spada di Capitan Barba Zombie.
18: Qualo!
15: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Ciao!
16: 2-2.
20: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
21: E a noi che ci piacciono tanto!
20: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: soldi.
1: Volevo capire, Madame Marrakesh, a proposito, volevo capire una cosa, ok?
2: Sì.
1: Che i robot hanno battuto gli umani alla maratona di Pechino.
2: Sì, sì. Perché per chi non si fosse, per chi si fosse collegato adesso dopo il GR, stiamo parlando di quello che è
1: degli umanoidi.
2: Degli umanoidi,
3: i robot umanoidi.
1: Sì, che vediamo solo in rete,
2: esatto,
1: per il momento.
2: Per il momento.
1: Però c'è, cioè, la prova definitiva di intelligenza artificiale, secondo me, voglio capire se un robot riesce a trovare a parcheggio a Milano in meno di 2 ore.
2: Ma va,
1: non c'è,
2: ma no,
1: è lì la prova, non è che ti metti a correre.
3: Secondo me invece è quello che sotto 35 gradi si piazza nel parcheggio e dice: io rimango qua, tu fai il giro, torna, te lo occupo.
2: Sai che
3: il robot,
2: tu lo sai che è contro la legge quella roba lì, cioè il fatto di poter stare lì e aspettare che il marito faccia il giro dell'isolato eccetera eccetera è contro la legge.
3: Quindi mi stai dicendo che questa cosa vale anche nelle recite scolastiche, quando arrivi hanno occupato tutta una fila vuota e dici: scusa, ma non c'è posto? No, perché deve arrivare mia zia, mia nonna dalla Puglia.
2: Allora, scusa, ma... diciamo questa cosa, smettetela. Allora, o arrivate
3: tutti insieme, come puoi occupare 12
2: brava
3: posti se sei sola?
2: Bravissima.
1: Succede anche in spiaggia questa roba qua.
2: Certo.
1: Cioè,
2: stare,
1: c'è gente che si alza alle 6 del mattino per andare a occupare l'ombrellone in prima fila.
2: Ma non siete, ma siete un po' imbarazzanti, dai.
3: Allora, io Torre Lapillo non lo dimenticherò mai, stavo per divorziare, abbiamo preso la casa sul mare pagata profumatamente una settimana d'agosto con degli amici proprio perché volevamo
1: fare
3: uscire e andare in spiaggia alle 4 del mattino, le prime tre file erano già
1: occupate, sì, con
3: tutta faccia, dici, ma com'è possibile? Però hanno messo un veto, non
2: sì,
3: si può
2: vero,
3: più fare.
2: Addirittura in alcuni resort di lusso, quando arrivano questi e mettono gli asciugamani, arriva il signore del resort e tira via tutti gli asciugamani e li butta per terra.
1: Davvero?
2: Sì.
3: No, ma ragazzi, ma è impressionante. È tutte e tre le file. Noi arrivavamo, eravamo a casa, a quel punto non andavamo neanche a spiaggia, allora rimaniamo direttamente a casa.
1: In quarta fila.
2: Diciamocelo, siamo italiani. Cioè,
1: sono furbi.
2: Sì, esatto.
1: E i robot saranno furbi?
2: Ma
1: saranno furbi
2: sa
1: come noi? Saranno utili?
2: Per me si pesta,
1: furbi.
2: I robot si mettono lì e si pestano.
1: Vabbè, l'intelligenza artificiale, no? Si alimenta.
2: Avanza.
1: Con i prompt.
2: Il progresso avanza.
1: Avanti.

Radio 2644, un brano dei The Less, There She Goes. Pensate che il frontman Lee Marvers, che era un appassionato proprio di musica vintage, durante le registrazioni si rifiutò di suonare la chitarra perché avevano pulito il banco della regia nei mitici studi londinesi e lui pretendeva che ci fosse

0: imbruttiti, come abbiamo appena detto oggi, oltre a essere oggi i nostri discorsi si basano sui robot, ma oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
1: Che bello,
0: ragazzi, ma la meraviglia, è una festa bellissima se non vivi a Milano.
2: Ma no.
3: Ecco, te l'ho detto Sara.
0: Dai, parliamoci chiaro, i ciclisti milanesi non sono sportivi, sono una setta religiosa.
1: Smettila.
0: Parlano solo di ciclismo, pensano di ciclismo, respirano ciclismo, adorano il ciclo della vita, ai figli comprano il triciclo, la moto la chiamano ciclomotore, le mogli sono talmente stanche di sentire la parola ciclo che vanno in menopausa prima.
1: Ma finiscila.
0: Sono talmente appassionati, ragazzi, che se tu non condividi scatta la rissa. Lì un attimo, io posso dirlo,
1: mi dissocio,
0: io posso dirlo perché io ho fatto ciclismo per molti anni e anch'io come loro sono stato anche addirittura, attenzione,
3: sì,
0: io sono terzo campione regionale
3: di che?
0: Sì, di ciclismo.
3: Ma
0: su
3: sei
0: pista.
3: Serio?
0: Sì, eravamo in tre, sono arrivato terzo, però sono sempre terzo campione.
1: Ah, ecco.
0: Comunque loro hanno una fede incontrollabile, sono convinti che una striscia di vernice gialla per terra li protegga da un SUV di 3 tonnellate. Chiacchierano, bevono, cantano, ascoltano musica, sbuffano, ma soprattutto
3: no.
0: Sì.
3: Non puoi dirlo.
1: No,
3: sì,
1: no, io mi dissocio.
0: Sì, sì.
1: No,
3: perché
1: no,
3: lui i ciclisti in città non li sopportano.
0: Rompono le palle.
1: Io vado in bici.
0: Ma io, allora, ragazzi, rompono le palle, però io lo so, perché io quando andavo in bicicletta ho preso più maledizioni di quante ne ha prese Vanna Marchi in tutta la sua carriera o il Milan nell'ultima stagione. Ma i ciclisti della domenica comunque sono bellissimi. Sono tutti vestiti in licra sportiva, tutti colorati, tutti pieni di sponsor. Sembra un gay pride sponsorizzato da un centro commerciale. E anche questo lo dico per potermi prendere in giro, perché io nella mia vita ciclistica avevo una società, si chiamava la CCS Arese,
3: sì,
0: okay, e il colore della maglia era fucsia, gialla e rosa con gli sponsor delle pizzerie.
1: Ti ci vedevo in bici, ti ci vedo, sì, peccato abbia smesso.
0: Ho dovuto smettere perché il sellino è scomodissimo, quando fai 50 km un po' da noia. Comunque, detto questo, poi c'è chi va al lavoro in bici, arrivano in ufficio che sembrano reduci dal Tour de France emanando un profumo che non è propriamente green. Quindi oggi festeggiamo la bicicletta, però se siete in auto e vedete un ciclista, attenzione, perché c'è una multa di circa 600 euro se sorpassate a meno di 1,5 metri il ciclista. Allora, per regolarsi funziona così:
3: spiegacelo perché qua è importante.
0: Ti affianchi,
3: sì,
0: apri lo sportello, se cade era troppo vicino.
1: Ma che sei matto?
0: No, dai, ovviamente sto scherzando.
3: Cioè, l'unità di misura è la portiera.
0: Esatto.
1: Certo, certo. Ma guarda,
0: ovviamente stiamo scherzando, viva le biciclette e viva i ciclisti. Un'unica raccomandazione, un
3: suggerimento.
0: Sì, piccolino. Allora, le formiche vanno in fila indiana.
3: Sì.
0: Le mucche vanno in fila indiana. Ma porca di quella miseria! Ma volete mettervi in fila indiana? E ora, chi può prende la bici e se ne va a fatturare!

0: Good Morning Radio 2, la playlist di Good Morning Radio 2 Temper City con Sarah Jane, Luca del Milanese Imbruttito e Max Zoara. Considerazioni su la robotica, i robot, no?
1: Sì.
0: Tra l'altro è andata in scena in questi giorni anche una sfilata a Seoul, dove i robot non hanno fatto soltanto da appendiabiti, ma hanno sfilato proprio con le modelle insieme. Quindi anche lì il primo approccio nella moda.
2: Non so chi tra modelle o robot aveva lo sguardo più incazzato, cioè, perché sai che le modelle hanno quella
0: esatto.
2: faccia del tipo...
0: Adesso ci aspettiamo l'influencer robot, che ne dite?
2: Certo.
0: Che posta le foto senza filtro.
3: Abbiamo parlato delle Olimpiadi di robot e hanno fatto anche dei tornei di calcetto, volevo dirvi, non solo atletica, di umanoidi robot.
0: Ma chi ha vinto?
2: No, riusciamo a prendere
0: cioè, robot contro robot o
3: no erano sì robot contro robot,
2: ma riusciamo a prendere il numero di chi magari costruiamo una nazionale italiana di robot che almeno ci può fare una bella figura ai mondiali.
3: Hai ragione,
2: potrebbe essere una bella idea.
3: Io comunque il mio primo robot umanoide l'ho visto a Parigi a Charles de Gaulle, era stranissimo perché sparecchiava i tavoli
0: davvero,
3: quindi esistono.
0: È vero,
3: io li ho visti.
2: Allora ce n'è uno anche in Italia in un
0: che fa cocktail.
2: No che fa porta il cibo ai tavoli.
0: Cameriere.
2: Sì, è un cameriere.
0: È un vassoio con la testa.
2: Oddio, non ha le zampine. Cioè
0: è un vassoio con la
2: sì,
0: testa.
2: Esatto, cioè è un po' come Emilio degli anni Ottanta, il gioco dei bambini, ecco.
0: Va bene. Musica. Lady Gaga, Runaway.

0: Marco da Firenze invece ci segnala una notizia: un robot umanoide ha lavorato 200 ore di fila, 8 giorni consecutivi, e ha sistemato quasi 250.000 pacchi, quindi apre un forte dibattito anche su il futuro del nostro lavoro.
1: Lì partirà l'associazione robot che dice: questo è sfruttamento del robot, che palle.
2: Poi c'è Irek, che è il primo robot caregiver che aiuta anziani e pazienti fragili, e Neo, che pulisce, lava e sistema casa.
1: Invece nell'81 Alberto Camerini cantava Rock and Roll Robot, uno dei primi in Italia.
2: Tutto torna,
0: verremo sostituiti, forse, chissà. Noi torniamo comunque domani, ci saremo, eh. Ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. 2-2
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Balla per me, balla, balla.
8: Beh, stamattina alla mattinanza abbiamo parlato di Umberto Balsamo e di questa canzone. Buongiorno a tutti da Radio 2.
9: Buongiorno.
8: Fabrizio Biggio al microfono 1.
9: Rosario Fragello, ah, io sono l'1?
8: Sì.
9: Ah, pensate.
8: Io sono al microfono 2.
9: Pensavo di l'1 2.
8: Allora, ieri è stata una puntata molto polemica.
9: Sì, c'è stata
8: la polemica su Teketekete, la polemica sulle paleoliche, la polemica sui TG che non fanno alcuni servizi. Insomma,
9: vabbè, ma quando vanno dette le cose vanno dette, tu le dici.
8: Chi non avesse sentito, può sentire adesso. 3, 2, 1, vai!

Grazie.

0: hanno già fatto quello che devono fare, perché è finita la sfilata, è finito tutto la Repubblica, sì. Ce le siamo tenuti noi per via Asiago. Ce le siamo tenuti per inquinare un po' la zona.
1: Sì, bravo,
0: un po' la zona, quindi
1: ce, Asiago,
0: le, ce le hanno ceduto. Allora, sì. Finalmente oggi, finalmente con la festa della Repubblica, ricordiamo, oggi, vabbè, a parte sono gli 80 anni della Repubblica, ma ricordiamo una cosa veramente importantissima: 80 anni come oggi, le donne votavano per la prima volta.
1: Oh.
0: E come ce lo ha raccontato Paolo Cortellesi in C'è ancora domani, ancora piango.
1: Sì, sì,
0: c'è bellissimo. Una cosa, si è fatto tanto, ma tanto c'è ancora da
1: fare. Bravo!
0: Ti è piaciuta questa? Mi è piaciuta, ragazzi! La retorica è il mio forte! Il populismo è il mio forte! E ormai parliamo solo così perché Ali Brandi ci ha detto che dobbiamo parlare così! Silenzio! Vedi, ogni tanto passano, ogni tanto passano. Però avere le frecce tricolori solo per noi, ma soprattutto radiofoniche, perché non si vede,
1: non si vede.
0: Torniamo al tavolo, andiamo al tavolo, vai, grazie!

0: signore.
1: C'è una bella notizia, una notizia che mi ha
2: colpito
1: nello sconforto. Si parla di Prodi, Romano Prodi, tenete li brandi che sta per svenire. Sto per parlare di Romano Prodi in bicicletta sul Monte Amiata, ragazzi.
2: Romano Prodi Amiata,
1: ha 86 anni. 86. E io pensavo che fosse andato lì con la bicicletta elettrica, invece no, ragazzi.
2: Con quella muscolare.
1: Guardate,
2: 1700 metri.
1: Vedete,
2: sul
1: tra l'altro,
2: del mare.
1: Una bicicletta di 40 anni fa,
2: sì,
1: quella
2: sì,
1: che
2: quella
1: adesso le fanno in carbonio. Sì, ma quella è di carbone. Guardate cos'è, è una bicicletta pesantissima, tra l'altro. Quella
2: sì, là, sì. E lui ce l'ha fatta.
1: Un dislivello di 1700 metri, 86 anni, dovrebbero essere praticamente impossibili.
2: Sì.
1: Lui ha dichiarato: guarda, ho fatto fatica, ma nel momento di massimo sforzo mi è apparsa la Schlein.
2: E quindi ha trovato la forza per arrivare in cima.
1: Per scappare, quella ha trovato la forza per scappare. Per scappare, salve, un po' di satira, si fa un po' di. Vabbè, allora adesso abbiamo la musica, ragazzi. Vi riporto negli anni 90.
2: Oh.
1: Ho scelto tre brani che mi ricordano l'Acqua Fan di Riccione. Si può dire Acqua Fan di Riccione e pubblicità? Vabbè.
2: Penso di sì. Vabbè,
1: ma
2: è un
1: sì,
2: posto.
1: Dai, che c'è un po' Acqua Fan. Adesso tutti vanno all'Acqua Fan. Sì, ci vanno.
2: Sì, sì, voglia se ci vanno.
1: Mi ricordo quando c'erano questi pezzi. Io, l'Acqua Fan è un posto, c'è l'ingresso, poi c'è una discesa che ti porta a Walkie Cup, che è la discoteca. E quando c'erano questi pezzi, io correvo perché dovevo andare a scatenarmi, soprattutto con questo.

0: parliamo un po' del perché c'ho un altro sassolino. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male. Ai, questa era
1: esiste Mina. Sta canzone?
0: Mina.
2: Certo.
1: Ah, di Mina, non l'ho mai sentita, bella.
0: Ma che ne sai che tu della vita?
1: No, vabbè, la vita di Mina non è che conosco.
0: Vogliamo
1: tutto.
0: Parlare della parata, che la parata che è già andata, noi non l'abbiamo vista, eravamo qua, purtroppo. Bello, bello. Pensa a guidare. Mamma, io l'ho visto due volte stamattina, presto, perché facevano le prove. Ah. Incredibile la distanza che hanno
1: tra di loro.
0: Tra di loro. È incredibile.
1: Sono allenati.
0: Incredibile.
1: Sono allenati.
0: Pensa che iniziano da bambini sulle giostre.
1: quelle il calcio in culo, come si chiamano?
0: Quindi. No, è un'altra
1: non
0: cosa.
1: Non erano quelli. Sì, perché il calcio in culo un po' dà l'idea di forza.
0: Allora, io mi collegherei con la parata, perché ancora sono tutti là.
1: Sì.
0: Adesso si fanno i saluti, no? Destra, sinistra. Lì non, in quel momento c'è ciao.
1: Tutti amici.
0: Poi si gira un.
1: Sì.
0: Sono tutti amici in quel
1: sorrisoni,
0: momento.
1: Poi.
0: Immagino sempre Mattarella, come diceva ieri, stringerò mani e sudate. Allora, sentiamo se c'è qualcuno, non lo so.
1: Chi ci può essere lì?
0: Non so chi ci può essere.
1: Se non
0: alla parata, chi ci può essere?
1: Quello che proprio piacciono le parate, si diverte, che gli piacciono i mezzi militari cingolati. Credo. Ma vediamo se ce li risponde. Noi proviamo a chiamare lui. Vediamo se.
3: Salve, buongiorno.
1: È lui! Eccolo. La Russa!
3: Sono Ignazio La Russa.
1: Salve, presidente, come va?
3: Presidente del Senato, ex ministro della difesa.
1: Sì, dai, non c'è bisogno di urlare.
3: Sarei voluto chiamare ministro dell'attacco piuttosto.
1: Sì, è vero, certo, sono
3: la
1: meglio.
3: Difesa, la difesa, che cos'è la difesa? Ma che minchia ti difende? Deve solo attaccare.
1: Vabbè, ognuno la vede come vuole.
3: Quando ero ministro della difesa io, minchia, ricordo che dissi una frase, ma la bocciarono subito.
1: Che frase?
3: Dissi, attacchiamo la Francia e riprendiamoci la Gioconda.
1: Sì, forse hanno fatto bene a bocciarla, mi scusi. È andata male, vabbè, sarà per la prossima volta.
3: Niente, devo parlare della parata.
1: Allora, come sta andando sta parata?
3: Velocissimamente. Sì. Allora, non so se l'avete notato, ma i primi 10 minuti non ero seduto in tribuna.
1: Sì, abbiamo visto che lei non c'era, dov'era?
3: Ero su una freccia tricolore.
1: Ah, l'hanno fatta salire a bordo.
3: Sì, ne mancava una, ero io. L'avevo presa io, guidavo io.
1: Ma come guidava lei?
3: Ho fatto cambiare tutti i fumogeni, sai che loro ce l'hanno, bianchi, rossi e verdi.
1: Verdi, sì.
3: La mia aveva una fumata nera.
1: Ma perché? Per fare cosa?
3: Tra l'altro io formavo le scritte. Minchia, con la fumata nera ho scritto dietro mentre andavo, scrivevo duce. Duce.
1: Bravo.
3: Volete sapere cosa avevo scritto nei laterali della mia aereo?
1: Certo, voglio sapere che cosa.
3: Avevo scritto ali da una parte e brandi dall'altra.
1: Vabbè, sarà contento il nostro direttore, avrà apprezzato. Vabbè, ali si chiama d'altronde. E poi, ma qual è il mezzo che le piace di più? Qual è la cosa che le emoziona di più? Qual è la
3: Russa? In questo momento la faccia di Ale Brandi.
1: Ah, perché è lì con lei?
3: Sì, lo vedo.
1: Lo saluti.
3: Alla mano, guarda, alla mano davanti alla faccia.
1: Ah, perché di solito invece dove ce l'ha?
3: Vuoi sapere che mi ha raccontato?
1: Che cosa?
3: Che era il salone del libro.
1: Ah, ah.
3: A un certo punto c'è una signora che si è avvicinata e gli ha detto, scusi, ma lei ha Ale Brandi?
1: Sì.
3: Ha detto, sì, signora, sono Ale Brandi. La signora l'ha guardata e gli ha detto, a noi!
1: Sì, oramai lo salutano tutti così, poverino. Forse è coraggio, dai che manca poco, manca qualche giorno, poi dimenticherà.
3: Mi saluto, sono innamorato, minchia, mi sono innamorato.
1: Ah, di chi?
3: Blindato per trasporto truppe, il Dardo.
1: Si chiama così, Dardo.
3: Minchia, può trasportare sino a 6 uomini armato con 2 mitragliere o Erlicon da 35
1: mm. Ah, che bello.
3: Ne ho presi 2 per la famiglia per fare gite fuori porta.
1: Ma come? Ma si può, non credo sia legale, vabbè.
3: Vabbè, vi saluto.
1: Grazie.
3: Un saluto, vado affettuoso, normale, vi saluto normalmente.
1: Oh, beh.
3: A voi,
1: sì.
3: A voi.
1: Ah, a voi, per a noi,
3: a
1: sì.
3: A voi.
1: Sì, a noi.
3: Invece a quell'altro lo saluto così, guardate.
1: A chi? A chi? Si sta alzando in piedi, credo.
3: Ale Brandi, a noi.
1: Sei andato con la freccia tricolore.

0: Questa è la sigla dei mondiali.
1: Sì, va.
0: Inizieranno venerdì.
1: Venerdì, senza di noi.
0: Ma chi se li guarda?
1: No, come no, ce li ha la Rai, quindi
0: no,
1: vanno guardati.
0: Beh, niente.
1: Ma come no? Noi la guardiamo, io le guardo tutte.
0: Io
1: tutte.
0: Piuttosto guardo Rai Yo-Yo. Cioè, i mondiali senza Italia non vanno guardati, ragazzi.
1: Ma come non vanno, vanno guardati? Ma la Rai ci ha speso dei soldi.
0: Sì,
1: eh.
0: Ti puoi vedere se ci sarà uno Spagna-Germania. Ma
1: dai,
0: ti pare
1: dai.
0: Che mi vedo, non so, adesso dimmi due Azerbaijan contro
1: Ecuador.
0: Non me lo vedo.
1: Niente,
0: non me lo vedo. Piuttosto mi vedo uno Scapoli ammogliati a due punti qua, vanno spesso.
1: Ma no, ma invece saranno
0: non mi vedo certo
1: degne di essere viste
0: i mondiali. Sì, sì, difendi.
1: Io devo difendere
0: perché
1: l'azienda.
0: Devi mangiare, vero?
1: Sì, se no poi mi licenza, certo. A te non ti posso licenziare, quindi licenza
0: no. No, come non posso? Certo, a me non mi posso licenziare perché io non ho contratti.
1: No.
0: Io sono un freelance.
1: Tu poi comandi te qua, sai,
0: certo.
1: No? Tu che decidi tutto.
0: D'altronde,
1: quindi.
0: A proposito di comandi te, invece sì. C'è stata una cosa.
1: Che cosa? Spiacevole.
0: Sì.
1: Che ti ha lasciato un po' così, un po' interdetto.
0: Sono.
1: Non ti ho mai visto così sospirante. Che è successo? No, sei direttamente da Stranger Things, il Demogorgone. È arrabbiato? E come mai?
2: Sì. Versi inquietanti.
1: È arrabbiato perché cosa le è successo a Demogorgone? Ah, addirittura lei seguiva. Lei era fan, di te. Ho capito, ma era appassionato di te, che carino. Sì, ma lei non rapiva bambini, scusi. Ho capito.
2: Cioè, non le piace i narcoli.
1: Perché non si diverte? Vabbè, ho capito. Ah, lei mangia l'anguria, mangia. Sì, la ghigliottina. Cosa c'è? Quindi, ma c'è gente che apprezza invece. No.
0: Do ragione al Demogorgone.
1: Al Demogorgone, sì.
0: Do ragione perché ero un fan dell'eredità.
1: Anche tu.
0: Scusate.
1: Siamo fan anche dell'eredità.
0: Intanto per evitare le notizie che poi scaturiscono da un programma Fiorello contro qualcuno.
1: No.
0: Io adoro Lioni.
1: Tu sei solo a favore.
0: Se io, guarda, se io fossi
1: sì.
0: Di sesso opposto a quello di Liorni,
1: sì.
0: Io
1: allora apprezzeresti Liorni. Lo trovi un bel uomo.
0: Dopo Susanna per me c'è Liorni.
1: Ah, c'è Liorni.
0: Per farti capire.
1: Mi piace quel tipo di uomo.
0: E dopo Liorni c'è Gerry Scotti. Quindi a livello umano non è quello. Però tu mi levi te.
1: Certo.
0: Cioè io te era quel programma. Sai perché lo levano? Vuoi sapere che lo levano?
1: Perché
0: siccome l'anno scorso, cioè l'estate scorsa, Gerry Scotti con la Ruota della Fortuna batteva te perché sono due prodotti ovviamente diversi.
1: Sì, è ovvio
0: che la Ruota della Fortuna fa di più. Allora la Rai immediatamente oddio. Ho visto la riunione dei parenti facendo oddio hanno battuto te, quindi va levato,
1: no.
0: Morto, ucciso.
1: Ma c'hai un'idea tu di una proposta?
0: Hanno levato te, quello che quando tu partiva la sigla te, tu dicevi, cosa dicevi? È arrivata l'estate. Cioè tu finivi la cena, ti guardavi il TG1, partiva te, eri contento.
1: È vero.
0: Walter Chiari, ti vedevi Gemelle Gessler,
1: creava quell'ambiente.
0: Ti vedevi Fiorello che faceva il gobbo.
1: È vero.
0: Ti vedevi tutte quelle cosettine.
1: Invece
0: belle.
1: Niente.
0: Ci ribecchiamo ancora il gioco. Il gioco sarà giusto perché giustamente un'azienda come la Rai pensa al fatturato, perché eppure noi abbiamo anche il canone. Potremmo anche permetterci di essere battuti da una televisione commerciale. Invece mi hanno levato te.
1: Ma tu hai una proposta interessante.
0: Non glielo posso. Lo facciamo noi?
1: Sì.
0: No. La proposta c'è. Io ce l'ho una proposta. Allora, per tutti gli affezionati di Teketeke, non lasciateci così. Fatelo su Rai 3.
1: Su Rai 3.
0: 30 minuti di Teketeke su Rai 3.
1: Esatto.
0: Non lo volete fare su Rai 3. Che gli costa Rai 3?
1: Ma che gli costa?
0: Sono comunisti. Ma così mi metti là che c'hanno da perdere?
1: Ah,
0: nulla.
1: Dici, ma mai certo, hanno perso tutto quello che potevano perdere.
0: Sì, esatto. Mettono Teketeke, gli appassionati sono contenti, vanno su Rai 3, faranno il 4%, il 5%, il 6%, chi se ne frega. Però c'è. Quindi amici, io ve lo do come consiglio, fatevi sentire Teche Teche 3. Bravo, mi è piaciuto.
2: Teche Teche 3, dicevo.
0: Bravo Bozzi.
2: Bravo.
0: Mi è piaciuto.
2: Bello.
0: Teche Teche 3.
2: Lasciamo.
0: Ci abbiamo già il nome. Due punti di CIA a Pozzi.
2: Bravo. Ufficio stampa, mandiamo subito.
0: Teche Teche 3. Tu saresti disposto a presentarlo?
3: Certo.
0: Io no.
2: No,
0: perché l'estate ce la
2: dobbiamo godere. Ma registriamo tutto prima.
0: Registriamo tutto prima. Su Rai 3.
2: Facciamo un cappelletto iniziale.
0: Esatto, il Teche Teche 3.
2: Dai,
0: non
2: dai.
0: Ce lo levate,
2: dai,
0: va
2: dai,
0: bene?
2: Dai.
0: Si ritorna agli anni 90, sentite questo. Allora, su questo qua, se non vi alzate e ballate, siete dei veramente. Siete non
2: dei...
0: so. Non mi viene niente.
2: Niente.
0: Siete dei.
2: Non siete degni di essere qui.
0: Niente,
2: con
0: siete
2: noi.
0: Dei bella ma.

0: a grande Molella con Gala.
1: Che bella, bravo.
0: Allora, di cosa vogliamo parlare adesso?
2: Vogliamo parlare. Sono successe,
0: intanto c'è Bruno Vespa, non so perché c'è, ma vediamo, 5 vediamo. Secondi di Bruno Vespa.
3: 5 secondi per noi.
4: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo ospite il ponte di Messina. Allora, signor di Messina, è vero che lei è un personaggio di fantasia?
3: 5 secondi per noi.
1: Fa sempre domande ficcanti.
0: Cioè, signor Di Messina, mi ha fatto ridere. Allora, domande, una notizia che ci dà l'ANSA, domanda di scienza.
1: Sì.
0: Di scienza, eccolo qua. Sì. Nello stomaco dei bovini un interruttore che può ridurre l'emissione di metano, dice questa cosa qua.
1: C'è un interruttore nello stomaco dei bovini.
0: Sì, mia moglie ha subito chiesto, se questo interruttore non si può installare su di me.
1: Perché tu fai emissioni di metano, hai problemi di emissioni di metano, non ho capito. Sì, vabbè, ma questa non è una bella cosa da dire, scusa, non è una bella immagine però.
0: Allora, l'abbiamo scritta così, ma io sono sicuro che corrisponde a verità.
1: Sì. No, certo che sei sicuro.
0: Adesso mia moglie mi scriverà e mi dirà sì, è vero.
1: È vero, esatto. Di con questo tanti punti esclamativi.
0: Di questi... Stella, ancora lei con Stella. Allora, carino, mi è arrivata una foto del mio nipotino, ma questa non me la posso far vedere.
1: No, che peccato.
0: Non me la posso far vedere. Allora, sono le 14:18, mancia una mancata di minuti.
1: Manca la manciata. Mancia
0: una mancata di minuti.
1: Sì.
0: Di cosa vogliamo parlare?
1: In questa manciata di minuti, cosa vogliamo? Allora, intanto
0: parliamo di Spielberg, perché Spielberg, ragazzi, c'è Michelle Obama nel film di Spielberg, ragazzi, Michelle Obama.
1: Attrice.
0: Torna con Disclosure, si pronuncia così?
1: Disclosure, signori e signori. Disclosure.
0: Cremonesi, non fare il sapientino con me.
1: No.
0: Mi capito che mi... Con Disclosure. Vabbè, Disclosure Day. Yes. Ma c'è un titolo italiano? Non c'è?
1: Lasciano uguale.
0: Che vuol dire Disclosure? Chi fa Duolingo lo dovrebbe sapere.
1: Disclosure.
5: Rivelazione.
1: La rivelazione di chi? Degli alieni. Fa un altro film sugli
0: Abbiamo
1: alieni.
0: Abbiamo già delle verità sugli alieni. Allora, ragazzi, Spielberg, lo sapete.
1: Spielberg è il più grande regista.
0: C'è scritto qua, guarda.
1: Americano.
0: Dice: abbiamo già delle verità sugli alieni. Sono quelli che fanno i palinsesti in radio. Dice, c'è scritto.
1: Non credo che abbia detto questa cosa. Non credo.
0: L'ha detto. Allora, ragazzi, io devo bere perché sono un po' preoccupato di questa cosa. Voi siete tutti contenti se dovessero arrivare dagli altri mondi. Che ne sappiamo?
1: Perché
0: come
1: Spielberg
0: sono?
1: Ha detto che lui che sa ne che
0: sappiamo?
1: Ci sono.
0: Oh. Quando Spielberg, uno come Spielberg, ti dice: io so che ci sono.
1: Sì. Allora, ha detto in un'intervista, ha detto non è più fantasia, mentre per i miei primi film E.T. e Compagnia Bella e Incontri avvicinati del terzo tipo era fantasia, questo qui è verosimile.
0: C'è qualcosa di vero.
1: Sì.
0: Perché lui sicuramente è Spielberg. Cioè, lui è Spielberg.
1: E come fa a sapere che degli alieni sono voluti Spielberg?
0: Perché Spielberg.
1: E cioè, quindi?
0: Lui va lì
1: al Pentagono.
0: All'area 51, bussa. Chi è? Glovo? No, sono Spielberg.
1: Perché fanno i Glovo le 51.
0: E si sente, posso entrare? E dice, ma lei è Spielberg, ma c'è.
1: Ci mancherebbe.
0: E gli hanno detto tutto.
1: Entra e chiede, ci esiste.
0: Gli hanno fatto vedere i files. Bene. Allora, ragazzi, la situazione è questa. Adesso vi devo dire questa cosa. Devo dire, vi getteranno uno sconforto. La notizia è questa. Vi ricordate quando girò E.T.?
1: Certo, E.T. Beh, come ci ricordate, 1982.
0: Allora, pensate a questa cosa. E.T., l'extraterrestre, era vero. Fecero fare a Rambaldi un pupazzo. Simile, uguale al vero.
1: Sì. Per ingannare il mondo.
0: Per ingannare l'umanità. In modo che la gente pensasse che quello fosse solo
1: un pupazzo. Quindi E.T. è un attore alieno vero.
0: È stato il primo alieno sulla terra.
1: E tu hai le prove di questa cosa?
0: Ho le prove.
1: E che prove c'hai?
0: Perché io ce l'ho al telefono.
1: C'hai il telefono E.T.?
0: Sì, quello vero. Eccolo, guardate la foto, ragazzi. Adesso vediamo un po'. Io cercherò di. Cioè, non è stato facile avere il numero di E.T., eh? Non è stato facile. Io ho chiamato quelli del Times con la scusa delle paleoliche. Ma che c'avete il numero del team? Ma certo. E me l'hanno dato. Pronto? Eccolo.
6: E ti telefono casa.
0: Ancora con sta casa, però.
6: Casa.
0: Sì, ho capito. Ma non le hanno ancora risposto sta casa?
6: No.
0: Ma che tariffa ci avete, scusa, ET? Che ci avete? Io e Marte, che ci avete?
6: Casa.
0: Ma perché?
6: Casa,
0: perché?
6: Casa.
0: Perché io ho detto fallo te, ET? Perché? Perché?
6: Io voglio andare a casa.
0: Sì, ho capito, non ci sfranga i maroni con sta cosa della casa e si zittisca, ET. Senta, ma lei quindi non era un personaggio di fantasia?
6: No, io sono vero.
0: E il pupazzo?
6: Il pupazzo è fatto a mia immagine e somiglianza.
0: Ma scusi, mi faccia capire, Rambaldi che ha fatto? L'ha fatto...
6: Sì, io ho posato da modello, ho fatto da modello a Rambaldi, nudo tra l'altro.
0: Nudo?
6: Nudo, sì, nudo. Sì, doveva fare tutte le parti, tutte anche.
0: Ok, mi dice come si chiama, per favore, sì, il suo vero nome?
6: Certo, mi chiamo Estrian Trugierda, per gli amici Ettore.
0: Ettore!
6: Sì. Allora, casa, Ettore, senta, casa.
0: La smetta con la casa. Dove vivi adesso?
6: A Novegro.
0: A Novegro?
6: Sì.
0: Ma è vicino Milano, Novegro.
6: È vicino Milano.
0: È praticamente un quartiere di Milano. Come mai hai scelto Novegro?
6: Niente, mi piace, mi trovo bene.
0: Si trova bene.
6: Sì, senta, mi trovo bene.
0: Senta, ma come fa lei? Se esce a Novegro, lo riconoscono? No? Che fa? Non esce?
6: No, non esce mai.
0: Non esce mai?
6: Solo una volta all'anno.
0: Quando esce? A Natale? Quando?
6: Ad Halloween.
0: Ah! Lei esce ad Halloween, così la gente lo confonde con...
6: Sì, un attimo e poi torno a casa.
0: Ma
6: casa,
0: poverino.
6: Casa.
0: Poverino. Senta, mi parli del suo dito che aveva luminoso. Quello potrebbe essere utile per la scienza, perché lei con quel dito poteva guarire un sacco di cose.
6: Sì, lo so, ma scaricato.
0: Si è scaricato il dito?
6: Sì.
0: Ma non ce l'ha un caricadito da qualche parte? Ce l'ha il caricadito?
6: Non lo trovo più.
0: Allora, Ettore, lei deve provare tra un cuscino e l'altro del divano. Solitamente solitamente i caricabatterie si nascondono là.
6: No, ho cercato dappertutto, in tutta casa.
0: No,
6: casa.
0: Oddio, ho detto casa. No, non dica casa. Ettore,
6: sì.
0: Per favore, Ettore, sarebbe stato molto comodo quel dito che guariva.
6: Sì.
0: Poi un dito ti può guarire la prostata,
6: No,
0: le emorroidi, qualsiasi cosa.
6: No. Guarivo tutto tranne la prostata e le emorroidi.
0: Senta,
6: non mi piaceva questo.
0: Io ne ho abbastanza di sentirla,
6: sì.
0: Lo sa. Guardi, noi la vogliamo salutare perché lei ci ha fatto sognare sin da bambini e scoprire che lei è vero, che lei è vero e che vive a Novegro, vicino a Milano. Noi la vogliamo salutare con una musica che sicuramente le sarà familiare.
6: Quale?
0: E adesso la sentirai e ci salutiamo. Salutate Ettore, vai con la... Ma che momento,
1: che
0: ragazzi!
1: Emozione, che emozione!
0: Che emozione! Ma tu non eri qui?
1: No!
0: Ma tu dovevi sentire, dovevi
1: guarda,
0: sentirlo quello,
1: perso.
0: Ma. Dovevi sentirlo.
1: Vabbè, la prossima, me lo chiedo su RaiPlay.
0: Allora, John Travolta ha fatto delle dichiarazioni, che voi sapete che John Travolta, insomma, ha avuto delle cose molto pesanti nella sua vita.
1: Tra cui la più pesante a Sanremo.
0: Io ho avuto modo, di conoscerli, della vita mi ha messo alla prova, ma non mi arrendo.
1: Sì.
0: E dice, poi ha aggiunto, ora prendo sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arembaggio.
1: Gli è rimasto.
0: Non l'ho detto io.
1: L'ha detto lui.
0: C'era qualche altra polemica da fare?
1: C'era questa.
0: Quale?
1: Questa qui è stupenda.
0: Ah sì, vabbè, quella del robot cinese. No, vabbè, che vuol dire?
1: Pensi, il futuro è incredibile, eh? Adesso puoi farti operare con questo...
0: Sì, il robot cinese è questo qua. Cioè,
1: sì, un robot chirurgo.
0: Al telefono.
1: Sì.
0: Tu chiami, il paziente sta in Cina.
1: Esatto. No.
0: Il chirurgo sta in Italia.
1: Esatto.
0: E ti opera.
1: Ti opera grazie a questo robot che.
0: Io, ad esempio, per come sono fatto io per la mia pigrizia, anziché, sai, tutti questi dello spettacolo si compra la Ferrari, la Porsche,
1: certo,
0: io mi comprerei questo chirurgo qua. Mi comprerei
1: il
0: questo
1: robot.
0: Chirurgo, robot me lo metto a
1: e
0: casa in prossimità del divano. Quindi così il medico da casa sua, c'ho un appendicite,
1: senti un dolorino.
0: Io guardo la mia serie preferita, nel frattempo mi opera. C'è l'anestesia. Ma la faccio da solo.
1: Ma guarda che potrebbe succedere.
0: La capitale delle telechirurgie.
1: La telechirurgia.
0: Medico a Roma, paziente in Cina, ragazzi.
1: Incredibile.
0: Dove stiamo arrivando?
1: Guarda se su Amazon la trovi.
0: Abbiamo sforato di un minuto. Che bello, eh?
1: Stupenda, Gala.
0: Ieri il trittico sugli anni 90, questa è Gala Molella.
1: Stupendo, stupendo, che pezzo.
0: Ci va, come, come, come into my life. Come, come, come into my life. Va bene ragazzi, appuntamento oggi alle 13.45, sì. Sempre qui su Radio 2, eh. Mi raccomando, sempre. Non mancate, le ultime due o tre puntate. Se mai...

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: 2-2-A. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: One, two.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: I quattro braccianti arsi vivi in Calabria avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico sopravvissuto. Arrestati due pakistani, fermato un terzo uomo. Gli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, ha ricordato il presidente Mattarella nella lunga giornata di celebrazioni. Fiducia nelle nuove generazioni. Si riaccendono gli scontri Stati Uniti-Iran mentre Trump smentisce la sospensione degli accordi. E dopo la telefonata di fuoco con Netanyahu riprendono i colloqui Israele-Libano. Energia, l'Europa apre all'Italia per una flessibilità nel bilancio, in mattinata l'annuncio. Infine lo sport, col gran giorno dei tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros. Stasera in amichevole la nostra nazionale in versione decisamente sperimentale. Buongiorno da Gabriella Lepre. La strage dei quattro braccianti sulla statale Ionica, arrestati due pakistani, fermato un terzo, incastrati da un video e dalla testimonianza di un sopravvissuto. Basta con una coscienza pubblica che si indigna al mattino e dimentica alla sera, dice il vescovo della diocesi di Cassano e vicepresidente della CEI Francesco Savino. Sullo sfondo della tragedia, emarginazione, caporalato e sfruttamento.
3: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina in cui il minivan viene incendiato scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti braccianti come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Anche lui, afgano, anche lui lavora nei campi.
4: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
3: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
4: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no.
3: Il superstite parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi, sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Altra tragedia, quella della piccola Beatrice di 2 anni uccisa dalla barbarie del patrigno e della madre. In giornata gli interrogatori davanti al GIP di Imperia.
5: Non sopportava la piccola Beatrice Emanuele Iannuzzi, tanto da costringerla a fumare una sigaretta di hashish, prendendola in giro e filmando il tutto. A un'indole crudele Iannuzzi, 42 anni, di due più giovane di Emanuela Aiello, lo rivelano le carte della PM Veronica Maglio, che parlano di uccisioni di animali e di detenzioni di armi. Nel 2019 un arresto per l'uomo che non voleva Beatrice tra i piedi. Ecco allora le botte, le frustate con la cintura. Quanta la piccola, la madre disse ad un amico che non voleva portarla in ospedale per paura che il nonno paterno volesse le nipoti in affido. L'inferno Beatrice lo condivideva con le sorelline di 7 e 9 anni che dovevano sorvegliarla, pulire casa, persino a Natale, venivano malmenate e lasciate sole anche di notte. La loro madre spesso si isolava con il compagno bevendo e consumando hashish. Bambine adultizzate, piccole, che ora raccontano l'orrore vissuto. Anna Maria Caresta, GR2.
2: Cresce l'allarme per la droga Wox, il cosiddetto miele dello sballo, sempre più diffuso fra i giovani. 3 ragazzi sono finiti al pronto soccorso in provincia di Napoli, 1 è grave.
6: Lotta ancora per la vita il 17enne del napoletano che insieme a 2 suoi amici ha assunto un potente concentrato che contiene fino al 90% di principio attivo della cannabis, il THC. Miele da sballo, questo è il nome della droga che i 3 ragazzi tra i 17 e i 22 anni hanno deciso di acquistare su internet e poi hanno consumato in casa del minore. È bastato un cucchiaino di quella sostanza gelatinosa in tutto simile al prodotto delle api a provocargli una grave crisi respiratoria. Dopo un primo ricovero allo ospedale di Frattamaggiore, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Napoli nel reparto di rianimazione. Gli altri 2 di 19 e 22 anni sono stati dimessi anche se in stato di shock. Sono stati i genitori del 17enne a chiamare i soccorsi e a consegnare ai carabinieri di Arzano il barattolo poi sequestrato.
7: Lara Martino, GR2.
2: Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti, così il presidente Mattarella alle celebrazioni a Roma, prima all'altare della patria, poi ai fori imperiali, quindi il dialogo con i giovani e lo spettacolo nella piazza del Quirinale, il grande evento, i volti della Repubblica.
0: Celebra l'Italia di oggi, il presidente Mattarella lo fa prima per le strade di Roma con l'omaggio alle forze armate e poi nella piazza del Quirinale quando saluta dal palco la festa della Repubblica. L'incontro con i 10 under 35 nei giardini del Quirinale è poi l'occasione per gettare uno sguardo all'attualità in un tempo di barbarie e di conflitti. Spero torni a prevalere il multilateralismo, dice il capo dello Stato, che auspica quindi la fine degli attacchi alle corti penali internazionali.
8: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne.
0: Lo sguardo passa all'Italia, servono iniziative di sostegno alle famiglie per combattere il calo demografico e ancora Mattarella si dice ottimista per la gestione dei flussi migratori e per la partecipazione delle nuove generazioni alla vita del paese.
8: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
2: E per la festa della Repubblica anche il messaggio di Giorgia Meloni, 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. Ascoltiamo la Premier.
9: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
2: Stati Uniti, Iran, si riaccende il conflitto nel Golfo Persico, coinvolti anche Kuwait e Bahrain. Secondo i Pasdaran, i falchi del regime iraniano, i negoziati sono interrotti. Ascoltiamo la corrispondente dagli Stati Uniti.
10: Donald Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e su Truth scrive: è ora di fare un accordo. Ma poche ore dopo nuovi raid difensivi degli Stati Uniti colpiscono l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz e l'Iran reagisce lanciando missili contro una nave americana e prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Precedentemente, in un'audizione al Senato, il segretario di Stato Marco Rubio dice che un accordo è possibile. Oggi, domani o la prossima settimana siamo fiduciosi. Intanto a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato. Il presidente americano non può permettere che Israele, con l'escalation in Libano, faccia deragliare i negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Diplomazia dunque all'opera anche sul fronte libanese, ma la tensione resta altissima. La nostra inviata.
11: Per il premier israeliano Netanyahu, la Repubblica Islamica dell'Iran è destinata a scomparire dalla scena mondiale e Israele farà la sua parte. Il ministro della difesa Katz ribadisce che la sorte della Dahia, i quartieri a maggioranza sciita del sud di Beirut, su cui l'intervento di Trump l'altro ieri ha scongiurato la ripresa dei bombardamenti, è legata a quella delle località a nord di Israele sotto l'attacco di Hezbollah e che gli Stati Uniti sono d'accordo. Il partito milizia sciita alleato dell'Iran contrattacca con artiglieria, razzi, i micidiali droni a fibra ottica, la fortezza di Beaufort, conquistata domenica dai soldati israeliani. Tra le vittime in Libano anche due profughi siriani e 14 feriti, tra cui i soccorritori, in un bombardamento doppio sul campo palestinese di Burj Shemali a Tiro. In serata Israele accusa decine di combattenti Hezbollah di nascondersi proprio nel quartiere cristiano della città. Se non saranno espulsi, avverte, anche quest'ultima parte sarà colpita da ordini di sfollamento forzato. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
2: E per far fronte alla crisi energetica innescata dai conflitti in corso, in mattinata ha atteso l'annuncio della Commissione europea del via libera a nuova flessibilità di bilancio. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Entro le prossime 48 ore il Consiglio dei Ministri sulle accise. Sentiamo.
12: Più margini di bilancio sì, sussidi generalizzati no. È la linea di fondo della Commissione europea che si prepara a concedere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva, cioè fuori dai normali vincoli di bilancio comunitari, per fronteggiare il caro energia, ma solo per investimenti green. Gli Stati membri interessati potranno chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028. Per l'Italia significa spese extra per l'energia per circa 7 miliardi per quest'anno e fino a 14 miliardi entro il 2027. Sul piano interno il governo prepara un pacchetto più immediato. Nel Consiglio dei Ministri è atteso un decreto che dovrebbe archiviare il taglio generalizzato delle accise e puntare su voucher per le fasce più deboli, destinati a sostenere carburanti e probabilmente le bollette. Gelsomina Testa, GR2.
2: Torniamo alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica con lo spettacolo evento dalla Piazza del Quirinale.
13: Il 2 giugno assume un significato ancora più speciale. 80 anni della nostra Repubblica celebrati con uno show evento, una serata intensa tra parole, musica, arte e danza. Un cast ricchissimo, specchio della nostra eccellenza, da Cecilia Bartoli a Paolo Fresu, da Danilo Rea a Gianni Morandi.
14: Devo dire che quando è nata la Repubblica io c'ero già, quindi sono un po' più vecchio della nostra Repubblica. Sono veramente contento di essere qui e di festeggiare questi 80 anni.
13: E ancora Annalisa, Giuliano San Giorgi.
15: Il latino res publica, cos'è? Una cosa pubblica, una cosa di tutti, per cui per me che vivo nella condivisione, no? Una band è un esempio piccolo di società civile, pensa che cosa è stata la Repubblica.
13: Anche il mondo del cinema e del teatro a prestare i propri volti per interpretare i passaggi più significativi di queste 8 decadi di libertà. Dal Quirinale, Marcella Sullo, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio è arrivato Guido Ardone, buongiorno Guido.
16: Buongiorno Gabriella, un saluto a chi ci ascolta.
2: Giornata storica per il nostro tennis con 3 italiane ai quarti di finale del Roland Garros.
16: Come non era mai accaduto e nonostante, ricordiamolo, l'eliminazione nella prima settimana di Jannik Sinner, oggi in ordine cronologico Flavio Cobolli nel pomeriggio e il terzo incontro sul campo centrale, dunque non prima delle 15 contro il canadese Ogier Aliassime, virtualmente numero 4 del mondo, e per il 24enne romano la chance è anche quella di entrare nella top 10 del ranking per la prima volta in carriera. Poi in serata, e non prima delle 20:15 in questo caso, ancora sulla centrale il derby azzurro Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, con la certezza dunque di avere almeno un italiano nelle semifinali dello Slam parigino, semifinali già conquistate dall'altra parte del tabellone dal grande favorito il tedesco Zverev e dal ceco Menšík, entrambi vittoriosi ieri in 3 set sulle due promesse del tennis mondiale, rispettivamente lo spagnolo Hodar e il brasiliano João Fonseca. In semifinale aggiungiamo nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori grazie al successo al super tie-break sul duo Nusa-Oberleitner.
2: Serata ricca di sport perché rivedremo in campo anche la nostra nazionale di calcio.
16: Esattamente 64 giorni dopo la disastrosa dal punto di vista sportivo sconfitta ai rigori contro la Bosnia che ha decretato la terza esclusione consecutiva dai mondiali, gli azzurri in amichevole in casa del Lussemburgo 20:45 in una versione quasi del tutto inedita con i molti giovanissimi convocati dalla CT ad interim Silvio Baldini, con l'eccezione ovviamente di Donnarumma tra i pali, e poi Pisilli più Esposito che hanno già debuttato con la nazionale maggiore, saranno però praticamente tutti esordienti con esperienze nell'Under 21 guidata dallo stesso Baldini, repentina alla recente evoluzione della sua carriera, e così ai nostri microfoni non ha nascosto l'emozione per questa seppur temporanea esperienza. Sentiamo.
17: Dobbiamo andare dietro alla storia, la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione fra questi ragazzi e questo mi lascia ben sperare.
16: E ancora la voce calcio, l'ultima promozione in Serie B nella finale playoff tra Brescia e Ascoli, gara di andata che si è sì disputata ieri ma soltanto per 61 minuti prima che un diluvio imponesse la sospensione. Sul risultato di 1-1 si ripartirà oggi alle 19 per la restante mezz'ora di gioco più recupero, poi domenica alle 18 la gara di ritorno ad Ascoli.
2: E Guido, Brescia è di scena anche nel basket,
16: ma qui parliamo di corsa allo scudetto con le semifinali playoff. Dopo il giorno di pausa per l'inversione di campo si riparte con gara 3 con Brescia appunto sul parquet dell'Olimpia Milano, la serie è in parità 1-1 fino a questo momento, stessa situazione nell'altra semifinale Virtus Bologna-Venezia, terza sfida domani sempre alle 20 in casa però dei Lagunari.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Giovanna Insardi e Massimo Chiadroni, la linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Che posso dire? Buongiorno. Che, cioè, francamente, arrivati a questo punto, amici, alle 7:44 minuti, sì, che può dire uno?
2: Che vuoi dire?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Ruggito del Coniglio da Marco Presta.
2: Da Antonello Dose. Allora abbiamo la notizia che riguarda tutti noi,
1: no,
2: tutti quanti.
1: No, beh, Antonello, insomma, già hai sbagliato, beh, no, scusatelo, riguarda le signore principalmente, adesso
2: beh,
1: basta.
2: Però,
1: no, dobbiamo dire le cose, riguarda principalmente le signore.
2: Allora,
1: dobbiamo dire basta, cari signori in ascolto, scusate se ci permettiamo, basta. No, perché adesso è giusto che ci sia un equilibrio nel rapporto fra i sessi, per carità, sì, è assolutamente giusto tutto, l'eguaglianza, sono favorevole a tutto, però ci sono delle cose che vanno fatte notare. Per esempio, le donne ci fanno notare giustamente tanti nostri, diciamo, difetti, tante nostre mancanze, tante nostre debolezze. Noi esseri umani, maschi, ma in fatto di debolezze, di mancanze, ma siamo dei professionisti. Però anche le signore, Antonè, perdonami, tu cerchi di mediare, io ti capisco, però
2: esagera. Allora, avete presente sta moda della nail art, no? Allora, si chiama
1: le unghie curate. Voi avete le unchie, care donne.
2: Unghie.
1: Quelle cose lì, insomma, diciamo.
2: C'è questa cura estrema delle unghie. È diventata una forma d'arte, i social sono pieni di queste mani, ornate, disegnate.
1: Ci sono tante botteghe, no?
2: Come no?
1: In cui ci sono queste signorine sedute che tu puoi entrare, gli metti le mani, poi ho visto che dopo che ti hanno dipinto, insomma, metti le mani dentro un forno
2: certo, perché si deve asciugare questo
1: e fa impressione, tu passi davanti alla vetrina e ci sono queste donne come delle brioche di carne, hanno infilato le mani dentro questi fornetti e va bene.
2: E devo dire che alcune ce l'hanno veramente belle, però hanno fatto un sondaggio su Reddit, sul social.
1: Puoi entrare gli metti le mani, poi ho visto che dopo che ti hanno dipinto, insomma, metti le mani dentro un forno
2: certo, perché si deve asciugare questo
1: e fa impressione, tu passi davanti alla vetrina e ci sono queste donne come delle brioche di carne, hanno infilato le mani dentro questi fornetti e va bene.

0: cellulare, per esempio.
1: Ciò crea dei problemi. Allora si potrebbe dire con una certa grettezza d'animo, che peraltro non ci manca, che l'uomo non è che sta a guardare le unghie, diciamo la verità.
0: Vabbè, ma
1: l'uomo nella sua meschinità ormonale guarda a casaccio in altre parti, diciamo, ma lasciamo stare, questa è grettezza d'animo e me ne rendo conto. Però vogliamo dire, fare un piccolo appello a tutte le splendide, meravigliose signore italiane, donne italiane, signorine italiane, come volete, tutte voi bipedi di natura femminile, cari signori, con tutta la stima, con tutta l'ammirazione per la vostra intelligenza, per la vostra sensibilità, per la vostra superiorità, spesso diciamo la verità,
0: però quasi sempre
1: basta con le unghie.
2: No,
1: perché
2: c'è stata un'escalation
1: troppo. Stiamo esagerando. Adesso, prima c'era, io quando ero bambino le mamme si facevano le unghie, tornavano, cioè a parte lo facevano da sole,
0: lo smalto,
1: compravano quelle belle boccette con quell'odore meraviglioso,
0: quello è l'acetone per togliere,
1: ma proprio la boccetta di smalto, aprivano e si con questi pennelletti carini
0: con
1: si
0: dipingeva,
1: c'ho le unghie rosse, c'ho le unghie bianche, e si fermavano lì. Adesso è diventato quasi devi fare la cila, cioè è quasi dei lavori di ristrutturazione,
0: è una tavolozza, un affresco,
1: qui dalle unghie dipinte stiamo andando verso il graffito di Neanderthal, diciamo la verità. Poi i prossimi step quali saranno? L'animazione, cioè le unghie come i cartoni animati,
0: c'è uno schermo,
1: muovendo rapidamente le unghie vedremo immagini in movimento e di questo passo si arriva all'affresco, si arriva all'unghia Sistina dopo la Cappella Sistina, cioè vedremo delle immagini sacre, cioè fermate
0: anche meno, ecco,
1: prima che sia troppo tardi,
0: ecco, bravo
1: care donne in ascolto, fermatevi, scusate.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: 2-2.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: diretta sulle frequenze di Radio 2 alle 7:51 minuti e rotti. Pare che stiano arrivando molte proteste da parte delle
1: aziende produttrici
0: di unghie.
1: Smalto, ma anche
0: le aziende produttrici di unghie.
1: No, di smalto.
0: Di smalto. Ma noi, per carità, noi siamo favorevoli, però insomma la modica quantità, ecco.
1: Sì, il giusto.
0: Perché sennò che alla fine sul pianeta Terra resteranno solo le unghie.

0: sopravviveranno all'essere umano e avranno una vita propria. Buongiorno a tutti, cari onicofagi in ascolto. Oggi possiamo vantare in studio la presenza di Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
1: Yuhu.
2: Buongiorno.
0: Li abbiamo dovuti strappare alla concorrenza che ce li contendeva, ma alla fine sono qui. Ecco, li abbiamo lavati, li abbiamo profumati, li abbiamo vestiti di taftà e adesso sono qui in studio. Buongiorno, volete far sentire la vostra presenza con una escalation musicale che lascerà un segno nella mattinata dei nostri connazionali?
3: Vai con le escalate.

0: Scusate amici, ma siamo ancora sulla scia della cerimonia di ieri 2 giugno. Viva la Repubblica, viva l'Italia! E ieri i festeggiamenti sono stati belli, belli, belli. È successo di tutto, il cuore è pieno d'amore, sono passate le frecce tricolori. È stato srotolato il bandierone sul Colosseo, Bocelli. Inaspettatamente Bocelli ha cantato l'inno.
1: Ma dai.
0: Ah, e lì commozione. Poi sono passati i bersaglieri.
1: Dai.
0: I bersaglieri come sono passati?
1: Di corsa.
0: Di corsa, poromini, sono passati di corsa con le loro trombe in bocca. Eccoli i bersaglieri, via, via il pennacchio che sventola. I bersaglieri, che bello! E poi gli applausi della folla entusiasta, diciamolo. È stato un momento di grande, vero, sincero patriottismo, di entusiasmo, con un grande coinvolgimento emotivo. E è chiaro che c'è stata commozione, si è diffusa la commozione nel paese e si sono verificati inevitabilmente, sulla spinta proprio emotiva di questo momento così bello, si sono verificati episodi da libro cuore.
1: Dai, davvero?
0: Sì, amici, sì, perché noi italiani si possono dire tante cose di noi italiani, ma poi a un certo punto
1: ci facciamo prendere.
0: E allora, episodi da libro cuore, dice, ma che, il tamburino sardo, il piccolo scrivano fiorentino? No amici, siamo andati oltre. Sembra addirittura che un dentista di Varese abbia fatto regolare fattura per l'intero ammontare. Sì. Quindi dopo,
1: questa è una bella notizia,
0: la piccola vedetta lombarda il giovane dentista di Varese è bello. E questo è il libro cuore, questo è il grande cuore di noi italiani.
1: Peraltro nella tribuna dell'autorità si è notata però l'assenza del ministro Salvini.
0: No, non c'era.
1: Sì, l'unico non presente della compagine governativa.
0: Ma davvero?
1: Sì, quando lo hanno fatto notare al vice premier Tajani, lui sai cosa ha risposto?
0: No.
1: Beh, ha detto anche la Schlein era assente.
0: Era assente.
1: Anche lei non c'era.
0: La Schlein non c'era.
1: Ragazzi, questo significa una cosa clamorosa.
0: Vabbè, che
1: anche la Schlein è ministro.
0: Ah, già,
1: è una svolta inaspettata.
0: Quindi anche la Schlein è ministro. Certo.
1: Alla fine in Italia siamo riusciti a realizzare il compromesso storico.
0: Beh,
1: il PD è al governo con la Meloni e non ci hanno detto niente.
0: Guardate che delicatezza d'animo. Hanno fatto il compromesso storico 50 anni dopo e non ci hanno detto niente.
1: Però riservatezza, vedi?
0: Tanta
1: bravi.
0: Tanta riservatezza. E amici, però a livello internazionale succede quello che succede. La collaborazione tra Trump e Netanyahu continua.
1: E come se continua?
0: Continua in Medio Oriente. È un'alleanza che si basa su cosa? Ma principalmente sulla stima reciproca e sull'affetto, perché quella è la base di un'amicizia. La stima reciproca soprattutto. Lo si capisce questa cosa qui da una frase carpita da alcuni giornalisti, una frase che Trump avrebbe rivolto a Netanyahu durante una telefonata. Tutti i giornali lo riportano. Andate a controllare che cosa ha detto Trump a Netanyahu in questa telefonata. Gli ha detto questa frase bella, che uno dice, ah, l'amicizia, allora c'è. Allora, ecco, la frase è questa: se non fosse per me, saresti in galera. Amici, alla base di una vera amicizia c'è la conoscenza reciproca.
1: Sì, come fai a essere amico se no?
0: E loro si conoscono bene. Infatti ha detto, guarda, tu dovresti star gabbio, poi sono arrivato io. E questo è bello perché capisci che c'è davvero.
1: Sì.
0: Si conoscono veramente, sì. Ma sì, da bambini.
1: Secondo
0: proprio
1: me c'è anche reciprocità.
0: Reciprocità, c'è.
1: Invece vi dobbiamo segnalare uno studio interessante dell'Università di Montreal, anzi l'Université de Montréal.
0: Quella roba lì.
1: Si è chiesto questo studio se i genitori si debbano preoccupare o meno se un figlio dice le bugie. E la ricerca parla chiaro.
0: Sì.
1: Allora, se lo fa una volta ogni tanto, no. Non c'è da preoccuparsi.
0: No.
1: Normale.
0: Sì.
1: Ma se lo fa continuamente, fermatelo.
0: Sì.
1: Prima che diventi sottosegretario. O peggio, prima che diventi ministro.
0: Fermatelo.
1: E dai.
0: Cioè, perché se lo fa una volta ogni tanto è un piccolo problema familiare. Se lo fa tante volte può diventare un problema nazionale. Problema di tutto il paese e tutta la comunità. E questo è grave. Io vorrei che Paiella e Di Giovanni a questo punto ci regalassero un momento di svago con quell'obiaba di cui la patria ha bisogno in questo momento. Prego.

0: abbastanza molto meglio. Ecco.
1: Una notizia ci arriva dal Regno Unito. L'attore britannico Daniel Radcliffe, che come sapete è quello che ha interpretato Harry Potter, famosissimo in tutto il mondo.
0: Harry Potter, sì.
1: Cosa ha fatto? Ha rivelato in un'intervista di aver nascosto la sua professione al figlio. Lui adesso c'ha un figlio.
0: Ma che vede due figli, dice: papà, tu che fai? Faccio Harry Potter. Ma come i papà dei miei amichetti, chi fa l'idraulico, chi fa? No, io faccio Harry Potter.
1: No, dice, per proteggerlo da questo clamore mediatico così folle che lui ha vissuto fin da bambino.
0: Anche perché poi il bambino ti può chiedere: papà, fammi una magia, vagliela a spiegare che lo fai per finta Harry Potter.
1: No, certo. Vabbè. Quindi può succedere anche che un genitore nasconda a fin di bene qualcosa al figlio.
0: Voi cosa avete nascosto a fin di bene ai vostri figlioli? Diteci.
1: A parte i regali di Natale di tutto il tempo.
0: Vi siete avete nascosto che vi depilate. Vi depilate il torace. Perché vi imbarazzate, vi imbarazza a dirlo, dice: papà, perché sei liscio? No, papà è così proprio di natura.
1: Che paura che vi prenda in giro.
0: Esatto, potrebbe deridervi. Ecco.
1: Che cosa avete nascosto ai vostri figlioli? Rivelatelo qui in diretta, chiamate l'800-800-002.
0: Cosa avete nascosto ai vostri figlioli? A fin di bene, magari 800-800-002 oppure pagina Facebook.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: 2-2. Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Ecco, dopo una breve agonia si è spento questo brano alle 8-4 minuti, grosso modo. Avete nascosto qualcosa alla parole, alla vostra parole.
1: Beh, talvolta è necessario, però.
0: A fin di bene. Sentiamo Francesco Arieti. Buongiorno, Francesco.
1: Francesco.
2: È giustamente, come diceva Antonello, in certi casi è veramente necessario.
0: È necessario, è duopo. Ma perché?
1: Cosa hai nascosto?
2: Diciamo qualche matrimonio in più rispetto
1: aspetta,
2: a quelli che lei
1: come
2: sa.
1: Qualche
0: aspetta,
1: matrimonio?
0: No, aspetta, come qualche
1: matrimonio? Sei Liz Taylor.
0: Voglio dire, in che senso qualche matrimonio?
2: Allora, mia figlia è nata al quarto matrimonio.
1: Ma al quarto?
0: E... Francesco, non ti sei annoiato questi anni tu, eh? Al quarto? Francesco, quanti anni hai? Scusami.
2: Beh, adesso ce n'ho 67, però.
0: Ma insomma, quattro però. Ma sei.
2: Al quarto sono arrivato a 50 anni.
1: Cioè, quarto matrimonio, che gli dice a Saldavinci per sempre sia?
0: Beh, Saldavinci, questo. Io spero che non sia in ascolto, Saldavinci, noi gli hai rovinato la vita. Francesco, ma a che età hai cominciato tu?
2: Ho cominciato a 20 anni.
0: A 20 anni.
1: Giovane, sì.
2: Regolarmente ogni 4 anni ho cambiato,
0: c'è chi cambia macchina e c'è chi cambia partner,
2: esatto.
0: Ragazzi,
2: è quello che stavo per dire, infatti.
0: Francesco, scusami, ma tu non hai avuto figli dai precedenti rapporti?
2: No. Quando quindi, è nata la mia figlia, sì. Mi sono fermato,
0: ecco. Okay. Francesco, come hai fatto a nascondergli i precedenti 3 legami?
2: Allora, lei adesso ha 18 anni appena compiuti, quindi ho deciso nei prossimi giorni comunque di fare outing.
0: Sì.
2: Però fino adesso era troppo piccola per capire quello che era successo.
0: Sì, e quindi diciamo che poi glielo dirai. Beh, come glielo dirai, scusa Francesco? Cioè, direi, papà, sai, l'essere umano è fragile, non è, può sbagliare.
1: Devo raccontare una storia.
0: Sì, insomma.
2: Esattamente così, bravo Antonello.
0: Nel caso ci parliamo noi, Francesco. forse è meglio di no. Francesco, in bocca al lupo, stai bene. Vedi, uno nasconde... A volte nascondi delle cose alla figliolanza perché non hai trovato ancora il modo giusto di dirgliele.
1: Sì, per esempio Rita dice: io ho aspettato che diventasse grande per dirle che ero stato io a buttare via il giocattolo all'albero magico.
0: No.
1: Non l'ho buttato via, l'ho regalato ad altre persone. Non potevo più vederlo a casa.
0: Perché?
1: Improvvisamente non c'era, era il suo giocattolo preferito.
0: L'albero magico, tu vai a buttare il giocattolo preferito. Ma tu poi te cerchi proprio una vecchiaia solitaria. Sentiamo Vincenzo a Roma. Buongiorno Vincenzo.
1: Vincenzo,
3: buongiorno.
0: Caro Vincenzo, buongiorno. Cosa hai nascosto a fin di bene?
3: È sempre a fin di bene quando si nasconde qualcosa ai propri figli.
0: Bravo. Ecco, ad esempio.
3: Allora,
0: sì.
3: No, noi abbiamo un problema con l'ordine a casa.
0: Sì.
3: Quindi io in questo momento mi trovo con mia figlia in macchina perché la sto accompagnando a scuola.
0: Sì.
3: Quindi, come dire, mi sto mettendo un po' a nudo di fronte a lei.
0: E questo è bello.
3: Sì, praticamente io a casa nascondo tutto ciò che lei lascia in disordine.
0: Ah, è educativo questo però, cioè se tu lo lasci in disordine non lo trovi più.
3: Esatto.
4: La mia bambola preferita non la trovo più.
0: Però tu la devi mettere in ordine, tesoro mio.
1: Sì, non è che la puoi lasciare in giro.
0: Voglio dire, c'è uno scopo didattico, ecco, alla base. Mi sembra, Vincenzo, che ti tenga abbastanza testa lei, però,
3: Direi proprio di sì.
0: Vincenzo.
4: Non è
0: vero.
3: Da queste parti, eccola.
4: Bravissima io.
0: Sei bravissima sicuramente, per carità, però se tu mettessi in ordine saresti ancora più brava.
1: L'ha messa a dormire la bambola.
0: La bambola l'ha messa a dormire. Comunque Vincenzo, buon divertimento,
1: Sì.
0: Coraggio. Che mestiere bello e faticoso, bravo il genitore.
1: Sentiamo Guido dalla capitale.
0: Ciao Guido, ciao.
5: Buongiorno a tutti, è la prima volta.
0: Beh, benvenuto Guido. Sei in macchina?
5: Sono in macchina.
0: Guido è in macchina. Caro Guido, no, volevo fare la solita battuta biega. Guido sta in macchina e mi vergogno e mi scuso ad averla fatta. Senti Guido, cosa hai nascosto però?
5: Allora, ho nascosto una cosa a mia figlia quando era piccolina, aveva 5-6 anni.
0: Sì.
5: Eravamo in una strada di campagna in Toscana e c'era una schiera di signorine lungo la strada,
0: sì,
5: che in qualche modo addescavano.
0: Addescavano.
5: Mia figlia,
0: che dobbiamo fare? Sì.
5: Purtroppo. E mia figlia, nel suo candore, mi chiese: babbo, ma cosa fanno queste ragazze?
0: Cosa fanno queste ragazze?
5: Io passai quei 30 secondi
0: di terrore,
5: le parole giuste per spiegare il dramma della nostra società. Poi mi venne un'intuizione e dissi: sono a raccogliere funghi.
6: A raccogliere funghi.
0: Guido, allora tu sei veramente un genio. Sei come un Hans Christian Andersen. Sei come un fratello Grimm. Ma lei ci ha creduto a sta cosa?
5: Assolutamente sì.
0: Hanno a raccogliere
1: ma poi l'ha raccontato in giro, ho visto le signorine che raccoglievano funghi sulla salaria.
5: Questo non lo so, però era contenta della risposta.
0: Era contenta. E però lei adesso è convinta che si vada a raccogliere i funghi in minigonna e tacchi a spillo.
1: Capito?
0: Allora questo poi col tempo dovrei spiegarle che non è così proprio, diciamo. Che fatica. Grazie Guido, grazie. Buona giornata. È faticoso, è bello e faticoso il mestiere di genitore, però bisogna guardare il lato positivo.
1: C'è sempre.
0: Ma certo che c'è, ma ci mancherebbe altro.

0: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
3: 2-2.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
3: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
8: Otto, tredici minuti, 23 secondi, è tutto un susseguirsi di notizie. Ad esempio,
9: C'è questa notizia che apprendiamo dal magazine della Repubblica. Diverse compagnie aeree da un po' di tempo offrono programmi di meditazione a bordo dei velivoli. Ma Air France, British Airways, anche ITA Airways.
8: Ma io devo dire la verità, la meditazione più grande quando sono in aereo e sto per partire è dettata dalla paura.
9: Cioè, preghi.
8: Ma chi mi ha fatto fare? Ma perché mi trovo qui? Fatemi scendere.
9: No, propongono proprio esercizi di mindfulness, video di yoga.
8: Beh, molto bello questo.
9: Sì.
8: Cioè, questa meditazione sull'aereo, che è un modo anche per occupare il tempo del viaggio.
9: Certo, no? Se il viaggio è lungo.
8: Ma io questa notizia la affiderei subito al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
10: Menestrello, sono qui.
8: Sì,
10: senti,
8: sì.
10: Che ti devo dire?
8: Ma che cosa dovrà dire?
10: Ah, io che sono menestrello, canto il mondo quanto è bello. C'è sul mondo una frattaglia proprio splendida, è l'Italia.
8: Non faccia così.
10: Con il sole o pur che piova, ogni dì ce n'è una nuova. Dai, rimani qui connesso e ti dirò
8: sì
10: quel che è successo.
8: Ma... e che è successo?
10: Sì, credete al minestrello se vi dice che...

0: meditazione.
1: Cioè, meditazione di un'ora. Ma non è questa la sola notizia che vogliamo affidare a Messer Cialdone, attenzione. No.
2: L'altra notizia veramente molto curiosa che ci arriva dalla regione Piemonte, dove la star del wrestling, star internazionale Montez Ford,
1: cioè un lottatore,
2: un armadio,
1: è andata alla regione Piemonte.
2: Sì, ed è stato ricevuto da Alberto Cirio, dal presidente, dal governatore, capito? E dall'assessore Paolo Bongiovanni.
1: E come
2: l'hanno accolto nel palazzo della regione.
1: Ha raccolto il lottatore? Ma è una cosa strana, vero?
2: Eh sì, perché hanno organizzato questi incontri. Ma, insomma, lì,
1: cerchiamo di approfondire questa notizia grazie a Messer Cialdone.
0: La notizia più di prima mi sviluppa una gran rima.
1: Mamma mia. Prego, prego.
0: Mi nasce trovatore.
2: Andiamo bene.
0: Sì. So italiano a tutti.
1: Questo è vero, è italiano 24 ore su 24.
0: Con mandola e calzamaglia rappresento.
1: Cosa?
2: Che
1: è un mugito.
2: C'ha la colite? No.
0: St'Italia,
1: mamma mia,
0: un paese pien d'ardori dove di tutti i colori puoi vederne a destra manca, poi alzerai bandiera bianca.
1: E allora, ma
0: e credete al trovatore se vi dice che giusto è che il lottatore
1: faccia cosa?
0: Veda il governatore. Certo un bel affare.
1: Che cosa?
0: Se mostrano quello che sanno fare.
1: Beh, questo sì.
0: Così il mio cuore sogna.
1: Ah sì?
0: Che in caso alla bisogna.
1: Che succede?
0: Il lottatore sì, al governante sì, lo gonfia come una zampo.
2: Niente violenza.
1: No, ma lo gonfia metaforicamente. Ecco.
0: Menestrello me ne vo.
1: Sì.
0: Ma chissà se tornerò.
1: E chi lo sa. Grazie, Messer Cialdone.
2: Grazie, grazie.
1: Grazie. Ma torniamo a parlare di un tema così delicato e scottante. Sì. Cos'è che avete nascosto ai vostri figli?
2: Sentiamo. Fausta da Cervia.
1: Buongiorno Fausta.
3: Pronto? Buongiorno, ciao,
1: cara
3: buongiorno.
1: Fausta, benvenuta. Fausta, come sono andate le cose?
3: Allora, io spero che mia figlia non stia ascoltando in questo momento.
1: Sì,
3: ma
1: sì.
3: Io le ho sempre nascosto che quando era molto piccola, aveva 4-5 anni, per sbaglio uccise un pesciolino rosso.
2: Oh no!
1: Mamma mia. Tu l'hai ucciso
2: e
1: questo
2: ride, ma come?
1: No, non voleva, poverina, non voleva. Non succede. Come,
3: tra
1: come...
3: l'altro non nostro, non era nostro.
1: Pure.
3: Era a casa di un'amichetta e questa compagna aveva la classica la classica vaschetta con i pesciolini rossi e lei voleva toccarne uno e voleva anche vederlo da vicino. Quindi infilò la mano nella vaschetta, prese il pezzolino rosso e lo studiò per bene e dopo un po' il pezzolino morì.
1: Quando andai
3: a prenderla a casa della compagna, la mamma era su tutte le furie, ma io non ho mai detto a mia figlia questa cosa.
1: Cioè lei pensava, cioè lei poi lo ha rimesso dentro il pesciolino e pensava, dice, adesso questo ricomincia a nuotare. Invece pesciolino se lo tieni mezz'ora fuori tende a diventare
2: impigrirsi,
1: a diventare un secondo piatto, ecco, con le patate. Ecco, e tu gliel'hai nascosto, hai fatto bene per evitare che soffrisse lei, poverina, nella sua ingenuità fanciullesca, che doveva fare. A volte, vedi, i genitori per proteggere i figli non gli fanno capire delle cose invece importanti. Fausta, grazie.
2: Stai
1: bene.
2: Ciao. Beh, Andrina ci racconta che lei è la figlia Enrica, che da piccola rifiutava le verdure e nascondeva nelle polpette, nelle crocchette, il cavolfiore,
1: hai fatto
2: per esempio.
1: Bene. Hai fatto bene.
2: Qui
1: hai fatto bene.
2: Mentre Elisa dice, se vale, io nascondevo monete sotto un bicchiere insieme alle lucciole per continuare la favola, che fossero loro. Capito? Che era una magia fatta dalle lucciole.
1: È bello.
2: È bella.
1: È bello, devo dire. Se serve a fomentare la magia, va bene.
2: Mentre Patrizia, confesso di avergli distrutto per l'ennesima volta il puzzle 3D della Torre Eiffel.
1: Ma perché?
2: Che lui ne faceva un pezzo. E io sempre a spostare queste cose, la polvere, alla fine ho distrutto.
1: Cioè, per
2: tutto.
1: Pulire, ha distrutto un puzzle, certo, a cui aveva lavorato probabilmente 6 mesi.
2: E lui non l'ha mai saputo.
1: Ecco, è meglio che non lo sappia, secondo me. Sentiamo Alessandra a Piombino.
4: Oh, buongiorno. Ale,
1: cara Alessandra, buongiorno. Allora, Alessandra, che hai combinato?
4: Allora, io ho la figlia, quella più piccola, che adesso ha 29 anni, sì, da piccola era magra, mangiava pochissimo, sì, e io ero preoccupata da questo. Poi non voleva prendere integratori, vitamine, niente, sì. Sì. Io le beveva il latte col Nesquik, quindi io in questo latte ci ho messo integratori liquidi per tantissimo tempo. Lei mi faceva, ma Ha un sapore
1: strano.
4: Io no. Potrebbe essere il Nesquik, l'ho messo troppo.
1: Sì, l'ho messo troppo,
4: e
1: forse.
4: Poi,
1: sì.
4: Quando è stata grande, poi gliel'ho detto.
1: E beh, certo.
4: Guarda che Nesquik.
1: Certo, Alessandra, il rischio sai qual è? Che un genitore preso dall'ansia del Nesquik ci metta il macinato, gli gnocchi, cioè ci metti delle cose che irrobustiscono. Ah. Vabbè, questo secondo me è un peccato.
4: Comunque
1: che
4: è servito,
1: si perdona. È servito, meno,
2: certo,
1: meno male. Alessandra, grazie, stai bene?
2: Che c'è un nascondere generale. Maria dice, io confesso, ogni tanto nascondo i compleanni degli amichetti.
1: E perché?
2: Adesso sono piccoli ancora. È perché sennò tocca andare.
1: Ah, tocca andare.
2: Capito?
1: Cioè non dice, guarda il compleanno.
2: Sì.
1: Di Franceschino oggi.
2: Mi arrivo sulla chat e non lo dico.
1: Lo capisco.
2: Ancora,
1: lo capisco.
2: Rietta, onde evitare pericolose imitazioni, io nascondo il mio curriculum scolastico.
1: Ah sì?
2: E io a scuola non ero proprio...
1: Bravissima. Allora, anche perché poi se loro scoprono che tu prendevi tutti i 4, come fai a rimproverarli? Ah, oh, no, devi studiare di più, devi fare di più. Come si perde credibilità.
2: Addirittura, Mariella, non posso dirlo alla radio cosa lo so.
1: No, ecco. Quello continua a nasconderlo.

0: mi sa che non l'hanno preso.
1: No, no.
0: Ha detto: dice, io mi lancio nello spazio senza gravità, qualcuno mi prende. E invece mi si è spapolato. È andata così, amici, è andata così.
1: Notizie dal paese: è svolta la tradizionale regata delle repubbliche marinare.
0: Sì.
1: Ancora si fa.
0: Sì.
1: Nell'Arno vince Venezia, davanti
0: Venezia,
1: Genova e Pisa.
0: E Pisa.
1: Mentre nel femminile vince Pisa, che ospitava la manifestazione.
0: Beh, sono manifestazioni che ancora, come dire, sono avvincenti, ecco, ragazzi, sono avvincenti e ne prendiamo atto, ma adesso ci rivolgiamo a voi, cari amici, ma dirò di più, fratelli incapaci di fare anche cose molto molto semplici.
1: Tenere in vita una pianta, per esempio.
0: Ve si seccano tutte. Ma che ci avete al posto delle mani? Che cosa ci avete? Oppure incapaci di avvitare una vite senza spanarla. Spanare è un termine orribile, che significa che la vite...
1: Sì, a un certo punto verte certo la filettatura e non riuscite più a muoverla.
0: Esattamente, esattamente.
1: Incapaci a tutto, autodenunciatevi qui su Radio 2, sì. Telefonate prima che
0: sia tardi, ecco.
1: all'800 800 002.
0: Quale cosa apparentemente quantomeno semplice non siete capaci di fare e vi sentite mortificati? Ditecelo.
1: Non c'è problema, 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: Sì, vabbè, 800 800 002. Oppure, come sapete, se siete timidi, se siete introversi, potete fare ricorso alla nostra pagina Facebook e scrivere lì sopra. Adesso però ci fermiamo e diamo la linea al giornale radio.

0: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori Il Meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
2: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 2-2.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Buongiorno da Gabriella Lepre. Tensione nel Golfo Persico. Teheran, bersaglia Bahrain e Kuwait. Colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Diversi feriti, voli sospesi. Gli Stati Uniti avevano attaccato obiettivi sull'isola iraniana di Kashmir. Secondo i pasdaran iraniani, i negoziati sono interrotti. Trattativa ancora aperta invece per il presidente Trump, che cerca di fermare anche lo scontro tra Israele ed Hezbollah. Nelle ultime ore ancora raid incrociati tra le forze israeliane e la milizia sciita alleata dell'Iran. 6 vittime nel sud del Libano. Ondata di droni anche sulla Russia. Kiev colpisce San Pietroburgo e la Crimea. 7 morti, diversi feriti.
13: Una pioggia di droni ucraini all'alba su San Pietroburgo. Girano video con esplosioni, colonne di fumo e fiamme nei terminal petroliferi delle zone portuali nella città di Putin, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa, mentre in Crimea le autorità dei territori occupati riferiscono di un drone ucraino contro un bus con a bordo civili nella città di Simferopol. 7 morti e 11 feriti, secondo il capo dell'amministrazione russa del Donetsk, Denis Pushilin. Media ucraini parlano anche di un attacco nella regione di Tambov, a sud di Mosca, contro la fabbrica Progress, che produce sistemi di controllo per aerei e missili. L'ondata di attacchi ucraini, il giorno dopo la strage nelle città a Kiev, a Dnipro e non solo, bilancio aggiornato a 22 morti, più di 130 feriti. Francesco Mincone, GR2.
12: In Libia restano in carcere 10 attivisti della Global Summud Flottiglia di Terra per Gaza. Tra loro ci sono 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Le accuse per tutti sono ingresso illegale nel paese dopo aver tentato di raggiungere l'Egitto passando dalla Cirenaica. Cresce in Italia l'allarme per la droga Vioxx, sempre più diffusa fra i giovani. Tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso in provincia di Napoli, grave un 17enne.
14: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i tre ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
15: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
14: Quali i rischi per la salute?
15: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
14: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
15: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
14: Mauro Zanda, GR2.
12: In arrivo una nuova ondata di scioperi, in particolare nei trasporti. Treni a rischio giovedì 11 giugno a causa di uno stop nazionale di 8 ore indetto dalle principali sigle del comparto. Disagi in vista anche per chi deve volare sabato 13, mentre per il trasporto pubblico locale è previsto un fitto calendario di agitazioni a livello locale. È la giornata mondiale della bicicletta, istituita dall'ONU per sottolineare i benefici dell'utilizzo delle due ruote per salute e ambiente.
16: La utilizza il 40% degli italiani, chi quotidianamente, chi in modo saltuario. Per un 10% è il mezzo principale per gli spostamenti casa-lavoro.
17: Vado via sulla mia nuova bicicletta.
16: Sempre più spesso nelle ricerche immobiliari viene inserito come criterio la distanza in bicicletta. A Milano vale per il 25,6% di chi cerca casa.
17: Pedalare, pedalare.
16: Andare in bicicletta fa bene al sistema cardiocircolatorio, migliora l'umore col rilascio di endorfine, aiuta a stare in forma. In un'ora di pedalata sostenuta si bruciano circa 600 calorie.
17: Passeggiando in bicicletta, tanto a te.
16: È in aumento il cicloturismo. L'anno scorso in Italia 49 milioni di presenze, con un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro.
17: Un mese in bicicletta.
16: La città delle biciclette per eccellenza è Ferrara. Ce n'è praticamente una per ogni abitante e non ci sono salite. Donatella Gori, GR2.
12: La linea torna al ruggito del coniglio, prossima edizione del nostro giornale alle 10:30. Buon ascolto.

0: Franco è un supplì, amici. E sull'entusiasmo, sulla gioia che solo un supplì può darci, iniziamo questa seconda parte del ruggito del coniglio in diretta alle 8:37 minuti 36 secondi.
1: Con una notizia, uno studio che ha fatto Simon Groger, editor del colosso Google. Avete presente Google? Tutti utilizziamo questo motore di ricerca.
0: Lui è un editor di Google.
1: E ha studiato un po' le ricerche che hanno fatto in tutto il mondo in questi 20 anni. Sta risultando che stiamo diventando scemi grazie a questi motori di ricerca.
0: Mi pare che sia un risultato confortante questo.
1: Perché chiediamo le cose più assurde, come cucinare un uovo al tegamino, posso avere un panda come animale domestico.
0: Ma sei un deficiente, sei un deficiente. Cioè, noi abbiamo a disposizione l'intelligenza artificiale che potrebbe risolvere qualunque equazione matematica, che potrebbe forse darci risposte sui grandi misteri del cosmo, e gli chiediamo come si fanno le uova strapazzate. Ma allora... Poi, cioè, è inevitabile che l'intelligenza artificiale prenda il potere, perché si renderà conto di avere a che fare con una specie di imbecilli, siamo sinceri.
1: Io mi rendo conto che in una situazione di debolezza uno, no? Cioè, dire come si legge l'ora da ubriachi, fare le domande
0: ragazzi,
1: più strane, oppure verso c'è un picco verso le 2 del mattino in tutto il mondo, come far riaddormentare il bambino che si è svegliato.
0: Questa è l'unica che posso capire,
1: però ragazzi, mamma mia, però come saldare i debiti,
0: è come saldare i debiti, evita di farli, insomma, comunque sia.
1: L'andazzo.
0: Speriamo che l'intelligenza artificiale non si irriti e non reagisca.
1: Cioè, già siamo a questo
0: punto. Ho paura di sì. Ma adesso, amici, diamo sfogo ad altre incapacità, perché anche questa di utilizzare l'intelligenza artificiale, questo modo qui di utilizzare l'intelligenza artificiale, è abbastanza da incapaci.
1: Mostra un'incapacità generalizzata, sì.
0: Sentiamo però Patrizia a Roma. Buongiorno, Patrizia.
1: Buongiorno.
2: Patrizia. Buongiorno, ragazzi.
0: Allora, benvenuta, Patrizia. Quale incapacità vuoi confessare?
2: Io non so usare gli scotch. La cosa peggiore sono i biadesivi. Io non riesco proprio a usare il biadesivo, cioè non riesco mai a trovare dove si deve togliere quel filetto maledetto. Niente, non ci riesco.
0: Patrizia,
2: e poi gli scoccioni,
0: io lo capisco, perché io per esempio ho il problema invece di quando praticamente lo scotch tu lo richiudi,
1: sì,
0: però devi richiuderlo in maniera da poterlo poi riaprire.
1: Cioè, tu ci metti la linguetta, lo ripieghi.
0: E bisogna fare la linguetta.
1: Perché sei solo te a farlo, capito?
0: Patrizia, guarda, non credere, questa incapacità qui è abbastanza diffusa. Non credere che... non tutti lo confessano.
2: Ma io, senti Marco, ma io vedo gente che fa dei pacchi meravigliosi.
0: Lo so.
2: Che sono comprata pure il dispenser. Il dispenser, tanto devi diventare scema per capire come si monta sto scotch sotto, sopra, vabbè. E poi mi viene sempre tutto rugoso, tutto stortignacolo. Ma perché?
0: Perché purtroppo c'è gente cattiva che sa fare i pacchi, ma è quasi sempre gente cattiva.
1: Ma c'è anche chi taglia lo scotch con i denti.
0: Sì.
1: Come fanno?
0: Come Rambo, diciamo.
2: Non lo so. Ma io poi, per quello che dice Marco, onde evitare che alla fine si riappicci, ci metto sempre il dito quando ho finito, così poi mi rimane sempre sto scotch sul dito, lava il dito, rimetti un pezzo di carta.
0: È un disastro. È uno dei grandi nemici dell'umanità, lo scotch, secondo me. Io la vedo così. Patrizia, grazie.
1: Peraltro, in certe operazioni la famiglia neanche ti aiuta. Anzi, Patrizia dice: io non riesco a togliere il freno a mano, specie dopo che l'ho azionato mio marito.
0: Lo tira tanto.
1: E non ci riesco più poi.
0: Nemmeno
1: con due mani.
0: È brutto, peraltro è un modo anche per sgranarlo il freno a mano. Si chiama freno a mano perché te resta in mano alla fine se lo tiri con tutta quella forza lì. Sentiamo Camilla a Bologna.
1: Oh Camilla!
0: Buongiorno Camilla.
3: Ciao Marco, ciao Antonello, buongiorno.
0: Cara Camilla, grazie di averci chiamato. Quale incapacità vuoi denunciare?
3: Allora, sono due. Una, ok, io non so assolutamente pelare l'aglio.
0: Ecco.
3: Mi rimane appiccicato tutto la pellicola nelle dita, mezzo aglio se ne va.
0: Sì.
3: Ma la vera tragedia è l'uovo sodo.
0: Eh,
1: l'uovo sodo, in che senso?
0: Ci cascano in tanti sull'uovo.
3: Cioè, io parto da un uovo di struzzo col guscio, sì, e dopo che l'ho pelato rimane un uovo di quaglia.
0: Perché tu togli non solo la buccia, diciamo, quella che a Roma si chiama la goccia dell'uovo,
1: il guscio,
0: esatto, ma tu togli proprio, lo massacri, ecco, diciamo, Camilla.
3: Non è che proprio viene via.
0: È vero.
3: E non lo so fare, ho letto, ho guardato un sacco di tutorial, non sono capace. Quindi alla fine devo fare tante uova sode perché almeno raggiungo il volume di un uovo normale.
0: Ecco. Allora Camilla, no, è vero, è una di quelle cose apparentemente semplici che invece poi ti mortificano.
1: Eh sì, perché quando sei lì magari c'hai ospiti, sì, gli presenti queste uova di ragnate.
0: No, la soluzione...
3: Non sono lisce, sì, non vedo presente la perfezione,
0: sì,
3: dell'uovo.
0: Ma
3: no?
0: Tu portale con il guscio sopra, cioè che l'ospite si... se lo pulisca da solo l'uovo, no? Anzi, fallo passare come una, come dire, una raffinatezza.
1: Sì.
0: Ma sapete che
3: la
0: nuova tendenza è che l'uovo va servito con il guscio e poi uno se lo gestisce come meglio preferisce. Mamma mia, Camilla, grazie. Del resto qualcosa bisogna inventarsi pure per fronteggiare la situazione.
1: No, perché può anche dipendere da un'impostazione sbagliata, magari ricevuta da bambini. Dice Cristina, all'asilo io ho imparato a allacciare le scarpe facendo due fiocchi. Però adesso non riesco a farlo con un fiocco solo.
0: Lo so, perché il secondo fiocco te la faceva fare mamma. Era il cosiddetto fiocco di sicurezza. Perché così la scarpa non si slacciava e la bambina non aveva difficoltà. Poi quel secondo fiocco ti resta psicologicamente sul groppone per sempre.
1: Per tutta la vita.
0: Il vero obiettivo della specie umana è smaltire il secondo fiocco. Ecco qual è. Sentiamo Lucia a Bari.
1: Lucia.
0: Buongiorno Lucia.
4: Ciao, buongiorno.
0: Lucia,
4: buongiorno,
0: cara Lucia, che problematica ci prospetti?
4: Allora, il problema non è mio, tanto più che altro il mio marito.
0: Sì.
4: Allora iniziamo la stagione estiva, abbiamo il solito problema, l'ombrellone, chi lo deve piantare? Lui è assolutamente incapace di piantare l'ombrellone.
0: Allora. Lucia, l'ombrellone, adesso io ti devo dire sta cosa. Piantare l'ombrellone è forse la principale prova di virilità dell'uomo italiano. È così. L'uomo italiano, io mi ricordo papà, stava in canottiera, povero papà, in canottiera, che a un certo punto, come fosse la fiocina del capitano Acab in Moby Dick, piantava e poi cominciava a girare
1: come un pentolone,
0: come il mestolo di un pentolone, e girava e lì l'uomo suda e alla fine la famiglia applaude, dice papà, bravo papà,
1: è una prova di virilità.
0: Lui lo fa fare a te, invece lo fa fare a te.
4: Allora guardate, io ho provato anche a insegnare, perché la tecnica è non infilziarlo dall'alto verso il basso,
0: esatto, ma
4: bensì di lato.
0: Di lato, esatto. E poi roteare facendolo penetrare. Tuo marito non...
4: Poi,
0: niente.
4: L'unica sua scusante, se proprio vogliamo dirla, è che io sono pugliese, quindi sabbia ce ne ha gogò, e quindi impariamo da piccoli.
0: Sì.
4: Lui è genovese, per cui ci sono più sassi. Sì, però io riesco a metterlo anche tra i sassi.
0: Anche nei sassi. È bello che tu cerchi di scusare quest'uomo. È molto bello, significa che lo ami. Lucia, accettalo com'è, c'è poco da fare.
4: Sicuramente da vent'anni che pianto ombrelloni.
0: Dice, riassumimi la tua vita di coppia, da vent'anni pianto ombrelloni. È molto bello questa, è una prova d'amore. Ciao Lucia, stai bene.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista.
0: È molto bello questa, è una prova d'amore. Ciao Lucia, stai bene.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oi boh!

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: 2-2.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
1: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: È tornato a trovarci un personaggio di grande prestigio. Noi siamo molto emozionati, c'è, devo dire, qui a Via Siago una certa, come dire,
1: movimento,
0: eccitazione.
1: La security, tutti sì. Si stanno agitando.
0: Eh sì, perché è tornato a trovarci il ministro degli esteri Antonio Tajani. Noi la ringraziamo, signor ministro. Peraltro lei ricopre il ministero forse più delicato in questo momento particolare. Allora, sì. Peraltro, signor ministro, molti hanno apprezzato quello che lei ha detto durante un convegno a Roma.
1: Qui nella capitale, sì. Cioè lei ha detto che il suo cognome deriva dal nome di un profeta dell'Islam.
2: È vero. Il mio nome ha origine araba, deriva da Tayyal Khalaf Abdul Aziz Saud Sabaha Haddad Kassis.
0: Mamma mia.
2: Volete che ripeta?
0: Sì, lo ripeta.
2: Tayyal al Khalaf Abdul Aziz Saud Sabah Haddad Kassis.
0: Che vuol
2: dire? L'antica lingua araba significa colui che fa dialogare i popoli mentre sullo sfondo c'è chi gioca a fare un ponte inutile.
1: No.
2: Che tanto la Corte dei Conti io blocca.
0: Ah, questo è il significato
1: strano
0: però. Com'è.
2: Ecco, questo è il vero significato del mio nome, che affonda le sue radici nella Siria dell'VIII secolo.
0: Pensate, nella Siria dell'VIII secolo.
2: VIII secolo, pensa.
0: Ma noi non pensavamo che ci fosse un risvolto linguistico, diciamo la verità, così affascinante nel suo nome, veramente.
2: Allora, veda, il mio ruolo è quello di tessere una rete diplomatica e far dialogare i popoli.
1: Certo.
2: Sapendo bene che siamo tutti connessi, uniti. Ne parlavo proprio l'altro giorno con l'ambasciatore polacco.
0: Sì.
2: E gli dicevo che ho scoperto che il mio nome ha anche un'origine polacca.
1: Ma davvero?
0: Pure un'origine?
2: Sì, è nel distretto di Cracovia, per la precisione, dove alla fine del Settecento viveva la famiglia Wojcik-Tajanski.
1: Tajanski.
2: Il cui capo famiglia Karol si occupava di tenere i rapporti col distretto di Danzica.
0: Pure lui aveva questa funzione.
2: Esatto. Veda, è stata una scoperta molto interessante.
0: Ma lo credo.
2: Ecco, voglio cogliere l'occasione che mi offrite per annunciare il mio nuovo viaggio diplomatico che mi porterà in Centro Africa, altra terra d'origine della mia famiglia.
0: Pure il Centro Africa.
2: Dove all'alba del colonialismo viveva la famiglia Ndevelu Mbeji Tayane Bombo. Volete che ripeta?
0: Ripeta, com'è questa famiglia?
2: Ndevelu Mbeji Tayane Bombo.
0: Tayane Bombo.
2: Il cui patriarca Mbezazi Tayane Bombo. Era il consigliere di fiducia del capo tribù.
0: Cioè, pure lì aveva una funzione. Come si chiamava?
2: Mbazazi
0: Tayanabombo. Quindi lei ha pure origini del Centro Africa.
2: Centro africano.
1: Beh, davvero stupefacente.
0: Ma straordinario.
1: Una domanda, ministro, se mi permette. Ma in questo momento così delicato, l'ago della bilancia della politica internazionale sembra essere la Cina.
0: È impossibile.
1: Lei condivide questo punto di vista?
2: Certo che lo condivido, bisogna però conoscere a fondo la società socio-economica cinese per instaurare un dialogo con questo grande popolo dalle grandi tradizioni. Io per fortuna, pochi lo sanno, origini cinesi.
0: Cinesi pure.
2: Assolutamente sì, peraltro molto antiche. Durante la terza dinastia Ming, infatti nella zona dell'attuale Pechino viveva la famiglia Wang Liu Taiyan Chi Sang.
0: Com'era la famiglia? Scusi, il nome com'è?
2: È il nome, glielo ripeto?
0: Sì.
2: Ok. Wang Liu Taiyan Chi Sang.
0: Taiyan
2: Chi Sang. Che è il ramo orientale della mia famiglia.
0: Ma pure.
2: Da questo nucleo uscivano i collaboratori più stretti dell'imperatore.
0: Ma è straordinaria questa cosa. Lei ha origini dappertutto, però.
2: Dove serve?
0: C'ha parenti in tutto il mondo.
2: Dove serve? Lì ho dove serve. Del resto non si diventa ministro degli esteri così.
0: A casaccio.
2: A caso.
0: Giusto, è vero.
2: Non è che diventi da un giorno all'altro.
0: No,
2: uno e lo fai ministro.
0: Lei, giustamente.
2: Prendi a uno che, capito?
0: Che c'ha un background
2: internazionale. Allora, scusatemi, ma ho un appuntamento al ristorante brasiliano gestito da un mio cugino di secondo grado. Non so se vi ho detto che ho origini brasiliane.
0: Pure brasiliane.
2: Provengo dalla famiglia Tayan Erzunan Taris Giunnascimento. Scusate, credo che sia arrivata l'auto blu.
0: Sì, grazie tante.
1: Grazie. Quante cose
0: ammazza,
1: si scoprono.
0: È multiforme.
1: Ragazzi.
0: Complimenti al ministro Tajani.
1: L'uomo giusto al posto giusto.
0: Fermi tutti, abbiamo Roberta a Roma. Buongiorno Roberta.
1: Roberta.
3: Ciao, buongiorno. Roberta, buongiorno a voi.
0: Qual è la tua incapacità, Roberta?
3: Allora, l'incapacità è dovuta al fatto che io non riesco ad usare una cosa che è stata creata in realtà per non avere problemi.
0: Cioè
3: il lenzuolo con gli angoli.
0: Ah, certo, quello facilita la vita, facilita, sì. Ecco.
3: Sì, agli altri, e la mia no. Cioè, detto,
0: ma perché non ci riesco? Perché?
3: Allora, perché io vado a mettere i primi due angoli sopra,
1: sì.
3: Quindi infilo destra-sinistra, vado giù al capo del letto
0: e capisci che hai sbagliato.
3: Gli altri due
1: e saltano su.
0: Esatto.
1: Perché sei stretto.
3: Saltano quelli sopra. E saltano quelli sopra.
0: E quindi ci passi delle belle orette, diciamo, dei bei pomeriggi,
3: sì.
0: Ecco.
3: Vari tentativi, sopra sotto, sotto sopra.
0: Sopra sotto, infatti si dice, guarda, è tutto sotto sopra, proprio nasce dal lenzuolo con gli angoli, secondo me. Roberta, grazie, concludiamo con Serena a Treviso.
1: Ciao,
0: buongiorno Serena.
4: Ciao.
0: Cara
4: allora,
0: Serena.
4: Intanto bravissimi,
0: sì, grazie.
4: Vi seguo ancora dal cetriolo transgenico.
0: Agli albori dell'umanità, diciamo così.
1: Sì.
0: Serena, che quale incapacità?
4: Ho un problema con le cerniere. Io praticamente non riesco a chiuderle, specialmente quelle doppie che si possono aprire sia dall'alto che dal basso.
0: Sì, io le odio, le odio, proprio le odio in maniera profonda.
1: Viscerale, sì.
0: Perché quelle servono a umiliarci proprio. E io ti capisco. E come fai, Serena, in queste?
4: Giri vado via
0: aperta.
4: Ho così botto aperto
0: anche d'inverno a Treviso. Cioè, Serena rischia di morire di polmonite perché sta maledetta cerniera. Questo è un problema diffuso.
4: Ma le fanno difettose, sono.
0: Sì,
4: io ho molta manualità, ma non con le cerniere.
0: Ma le fanno apposta così. Le fanno apposta così, Roberto.
4: Sì.
0: Ci sono, Serena, ci sono delle creature malvagie al mondo. Che, no, è così.
1: No, perché se l'hai pensata.
0: Papa Wojtyla diceva: il demonio è una presenza fisica, esiste. E che cosa fa? Dice: fa le pentole, coperchi. No. Fa le cerniere il diavolo.
1: Zip.
0: Ciao Serena, stai bene?
1: Ciao Aloha.
0: Fermi tutti, onda verde.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:32 secondi. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla 4 Venezia Trieste. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto verso Venezia. Sulla Brescia Padova sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Code a tratti per traffico intenso, siamo sempre in A4 tra Montecchio e la 22 del Brennero in direzione di Brescia. 4 km di coda per incidente tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Un incidente è avvenuto anche allo svincolo di Brescia Ovest in uscita nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla A12, la Genova-Rosignano, ci sono code per traffico allo svincolo per Genova Est in uscita nelle due direzioni. Sulla 22 del Brennero code per 4 km dovute al traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. Sulla 14 Adriatica c'è 1 km di coda per traffico congestionato tra Loreto, Porto Recanati e Ancona Sud in direzione di Ancona. Code per traffico intenso sempre sull'Adriatica tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in direzione di Pescara. In autosole rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e la 11, la Firenze Pisa Nord in direzione di Bologna e code per traffico tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. A Roma 7 km di coda per traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. Infine in autosole sono 3 km di coda per un veicolo fermo tra Asse Mediano e Asse Supporto in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Facciamo tutti menè. Facciamo tutti pignor. Facciamo tutti glu. Facciamo tutti. Ruggito del coniglio. Lo scemo shake ci dice che sono le 9:04 minuti.
1: Questa canzone è un po' il simbolo del nostro paese.
0: Dell'epoca che viviamo, secondo
1: sì,
0: me.
1: In genere. A proposito, volevo iniziare questa rassegna stampa con una notizia culturale, bella, allora, seria, allora, ridondante.
0: Io vorrei che il maestro Di Giovanni, che è persona diplomata al conservatorio, persona che esegue pezzi di Berio, di Stoccaccio.
1: Una cosa classica, ce l'ha, una cosa classica, ecco, perché in tema.
0: Qualcosa di, insomma, di un livello superiore, ecco, per cortesia. Sì. Prego. Ecco, basta così dire. No, vada avanti, maestro.
1: Allora, ho ricevuto una segnalazione privata dal maestro.
0: T'hanno chiamato.
1: Mi hanno scritto: maestro di violoncello all'Accademia di Santa Cecilia, Francesco Storino, che è un caro amico e che saluto.
0: E basta.
1: Mi ha voluto segnalare che un suo allievo, un giovane violoncellista italiano, Ettore Pagano, 23 anni, sabato scorso ha vinto il primo premio del più importante concorso mondiale nel campo della musica classica, Queen Elizabeth a Bruxelles. Dice, un evento enorme per la musica italiana.
0: Abbiamo vinto.
1: È il primo italiano a vincere dal 1935, vi rendete conto?
0: Saranno passati almeno 7-8 anni.
1: E questo concorso ha laureato i più grandi solisti di tutto il mondo.
0: È un grande orgoglio questo, un grande onore.
1: Un grande orgoglio, un grande onore, ma trovate, cercate questa notizia sui quotidiani.
0: Non c'è.
1: È pieno di immondizie, è pieno di notizie sui partecipanti
0: Lo so, manteniamo quella dignità, quel decoro. Questa del resto è la patria di Puccini, è la patria di Verdi, è la patria di Bellini,
1: Vivaldi, come
0: Dario Baldan Bembo.
1: Non esagerare.
0: No, per favore, Antonio, non minimizziamo.
1: Ripetiamo il nome.
0: Ripetiamo.
1: Ettore Pagano.
0: Bravo.
1: Ah.
0: E speriamo che Pagano diventi anche Pagano.
1: Ma sì.
0: Nel senso che sto ragazzo poi possa avere questa carriera anche professionalmente, perché
1: se la merita.
0: Non si vive di solo note. Allora,
1: invece ci sono, che ne so, attività tipo quelli dello sport che arricchiscono.
0: Allora ci vuole sottofondo sportivo. Abbia pazienza. Se potesse fare sottofondo, mi scusi, bravo, non ne sbaglia una. Quest'uomo qua non ne sbaglia uno.
1: È un jukebox.
0: A volte si impegna, dice adesso sbaglio, invece non sbaglio.
1: Roland Garros, Vavassori, Bolelli battono nel doppio Nuza e Oberleitner. E vanno in semifinale. Pensa.
0: Ma stasera giocano due.
1: Oggi.
0: C'è una lotta fratricida.
1: Sì, c'è il derby Berrettini-Arnaldi.
0: Ma sono bravi tutti e due. E però Arnaldi, ragazzi. A me sta Arnaldi mi piace perché c'ha un po' le orecchie a sventola come me. È un pochino.
1: Mi conosci?
0: C'ha un po', mi riconosco in Arnaldi. Quindi,
1: ma signora, Berrettini è troppo caruccio.
0: È caruccio, farfichetto, insomma.
1: E poi c'è Cobolli.
0: Cobolli, che sembra una creatura dei boschi.
1: I Cobolli.
0: E invece è bravo pure lui. Quindi, ma a che ora giocano? Me lo sai dire? No, non c'è scritto.
1: Dire.
0: Vabbè, insomma, chiamatelo 800-800-00 e diteci a che ora giocano Arnaldi contro Berrettini.
1: Torniamo alla sfilata.
0: La parata,
1: che è l'unica parata che possiamo valorizzare, visto che l'Italia non parteciperà ai mondiali.
0: Non mi amareggiare, però non mi dico così, dai.
1: Allora, sono andato a vedere, a controllare. Aspetta, stanno arrivando delle informazioni.
0: Sì, hanno chiamato, giocano alle 20:15.
1: Alle 20:15, col fresco.
0: No, speriamo che non duri tantissimo, perché io poi alle 10 devo andare a dormire.
1: Vabbè, ma che c'è?
0: Perché devo incamerare sonno.
1: Ragazzi,
0: devo incamerare sonno.
1: Spicciatevi a vincere questa.
0: Cioè, uno dei due, un'oretta e mezza.
1: Allora sono andato a controllare come e se hanno marciato davvero i cappellani militari durante la parata di ieri.
0: Sì. Hanno marciato?
1: Hanno sfilato a piedi con l'esercito, con la divisa, sotto il sole, il caldo.
0: Sì.
1: Avevano il collarino da sacerdoti.
0: Però hanno sfilato.
1: Scusa, ma se potevano dare almeno far prestare una papa mobile.
0: Ma come una papa mobile? Non possono sfilare con la papa mobile.
1: Tu dici no, però sarebbe stato bello.
0: E li potevano vestire in bianco invece che in nero. Però sembravano gelatai poi. Insomma, era. Vabbè, ti prego, Antonello, non mi causare un incidente diplomatico col Vaticano.
1: È stata l'ultima sfilata per il cane Briciola.
0: Carino.
1: La mascotte dei carabinieri.
0: Carino. Molto carino.
1: Diversi annetti, a 14 anni ha compiuto.
0: Però l'ho visto lì che ancora gli ammolla. Briciola ancora non batteva il passo, però seguiva con interesse e con affetto.
1: E non ha mai avuto paura dei cavalli.
0: No,
1: tranquillo.
0: Ma perché?
1: Proprio.
0: Perché i cavalli si vogliono bene con i cagnolini, in realtà. C'è un bel feeling. E quindi, insomma, Briciola, come dire, è stato forse il migliore amico di questi cavalli nel corso di questi anni.
1: Vi ricordate, ieri abbiamo parlato del test del quoziente di intellettivo del presidente americano Trump, no?
0: Ebbene, risulta non pervenuto, purtroppo.
1: No, c'è una precisazione del giornale Le Parisien. Che quello che gli hanno fatto non è il test del quoziente intellettivo, perché lui si vanta.
0: È il colesterolo, questo già l'abbiamo detto ieri.
1: È lo screening per la demenza. Ecco, sono anni che
0: lo controllano. No, non c'è da ridere, è una cosa tragica che riguarda purtroppo le persone della certa età. Certo, se riguarda il presidente della nazione più potente del mondo, un po' preoccupa.
1: Qualche problemino. Però lui si vanta, capito, di aver passato questo test.
0: Ragazzi, sai, lui apre bocca e gli è da fiato, come si dice a Roma.
1: Ma troppo, dai.
0: He open her mouth and give breath.
1: Sì.
0: C'è poco da fare.
1: Allora, è estate, è normale che uno cerchi di bere
0: però mi infastidisce
1: acqua,
0: sta cosa, perché in realtà non è estate. Saremmo in primavera e uno vorrebbe godersi la primavera. Invece no, ti ritrovi improvvisamente, boom, buttato dentro l'estate.
1: Così.
0: La gente ancora lavora e sono 46 gradi.
1: È iniziato ufficialmente il periodo dei frullati, degli smoothies.
0: Io li detesto, comunque ne prendo atto.
1: E arriva uno studio, una precisazione sul fatto che la gente mischia la frutta senza cognizione di causa.
0: A casaccio. Ma perché uno apre il frigo e vede anche le cose che stanno andando a male
1: e frulla tutto.
0: Una pera, un'arancia
1: e frulla tutto.
0: Ma sì, è normale.
1: Però si fanno degli errori clamorosi. Per esempio, ci sono i polifenoli, no? Dei mirtilli che fanno bene, sono contro i radicali liberi, mantengono
0: e già dal nome sono un po' inquietanti i polifenoli.
1: Vabbè. Dice mettere insieme frutti di bosco, cacao con le banane, per esempio.
0: Non si fa. Non è educazione.
1: Perché la banana distrugge queste sostanze prima che l'organismo le possa assumere.
0: La banana è buona e cara, ma c'ha un carattere. Guarda, non gli mettete vicino altra frutta perché la banana ci litiga.
1: Poi si aggiunge un altro problema che tutti prendono, no? Ritrovati, comprati su internet o fanno palestra, per cui in questi frullati ci buttano dentro di tutto.
0: Dentro qualunque cosa.
1: La creatina, proteine,
0: buttano dentro qualunque cosa.
1: Due uova sole.
0: Non esagerate.
1: E si creano dei tragici beveroni.
0: Sì, si chiamano proprio tecnicamente sabbie mobili. E sono pericolose, ragazzi, pericolose.
1: Raccontateci storie adesso di tragici beveroni di queste sabbie mobili che avete creato, che qualcuno ha fatto e vi ha offerto, per esempio.
0: Un mio parente metteva, per esempio, il vino nel brodo.
1: Il vino nel brodo?
0: Io ero ammirato.
1: Beh, anche mio nonno, sai.
0: Riempiva il bicchiere di vino.
1: Sì, il rosso,
0: bravo, e lo versava nel brodo.
1: Mio nonno diceva che era il latte dei vecchi.
0: Sì, fa sangue.
1: E allora diceva: guarda che naso ti è venuto.
0: Si crea un beverone spaventoso. Così.
1: Sì.
0: Poi può essere anche un beverone alcolico.
1: Anche.
0: Può essere un beverone, appunto, un frullato.
1: Mm.
0: Che cacchio di beverone avete creato o avete visto creare?
1: Tragici beveroni, adesso qui al Ruggito del Coniglio, 800 800 002.
0: Questo è il numero da chiamare, 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it.
1: È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
3: 2-2. Yes, I'm on!
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
6: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Allora, ci sono delle cose che nella vita ti colpiscono.
8: Sì.
7: E inopinatamente, però ti ritrovi a riflettere poi su dei fatti, come dire, che sfuggono ad altre persone magari. E mentre poi altre persone notano cose che sfuggono a te.
8: Certo.
7: Funziona così,
8: così.
7: Ad esempio,
8: devo dire che i giornali ci mettono la loro da questa situazione.
7: Sì, noi leggiamo un po' tutte le fonti,
8: esatto,
7: di informazione.
8: No,
7: e alcune volte siamo perplessi. Ad esempio,
8: abbiamo notato che nei giorni scorsi
7: su un giornale, vari giornali
8: hanno dato rilievo, ma molto rilievo, grande spazio a questa notizia. Anguria e melone, il trucco per scegliere quelli perfetti.
7: E ti danno un grosso spazio.
8: La foto dell'anguria al cocomero, studiosi che spiegano, bussare, l'odore, eccetera.
7: Ora, in un momento in cui ci sono 3 guerre mondiali, 8 bombardamenti, arrivano gli alieni, e questo e quell'altro, tutto sto spazio al cocomero e al melone un po' ci lascia perplessi.
8: Ma non finisce qui.
7: No.
8: In un quotidiano, di cui non faccio il nome, per privacy, e risultava l'altro ieri come la notizia più letta della giornata.
7: La gente in questo momento va a leggere come distinguere se un melone, come capire se un melone è maturo oppure meno. E noi non ce lo sappiamo spiegare, sinceramente, il perché. Forse abbiamo bisogno di distrarci, sarà quello. Comunque, tutto ciò, questa situazione ha creato, ha generato una interpretation musicale che è questa.
9: Sui quotidiani trovi un po' di tutto. Il

0: Le guerre e poi la cronaca nera e un altro virus che prima però non c'era.
1: Ecco.
0: Tutto ciò un po' mi angoscia, però poi io scopro che c'è un articolo più letto degli altri,
1: ah, sì?
0: Sai.
1: Ecco.

0: bianco come riemeloni sul modo di scegliere quelli più maturi, e così tu della guerra non ti curi, delle bombe, degli orrori e dei siluri. Pensi che il melone deve profumare? Non me lo so spiegare.
1: In effetti.
0: Io. Non me lo so spiegare.
1: E neanche noi ce lo sappiamo spiegare, ma è meglio non provarci neanche. Potrete, volendo, amici, riascoltare questa ciofeca, diciamo così, su RaiPlay Sound,
2: sito e applicazione, quando volete, dove volete.
1: Non solo questo momento, ma tutto il programma, tutti i programmi delle settimane scorse, tutti i programmi del futuro.
2: È comodissimo, RaiPlay Sound,
1: abbiamo sentito un finto Tiziano Ferro. Adesso, una notizia che dovete essere forti, sentite quello vero, ecco.

0: È un po' come un coccodè, diciamo un coccodè finale, se vogliamo. È un coccodè finale. Allora, ne vogliamo parlare?
1: Parliamone. Tragici beveroni. Tante, intrulli assurdi.
0: Sì, tante telefonate stanno arrivando. Questo non è bene, secondo me. Giovanna Modena, buongiorno.
1: Giovanna.
2: Buongiorno.
0: Giovanna, ciao. Grazie di essere con noi. Che cosa hai visto?
2: No, che cosa ho fatto?
0: Perché... Sì. Sì.
2: Perché eravamo appena andati a convivere con il mio attuale marito.
0: Sì.
2: E si è ammalato. E sì. Quindi praticamente io, mio nonno, come da buon emiliano, mi aveva insegnato appunto che nel brodo caldo ci andava messo il vino che faceva sangue, sì, e aiutava.
1: Ah, vedi. Sì.
2: Però mia nonna, quando io stavo male, mi metteva anche l'uovo sbattuto, l'uovo, sì, crudo sbattuto nel brodo.
0: Mamma mia.
2: Quindi io ho detto, uniamo le due saltezze.
0: No. No.
2: Sì. E allora ho messo vino e uovo sbattuto.
0: Sì. Ecco.
2: E crudo sbattuto, e quindi è venuto fuori un beverone, perché è rosso col giallo, un grigio. Mamma, è venuto fuori un beverone grigio con dei pezzetti, delle lamelle di uova in
0: mezzo.
2: Mamma mia,
1: quello già era malato, promo.
2: In più eravamo appena andati a convivere, quindi non avevo ancora piatti, stoviglie, così avevo solo un bicchiere da un boccale di birra da un litro.
0: Ma no.
2: E quindi con tutto il mio amore gli ho presentato questo boccale di birra pieno di questo beverone grigio.
0: Ecco.
2: E lui se l'è bevuto.
0: E lui se l'è bevuto. Lui se l'è bevuta, sai, questo tuo desiderio di vedovanza che manifestavi già all'epoca, lui se l'è bevuto. Ecco, però queste sono prove d'amore che forse caratterizzano l'inizio di un rapporto.
1: Sì, però
0: no?
1: L'esperimento fallo su di te, non lo fare sul marito malato.
0: No,
1: dai,
0: mica scema, io faccio su di te, poi vediamo quello che succede. Giovanna, grazie di avercelo raccontato.
1: Beh, qui fioccano le segnalazioni su Facebook. Alessandra, in Val Sugana, Trentino, c'è una bevanda che si chiama Parampampoli.
0: No.
1: Parampampoli.
0: No, Parampampoli, no.
1: È fatto da una miscela di vino rosso, caffè e grappa. Andiamo bene.
0: Vabbè, però
1: poi
0: è un reato.
1: Alla grappa, insomma, si dà fuoco, ecco, per abbassare un po' il grado alcolico.
0: Sì.
1: E poi, pare che faccia bene,
0: sì,
1: sia un corroborante.
0: Diciamo una bevanda da offrire. Cioè, non bevetela voi, fatela bere nel caso a qualcun altro. Sentiamo Paolo a Roma.
1: Paolo,
0: buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Caro Paolo, ti sentiamo. Wow. Ti sentiamo, Paolo.
3: Okay.
0: Che è successo?
3: È successo che ormai circa mezzo secolo fa io lavoravo per una catena di villaggi estivi,
0: sì,
3: facevo gli istruttori di vela, e il nostro giorno libero era il sabato in cui ci riposavamo. Se non venivamo catturati da chi ci comandava, e ci, sì, mettevano a fare l'accoglienza nel parcheggio,
0: ecco,
3: di quelli che arrivavano del cambio di settimana,
0: sì,
3: con un carrettino, un ombrellone e delle bottiglie di menta, Urzata, Amarena, così quelli arrivavano, noi facevamo la scenetta, ciao ciao, ben arrivati, da dove venite, cosa bevete? Però noi tutta la giornata stavamo, dalla mattina fino al pomeriggio. A una certa ci eravamo proprio scocciati, per cui facevo un mischio di tutti questi sciroppi, in una brocca, il risultato di un colore abbastanza dubbio, poi ghiaccio, così. Noi facevamo, quelli arrivavano, che prendi, che vuoi, quello dicevano Amarena, Nurzata, e noi dalla stessa trocca pensavamo la stessa cosa a tutti.
0: Il famoso,
3: noi, sì, facevamo, dice, no, ma questa è una ricetta speciale.
0: È una ricetta speciale, è lo sciroppo finale, diciamo, ecco. Come c'è la soluzione finale, anche lo sciroppo finale. Grazie Paolo. Beh, ma anche la disperazione che ti spinge a porre,
1: però bisogna stare attenti. Qui Rita dice: le mie prozie al mattino d'inverno mi davano per colazione tutte le mattine latte e limoncello.
0: Ecco.
1: Avevo 8 anni.
0: Latte e limoncello.
1: Poi andavo a scuola.
0: Mamma mia.
1: Ancora Francesca, io ho voluto consumare 2 chili di pere mezze ammaccate. Lavoro in un ristorante,
0: sì,
1: abbiamo spesso frutta che avanza. È peccato buttarla
0: è peccato,
1: via.
0: È peccato.
1: Quindi mi sono fatto una centrifuga,
0: ecco,
1: con questi 2 chili di pere.
0: Mamma mia.
1: Però insomma i colleghi non l'hanno voluta, me la sono bevuto tutto io,
0: ecco,
1: questa cosa. E poi per 2 giorni andavo avanti e indietro come un treno a vapore.
0: Te credo, ma
1: con dei crampi alla pancia.
0: È pericoloso. La parola pericoloso viene dalle pere. Pericoloso. Non è che è melicoloso, bananicoloso. Pericoloso.
1: Che cavolo.
0: C'è un motivo. Sentiamo Tommaso a Padova. Buongiorno.
1: Tommaso.
4: Buongiorno, ciao,
0: caro
4: ragazzi,
0: Tommaso.
4: Buongiorno.
0: Che
4: allora, intanto si chiama Parampampoli, quello di prima.
0: Ecco, si sappia questo.
4: Parampampoli. Ok. Quello che volevo dire io, in montagna, sempre in Trentino, era alla Forgaria 20 anni fa, c'era la baita sulle piste che faceva una bibita che si chiamava Alzavalvole.
0: Alzavalvole, sì. E che è?
4: Esatto, ed era fatto con il VOV, un quarto di VOV, un quarto di stravecchio. E poi un po' di polvere di caffè e sopra, per concludere, della vodka secca.
0: Mamma mia,
4: Questa cosa andava bevuta tutta di un sorso prima di andare a sciare.
0: Ecco.
4: Dopo facciamo questi slalom speciali.
0: Molto speciali. E poi se ti sfragnavi su un platano manco te ne rendevi conto, tutto sommato.
1: Sotto anestesia, certo.
0: Grazie Tommaso, terribile. Continuate a raccontarci l'orribile beverone che avete preparato o che avete visto preparare.
1: O che vi hanno offerto.
0: Mamma mia.
1: 800 800 002 è il numero da chiamare.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: 2-2.
5: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: 2-2.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
4: 2-2.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
4: 2-2.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Allora qui c'è un problema. Perché c'è una serie, un elenco di beveroni, secondo me non sono tutti legali, non lo so.
13: Ma per niente, perché possono fare molto male.
12: Allora, quale beverone avete preparato, magari in buona fede, o avete visto preparare? Attenzione, 800-800-002 il nostro numero, c'è Maurizio a Forlì.
13: Maurizio?
14: Sì, buongiorno. Ciao.
12: Buongiorno Maurizio, buongiorno.
14: Buongiorno.
12: Che succede Maurizio?
14: Allora, anni 90, credo, 90, mia mamma, sì, non c'è più, doveva fare un esame di gastroenterologo, qualcosa del genere,
13: sì,
14: apparato,
13: sì, sì, sì.
14: E gli avevano detto, tutte le, ero un po' preoccupato, ma tutte le amiche le avevano detto, guarda che non è niente,
12: sì,
14: non è niente,
12: è
14: di che, non ti fanno niente, eccetera. L'unica cosa è che ti danno questo bicchierone di roba da bere,
13: vero, vero,
14: che è una roba orribile,
12: orribile, orribile,
13: è orribile.
14: Vigno, eccetera.
13: Tipo calice,
14: allora,
13: sì,
14: vabbè,
13: sì.
14: Poi si è tranquillizzato, eccetera. Il giorno dell'esame la preparano, la mettono dietro all'apparecchio e l'infermiera gli porge questo bicchierone. Mia mamma, terrorizzata dal sapore, ha bevuto subito tutto.
12: Mamma mia,
14: ha bevuto
12: tutto.
14: Arriva il dottore e dice, va bene signora, cominci a bere.
12: Ecco.
14: E lei ha detto, ma io, dottore, l'ho finito tutto.
13: L'ho già bevuto.
14: L'ho già bevuto tutto. L'ha bevuto tutto. Ne hanno dato un altro.
13: Ha bevuto troppo presto.
12: Ma poverina.
13: Dai.
14: Ne hanno dato un altro che ha potuto cominciare a bere.
13: No, povera.
12: Ma poverina.
14: Me l'ha sempre raccontato per anni.
12: Vedi che l'eccesso di zelo può essere fatale.
13: Però spiegate bene.
12: Mamma mia.
13: E non ti sento più, però.
12: Ecco, no, adesso sì. C'è stato un attimo di assenza di campo, mettiamola così. Grazie Maurizio, grazie.
13: Beh, arrivano messaggi inquietanti. Allora Marina ci racconta: mi trovavo alla mesa in Colombia.
12: Alla mesa?
13: Alla mesa. Colombia per il matrimonio di mio cognato. Nell'addio al celibato il cognato ha un po' esagerato, quindi sì, se poteva.
12: I cognati lo fanno,
13: Postumi di una sbornia, quindi gli hanno preparato, per prepararlo degnamente al matrimonio, il caldo de costilla.
12: Attenzione, che cos'è?
13: Detto anche levanta muertos.
12: Levanta muertos.
13: Io ti sveglia morti.
12: Ecco.
13: Brodo fatto fatto con costine di manzo, patate, coriandolo, sì, e fin qui tutto bene, sì, con cipolla, aglio, peperoncino frullati.
12: È il cosiddetto brodo primordiale.
13: È vero,
12: così
13: lui si è rianimato.
12: Si è rianimato, come uno ma zombie, per un attimo.
13: Però
12: poi...
13: avevo un alito che mamma mia.
12: Ma del resto, Antonè, il cognato è acquisito. Ma che però... tutto sommato, ma che ci frega? Se non è che... ecco.
13: Attenzione, qui stiamo andando direttamente verso la magia nera. Amalia dice, avete mai provato l'acqua di cipolla contro la sciatalgia?
12: Orrore.
13: Cipolla tagliata in quattro, messa in acqua e lasciata sul davanzale tutta la notte.
12: Va bene, però, però e poi ci metti una zampa di gallina e un'ala di pipistrello.
13: Ma c'è una cimice cinese.
12: Mamma mia. Sentiamo Marco a Ravenna. Buongiorno Marco.
13: Marco.
8: Buongiorno.
12: Eccolo buongiorno. Lì. Marco, buongiorno. Che è successo Marco?
8: Allora, io sono a Ravenna, ma in realtà sono di Sondrio. Uh-huh. E ai tempi c'era, io ho una casa in montagna, c'era una vecchia contadina che aveva due vacche e mi fece bere una cosa che in dialetto si chiama cadulca. La cadulca era un beverone che anticamente veniva bevuto prima di andare nei campi, prima di andare in giro con le bestie, alla mattina presto.
13: Energetico, cos'era?
8: Esatto, e consisteva in una, prendiamo modernamente, una ciotola da caffè latte, riempita a metà di vino rosso, con un paio di bei cucchiaioni di zucchero. Dopodiché si andava sotto la tetta della vacca e si mungeva direttamente dentro il latte.
13: Mamma mia. Ma dai! Mamma.
8: Il risultato è che aveva una schiuma alta due dita rosa.
12: Sì.
8: Era ovviamente caldina, tiepidina. E quando la bevevi ci mettevi uno o due giorni a digerirla perché era super grassa. E poi andavi via ubriaco perché era la mattina presto.
12: Certo.
8: A digiuno.
12: È meraviglioso però. Quelle cose che se non ti ammazzano... ti fanno bene. Marco, grazie.
13: Beh, Eliana ricorda una gita impegnativa verso un rifugio in Val d'Aosta e ci hanno premiato con una grolla,
12: ecco,
13: che è un tipico oggetto del luogo, ma il rifugio era in chiusura e ci hanno versato tutti i fondi delle bottiglie che avevano.
12: Cioè, hanno fatto un orribile mixage, diciamo.
13: Poi ci abbiamo corretto il caffè, però a quel punto abbiamo perso nozione della realtà. Ci siamo ritrovati il giorno dopo che ci stavamo lavando in un abbeveratoio di un alpeggio, circondati dalle vacche.
12: Allora,
13: però non sappiamo come siamo arrivati lì.
12: Circondati dalle vacche stupite che dicevano, ma questi, ma che stanno a fare? Ecco, allora, fra il beverone e il fungo allucinogeno ci deve essere una differenza, però. Concludiamo con l'amico Alvaro Moretti del Messaggero. Buongiorno Alvaro.
13: Alvaro, ciao.
15: Buongiorno.
12: Alvaro, ma tu mi stai dicendo che anche un giornalista può avere un'esperienza di beverone?
15: Ah, voglia, soprattutto quando si è molto giovani, come ero io, e con una fidanzatina dell'epoca che per la prima volta mi invitava nella sua casa di montagna, in questi Ovindoli, passiamo diciamo dal Perù, dal Messico a Ovindoli, Abruzzo, niente, insomma, escursione in montagna, torniamo al Senza Trapelati, grandissima sete, estate, e avevo veramente una gran sete, c'era la mamma della Teddy di cui, e per cui insomma mi vergognavo anche un po' la prima volta, insomma, chiedo vorrei bere, dove posso bere, un bicchiere eccetera, e c'erano solo bicchieri quelli smaltati di metallo, avete presente?
12: Sì,
15: classico abbigliamento da montagna, tutto da montagna e arredamento da montagna. E qua dice, guarda, c'è lì vicino al rubinetto, e effettivamente io metto l'acqua nel bicchiere e bevo tutto d'un sorso. Si ero dimenticato di dirmi che lì c'era praticamente lo svelto, quello al limone, concentrato. Ho bevuto tutto d'un sorso, ovviamente non volevo fare la figura
12: di donna.
15: Per cui me so bevuto tutto, solo che dopo ovviamente si chiedevano perché facessi le bolle, diciamo.
13: Cioè, ma potevi morire.
12: Le bolle da varie parti del corpo, diciamo.
15: Assolutamente
12: così.
15: Un'ultima considerazione, ho sentito prima parlare i cognati eccetera, voglio ricordare che anche le mogli non sono parenti.
12: È vero anche questo, però offrono maggiori vantaggi rispetto ai condannati. Vabbè, adesso
15: è stato mio da 38 anni, quindi sì, posso effettivamente dirlo.
12: Alvaro, grazie, un abbraccio.

0: Ecco, ma se uno scrive una canzone così e dice allora spara, guarda che corre dei rischi.
1: Perché magari.
0: Cioè, se tu scrivi Yesterday e poi dici spara, la gente è commossa, no, è ammaliata dalla bellezza della melodia. Ma se tu scrivi una cosa così e poi dici allora spara, è lì capace che te sparano davvero.
1: Metti che uno c'ha l'arma in mano.
0: Esatto. Allora non esponiamoci a dei rischi inutili. Ecco, questa è una piccola scuola di vita.
1: No, anche perché abbiamo già diversi guai da affrontare.
0: Guarda, su quello siamo messi benissimo sui guai.
1: Allora, sapete, no? Nei giorni scorsi la Premier ha scritto all'Unione Europea una letterina.
0: La letterina.
1: In questa letterina, scritta insieme al ministro dell'economia,
0: Giorgetti,
1: ha chiesto un po' di flessibilità sui nostri conti.
0: Insomma, ma che cos'è questa rigidità? Ma aspetta, c'è la crisi, tutta una serie di fattori. Devo ospitare mia zia che viene il pomeriggio, cercate di capire. Insomma, tutta una serie di motivazioni.
1: Allora, l'Unione Europea ha chiarito che non è prevista nessuna risposta scritta intanto.
0: Ah no?
1: Però ha fatto sapere, vie traverse, che un po' di flessibilità si può concedere.
0: Sì, però se tu non mi metti la risposta, capito? Tu non me lo metti per iscritto, è come quando non ti fanno la fattura. io non c'ho niente in mano poi, però.
1: Però potremmo risparmiare uno 0,3 del PIL sull'energia.
0: Vabbè.
1: Forse qualcosina in più, 1,5 sulla difesa.
0: Vabbè.
1: Dovremmo scamparla per la procedura di infrazione, insomma.
0: Sì, speriamo bene.
1: No, c'è invece un video che è diventato virale in tutto il mondo di una curiosissima multa, un fatto veramente surreale.
0: Sì.
1: Hanno fermato una donna, un influencer per strada.
0: E lì hanno fatto bene, fermare un influencer è sempre un'azione giusta.
1: Quindi si vede nel video questo poliziotto che dice: signorina, lei sta guidando con un cellulare nella mano destra.
0: Dov'è successo
1: questo? In Florida,
0: quindi è Stati Uniti d'America.
1: Non si può guidare
0: col cellulare nella mano destra.
1: Questa non c'aveva la mano, gli mancava la
0: poverina,
1: mano.
0: E quindi lei ha detto: guardi, lei sta sbagliando, perché
1: non è possibile.
0: No, non sto sbagliando, io sono un poliziotto.
1: Con i miei occhi
0: l'ho vista, con i miei, guardi, c'è un problema tecnico, dice che non ho la mano destra.
1: Smantellata a Parma una maxi fabbrica clandestina di sigarette.
0: Ecco,
1: ma pensa te,
0: una fabbrica clandestina di sigarette,
1: 20 tonnellate di tabacco,
0: ma fatte gomme poi, perché guardi, lei sta sbagliando, perché
1: non è possibile.
0: No, non sto sbagliando, io sono un poliziotto.
1: Con i miei occhi
0: l'ho vista, con i miei, guardi, c'è un problema tecnico, dice che non ho la mano destra.
1: Smantellata a Parma una maxi fabbrica clandestina di sigarette.
0: Ecco,
1: ma pensa te,
0: una fabbrica clandestina di sigarette,
1: 20 tonnellate di tabacco.
0: Ma fatte gomme poi, perché
1: fatti con delle macchine, no, vere.
0: Ma una, perché, cioè,

0: fortuna. Quindi però adesso faccio questo calcolo, 4 milioni, sì. No, mi è venuto 40 milioni, vedi che 4 milioni 6, diviso
1: 20.
0: 20, scusate.
1: Sì.
0: Quindi vengono 200. Come? Qua no, perché ho fatto 4.000, quindi sono 2.000, 2.000 pacchetti di sigarette,
1: secondo me sono
0: 2.000,
1: no,
0: di più,
1: 200.000.
0: Allora rifacciamo, amici, tanto ci abbiamo tempo, no?
1: Ma come?
0: Adesso Luca, no, avverto Luca Barbarossa, sforeremo probabilmente.
1: Cioè, hai fatto il classico,
0: perché ho fatto il classico.
1: Queste situazioni?
0: Umilianti, non 40... 400.000, 4 milioni diviso, ce l'ho fatta, 20. Ce l'ho fatta, abbiate fede in me.
1: Sì, contenuto medio di ogni
0: 200.000. 200.000 pacchetti di sigarette. Quanto costa un pacchetto di sigarette? 5 euro adesso?
1: Adesso sono aumentati un po', dipende dalla sigaretta.
0: Diciamo che loro lo vendevano a meno, però.
1: Certo.
0: Vogliamo dire 4 euro?
1: Beh, hanno fatto un sacco di soldi.
0: 3 euro? Molto sconto? Beh, facciamo 3 euro. 200.000 per 3 uguale 600.000.
1: Beh, un bel guadagno.
0: 600.000 euro che sono saltati, perché scusate, non mi faranno ministro dell'economia, evidentemente, e per fortuna.
1: Non vi lamentate dell'aumento del prezzo della frutta, perché in Giappone hanno battuto all'asta, pensate, due meloni per 31.000 euro.
0: Mamma mia.
1: Due meloni!
0: Ma si può pagare così che a due meloni? Oddio, noi abbiamo una meloni e non sappiamo quanto la pagheremo di qui a 20 anni.
1: No,
0: però,
1: è vero.
0: Però due meloni un po' cari, un pochino cari, dai.
1: Gossipone invece internazionale.
0: Bene.
1: Avete presente Ralf Schumacher?
0: No.
1: Il fratello del
0: il fratello, sì.
1: Che già qualche mese fa era finito sui gossip perché la moglie aveva scoperto che era gay.
0: Come aveva scoperto che era?
1: È venuta fuori questa cosa.
0: Ma sono cose loro, perché
1: lui
0: escono fuori cose?
1: Aveva la doppia vita. Quindi c'era stato questo scandalo.
0: Sì.
1: Adesso si è sposato con un uomo e lei ha mandato gli auguri, ha partecipato alla festa.
0: Tedeschi, sono molto moderni, molto moderni. Auguri anche da parte nostra.
1: Poi mi ha colpito questo saluto ai lettori del direttore della rubrica La Zampa sulla Repubblica.
0: Che è successo?
1: Ha detto dal 1 giugno
0: ma non era sulla Stampa,
1: lo facevano anche
0: sulla Repubblica, sì,
1: sulla Repubblica.
0: Sì, La Zampa
1: è cambiato l'editore e quindi non
0: e quindi sta Zampa
1: presenti.
0: Non interessa più,
1: quindi per trovare notizie su gatto, che ne so, senza coda.
0: Ascoltate,
1: che fa giustizia con no.
0: Ascoltate,
1: andate sulla Stampa,
0: andate sulla
1: Stampa,
0: che purtroppo sulla Repubblica hanno amputato la zampa. Va bene.
1: Ancora Mondiali 2026. Mannaggia. L'Irlanda non è qualificata. E sapete cosa fa un bar di Edimburgo?
0: Un bar di Edimburgo, Edimburgo in Scozia.
1: Scozia.
0: Sì.
1: Invita i suoi clienti a sostenere la Costa d'Avorio. Cioè, hanno deciso una squadra tifiamo
0: perché,
1: comunque.
0: Perché loro però vogliono tifare comunque contro l'Inghilterra. Gli scozzesi, che a quello che capisco non si sono qualificati, sì, speravano nell'Irlanda. Dice pure agli irlandesi, gli inglesi stanno sui zebedei. Non si è classificata neanche l'Irlanda. Dice che chi tifiamo? La Costa d'Avorio.
1: Dice che c'hanno gli stessi colori, peraltro.
0: Ah sì?
1: Sì, quindi risparmiano sulle
0: bandiere. La Costa d'Avorio. Poi c'è Ndicka, giocatore della Roma. Ma adesso questi sono dettagli. Sono dettagli.
1: Allora, perché il sindaco di New York City.
0: Sì.
1: Mamma Dani. Ha firmato un insolito ordine esecutivo.
0: Sì.
1: Lui ha abolito l'ora della nanna per i bambini durante le finali di NBA della squadra degli Knicks.
0: Che vuol dire sta cosa, scusa?
1: Cioè che i bambini possono rimanere svegli.
0: Ma che lo decide lui, tardi. Scusa, mamma Dani, però pure
1: ha firmato
0: tu
1: questa cosa.
0: C'hai la sindrome di Trump pure tu, però saranno le famiglie a decidere se il bambino di 2 anni magari le finali dell'NBA non gli fregano niente e quindi vanno a dormire. Ma insomma, ma perché il potere temporale si
1: dalla
0: occupa
1: testa?
0: Si occupa di cose che non lo riguardano.
1: Perché anche se si occupa di cose che lo riguardano, può fare anche peggio.
0: È vero pure questo.
1: Sentite, Ebola, piano americano, nel caso ci fosse qualche cittadino americano, non va rimpatriato.
0: Se c'ha l'Ebola questo l'Ebola, cittadino americano, ma va abbattuto sul posto, no?
1: Hanno creato un centro in Kenya per spostare tutti gli infetti pur di non averli, riportarli in patria.
0: Questa è un'idea di Trump?
1: Certo che l'idea di Trump.
0: Lui c'ha un po' la tendenza ai campi di raccolta, chiamiamoli così.
1: Sì.
0: Va.
1: Come pure è accusato di colonialismo sanitario, dice io do sì aiuti a paesi poveri, tipo lo Zimbabwe.
0: Però ci devono dare ciò che hanno nelle terre rare.
1: Capito.
0: E quanta umanità è loro. Ma cioè, voglio dire, le grandi potenze, a partire dall'antica Roma in poi, hanno sempre fatto colonialismo.
1: Però,
0: non fanno niente per amore e per amicizia, lo fanno per

0: che hanno i loro interessi. Vabbè, è sempre stato così.
1: C'è una crudeltà in più.
0: Cioè. Anche la storia, gli americani ci hanno liberato, verissimo. Sì. Poi però c'è stato un piccolo conto da pagare. Ecco,
1: però,
0: tutto
1: ragazzi,
0: lì.
1: Con la vita lo devi pagare, non lo so.
0: Nell'eternità lo devi pagare, temo.
1: Vabbè, dai, finiscola qui, è arrivato il momento.
0: No, mi avevi giurato di no, del sondaggio.
1: No, c'è anche oggi.
0: Allora, Paiella e Di Giovanni però, io lo so, non hanno preparato nulla.
2: E invece
0: come...
2: sì. Abbiamo preparato.
0: Sì. Ma veramente?
2: Certo.
0: E sentiamo, dai.
3: Devi far sapere.
0: No, siete, siete partiti, ma no. E la colpa è di Paiella.
1: Guardate,
0: no, perché il maestro Di Giovanni
3: non mi aveva detto sol maggiore.
0: Allora,
3: mi aveva detto fa diesis.
0: Facciamo una cosa.
3: Per farmi sbagliare.
0: Tagliamo.
3: Ma io lo perdono.
0: D'accordo, tagliamo questo pezzo. Anche se siamo in diretta, tagliamo e si riparte. No, si rifà.
2: Ah.
0: Siete pronti? Allora, abbiamo tagliava Restuccia.
2: Vai.
0: Dice che sì, è stato fatto il taglio, possiamo ripartire. Prego.
3: Tu non devi far sapere il sondaggio con le pere, nella vita non hai coraggio, togli le pere e metti il formaggio. Il sondaggio con le pere non lo devi far sapere, togli le pere e metti il formaggio, ma così se leva il sondaggio.
0: È veramente bello, eh? Uno dei più brutti che io abbia mai sentito.
3: Sì, ma comunque spiega delle cose importanti.
0: È vero, questo
3: me.
0: Sì. Questo
3: che comunque
0: sì,
3: se
0: sì.
3: Togli il formaggio, cioè se metti il formaggio, togli il sondaggio, che comunque.
0: No, è certo.
3: Cioè, io la starei a sentire.
0: Ma no,
3: cioè,
0: che bello.
3: Io...
0: È come la medicina di Pinocchio, è cattiva ma fa bene. Ecco, mettiamola così. Vabbè.
1: Allora. Uno studio del Weizmann Institute of Science di Israele,
0: sì,
1: che ha voluto calcolare la biomassa dei singoli mammiferi di tutto il pianeta.
0: Cosa si intende per biomassa?
1: Quanto pesa complessivamente ogni specie animale. È venuto fuori che il gruppo più pesante sono le mucche. Sono le mucche.
0: La mucca pesa. Insomma, la mucca pesa.
1: Sì.
0: Anche perché le mucche sono tante, cioè l'elefante pesa di più, anche l'ippopotamo, ma ce ne sono meno.
1: Sono pochi.
0: Quindi le mucche. E quanto pesano in totale queste mucche?
1: È una cifra enorme, 420 milioni di tonnellate.
0: Mamma mia. Tutto
1: è una cosa enorme.
0: Tutto
1: peraltro,
0: bovino.
1: Dice, che succederebbe se non esistessero più le mucche?
0: Ecco.
1: Perché
0: le cose mucche, brutte succederebbero.
1: Le mucche in qualche modo sono stati i convertitori di erba in proteine.
0: Certo.
1: C'erano le proteine, c'era l'erba, le mucche mangiano l'erba e poi noi ci mangiamo la mucca.
0: Povera mucca.
1: Però il latte, per esempio, non ci sarebbe il latte, tutto questo latte a disposizione.
0: Di conseguenza non ci sarebbe la splendida mozzarella di bufala. Vabbè, quella è bufala, non vale.
1: Non ci sarebbe
0: non è conteggiata.
1: Latte.
0: Non ci sarebbe
1: il cioccolato al latte, non ci sarebbe il cappuccino.
0: Non ci sarebbe il fior di latte, che a me piace tanto.
1: Anche.
0: Quel bel fior di latte d'una volta.
1: Allora, vi chiediamo in questo sondaggio, se non ci fossero le mucche, vi mancherebbe di più il cioccolato al latte o il cappuccino? Questa è la domanda a cui vi chiediamo
0: cioccolato
1: di rispondere oggi.
0: Al latte o il cappuccino?
1: A te il cioccolato al latte non mi piace, per cui...
0: No, a me piace fondente, veramente. Comunque, scegliete liberamente, su.
1: Allora, cioccolato al latte o cappuccino?
0: Sì.
1: Cosa vi dispiacerebbe di più se mancasse?
0: Ditecelo.
1: Votate all'800 800 002
0: o al limite all'800 800 002, ma chiamate subito.
3: Buongiorno da Francesca Sfragnati. Benvenuti a questa seconda edizione di Ribrezzi.
0: I nostri
3: ospiti oggi sono Canello Dose e Marco Pressa, due splendide conduttrici radiofoniche.
0: No, siamo uomini, guardi.
3: Marco Pressa, lei guarda mai il tennis in TV?
0: Mamma mia.
3: Lo dica liberamente.
0: No, lo dica liberamente.
3: Sì. Tanto sta fra amici.
0: Fra amici.
3: Lo dica.
0: Sì,
3: guardo
0: il tennis in TV. Sì.
3: Marco Presta è responsabile del malore di Sinner.
0: No.
3: Lo ha guardato a Roland Garros, divorato dall'invidia dei suoi long line.
0: Ma che long...
3: E alla fine Sinner si è accasciato.
0: Ma non c'entro niente.
3: Vergognate, Marco Presta.
0: Scusi.
3: Tu favorisci il tennista straniero.
0: Ma non è vero.
3: E disonori le demi volete. Tricolore,
0: ma
3: traditore della patria. Marco Presta, vergognati.
0: Non è vero.
3: Antonello Dose.
0: Antonello
3: Dose. Mi è mai capitato di inventa scuse per non partecipare a una cerimonia?
1: Sì, in effetti.
0: Vabbè, ma chi è che non l'ha fatto? Sì.
3: Quindi chi è che no? Quindi sì, no?
1: Sì, sì.
3: Ok. Antonello Dose era assente sul parco delle autorità della parata del 2 giugno.
1: Nel giorno
3: dell'orgoglio nazionale, lui invece d'applaudire Bersaglieri, che ha Christy è genio. Lui che fa? Che faceva fa? Colazione con cornetto alla crema e un cap choc in un bar del centro.
0: Ma non
3: in compagnia di fraschette compiacenti. Enrico Toti e Pietro Micca se vergognano di te.
0: Ma non l'hanno invitato.
3: Si vergognano. Marco Presta, Marco, lei ha mai tirato una miccetta in vita sua?
0: Cosa si nasconde dietro?
3: Lo dica, senza pensare che c'è una dietrologia.
0: Allora, io come chiunque, sì, come ho da bambino ho tirato una micetta.
3: Ha tirato una micetta?
0: Sì.
3: Marco Presta ha fatto scappare i cavalli dei carabinieri sulla Cristoforo Colombo.
0: Ma no,
3: 32 cavalli bianchi terrorizzati da Marco Presta.
0: No, non credo, guardi.
3: Il mondo equino è stupito dalla crudeltà di Marco Presta.
0: Ma non sono
3: scappato. Che si vanta delle sue bravate a un baretto della Tuscolana.
0: Ma non è vero.
3: Vergogna di Marco Presta. Antonello Dose, lei non si sgrulla i piedi prima di uscire dalla spiaggia?
1: Non sono maniaco proprio.
3: Non è maniaco?
1: No, non lo faccio.
3: Non lo fa. Antonello Dose ruba la sabbia a Budelli. Grazie sui piedi umidi riesce a far aderire chili e chili di sabbia preziosa.
0: Che
3: la attrae nei suoi piedi friulani, poi la sparge sul terrazzo mormorando frasi derisorie verso gli amici sardi.
1: Vergognate
3: per sette generazioni Antonello Dose, per colpa tua adesso Budelli è tutta asfaltata.
0: Colpa di Dose.
3: Io ringrazio Marco Dose e Antonello
0: Presta
3: per la loro squisita disponibilità. E vedo appuntamento alla prossima puntata dei Ribrezzi,
0: ecco,
3: nella quale intervisterò Serena Bortone e Mister No.
0: Ma Mister No?
1: Mister No.
0: Ma come Mister No? Ma io dico...

0: Allora, il sondaggio è una realtà, cari amici in ascolto.
1: Vi abbiamo chiesto: se non ci fossero più le mucche, vi mancherebbe di più il cioccolato al latte o il cappuccino?
0: Allora, naturalmente è un argomento molto serio, molto delicato, non c'è niente da ridere, amici. Quando si parla di bovini, il bovino è fondamentale. Bovino è, diciamo, il basamento della società contemporanea.
1: Vabbè, tamo più bove, voglio dire, più tradizione per noi.
0: Non è tamo, tamo più vino. Tamo più felino. No, è il bove che ci fa innamorare. E allora sentiamo la vostra opinione a riguardo. C'è Anna che ci chiama da Roma.
1: Anna!
2: Ciao, fantastici, cara, che bello parlare con voi.
0: Cara Anna, benvenuta, grazie per il tuo coraggio, anche il tuo coraggio di esporti su questo argomento. Allora, tu cosa voti?
2: Io cappuccino tutta la vita.
0: Brava, brava.
2: Perché io senza cappuccino, certo, la mattina per me è latte, sì, non c'è... Non si sfugge, per me la colazione è quella.
0: Non c'è dubbio.
2: Perciò per me sarebbe un trauma.
0: Non,
2: sì,
0: c'è,
2: sì.
0: Certo. Non c'è dubbio, Anna. Sì, io sono d'accordissimo con te, quindi puoi capire anche la mia sofferenza di dover bere in questo periodo latte di soia. Sono momenti brutti.
1: Stato per la soia.
0: Beh, che ogni scarrafone è bella mamma soia, però in questo caso. Anna, grazie.
1: Grazie,
0: grazie di essere stata con noi.
1: Da
0: grazie.
1: Roma andiamo a Trento a sentire il parere di Davide.
0: Davide, buongiorno Davide.
3: Buongiorno, buongiorno conigli, buongiorno. Allora, faccio una premessa. Prego. Io odio tutti i dolci.
0: Ecco.
3: Infatti la mia compagna mi ama anche perché i dolci a casa sono tutti suoi.
0: Sì, e quindi fa mammassa. E quindi il tuo voto,
3: ma non toccatemi il cioccolato bianco.
1: Ah sì,
0: eccola lì.
1: Ma non ti
3: cioccolato bianco non resisto.
0: Non capisco. Resisto.
1: Tutti... Ma è dolcissimo.
0: Beh, c'ha la sua debolezza anche da... Avrà diritto Davide a una debolezza, sì, sì. O no?
1: No, per carità.
0: Allora, il suo voto è assolutamente sacro per noi, grazie.
1: Grazie.
0: Davide, quindi siamo 1-1.
1: Pari, sì.
0: Maria ci chiama da Cagliari.
1: Maria! Ah,
4: sì, pronto,
0: cara,
4: ciao
0: Maria.
4: Conigli.
0: Maria, benvenuta. Che succede?
4: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, Maria. Dico, nel tuo cuore, che succede di fronte a questo quesito?
4: Allora, nel mio cuore io voto il cappuccino, perché il cioccolato a me piace fondente.
0: Ecco, brava.
4: Al latte proprio
0: brava,
4: non mi piace.
0: Brava Maria, brava.
4: Non può esistere il cioccolato al latte.
0: No, non deve.
4: E il cappuccino comunque non è un ripiego perché mi piace tanto.
0: Certo.
1: Non potresti vivere senza.
0: È fondamento il cappuccino. Grazie Maria. Sentiamo però il parere di Mara da Padova.
1: Mara!
0: Buongiorno Mara.
5: Ciao ragazzi.
0: Benvenuta. Benvenuta. Allora, Mara, il tuo voto è decisivo a questo punto. Tu come ti schieri?
5: Allora, a me il caffè non piace, sicché voto per il cioccolato.
0: Vedi? E non ne usciamo, non ne usciamo.
1: È parità.
0: Però dobbiamo rispettare il voto popolare.
1: Scherzi.
0: Abbiamo festeggiato ieri la Repubblica, ma ci mancherebbe altro. Mara, grazie del tuo contributo. È pareggio.
1: È pareggio.
0: È pareggio.
1: Pareggio perfetto.
0: Cioè, l'italiano è in imbarazzo. Sì, chiamato a scegliere tra queste due rinunce così delicate. E quindi speriamo che i bovini non ci vengano mai a mancare. Noi gli vogliamo bene. Ecco.
6: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: 2-2. Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Allora, quella parola che avete inventato in famiglia, raccontatecela.
1: Neologismi di famiglia. Tutte le famiglie, in tutti i gruppi umani, anche in ufficio o tra gli amici, si inventano dei termini gergali anche per non farsi capire dagli altri.
0: Cioè, dei termini che usate soltanto nella vostra ristretta cerchia per descrivere un oggetto, una situazione, una persona. Ecco.
1: Ti ricordi, c'era un'attrice che noi chiamavamo Pettinicchio perché
0: aveva la forma di un pettinicchio, diciamo. Allora, diteci la vostra, chiamate l'apposito numero.
1: Sì, per raccontarci il neologismo di famiglia, il numero è sempre quello, 800 800 002.
0: Come sempre, oltre all'800 800 002 potete anche scrivere sulla pagina Facebook. Ma adesso un artista del tutto nuovo, un artista che descrive e canta il cosiddetto ciclo dei vinti, cioè quelle persone che a un certo punto
1: falliscono.
0: Tutti falliamo prima o poi in qualche cosa. Ecco. Ed è con noi Cipresso oggi. Buongiorno Cipresso.
1: Buongiorno, bentornato.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ecco.
2: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Antonello.
0: Vuoi raccontarci la tua tematica?
2: La mia tematica è solo dolore.
0: Ecco.
2: Mi sveglio la mattina e è solo dolore.
0: Sì.
2: Mangio il cappuccino, il cornetto, è solo dolore.
0: Solo dolore.
2: E mi rimetto a letto, è solo dolore.
0: Ecco, questo dolore però si incarna anche in varie categorie, ecco, che tu
2: descrivi.
0: In
2: tutte le categorie, nel senso, qualsiasi attività che noi apriamo, no?
0: Sì.
2: Tu vuoi aprire, non lo so, una pasticceria?
0: Sì, non sì.
2: Vuoi aprire una tabaccheria?
0: Sì, sì, sì.
2: Tu fallirai.
0: Fallirai, ecco.
2: Comunque fallirai.
0: Sì.
2: Comunque è solo fallimento,
0: cioè,
2: solo dolore.
0: È solo questione di tempo, praticamente.
2: È solo questione di tempo,
0: sì,
2: ma prima o poi la mannaia, dell'onda anomala della vita ti arriva addosso.
0: Ecco, voi capite?
2: Quindi ammettiamolo da prima.
0: Il ciclo dei vinti,
2: esatto.
0: È proprio questo. E io direi di ascoltare la tua prima, no, giaculatoria.
1: Il tuo inno.
2: Diciamo uno dei miei inni, che è fallita la copisteria.
0: Sentiamolo con grande piacere. Thank you.

0: C'è questa immagine molto bella, molto dura di questa copisteria che fallisce e alla fine addirittura il gatto, che il tutto sommato potrebbe fregarsene.
1: No, decide di andarsene.
0: Se ne va pure lui.
1: Capisce che sì, non deve stare lì, non deve stare navigare nel fallimento, non come può, invece navighiamo noi.
0: Anche ecco, perché non può sperare nelle crocchette.
1: Certo. Non può sperare nelle crocchette.
0: Fallita l'attività. Ecco, voi capite la bellezza e anche l'importanza di questa.
1: Importantissima.
0: Nuova...
1: Allora, ne abbiamo anche un'altra.
0: Addirittura.
1: Comunque non è che arriva una e basta.
0: Allora, non ci dire che cos'è.
1: È duplice.
0: Faccelo scoprire.
1: Lo scoprirete
0: nella
1: subito
0: tua interpretation. Prego.
1: Vado.

0: Whatever it takes.
1: Che vuol dire whatever it takes?
2: A qualunque costo.
1: A qualunque costo. Come la pigli, la pigli. Ecco. Allora, attenzione. Attenzione. Neologismi di famiglia? Sì. Avete inventato una parola?
2: Beh,
1: sì.
2: La vogliamo conoscere?
1: La vogliamo conoscere?
2: Questa parola?
1: Sì. Sentiamovi. Sentiamovi. C'è Danilo che ci chiama da Verbania.
2: Danilo, buongiorno.
1: Allora. Buongiorno, Danilo.
3: Buongiorno, conigli.
1: Allora, Danilo, che succede?
3: No, succede niente. Succedeva tanti anni fa, sì, quando eravamo più giovani. Mio fratello, un po' più giovane di me, aveva coniato questo modo di dire, che è una forma di denuncia, diciamo così,
1: sì,
3: che la parola è wende.
1: È inglese,
3: sì, quando, sì, più determinativo, quando la...
1: Sì.
3: E sarebbe l'inizio della frase completa: quando la volpe non arriva all'uva. Capito?
1: When the fox,
3: eccetera, eccetera. Sì. Quindi potrebbe anche essere when the fox, ma per abbreviazione dicevamo when the,
1: è bello.
3: E tutte le volte che qualcuno faceva queste piccole situazioni in cui fai una cosa perché non riesci a fare quella che vorresti, ne, sì, fai un'altra e l'altro ti denuncia subito, e questo è un bel wende.
1: Questo
3: è un bel wende. Ad esempio, si va in montagna, il rifugio è ancora lontano, sei stanco morto, ma quasi quasi mi fermo qua che il panorama qua è bello,
1: sì,
3: e questo è un bel wende.
2: Beh,
1: mi piace molto, è un bel wende. E in effetti di wende siamo pieni, purtroppo, è la vita che ci porta a wendizzare, diciamo così. Grazie Danilo, grazie. Oh,
2: beh,
1: grazie.
2: C'è tanta creatività anche nei vostri messaggi. Simone dice: il nostro gruppo di famiglia si chiama Tamiglia, perché ognuno dei componenti ha un soprannome con la T. C'è la Tata, la Titti, il Tati, il Topo, la Tuzzi,
1: ecco,
2: e via via.
1: Tutti con la T.
2: Certo, sì.
1: Tutti con la T. Vabbè, ragazzi.
2: O anche, dice Anna, da noi c'è la regola del fifth, fatti tuoi,
1: fatti tuoi. Sentiamo ancora un contributo telefonico, però, che ci arriva dalla bella Perugia. C'è Luigi.
2: Ciao Luigi.
1: Buongiorno,
4: buongiorno.
1: Luigi. Allora Luigi, che parola, che neologismo ci racconti?
4: Allora, la correzione del caffè.
1: Attenzione, sì, è una cosa seria questa, la correzione
4: tra di noi, diciamo, tra,
1: sì,
4: amici.
1: Sì.
4: Hai corretto il caffè? Hai messo lo stricchimacchio?
1: Lo stricchimacchio?
2: Esatto.
1: E che cos'è?
4: È lo stricchimacchio, la correzione del caffè, con l'alcol, con la grappa, con la molinare,
2: la mazza caffè, sì.
1: No, è bello lo stricchimacchio, fa un po' pensare alla stricnina, se vogliamo, però lo stricchimacchio, ma tu hai idea di l'origine, cioè da cosa nasce questo stricchimacchio? Non si sa.
4: No, il macchio deriva dal macchiare,
1: sì,
4: no? Il caffè.
1: Sì.
4: Lo stricchi è uno, a noi a Napoli diciamo uno strangianome, un nome, diciamo,
1: sì,
4: dispregiativo, va?
1: Sì.
4: Per la parola, ma nulla di che, non è che deriva da qualcosa.
1: Lo stricchimacchio è un neologismo vero, però bello, mi piace però, bello. Oggi due bei neologismi. Grazie Luigi, grazie.
2: Sì, Chiara dice da lei il mesmizego.
1: Sì.
2: Mesmizego vuol dire mi stufo, mi annoio.
1: Mizego.
2: L'ha detto mia figlia quando era bimba e
1: rimane. Non lo smaltisci più, rimane.
2: Mentre Anna ci segnala un termine per riferirsi alle vicine di casa.
1: Allora attenzione, qui c'è un pochino anche di livore, un po' di rapporto problematico.
2: Sono due cognate che conoscono tutto di tutto.
1: Due sore in piccette, come si dice a Roma. Ecco,
2: sanno di tutto del quartiere, poi si... Sono esperte di farmacologia,
1: pure,
2: giardinaggio, proverbi.
1: Sanno tutto praticamente. Sì.
2: Le so tutto, so tuttissimo.
1: Le so tuttissimo.
2: Una è so tutto e l'altra so tuttissimo, perché una supera l'altra nel saper tutto. Beh.
1: Una so tutto e una so tuttissimo. Bello pure questo. Bello. Un'ultima notizia.
2: È arrivata un'immagine forte dall'Ecuador, incredibile. Stanno giocando una partita di calcio, una partita ufficiale. A un certo punto un giocatore si fa male. Arriva la barella elettrica,
1: sì,
2: caricano per portarlo fuori per accertamenti, ma questa barella elettrica, non facendo rumore, investe il giocatore Edison Caicedo. Quindi si sono fatti male in due, vorrei.
1: Mamma mia.
2: Cioè, quello che stava sulla barella, il primo, era lì a confortare il secondo. Cioè.
1: Poi li hanno impilati, li hanno messo uno sopra l'altro e li hanno portati fuori insieme.
2: Castello,
1: mamma mia.

0: E non ci lascia. Non ci. Uno, due, tre, sì. Prova. Non ci resta che lasciarci andare al Blues Coniglio. Dai.
1: Ringraziamo i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella per averci supportato anche oggi. Ringraziamo tutti voi per l'ascolto. Vi ricordiamo, se volete avere un richiamo come per l'antitetanica, c'è Rai Play Sound, sito o applicazione.
0: C'è una replica notturna alle 2 questa notte e domani si torna in diretta alle 7.45. Grazie a voi tutti per la vostra attenzione. Vi auguriamo una bella giornata e cediamo la linea al giornale radio e a Radio 2 Social.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Sono le 10:30.
5: Rai GR2.
6: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Medio Oriente, notte di raid incrociati nel Golfo, forze statunitensi colpiscono l'isola di Qassem, droni e missili dei Pasdaran sull'aeroporto internazionale in Kuwait.
7: Il Kuwait ha sospeso tutto il traffico aereo dopo che missili e droni iraniani hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro Qassem, strategica isola per il controllo dello stretto di Hormuz. Un raid definito difensivo da Washington, ma che ha fatto riprendere il fuoco incrociato nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce, dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Arabia Saudita e Bahrain. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente gli omologhi di sei paesi, tra cui Francia e Turchia. Teheran pretende un cessate il fuoco tra Israele e Libano, dove all'alba sono stati uccisi 4 siriani e 2 palestinesi nel sud. Azzurra Meringolo, GR2.
6: Il segretario generale della NATO Rutte è arrivato a Kiev all'indomani dei massicci raid russi che hanno colpito la capitale con decine di morti e feriti. Nella notte le forze ucraine hanno reagito colpendo terminal petroliferi e industrie militari a San Pietroburgo. Raid a poche ore dall'apertura del Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa. E le tensioni internazionali rischiano di riflettersi sull'economia, secondo le prospettive dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo OCSE. Se la crisi in Medio Oriente proseguirà, la crescita mondiale potrebbe scendere sotto il 2%, il PIL italiano attestarsi quest'anno allo 0,5%. E sul caro energia è atteso dalla Commissione europea il via libera alla nuova flessibilità di bilancio. E c'è una ultima ora che riguarda l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè sulla truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano su uso di mail e registrazioni. La cronaca con l'omicidio della piccola Bordighera. Stanno per essere interrogati dal GIP di Imperia Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice, e il suo compagno Emanuele Biannuzzi, entrambi in carcere per maltrattamenti che hanno portato alla morte il 9 febbraio scorso proprio della piccola di 2 anni.
8: Il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi a mezzogiorno, ma nelle stesse aule del tribunale il giudice sarà chiamato a convalidare l'arresto anche di Franco Iannuzzi, padre di Emanuele, che dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplosivo, quasi 2 chili di tritolo, cartucce e polvere da sparo. Il sequestro il 29 maggio, quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione di Valle Crosia, luogo di residenza della famiglia Iannuzzi, nell'ambito dell'indagine per la morte della piccola Bea. L'avvocato che assiste i due uomini ha spiegato che Franco Iannuzzi non ha dato una giustificazione sul possesso di quel materiale esplosivo e non ha reso ancora alcuna dichiarazione in merito. A Imperia anche l'interrogatorio di garanzia di Emanuela Aiello, madre di Beatrice. Le indagini hanno fatto emergere un clima di brutalità e violenze da parte della donna e del compagno ai danni della piccola, deceduta il 9 febbraio. Vittime e testimoni anche le due sorelline che ora si trovano in comunità protette. La piccola Bea, ipotizzano gli investigatori, era considerata un intralcio alla relazione fra la madre e il compagno.
9: Oscar Puntel, GR2.
6: Sport, tennis, Roland Garros, è il gran giorno dei tre italiani ai quarti di finale come mai accaduto prima. Nel primo pomeriggio, non prima delle 15, Flavio Cobolli sfiderà il canadese Auger Aliassim. In serata, dalle 20:15, il derby Berrettini-Arnaldi, che ci garantisce la presenza di almeno un azzurro in semifinale. Traguardo già raggiunto del doppio della coppia Bolelli-Vavassori. E questa sera di scena anche la nazionale di calcio in amichevole in Lussemburgo, in versione sperimentale, con tanti giovani convocati dal CT ad interim Silvio Baldini. E infine una notizia di Formula 1, la scuderia Ferrari ha rinnovato l'accordo pluriennale con Leclerc, continuerà a gareggiare come pilota ufficiale del team di Maranello.

E c'è grande attesa a Bologna per l'unica data italiana del Tour de Metallica. La band stasera si esibirà allo stadio Dall'Ara, leggenda della musica heavy. Metallica arrivano direttamente da Berlino per questo unico live nel nostro paese. E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale alle 12:30. Buon ascolto e buona giornata.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, a tutte e a tutti, perché abbiamo un pubblico veramente fantastico. Una parte femminile, una parte maschile ci seguono su Radio 2 ovviamente, ma anche su Rai 2, anche sul digitale terrestre 202, su Rai Play. Veramente siamo a fine stagione di questa stagione meravigliosa, però ci teniamo a ringraziarvi perché veramente siete tanti, ho detto veramente un sacco di volte. Emma Stoccolma.
3: Luca Barbarossa, veramente, veramente lui è veramente Luca, sì. Veramente Barbarossa.
2: Sì, non è frutto dell'intelligenza artificiale che fa cose assolutamente migliori, produce prodotti migliori di me.
3: Ma che dici? Ieri, com'è andata ieri sera?
2: Ieri siamo stati dal presidente Mattarella. Ed è stata una cosa bellissima, gli 80 anni della Repubblica, una festa piena di contenuti, di contributi interessanti di tanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica, del cinema, dello sport. Devo dire, a tratti mi sono molto emozionato, il discorso di Paola Cortellesi è stato meraviglioso. Così molto intensa e molto dolorosa la lettura dell'ultima lettera di Aldo Moro a sua moglie. Sì, ci sono stati dei momenti che ripercorrere, sai, 80 anni di storia, sapendo da dove veniamo e dove non vogliamo tornare soprattutto, è veramente stato toccante. Poi il presidente, per fortuna che c'è, veramente un uomo straordinario,
3: il signor Mattarella.
2: E poi una squadra di autori, una squadra di tutta la RAI, una macchina organizzativa imponente, Massimo Martelli al comando, e devo dire che tutti i contenuti, Maurizio De Giovanni che oggi sarà nostro ospite, insomma c'era veramente una serie di intelligenze a confronto,
3: ecco perché non c'ero,
2: che hanno prodotto una serata secondo me molto significativa.
3: Bene, hai detto bene, dove non vogliamo tornare, bene ricordarcelo. Salutiamo oggi il nostro pubblico, prima lo voglio sentire un po', c'è del pubblico in sala?
2: L'Istituto Guido Alessi di Roma, sono della prima media loro, ragazzi e ragazze molto simpatici, ci hanno chiesto già un sacco di autografi, vogliono sapere un sacco di roba, ma gliela diremo nel corso di una puntata veramente piena di contenuti anche. Maurizio De Giovanni con il suo libro Il tempo dell'orologiaio, perché è una trilogia iniziata con L'orologiaio di Brest, che ho letto, è molto interessante, molto intrigante. Poi?
3: Ma veramente c'è Domenico Procacci?
2: Cioè, Domenico
3: da noi,
2: Procacci, sì,
3: che bello, ci parlerà della prima edizione di Fandango Live che si terrà a Lecce dall'11 al 14 giugno. Io so che tu c'entri qualcosa.
2: Io ci vado, sarò là tutto per tutti i giorni della manifestazione.
3: Capito ragazzi come si fa la vacanza da grande? Così, sì. Con il lavoro, la scusa del lavoro.
2: Sarò l'incubo di voi leccesi. Poi
3: per la musica c'è Cosmo, il nuovo album è La Fonte, un album bellissimo. Poi parleremo anche delle date, ci sono delle date dei mattinè, così si chiamano.
2: Beh, finalmente qualcuno che fa i mattinè. E poi Maccio Capatonda e Svevo Moltrasio per il film Smart Working.
3: Con noi, se ce la fa ad arrivare, perché oggi a Roma c'è stato un diluvio imprevisto.
2: Lui nelle pozzanghere rischia di affogare.
3: No.
2: E stai parlando di Saverio Raimondo,
3: sì.
2: Vero? Sì.
3: Lei invece con i tacchi.
2: Comunque c'ha un salvagente, gli abbiamo.
3: Ok, meno male. Lei con i tacchi invece, vedi, le pozzanghere le ha scavallate, no, okay. È arrivata subito.
2: E anche alle caviglie gli arriva.

0: La Social Band e Francis a Radio 2 Social Club iniziano questa bella puntata di Radio 2 Social Club che continua ancora meglio, perché oggi presentiamo Il Tempo dell'Orologiaio, pubblicato da Feltrinelli, e con noi l'autore Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Maurizio.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eri coinvolto.
2: Continuare ancora meglio è difficilissimo, perché questi sono di un livello altissimo, tu lo sai, quindi io ogni volta che vengo qui, dopo che hanno cantato loro, penso che la gente sta cambiando canale velocemente.
0: Ma non credo proprio.
2: In attesa di poterli risentire.
0: Non credo proprio, noi siamo la cornice, voi ospiti siete il quadro.
2: Li date per scontati, non è così.
0: No, no, assolutamente. Ma guarda che io tutti i giorni mando le rose a Francis, ho sempre paura che ce la rubi, certo. Che ce la rubi qualche altro programma.
2: L'ultimo gentiluomo.
1: Sì, sì.
0: Sì. Ma pure mando il basilico pure a Ema e dei mazzi di basilico. È
1: per
0: vero.
1: Fare il contrario, mi sa, preferisce il basilico.
0: Vuoi il basilico? Vabbè, allora dico al fioraio di scambiare gli omaggi. Maurizio, scherzi a parte, ieri eri anche coinvolto in questa bella serata, sì, di Rai 1.
2: Dici bene tu, è stata una serata coinvolgente, emozionante, profondamente emotiva in tutte le sue parti, attorno a questa figura che il presidente Mattarella, a proposito di dare per scontati, il presidente Mattarella è una figura incredibile, veramente pensare di doverne fare a meno sembra assurdo, ed è un punto fermo proprio della nostra cultura democratica, quindi ne sono stato felice. Stare con te, con Massimo, come sempre è bello e divertente.
0: C'era anche una bellissima atmosfera dietro le quinte, con Gianni Morandi, con Giuliano Sangiorgi, si cantava, si stava in camerino insieme, Paolo Fresu, Danilo Rea, Paola Cortellesi, cioè è stato veramente una festa, anche non solo della Repubblica ma anche un po' del nostro ambiente, che ieri si è ritrovato,
2: sì,
0: in questa
2: molto,
0: occasione
2: molto molto evocativa, soprattutto i filmati bellissimi messi a disposizione dalle Teche Rai ci hanno fatto vedere anche all'altezza di chi dobbiamo essere, perché sembra incredibile. Bello. Pensare che siamo noi oggi gli eredi, cioè quelli che devono portare avanti quello che hanno cominciato loro, è una cosa che responsabilizza molto.
0: Bellissima questa considerazione,
2: sì,
0: tra
2: veramente.
0: Poco parliamo anche del Tempo dell'Orologiaio con Maurizio De Giovanni.
1: Ma adesso c'è un po' di musica su Radio 2.

0: Sempre a proposito di ieri, posso ringraziare la costumista Simona Lavazza, perché ieri abbiamo salvato. Allora, Morandi si era presentato da Mattarella senza giacca. Gli ho dato una giacca mia. Per fortuna Simona aveva portato una giacca in più. Poi
1: sono stati attimi di panico.
0: Sì, Fresu stava. Fresu e Danilo Rea senza cravatta, gli abbiamo dato le cravatte che aveva portato Simona per me. Quindi,
2: se non fosse stato per lei.
0: Sì, a un certo punto eravamo vestiti tutti da Luca Barbarossa.
2: Scusa, ma come si fa ad andare dal presidente senza...
0: No, perché poi avevano il cambio per lo spettacolo più tardi, non si aspettavano che il presidente...
1: Non credevano di dover avere un momento istituzionale prima.
0: Prima, capito? Ecco, il presidente è stato talmente generoso.
1: C'era un Barbarossa versione cresima, che direi era...
0: ragazzi, uno va dal presidente della Repubblica, mica capita tutti i giorni, mi sono messo giacca e cravatta.
2: Senti, io mi sono dimenticato i calzini, me li presti tuoi?
0: Ce l'ho. I vuoi corti o lunghi? Maurizio e Giovanni, arriviamo al tempo dell'orologiaio.
1: Momento istituzionale prima.
0: Prima, capito? Ecco, il presidente è stato talmente generoso.
1: C'era un Barbarossa versione cresima, che direi era.
0: Ragazzi, uno va dal presidente della Repubblica, mica capita tutti i giorni. Mi sono messo giacca e cravatta.
2: Senti, io mi sono dimenticato i calzini, me li presti tuoi?
0: Ce l'ho. I vuoi corti o lunghi? Maurizio e Giovanni, arriviamo al tempo dell'orologiaio. Perché tu stai scrivendo appunto una

0: sposato, nasce tutta un'indagine che conducono la figlia di una delle vittime e il figlio dell'attentatore insieme. Però qui che cosa accade? Qual è la premessa?
1: Sai tu, Luca, che all'interno della storia con la S grande ci sono le storie con la S piccola. Quindi noi rendiamo conto alla storia attraverso le storie e raccontiamo un tempo che è quello di fine anni 70 fino alla metà degli anni 80, con cui noi non è che abbiamo fatto i conti veramente, abbiamo alzato il tappeto e abbiamo messo sotto, anche perché poi ci sono state le grandi stragi della mafia e tutto quello che è successo. Però con quegli anni ideologizzati, gli anni della lotta armata, gli anni di una guerra civile, a tutti gli effetti, non abbiamo mai fatto i conti bene. Io racconto qualche storia che è a cavallo di quegli anni e di questi, cioè questi nonni e questi nipoti che hanno vissuto paradossalmente due tempi molto più simili di quanto sembri, con le guerre, con le morti e con la distruzione, con questa generazione di quarantenni o poco più che invece hanno vissuto un altro mondo. Quindi nonni e nipoti sono più vicini che padri e figli.
0: Infatti lo dimostri in questo libro, perché a un certo punto spunta proprio la nipote Martina del protagonista, di Carlo Malavasi.
2: Lo dico per i ragazzi che sono qua in sala oggi con noi, Maurizio scrive tantissimo, tu scrivi tutto l'anno, scrivi 4 libri all'anno più o meno.
1: Diciamo che cerco di spezzare lo stereotipo del napoletano pigro, per quanto posso.
2: Lo fai e lo sapete come scrive, in che condizioni scrive? In pigiama. Quindi questo vuol dire che tu sei in pigiama tutto l'anno, ti sei vestito solo ieri sera e oggi.
1: È la parte più bella quella. Posso stare tranquillo.
0: Non ti vede nessuno?
1: Non mi vede nessuno, vengo alimentato essenzialmente a caffè, quindi posso procedere tranquillamente per molte ore al giorno.
0: Poi hai cominciato pure tardi tu, no?
1: Molto tardi.
0: Tu hai 50 anni, quanto avevi quando?
1: Sì, 50 anni. Io festeggio in questi giorni i 20 anni di inizi scrittura e li festeggio con l'incontro meraviglioso, grazie a voi, col mio primo editore. Quello che per primo
0: arriva tra poco, arriva tra poco.
1: Primo che dimostra due cose: che è pazzo e che è visionario.
0: Tra poco sarà con noi, infatti, Domenico Procacci di Fandango.
2: Ma noi ascoltiamo Caparezza.

0: Tra poco con noi a Radio 2 Social Club, oltre a Maurizio De Giovanni,
1: Maccio Capatonda, Svevo Moltrasio, Domenico Procacci, Cosmo. E ragazzi, che volete di
0: Cosmo
1: più?
0: Dal vivo.
1: Che faccio, lascio?
0: Eh beh, dai, sì, lascio.
2: Radio 2. Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.

0: qua con Maurizio De Giovanni. Allora, abbiamo capito che il tempo dell'orologiaio chiude la serie dell'orologiaio di Brescia. Avevo detto trilogia, invece.
1: No, è un dittico. Abbiamo già fatto il primo, questo è il secondo che chiude la storia.
0: Bene, bene, allora così abbiamo precisato. E adesso diamo il nostro benvenuto a.
2: Ah, io volevo chiederti, cosa fai dall'11 al 14 giugno?
0: Non lo so, devo decidere, perché ho saputo ultimamente delle cose. Dovevo andare a Lecce.
2: Cosa hai
0: saputo? Però non lo so, devo trattare. Devo trattare con Domenico Procacci.
2: Che è successo?
0: Non lo so, perché secondo me mi sta tendendo una trappola. Ciao Domenico.
2: Buongiorno.
0: Mi aveva attirato a Lecce dicendo grandi, doppi, cose, con panatta.
3: Giochiamo.
0: Hai prenotato i campi?
3: Sì.
2: Ma avrà da fare Domenico a Lecce dall'11 al 14 giugno, scusami?
0: Che c'ha da fare? Cioè, c'è poca gente, Nanni Moretti, Alessandro Baricco, leggo qua Giovanni Veronesi, insomma, Sergio Rubini, insomma, non è che c'è tanto da fare, no?
3: Troveremo il tempo per giocare, altrimenti non vieni, lo so già che...
0: Esatto. Dall'11 al 14 giugno Fandango Live, cosa succede a Fandango Live?
3: Allora, però prima di questo... Sono molto contento di essere qui con Maurizio, perché è vero, ci siamo conosciuti 20 anni fa.
0: Sì, ma ha detto che sei pazzo.
1: Lui è il primo che ha creduto nel commissario Ricciardi.
3: Francesco Pinto, quindi, mi aveva segnalato i tuoi libri.
1: Quattro romanzi Ricciardi, tuttora
3: le stagioni del commissario Ricciardi.
0: È una scommessa vinta, perché Procacci c'ha un certo occhio, insomma, glielo riconosciamo.
3: Ma lui racconta storie in una maniera che a me piace tantissimo. Storie mi piacciono tantissimo. E anche quello che hai, di cui parlavi prima, cioè gli anni 70, quegli anni, quello che non è stato raccontato. Ancora veramente bene.
1: Non dal punto di vista intimo.
3: Ma tutto quello interessa tanto.
0: Beh, a proposito di fare i conti con la storia, il commissario Ricciardi si muove durante il ventennio fascista, pure lì non è che abbiamo fatto bene i conti. Ma comunque andiamo avanti, parliamo del presente e dell'immediato.
3: Pensavamo di averli fatti.
0: Sì, dell'immediato futuro che è Lecce, 11-14 giugno a Fandango Live. Che cosa?
3: Che cos'è Fandango
0: Live?
3: Allora, innanzitutto Fandango Live non è una roba staccata da un progetto un po' più largo che abbiamo chiamato Fandango Factory, perché un po' ci prendevano in giro su questa cosa della Factory, no? Perché c'è una roba, si dice, fai una cosa e falla bene, no? E invece noi siamo andati un po' dall'altra parte. Tante cose, no, non sempre,
0: no, beh, fatte proprio bene,
3: però tante cose.
1: Sono tentacolari e trasversali. Alla
3: tante cose, per cui Fandango è una roba strana, poi abbiamo iniziato producendo film, poi distribuendo, poi appunto la casa editrice, i fumetti, di recente i podcast, ok, un po' tante cose. Tutte queste cose abbiamo voluto portarle in un luogo preciso che è Lecce, e lì durante l'anno cerchiamo di capire come e se possiamo aiutare talenti, società che nascono, insomma, gente che magari io vengo dalla Puglia, però sono andato via ormai un certo numero di
0: anni fa.
3: Sì.
0: Vabbè, non stiamo a
3: specifici. Un numero d'anni fa. Però c'è gente che invece ora può lavorare nel mondo dello spettacolo, della cultura, rimanendo lì dove ha voglia di magari restare a vivere. Quindi vedere un po' che cosa possiamo fare in quel senso lì. E Fandango Live invece è il momento di massima forse visibilità di quello che facciamo.
0: Ci sono degli incontri interessanti, no?
3: Portiamo un po' di gente a raccontare un po', appunto, quello, un po' di robe, un po' di storie, e lo facciamo con le persone con cui lavoriamo, con cui abbiamo voglia di farlo, e tra questi spicca Luca Barbarossa.
0: Ma no, che spicca! Ma assolutamente no, spicca incontri serali, pomeridiani con Alessandro Baricco, con Nanni Moretti, con Sergio Rubini, con Adriano Panatta, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino, insomma sono incontri belli, stimolanti, in cui si raccontano cose.
3: Alessandro Baricco e Riccardo Luna parlano di intelligenza artificiale, di social network, insomma di roba sulle quali c'è ancora da capire un bel po', e Nanni Moretti i suoi diari, racconterà i suoi diari, perché lui ogni volta che fa un film scrive tutto e poi tutto rimane tutto lì. Io ho il terrore che parli di film fatti insieme, perché
0: chissà che avrà scritto di te.
2: Ci sono un po' di segreti.
3: Non so cosa ne viene fuori. E poi, ecco, Adriano Panatta parlerà, visto che sono 50 anni da 76, parlerà di quell'anno mirabile.
0: Dell'anno d'oro.
3: E
0: lui ha vinto tutto.
3: Con Giovanni Veronesi e con te. Visto
0: pure io ci sono.
3: Tu sarai lì.
0: No, perché io ho un incontro Sono onorato di avere un incontro con Stefano Senardi,
3: esatto,
0: e con Erika Mu a parlare appunto del libro di Stefano Senardi, sì, che è uno dei più grandi discografici, produttori sì, discografici italiani, e che conosce la storia della musica italiana come nessuno, e sarà un incontro molto stimolante, insomma, per me. Già ne abbiamo avuti, l'abbiamo presentato anche, sì, qua, sì, il suo libro, quindi sono felicissimo. Beh, insomma, Lecce è una città straordinaria,
2: wow, sì, veramente,
0: popolata di personaggi e di contenuti straordinari. Sarà una tre
3: documentari, saranno delle documentariste
0: quattro
3: importanti.
0: Giorni.
1: Questo poi conferma una cosa che tutti noi nel settore sappiamo, che Fandango è un'idea. Cioè, Fandango è un'idea.
3: Non è detto sia una buona idea, ma un'idea.
1: È un'idea, è un'idea, e quindi come tale si applica a tutti i mondi con cui entra in contatto. Quindi
0: certo,
1: è un comune denominatore, quindi è bellissimo. Saranno incontri fantastici.
0: Bene, a proposito di incontri fantastici, ne abbiamo, sì, uno oggi, mica da ridere.
2: Sì, lo vorrei liberare perché so che è molto difficile tenerlo chiuso, anche se è un backstage.
0: No, ma è legato comunque. L'abbiamo legato.
2: Ma questo è il problema, perché uno degli artisti più liberi che abbiamo sulla scena musicale italiana e anche tra i più raffinati esponenti della musica elettronica, oggi presenta il suo nuovo album, che è bellissimo, cioè io vorrei dire spacca in realtà.
0: Spacca.
2: La Fonte si chiama l'album, a Social Club Cosmo ci fa ascoltare dal vivo La Fine.
0: Slegate Cosmo.
2: Buongiorno.
0: Ecco.
3: Veramente
2: ciao.

0: Cosmo dal vivo a Radio 2 Social Club.
1: Grazie.
0: In occasione dell'uscita del suo album La Fonte.
2: È anche tardi per te per cantare, perché farai dei mattinini, inizierai molto presto di questo orario qua.
1: Sì, ieri alle 6 a Firenze.
2: Hai iniziato alle 6? Tanta roba.
3: Scusa, del mattino o del pomeriggio?
1: 6 del mattino.
3: Alle 6 del mattino?
1: Sto facendo solo concerti in mattino.
3: Ah, mattino, tipo all'alba quasi.
2: Bello.
1: Beh, a Roma facciamo la cava l'auditorium il 30 agosto alle 7.
3: Sì, ma
1: tardi,
3: fate
1: domani.
3: Fate piano, perché io a quell'ora dormo.
2: Beh,
3: fate piano.
1: E la gente viene?
3: Sì, no, ma
2: ci
3: lo
2: credo.
3: So. Ma anche a me è capitato. È capitato di farli in spiaggia, è capitato di farli in montagna. Insomma, ci sono posti meravigliosi in Sicilia.
2: Anche Radio 2 li fa, il Cater Raduno.
1: Sì, tutta da lì. Perché io 2 anni
2: ci hai rubato l'idea, Cosmo.
1: Certo. Ho guardato, non era depositata, quindi. Adesso l'ho depositata io, quindi ho.
3: Okay.
1: Subito Cater Raduno.
2: Perché tu hai fatto il live.
1: Due anni fa.
2: Sì. Sì, è vero, mi ricordo.
3: La mattina non cantate sotto la doccia, perché dovete dare il copyright poi a Cosmo, perché ha depositato il marchio.
1: Bisogna.
3: L'abbiamo evocato comunque. Io ho visto Gino Castaldo, ma quello originale.
1: Ma è vero.
3: Gino, mentre cantava Cosmo, è arrivato. Vieni Gino, vieni, che ti hanno parlato bene di te, del tuo libro.
2: Ma lui è
3: tu
2: Ginotto,
3: non lo sai.
2: Ragazzi, non è Gino Castaldo.
4: Non c'è più ormai.
3: Usa un attimo il microfono di Maurizio.
4: Io volevo ho visto, ero in. Scusa, io stavo venivo qui in macchina, è successo,
3: sì.
4: Così. Ho sentito il parterre, ho detto ma
3: ero
4: da
3: so.
4: Vedere, assistere.
3: Solo al Social Club succedono queste cose.
4: Esatto.
3: Solo al Social Club.
4: Esatto.
3: No, ci fa molto piacere vedere. Guarda quanto è bello, quanto è elegante. Niente a che vedere con quella parodia della Jalapas. Guarda, il riscatto di Gino Castaldo, uno degli uomini più affascinanti della storia della musica italiana.
2: Ma non so se è lui, molti tiro le orecchie, vediamo.
4: Non fidatevi. La botola falsa è vero, lo sapete, ormai oggi è molto, molto discutibile.
2: Ma per quelli che non lo sanno, stiamo parlando dell'imitazione della Jalapas, c'è un Ginotto meraviglioso.
3: Prima di andare alla prossima playlist, la musica di Rai Radio 2, vogliamo salutare Domenico Procacci, sì, perché è un uomo molto impegnato. Questo è, quanti film ha prodotto Fandango? 100, più di 100.
5: Più o meno, un centinaio.
3: È ripartito da Gomorra di Garrone.
5: È partito dal Grande Black di Giuseppe Piccioni.
3: Ah, Grande Black di Piccioni. Poi Sergio Rubini.
5: Sergio Rubini è il primo film della Fandango.
3: La stazione. E poi, insomma, grandi film. Prima hai nominato anche Nanni Moretti, insomma, che sarà presente a Lecce. Ricordiamo questo incontro di Fandango Live dall'11 al 14 giugno a Lecce, tutti a Lecce, mi raccomando, stiamo, perché ci sarà veramente, ci saranno incontri molto interessanti, personaggi enormi del mondo del cinema, del mondo della letteratura, dello spettacolo, della musica, dello sport, come Adriano Panatta che abbiamo citato prima. Insomma, veramente un modo di stare insieme in una delle città più belle del mondo, che è Lecce. Quindi insomma non mancate.
5: Noi ci vediamo lì.
3: Grazie a te, grazie a Domenico Procacci. Grazie a Gino Castaldo di questa visita inaspettata ma sempre gradita. E pensa che in tua assenza, e lo dico perché eri in tua assenza, quindi ha ancora più valore, Maurizio De Giovanni ha detto: il libro La musica è finita di Gino Castaldo è bellissimo.
4: Guarda,
3: l'ha detto a microfoni spenti.
4: L'ha detto in pubblico a Torino, ha fatto questo.
3: Però c'eri tu, capito? C'eri tu. Davanti all'autore uno dice: oh, bravo, però bisogna sapere cosa dicono alle spalle.
4: Bravissimo.
3: E ha parlato bene alle spalle, quindi il tuo libro.
4: Tu capisci che hai detto da Maurizio?
2: Ginotto, noi dobbiamo scrivere uno spettacolo teatrale, non mi sparire questi giorni. grazie Gino Castaldo.
3: Grazie a Gino Castaldo e grazie a Cosmo per la pazienza. Sai, oggi siamo tanti, quindi non.
1: Non ho granché da fare, sono tenuto libero.
2: Lui la mattina ormai è sveglio. Noi ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: 2-2.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
10: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì alle 21:20, Rai 2.

0: A Radio 2 Social Club abbiamo Cosmo che presenta il suo album.
1: Ciao, ciao a tutti,
0: La Fonte. Ve lo dico per qua, per i ragazzi della prima media. Sei laureato in filosofia e anche insegnato a scuola, è vero?
1: Ho studiato tanto, sì.
0: Voi lo vedete così, ma questo è un professore.
1: Ero.
0: Ma poi che è successo?
1: Poi mi è andata bene con la musica e...
0: non è che hai combinato qualcosa a scuola, no?
1: No. Ma poi tra l'altro ho insegnato 3 anni quasi in un professionale, no? Quindi uno degli ambienti scolastici più tosti che ci siano. Mi è sembrato più...
0: Ma dove? A Ivrea? Nella tua città? Sì.
1: Mi sembrava di aver più imparato io che loro, capito? Cioè,
2: cosa
1: insegnavano loro.
2: Cosa hai imparato?
0: È uno scambio, dai.
1: Non so, è un po'. Ho allacciato per la prima volta un contatto con giovani di quasi 20 anni meno di me, 25, non mi ricordo adesso, no, 20 anni, non so perché io. No, ma nemmeno. 15 d'anni meno di me. E poi ho capito un po' il loro mondo, mi ricordo allora c'era anche. Siamo professori che si incazzavano per le loro idee politiche, abbastanza potete immaginare. Così ho imparato a... Invece no, aspetta, parliamo con tranquillità. Ho imparato cosa vuol dire anche tenere l'ordine in una classe. Insomma, il rapporto umano, no? Comunque è una cosa delicata.
0: Per quanto tempo l'hai fatto?
1: Quasi 3 anni.
0: Ah, caspita,
1: poi
0: bella esperienza.
1: Fuori l'ultima festa.
0: Maurizio De Giovanni presenta Il Tempo dell'Orologiaio, dopo L'Orologiaio di Brescia, è la stessa storia che continua, molto appassionante, ma adesso parliamo di cinema.
2: Parliamo di cinema con due ospiti graditissimi.
0: T'ho svegliato?
2: Stavo pensando. Dal 4 giugno nelle sale c'è una commedia che racconta gli effetti collaterali dello smart working. Ti è mai successo? Hai fatto smart working?
0: Io?
2: Ma quando mai hai lavorato tu?
0: Esatto.
2: A parlarci appunto di smart working c'è Maccio Capatonda e Svevo Molotrasio. Non so se lo dico bene il cognome.
3: Buonasera.
2: Ammazza quanto è truccato Maccio però, eh?
1: Bellissima.
2: Sei truccatissimo.
3: Sì, perché io faccio schifo di norma, quindi mi devono truccare come poi in Arfei.
0: Tu sei entrato lo stesso, nonostante il tuo cognome sia stato maltrattato a più riprese.
4: Di solito sbagliano sia il nome che il cognome, invece questa volta tutto per...
3: Sembra un nome inventato da me, Svevo Molotrasio.
4: È vero.
0: Sentite, allora questo innanzitutto il regista Svevo,
3: sì,
0: sceglie, che è anche interprete nel film, sceglie Maccio Capatonda per come protagonista del film, perché in genere tu sei protagonista dei tuoi.
3: Sì, sì, io non c'entro niente nella scrittura, nella regia, ho solo fatto l'attore per la prima volta nella mia vita come protagonista.
0: Che esperienza è stata,
4: scaricare
0: Maccio?
4: La responsabilità tutto.
3: Sì, sì, è tutto su dillo sulle spalle. Esperienza bellissima, perché mi sono preso una vacanza dal mio lavoro normale, appunto, che è appunto di fare, scrivere, dirigere. Per me è bella, bella. Ho vestito i panni di una persona diversa da me e mi sono lasciato guidare dal maestro.
0: In che cosa è diversa da te? Questo protagonista
3: è una persona abbastanza normale e io non lo so.
0: Cioè, è sposato,
3: io ripudio il matrimonio.
0: Ripudia il matrimonio.
3: Sì, ed è sposato invece. Sì. Ha figli? No, io non ripudio i figli, però non ho figli.
0: Non ce l'ho.
2: Vabbè, però tu odi i bambini, lo
3: no,
2: sappiamo.
3: No.
0: Non è vero che odi i bambini. Oh, ma come odi i bambini?
3: Non vi odio tutti. Insomma, ha una moglie, insomma, ha delle caratteristiche. È una persona molto dolce, docile,
0: e
3: mansueta.
0: Tu?
3: Io lo sono, però non sempre. Cioè, ho dei momenti in cui
0: ho
3: dei problemi.
0: Sì.
3: E quindi mi è piaciuto, ho detto anch'io potrei essere così, ho dovuto scavare dentro di me per trovare queste cose.
0: Certo.
3: E alla fine le ho trovate.
0: Questa è una domanda per il regista.
3: Perché
0: hai preso un interprete così lontano dalle caratteristiche del personaggio?
4: Volevo proprio fargli vivere per una volta un'esperienza di umanità normale. No, in realtà perché a me affascina prendere attori conosciuti e riconosciuti e provare un po' a trasformarli. E ero convinto anche che, visto che il personaggio è in scrittura effettivamente, come dice lui, un uomo normale, molto pacato, mi piaceva l'idea di darlo in mano a lui in modo che potesse comunque, pur lavorando su una sottrazione, dargli qualche tocco alla Maccio che permette che comunque il personaggio abbia anche qualche uscita un po' più po' più viva rispetto a magari se l'avesse interpretato magari anche un attore più di formazione cinematografica, avrebbe rischiato magari di appiattirlo, e secondo me infatti ha funzionato da questo punto di vista.
0: È certo che ha funzionato. Adesso poi parleremo di che tipo di critica muove la società contemporanea, smart working, ma prima c'è il video di Cosmo, di Ogni giorno ogni notte. Quando l'hai scritta questa? Di giorno o di notte?
1: Di giorno, in realtà. Un po' di giorno, un po' di notte.
2: Lui confonde ormai, giustamente.
0: Cioè, giustamente.
2: Suona alle 6 del mattino, non si sa. Niente,
1: però mi piace così sconvolgere un po' l'ordinario, sai, provare a guardare da un'altra prospettiva. Un bel gioco.
0: Quando un giorno è appena finito e un altro sta per cominciare, come Marzullo, ogni giorno, ogni notte. Cosmo,

0: sogno.
1: Poteva essere una bella puntata con Cosmo, con Maurizio De Giovanni, con Maccio Capatonda e con Svevo Moltrasio, ma purtroppo ragazzi dobbiamo far spazio anche a Saverio Raimondo. Eccolo là. Si era detto che i bambini della prima media dovevano stare al posto loro, non qui al tavolo a parlare.
2: Io sono proprio alle scuole materne, che prima media magari.
3: Comunque ragazzi, una puntata tutta girl power, meno male che c'è Francis.
2: Su questi in effetti non vi posso aiutare. Veniamo ora a uno studio climatologico relativo alla città di Venezia. Non so se siete accorti che fa caldo, tende a fare sempre più caldo, quindi mi si sciolgono i ghiacciai, quindi mi si alzano i livelli del mare, quindi c'è pericolo per Venezia. Allora lo studio climatologico studia
1: i famosi ghiacciai di Venezia, chi non li conosce,
2: che stanno più su, però l'acqua poi arriva fin là,
1: poi arriva giù,
2: tende a scivolare giù e a sommergere Venezia. Allora il climatologo Piero Lionello dice: o sbarriamo la laguna ulteriormente, o mettiamo una diga ulteriore attorno alla città,
1: come il Mose,
2: oltre il Mose, oppure, estrema razio ma non da escludere, spostare Venezia da un'altra parte e ricostruirla altrove. Non sto scherzando.
1: No,
2: a questo punto, ragazzi, chi c'ha posto vicino casa? Chiedo, dai, adesso non facciamo che ci chiamiamo fuori.
1: Beh, comunque meglio averci in Venezia che una discarica vicino casa.
2: Bravissimo, non è un inceneritore, non è un termovalorizzatore, è Venezia, voglio dire. Adesso che storie
3: facciamo? Ma non c'è già Las Vegas?
2: C'è già, appunto, perché a Las Vegas non si può fare perché c'è già.
3: C'è già.
2: Quindi chi se la prende? È chiaro che in caso di trasferimento di Venezia, ovviamente la regione Veneto avrebbe il diritto di prelazione. Ma qualora tra Vicenza e Rovigo non dovessero trovare posto, ragazzi, non possiamo escluderlo.
1: Ma dai, ma non può essere una proposta questa seria.
2: In Molise ci sarebbe posto.
3: Dai,
2: in Molise. Venezia in Molise ci sarebbe posto.
4: A Orte, no? C'è il anche famoso libro Orte a Venezia. Scusa. Perfetto.
2: Appunto, è Orte a Venezia.
4: Ah, Venezia Orte, capito? È vero.
1: Ma scusa, e a Pomezia, che dovrebbero anche cambiare poche lettere del cartello. Benvenuti a Pomezia, benvenuti a Venezia.
2: Allora, qui scherziamo.
1: No, Maurizio De Giovanni abbandona il gruppo.
2: De Giovanni.
1: No, è impossibile.
2: Ma il tuo contributo.
5: È Orte a Venezia.
1: È tanta roba.
2: Noi qui ridiamo e scherziamo, ma a parte tutto, trasferire Venezia sarebbe il più grande trasloco della storia, che probabilmente impiegherebbe tutti gli svuota cantine del globo terracqueo. Verrebbero tutti quanti arruolati. E non solo tocca spostarla, poi tocca anche rimontarla.
3: È quello il problema.
2: Perché Venezia non è un mobile dell'IKEA, non è che sia minimalismo svedese, al contrario è barocco veneziano. E a Venezia, anche che perdi una vite, anche una solo una vitarella di Venezia, è del Tintoretto, cioè lì arriva il ministero, è un casino. I veneziani comunque pare siano favorevoli eventualmente allo spostamento della città altrove, purché i turisti no, purché i turisti li lasciamo ad affogare in laguna. Allora lì i veneziani sarebbero anche d'accordo. Io comunque sono perplesso riguardo a questa impresa, voglio dire, non riusciamo a costruire un ponte sullo stretto e riusciamo a spostare
1: ecco,
2: c'ho l'idea.
1: Qual è?
2: Mettiamo Venezia fra Messina e Reggio Calabria. Ma scusa, risolviamo un problema in un famigerato punta sullo stretto, diventa il ponte sui sospiri. No, è perfetta.
1: Mi sembra.
2: Ragazzi,
1: parlane con Salvini.
2: Con due soluzioni, prego, non c'è di che.
4: Ci pensa il capitano adesso.
1: Saverio Raimondo. Era meglio non farlo entrare, io l'avevo detto.
3: Te l'avevo detto anch'io. Comunque, poi quando piove diventa strano, Saverio.
2: Sì. Comunque, Luca, ti ho visto ieri sfilare nella parata del 2 giugno.
1: Ma come? Ma non era la parata del 2 giugno, no?
2: Social Club ormai è un corpo speciale.
1: Non è andata.
2: In caso di guerra ci difende il maestro Trippa.
1: Non è andata esattamente così.
3: Noi ascoltiamo su Radio 2 Angelica Bove, Mattone.

0: Questa è Radio 2 Social Club.
1: Di cosa parlavi?
0: In questo momento di investimenti.
1: Parlavi di libertà, che bello. Torniamo
2: investimenti
1: tra pochissimo.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: A Radio 2 Social Club eravamo rimasti in sospeso con tante cose. Maurizio De Giovanni, il tempo dell'orologiaio, hai detto che sei uno scrittore per hobby, perché in realtà sei un commentatore sportivo, è vero questa?
1: Fondamentalmente finanzio le mie attività di tifoso a tempo pieno con questa necessità.
0: Della Juve, no, mi pare? Tifoso del...
1: Guarda, se intendi la seconda squadra di Torino, non mi ricordo mai il nome.
2: Si sente dall'accento se della Juve.
0: E poi hai detto anche una cosa molto umile, che sei uno scrittore da ombrellone.
1: Molto fieramente, sì. Io credo che sotto l'ombrellone, così come sul comodino, si tengano i libri che ti fanno più compagnia, quindi ottimo essere uno scrittore da ombrellone, sono molto contento e spero di moltiplicare gli ombrelloni.
0: Se uno rimane in città comunque deve fornirsi di un ombrellone. Se comprate Il tempo dell'orologiaio, come gadget c'è un ombrellone da spiaggia che potete usare comodamente anche al centro di Torino. E con Svevo eravamo rimasti invece su smart working, sul film smart working, eravamo rimasti appunto su questo argomento. C'è una critica, diciamo così, che smaschera un po' i miti della società contemporanea, tra questi lo smart working. Il povero protagonista si trova coinvolto in una vicenda per cui dovrà trasformare casa sua nell'ufficio. Perché hai preso di petto proprio questo argomento?
3: Ma guarda, a me piaceva partire proprio appunto da un argomento d'attualità. A me piacciono le commedie che ragionano su qualcosa che è riconoscibile per tanti, e lo smart working, io l'ho scritto, la sceneggiatura l'ho scritta in pandemia, proprio durante il primo lockdown. Il film non ha niente a che vedere poi con quel periodo lì, però era un periodo in cui si parlava molto dello smart working e mi è partito subito, diciamo, questa idea che mi divertiva molto, cioè l'idea che appunto lo smart working può essere un'opportunità proprio di libertà per certi versi, però può trasformarsi poi in realtà in una sorta di prigione. E allora raccontare queste due modalità diverse di approfittare o non approfittare appunto dello smart working, con il suo personaggio che, diciamo, è lo stereotipo di chi potrebbe arricchire la sua vita di più tempo a disposizione grazie allo smart working, e invece tutta un'altra, un gruppo di colleghi che vedono nello smart working una mancanza di quelle dinamiche, anche se comunque faticose, dell'ufficio, ma che permettevano appunto uno sfogo diretto.
0: C'è anche un confronto fra due classi sociali, diciamo così, no?
3: Sì, assolutamente. Lui rappresenta una classe sociale
0: agiata,
3: sì, un piccolo borghese, ma anche intellettuale, con ambizioni culturali, qualcosa che proprio Marcio non ti rappresenta.
2: Questo è lo scarto che ho fatto io, cioè mi ha fatto salire di classe. Io nasco dal popolo e poi nel film invece divento un intellettuale fighetto
0: della Torino bene.
2: Della Torino bene, sì.
0: Ma sei proprio tu, eh?
2: Sì, sono proprio io. Guardami. Mi è rimasto ancora addosso il personaggio.
3: Invece io faccio,
0: è un po' come aver preso Woody Allen per girare Rocky, diciamo, più o meno.
2: Esatto,
0: come
2: sì, questa
0: più o meno
2: è la siamo sfida, lì. La sfida grande che
4: la sfida chissà dell'attore.
2: Se è riuscita o meno. Lo capiremo al botteghino. Ah,
5: vediamo,
2: Non lo so.
5: È dura.
3: Madonna.
0: L'ha detto. Non ha Cosmo non ha fiducia.
2: Così, scusa.
5: Per augurare.
0: Certo.
1: Ma no, è il periodo giusto. Anche se avere Raimondo al posto di Rocco Siffredi potrebbe, io credo.
4: No, allora io.
2: Ci posso credere.
0: Saverio Raimondo lo fa sfigurare a Rocco Siffredi. lo fa sfigurare.
1: Lo proporrei alla grande.
0: Rocco Siffredi l'ha sempre temuto.
1: È un recente passato nel settore, no?
4: Girano voci, ma non siamo qua per.
0: Guarda, una volta dovevano fare lo stesso provino, lui e Rocco Siffredi, e Rocco Siffredi gli ha bucato le gomme.
1: Non si è presentato.
0: E lui non è potuto arrivare al provino, se no avrebbero preso lui. Ma lo sanno tutti, le cose, le voci
4: è
0: girano.
4: Che ci vorrebbe un grand'angolo.
0: Torniamo alla musica, che è meglio.
4: Sì, torniamo alla fonte, quest'album che perlomeno a me è piaciuto veramente tanto. Scritto, prodotto, suonato e registrato da Marco Jacopo Bianchi. Hai fatto tutto tu.
5: No, in realtà eravamo in due.
2: C'è scritto Alessio Natalizia.
4: Ah, è Alessio Natalizia, è vero.
5: Ah, sì, ok.
6: Stava nel giro tutto,
4: c'è la riga sotto, hai ragione.
5: Sì, comunque siamo in due. Da un paio di dischi che lavoriamo in due con Alessio. E...
0: c'è molto un uso, posso dire, c'è un uso molto attento e giusto.
5: Dell'autotune.
0: No, perché l'autotune
5: però qua non, c'è, non me l'avete messo.
0: L'autotune è bullizzato dai boomer, è bullizzato a quello canta con l'autotune. L'autotune è un effetto che può essere usato bene o male, voglio dire.
4: È bellissimo l'autotune, ma non ti abbiamo mai...
0: No, ho detto può essere utilizzato bene o male. Cioè era per voi siete l'esempio, appunto.
4: Che può essere utilizzato.
5: Usi l'autotune.
4: No, ma
5: in
4: che
5: trasmissione volesti usare?
0: Non è l'autotune che ragazzi, abusa di lei.
4: Ormai l'abbiamo capito, cioè se comunque non sai intonare, non è che l'autotune ti mette a posto, infatti su di me non fa effetto. È proprio
5: vuol dire che è già preciso.
4: Sei sì. Già preciso. No, cioè io sono talmente stonata che l'autotune lo mando in paranoia e...
0: Sei rifiutato una volta beh.
4: Però adesso noi live sentiamo un pezzo molto...
0: Una lettera a tuo fratello, diciamo, sì. Una vera e propria lettera sì. A tuo fratello.
4: Dove ti metti anche un po' a nudo.
5: Sì, vabbè, in genere se scrivo canzoni, poi soprattutto quelle più emotive, ma tutte sono cose che mi vengono da... Cioè, che è un'esigenza di scrivere, no? Uno spunto. Quindi da tipo 2 anni che volevo finire sta canzone e dovevo andare sul disco prima, ma non avevo più energie creative, ho detto aspetta. E poi alla fine è venuto fuori una delle canzoni che sta colpendo di più la gente. Mi ha scritto anche gente che non ha fratelli o sorelle e
0: ha li ha comprati, è andato a comprarli.
4: Cioè, no. Ma lui cosa ha detto?
5: Si trova, eh?
4: Tuo fratello cosa ha detto?
5: Gli ho mandato e poi mi ha detto guarda bellissima, però non potrò ascoltarla molto, mi ha detto. Io uno abbastanza...
4: Tutto d'un
5: tutto
4: pezzo.
5: D'un pezzo e ha pianto, ha confessato. Che era l'obiettivo mio, far piangere mio fratello.
4: Ce l'hai fatta, adesso sì. Fai piangere anche me.
0: Tuo fratello è più grande o più piccolo di te?
5: 2 anni in meno.
0: Due anni in meno.
5: Più grande perché io studiavo all'università fino ai 28 anni, ho studiato, lui era in fabbrica da 16 anni, quando ne aveva 16.
0: Beh, già gli è andata bene al fratello più piccolo che l'hai fatto piangere con una canzone, perché in genere i fratelli più piccoli si fanno piangere.
5: Ci sono stati degli anni che è successo anche quello.
4: Beh, normale.
0: Allora ti sentiamo dal vivo, Cosmo, per mio fratello, qui a Radio 2 Social Club.
6: Di parlare. Ehi, come va? E come sta papà?

0: Grazie.
1: Per mio fratello Cosmo dal vivo a Radio 2 Social Club, La Fonte è il titolo del suo nuovo album. Grazie di questo.
2: Ciao a tutti, eccomi.
1: Ciao. Regalo dal vivo.
2: Ciao.
1: Ogni volta l'ingresso.
0: Ciao. Ricorda un è po' bellissima. La copertina di Wish You Were Here, è possibile, no?
2: Sì, l'ho copiato, no.
3: Hai copiato?
4: C'è no? Fuoco, qui c'è l'acqua.
0: No, vabbè, ma è la mia. Perché il blu, insomma. Sai, quelli che si danno la mano e lui sì. Prende fuoco. Non c'entra niente. Però.
1: Ma infatti non.
3: Ma te lo ricordavo.
0: Bianco che circonda. Dietro un po' White Album, però.
3: Sì, i Beatles. Sì.
5: Dietro, I titoli erano su un adesivo. Il cielo hanno voluto così.
0: Sì. Ok.
5: Concept. Scusa, tu adesso sei diventato un intellettuale.
0: Sì, sono
5: di Torino, dovresti apprezzare.
0: Bellissimo.
3: Luca sì. Barbarossa completamente smarrito. Non sì. Lo vedevo così da.
1: No, è vero, mi è sfuggita di mano la puntata. No, è che volevo chiedere a Maurizio De Giovanni, come facciamo con tutti gli scrittori qui a Radio 2 Social Club. Anzi, sarei l'ultimo scrittore di questa stagione a farlo, visto che ci prepariamo alla pausa estiva. Se ci consigli.
4: L'ultimo, speriamo di no.
1: No, no, l'ultimo della stagione. No, no, no, no. Se ci consigli, oltre al tempo dell'orologiaio pubblicato da Feltrinelli, se ci consigli una lettura per l'estate.
4: Molto volentieri, ti propongo François Morlupi, Il cielo degli invisibili, un romanzo nero splendido di ambientazione romana. Lui è uno scrittore franco-romano ed è di una delle voci nuove e più interessanti del panorama del romanzo nero italiano, quindi
1: grazie, questo è un grande suggerimento, anche perché spesso gli scrittori poi ci consigliano anche dei classici, invece è bello anche avere
4: grande gioia, te lo consiglio, perché noi siamo sempre un po' preoccupati per le nuove generazioni. Questa è una nuova voce bellissima del romanzo nero.
1: Grazie davvero.
3: Scrittore franco-romano, quindi di corso Francia.
1: L'ho detto tutto.
4: Non ci vengo mai più.
1: Sì, lo so. Guarda, posso dire, ti autorizzo a lasciare la puntata.
4: Dobbiamo concordare questa cosa, perché io sinceramente
1: No.
4: In contrapposizione a queste meraviglie, guarda uno che
3: io faccio da butta fuori.
1: Io l'avevo detto che non era la puntata giusta per Saverio Raimondo, anche perché la puntata giusta per Saverio Raimondo non esiste. Grazie a Maurizio De Giovanni, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie
1: davvero, in bocca al lupo per il tempo dell'orologiaio.
3: Non ci siamo soffermati abbastanza sulla bellezza del live di Cosmo.
0: Brava.
3: Scusate, siamo andati avanti troppo velocemente. Secondo
1: lo so,
3: me,
1: scusate, qui i tempi sono così.
3: Hai ragione.
1: Non ci possiamo sbrodolare in complimenti.
3: Volevo
1: volta.
3: Dire però che ci sono delle date, quindi insomma potrete apprezzare anche voi dal vivo la mattina molto presto, il 5 luglio a Cesenatico, il 12 luglio a Bard. Dov'è Bard?
5: Aosta.
3: Aosta.
5: Hanno girato anche Avengers, un Avengers.
3: Sì.
5: Rock,
3: è bellissimo quindi. Bello. Il 29 luglio a Genova, il 12 agosto alla Mezza Terme, il 15 a Ostuni, il 30 agosto a Roma all'Auditorium.
5: Il 29 luglio a Genova, sì.
3: Aia, non è sicuro, sì, non è convinto Twitter, lui.
5: Si trova tutto
3: 5 luglio a Cesenatico, il 12 luglio a Bard. Dov'è Bard?
5: Aosta.
3: Ah,
5: hanno girato anche Avengers, un Avengers.
3: Sì.
5: Rock,
3: è bellissimo quindi. Bello. Il 29 luglio a Genova, il 12 agosto alla Mezza Terme, il 15 a Ostuni, il 30 agosto a Roma all'Auditorium.
5: Il 29 luglio a Genova, sì.
3: Aia, non è sicuro, non è convinto
5: Internet.
3: Lui.
5: Si trova tutto su Internet.
1: Si trova tutto su Internet. Ascolta.

0: Radio 2 Social Club voglio ricordare tante cose che... Allora, partiamo dalla nostra playlist letteraria. Gli scrittori ospiti qui a Radio 2 Social Club, noi presentiamo tanti dischi ma altrettanti libri e film, ci hanno consigliato delle letture per la nostra pausa estiva, perché noi dalla prossima settimana saremo in pausa, poi riprenderemo a settembre con le puntate di Radio 2 Social Club. E questa playlist letteraria di libri consigliati da grandi scrittori la troverete sui nostri social, sui social di Radio 2 ovviamente, ma anche per chi ci segue in TV sui titoli di coda, mentre Francis canta vi potete segnare i libri da leggere per l'estate. Io lo faccio sicuramente perché c'ho tutto l'elenco completo.
1: Ma come fa a leggere uno mentre Francis canta? È quasi impossibile.
0: No, puoi prendere,
1: cioè,
0: puoi
1: abbiamo
0: prendere
1: sbagliato
0: nota.
1: Tutto, vabbè, comunque li trovate sui nostri canali.
0: Sui social, dai. Poi voglio ricordare che domani 4 giugno Maccio Capatonda e Svevo Moltrasio con il resto del cast saranno nelle migliori sale cinematografiche del pianeta con Smart Walking. Però tu stai preparando anche uno spettacolo teatrale.
2: Sì, io sto facendo questa pazzia per quanto mi riguarda, che ho deciso di smettere con i video, cioè smettere per ora, interrompere i video e fare teatro.
0: Come si chiama lo spettacolo teatrale?
2: C'è un titolo molto particolare, si chiama Spettacolo Teatrale.
0: Come ti è venuto?
2: Guarda, in una notte forse mi hanno fatto tante canne, ho detto "Ah, Madonna". Un titolo assurdo, un titolo così, spettacolo teatrale, perché l'assurdo certe volte arriva dalla cosa più semplice. Vabbè, avevo già fatto libro che si chiamava libro.
0: Che si chiamava
2: ho fatto
0: libro.
2: Tazza che si chiama tazza, maglia

0: Niente, ma gli, cioè alla fine è facile.
1: Hai riciclato ormai un'idea che avevi già usato.
0: Sì, sì, è un'idea riciclata ormai. Però spettacolo, ma in realtà è tematico, perché lo spettacolo teatrale narra della mia tentativo, del mio tentativo mal riuscito di fare uno spettacolo teatrale, quindi c'è un po' di verità nel titolo.
2: C'è molta verità nel titolo, c'è tanta sofferenza. E ricordiamo l'album di Cosmo,
3: La Fonte, poi ringraziamo anche, è stato con noi per il Fandango Live, Domenico Procacci, ha parlato di quello che succederà dall'11 al 14 giugno a Lecce. Ringraziamo anche Maurizio De Giovanni e noi adesso ascoltiamo Francis con la Social Band.

0: Pasquale, Gian Pichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e la voce di Francis, grazie a Marcello Macchia, grazie a Marco Jacopo Bianchi.
1: Ma chi sono?
0: Maccio Capatone. È Cosmo. Invece Svevo Moltrasio si chiama proprio Svevo Moltrasio.
2: Non è uno pseudonimo.
1: E io come mi chiamo davvero?
0: Morwen. Marca miseria, Morwen.
1: Morwen Mogheru.
0: Mogheru, sì, Mogheru.
1: Grazie Saverio Raimondo.
0: È un nome africano.
3: Lucio con Luca Barbarossa.
0: L'abbiamo trovata in una tribù.
1: Ciao amici, a domani.

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Città sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovati a tutte e a tutti. Buongiorno Max Cervelli.
2: Buongiorno Serena.
1: L'avete ascoltata e ci ha emozionato ieri sera in questa magnifica serata dedicata agli 80 anni della Repubblica. Oggi è qui con noi, è la cantante lirica più famosa al mondo, una star internazionale, Cecilia Bartoli.
2: Buongiorno,
3: buongiorno a voi.
1: Bentrovata.
3: Grazie.
1: Allora, emozione da 1 a 10 oppure 0?
3: 1000.
1: Ah sì?
3: Mille.
2: Con tanto di incontro precedente c'è stata la sfilata, no, degli ospiti con Matteo che ha stretto la mano. Cosa ti ha detto? Si può riportare? Quel breve scambio, che cos'è?
3: Nel breve scambio, è stato bellissimo, perché poi il presidente, effettivamente c'erano tantissime persone, diversi artisti. Poi ho avuto una giornata proprio.
1: Eh sì, 2 giugno tra l'altare della patria,
3: una forza, un'energia. No, ci siamo salutati, mi ha ringraziato.
1: Ed eri già stata protagonista alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi insieme a Lang Lang, Mattarella. Ti ha ascoltato lì e quindi poi ti ha chiamato anche per la festa della Repubblica.
2: Mi ha chiamato questa ragazza, grazie per il 2 giugno. Tu subito sì.
3: Io sì.
1: In realtà poi immagino avrei 2000 impegni.
3: Esatto, ero a Salisburgo e abbiamo fatto una bellissima produzione di Viaggio a Reims di Rossini.
1: Perché sei anche direttrice del Festival di Pentecoste di Salisburgo.
3: Già dal 2012, quindi
1: pioniera, credo, prima donna, no? Immagino.
3: Sì.
1: E anche in carico di direttrice dell'Opera di Monte Carlo.
3: Sì.
1: Nonché 5 Grammy Awards, non so, vabbè.
2: 10 milioni di copie vendute, 17 candidature. Dove li tieni?
3: Vabbè, ragazzi,
2: 10?
3: Ma sono 40 anni di carriera.
2: Ho capito, però. Gente che ha 40 anni di carriera e la mensola ce l'ha vuota. Quindi ancora non si fanno nomi per eleganza, ma ricordati che non è proprio così comune questo palmarès.
1: Qual è stato il tuo segreto?
3: Il mio
1: secondo
3: segreto,
1: te?
3: Il segreto sta nella, diciamo,
1: oltre il talento, ovviamente, che è quello unico.
3: Da una famiglia di musicisti. Mia mamma ha studiato appunto canto con i miei genitori, anche al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. E il segreto sta in una tecnica solida che ti dà appunto longevità vocale. Questo è fondamentale.
2: E perseveranza, applicazione,
3: studio. Però quando si parla di segreto, credo che sia proprio quello. Cioè, se tu hai una tecnica, una base veramente solida, io penso un po' in tutte le professioni, no?
2: Sì. Quando veniamo... Poi riesci sempre a...
3: Esatto, questo ti dà le fondamenta, cioè hai la casa, questa casa solida che poi ti permette
2: di ospitare tutte le stagioni.
3: Assolutamente.
1: Massimo giustamente voleva sapere dove tieni i Grammy.
2: Ce l'hai dislocati?
3: Ce l'ho un po' dislocati, è vero.
2: Immagino, perché 10 mica può fare la galleria tutto su. No, c'è la sindrome di Stendhal per chi entra in casa da premio.
3: Sviene,
2: capito? Ah, giusto, allora averli un po'...
3: dislocati tra Salisburgo, Zurigo... Roma.
2: Comunque tutto parte con Pippo Baudo.
3: Assolutamente, sì.
1: Vedi che tutto si incontra.
3: L'ho scoperta io, sì, è vero.
2: Inizia, perché poi tu uno
1: fantastico
2: pensa,
1: era proprio
2: sì, fantastico. Lui, grande appassionato di lirica,
3: sì.
2: Si dice anche che l'incontro con Cate Riccarelli avviene grazie...
3: Sì, perché effettivamente vennero al conservatorio, all'epoca studiamo in conservatorio, e vennero delle persone della RAI che cercavano giovani talenti under 21.
1: Vedi come si fa la RAI, come si fa la televisione.
3: Sì, e vennero e chiesero appunto ai ragazzi, diciamo, quelli che avevano, diciamo, i più bravi, diciamo, delle varie sezioni, quindi pianisti, cantanti, insomma, venite a fare questa audizione. Noi abbiamo preso un po' l'audizione alla RAI, andiamo, proviamo. E c'era Baudo all'audizione. E mi accompagnò mamma e all'audizione e disse: sì, vogliamo prenderla. Come? Non veramente io.
1: Quanti anni avevi?
3: 19 ancora, sì. E poi era la regata alla lottina di Capodanno, insomma.
1: Sabato sera di Rai 1 era
2: un bel periodo. 10 milioni di ascoltatori più o meno.
3: All'epoca sì.
2: Tantissimi.
3: E lì poi chiese alla Ricciarelli, perché chiese ai cantanti all'epoca molto famosi, di farci da madrina e da padrino, perché insieme a me c'era un ragazzo giovane di 16 anni.
1: Era come una sorta di X Factor, no? Col padrino.
2: Con il talent che ti segue.
3: E lì forse nacque anche il feeling lì, non lo so, però...
2: Beh, insomma, però diciamo stata... che ha aiutato l'abbrivio, no? esatto. della loro storia.
1: E poi l'anno dopo debutti con Rosina, no? Con le Barberi di Siviglia.
3: L'anno dopo debutto, esattamente.
1: Poi è arrivato Karajan, cioè lei ha cantato con Herbert von Karajan, cioè il più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi.
2: Sì, simpatico, sì, sì. Così, no? Che tipo è?
3: Oddio, Karajan, io lo conobbi, sì, subito dopo Fantastico, effettivamente iniziai il giro di audizioni, quindi da Karajan a Muti, a Barenboim, Levine, sì. E Karajan, beh, effettivamente è un po'...
2: Incuteva.
3: Come? Sì, Ricordo l'audizione a Salisburgo, signor Bart, signorina Bart, il cosa canta? Io, mamma mia, nel grande, grosse Festspielhaus, no? Che è questo palcoscenico enorme. Quindi una lucina su un piano verticale, io, sì, canterei Mozart, maestro, se non le dispiace. Bene, bene. Cantava, parlava italiano, però con questo forte accento tedesco. E mi prese, sì, per la messa in si minore di Bach, insomma. Poi lui, poverino, già era malato e poi morì poco dopo, insomma.
1: Però,
3: sì.
1: Sì, però poi è arrivato Pavarotti, va bene, dai, ci ascoltiamo un po' di pop.
2: J-Ax, Hippie Yao. Vün,

0: siamo usciti da J-Ax, Serena Bortone, Max Cervelli, Radio 2, stai serena in compagnia della mitica Cecilia Bartoli. Ci state già scrivendo, l'ascoltai al Comunale di Bologna, un talento eccezionale, adoro il suo timbro profondo e potente. Stavamo raccontando la tua carriera, Cecilia, però torniamo alla serata di ieri sera, grandi emozioni, cioè, sì. Ovviamente potete vedere sul 202 anche le foto di Cecilia con il presidente Mattarella, nonché della piazza illuminata con la bandiera bianca, rossa e verde. Ma lì poi che avete fatto amicizia quando sono andati da presidente,
1: sì,
0: cioè che vi siete detti?
1: No, ci siamo incontrati, è stato gentilissimo,
0: sì, no, ma con gli altri artisti nella foto si vede dietro Annalisa, no, cioè, che poi è la potenza della musica,
1: come no Annalisa, Bolle, Zingaretti, abbiamo
2: Morandi.
1: Sì, sì, con Morandi ha detto, mi dice Cecilia, le parole sono importanti, eh? Le parole. E ho detto certo, le parole sono importanti, ed è vero.
0: Ma vi conoscevate con qualcuno?
1: Con Bolle, diciamo.
0: Vabbè, certo, c'è pure Bolle, giustamente.
1: E Zingaretti l'avevo visto anni fa in Sardegna insieme alla moglie, sì, diciamo, però
0: E poi il brano è stato molto bello, appunto, Caruso di Dalla. L'hai scelto tu o perché era legato a un racconto sull'immigrazione italiana, no?
1: Assolutamente, sì, l'immigrazione italiana, e effettivamente Caruso,
2: l'epoca
1: lui,
2: è quella.
1: Esatto, è nato proprio per quello. Caruso è il grande tenore, quindi un omaggio al grande tenore, e che è voluto tornare perché la grande carriera da Caruso l'ha fatta negli Stati Uniti, cioè, diciamo.
2: Superstar.
1: Superstar proprio.
2: Questa è la tua esibizione di
1: sì. Ed è scritto, effettivamente, studiando appunto questa canzone, è scritta veramente in un range, in una tessitura tenorile. Mm-hmm. Sì, sì. È cantato da un mezzo soprano, secondo me prende anche un colore, una dolcezza, è molto interessante.
0: È vero,
1: è cantata dai tenori, ma secondo me
0: l'abbiamo ascoltata, sì. Ci siamo tutti emozionati, in effetti. Se prendi la cuffia, sì, ti riascolti anche te.
2: Senti,
0: guarda,
2: sì,
0: un po', così vediamo che effetto fa Cecilia Bartoli, riascolta.

0: Vorrei essere tuo vicino di casa, perché stamattina sentire i gorgheggi, le tue.
1: Grazie,
0: corde,
1: Savino, che meraviglia. Senti, ma è vera questa storia che vai, che per un po' avevi avuto paura dell'aereo e quindi negli Stati Uniti andavi con la nave?
2: Come no, sono andata diverse volte in nave.
0: Quanto tempo ci dici? Perché ormai si è perso un po' la cognizione. Il tempo di traversata quant'è adesso?
2: 5 giorni.
0: 5 giorni, sì. Partendo dalla Francia ovviamente?
2: No, si parte da Southampton, diciamo.
0: Ah, proprio
2: si
0: come il Titanic.
2: Sì, sì. Oddio!
0: Southampton era la partenza.
2: Sì, la partenza è, sono partita da Southampton, ma altre volte sono partita anche dal...
1: Quindi hai rivissuto in qualche modo quello che dovevano provare in altre condizioni ovviamente i migranti italiani
2: e molti, diciamo, poi dei nipoti, pronipoti, cioè
1: viaggiavano all'arrivo, con
2: te. Sì. Sì, e all'arrivo proprio negli Stati Uniti le emozioni, i pianti, i racconti, no, qualcosa.
0: Lo skyline di New York è di notte o di giorno? Quando l'hai visto?
2: La mattina, verso le 7 del mattino, perché prima si toccano le coste canadesi. Sì, e poi si scende, esatto. Ed è un'emozione da brivido, ancora c'ho la pelle d'oca quando uno pensa a tutto ciò che è.
1: E quindi c'è una storia che ti ha colpito, qualcuno ti ha raccontato la sua storia,
2: questi viaggi di speranze,
1: ma proprio nei tuoi viaggi dicevi c'erano anche i parenti degli immigranti, no?
2: Sì, però quando si è lì, no, si arriva, quando c'è proprio il comandante dice allora ci stiamo avvicinando e vedi che arrivano, sono lì e piangono, cioè c'è un'emozione con qualcosa che io non ho mai provato,
1: neanche. Incredibile che adesso la questione immigrazione sia così, insomma, anche diciamo fonte di odio, no? Ma poi se ci pensi anche a quello che è successo adesso, commentiamo sempre anche l'attualità, no? La brutale uccisione di 4 braccianti da parte del caporalato pakistani, quindi insomma la vita, vabbè, comunque dobbiamo ricordarcelo sempre. Senti, invece Veronica, caramba che sorpresa, di Cecilia Bartoli, ho ricordi da vecchia monteverdina in via del Vascello, già bravissima da ragazzina, orgogliosa di lei, della grande cantante che è diventata, a proposito di vicini di casa, vedi Max?
0: Ci scrive. C'è il Teatro Vascello, tra l'altro.
2: Certo.
1: Cosa c'è di romano in te? Sei figlia di 2 Emiliano Romagnoli?
2: Sono Emiliano Romagnoli, però sono nata a Roma, sono cresciuta a Roma, poi certo a 19 anni ho preso il volo. E di Roma c'è... C'è una città sdraiata accanto al mare, se chiama Roma è una grande mappare. La conosci questa? Venticello di Roma. E questo è unico.
0: Stupendo. Tra l'altro ha fatto anche Roma non farà stupida stasera, l'hai eseguita, no? Come pezzo.
2: Sì, cioè, perché adesso appunto venendo da Salisburgo abbiamo fatto quest'opera di Rossini e poi ho voluto fare un viaggio, diciamo...
0: Nella romanità?
2: Proprio della mia carriera, diciamo, molti diciamo invece scrivono un libro, ho voluto cantare questo
1: giusto
2: libro, no? Quindi è vero che ascoltavo la lirica perché i miei genitori mi portavano sempre in estate poi a Caracalla a cantare, tutte le Aide, le Tosche eccetera, però io da piccola ascoltavo col geloso di mio fratello, mia sorella, insieme ascoltavamo le canzoni di
0: Pop.
2: Rita Pavone
0: e oggi datemi un martello
2: sì anche certo. Quindi a parte
1: colpo com'è, viva la pappa com'è,
2: questa
0: la partita di pallone,
2: di pallone, jack. Quindi
1: che c'è un gorgheggio, pomodoro, un piccolo gorgheggio se ci pensi e tutto si tiene.
2: E quindi è stato questo viaggio proprio dalla mia infanzia, parallelo, lirica pop.
1: E la Repubblica per te che cos'è? Visto che siamo...
2: Allora, la Repubblica per me, ecco, quando mi chiedono la Repubblica, io l'associo alla Repubblica a un'orchestra. Nell'orchestra bisogna ascoltarsi, bisogna saper condividere, questo è importantissimo, ascoltarsi perché poi e fare musica insieme, ma quando parliamo insieme parliamo sezione dei violini, fiati, quindi corde, fiati, ottoni e tutto questo al servizio di un grande compositore,
1: giusto,
2: che può essere Rossini, Mozart, certo, Bellini. Ecco, l'ascolto, esatto, è molto importante questo momento di condivisione, di ascoltarsi.
0: Sì, soprattutto quando lasciare il passo all'altro, entrare a tua volta, cioè un incastro perfetto che significa anche concedere, fuori di metafora, ciò che tu dai in ascolto rispetto al tuo interlocutore.
2: Certo. E senza ascolto, quindi quando si parla, quindi intonazione, ritmo, tutto, e senza ascolto non funziona.
0: Eh no.
2: Non funziona. Si puoi va, avere anche gara, non voglio dire davanti. No,
1: giustizia, carità, è vero, certo, certo, è vero, è vero. E quindi però, insegna rispetto. Quindi la Repubblica è condivisione, rispetto, rispetto e interesse superiore.
2: Tolleranza, diciamo, certo, di tutte le sezioni diverse. Mm-hmm. Questo è interessante.
1: Perché anche, è molto interessante, anche un battito di xilofono può cambiare un'opera lirica.
0: Come il battito di una farfalla, no? Quella famosa battuta che scatena una tempesta altrove.
1: Esatto, siamo tutti, la stessa barca.
0: Ancora canzone, questo è un capolavoro,
1: sì,
0: vero?
1: Vai, vai, vai.
0: Bill
1: vai.
0: Withers, Lovely Day, scomparso qualche tempo fa, ma ci ha lasciato dei capolavori, appunto, che sono eterni, evergreen. Su Radio 2, 12:16, poi ancora con Cecilia, perché c'è da parlare di Gali, che è un altro tuo rapper suggerito dal nipote.
2: Dalla nipote, sì, sì.

0: è veramente un giorno delizioso oggi, dopo la festa del 2 giugno. Serena Bortone, Max Cervelli, Radio 2 Stai Serena con Cecilia Bartoli. Ci saranno presto i festeggiamenti per quanti anni di carriera?
1: 40, sì, tondi, l'anno prossimo verrò a Roma, tornerò a Roma per festeggiare i miei 40 anni di carriera, perché il mio debutto fu proprio nell'87, nel maggio 87, come Rosina nel Barbiere di Siviglia al Teatro dell'Opera, e rifaremo il Barbiere di Siviglia dopo 40 anni.
0: Meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Senti, a proposito di Gari, hai detto: me lo sento a fine per il suo essere controcorrente. In cosa sei controcorrente, Cecilia?
1: No, nel senso, controcorrente, no, devo essere sincera, Gali è stata mia nipote Arianna, sì, che mi ha appunto, che mi ha detto: ma sai, zia, ci sono dei bravissimi cantanti anche oggi
2: alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.
1: E poi esatto, nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi speravo, tra l'altro, di incontrarlo, poi non so esattamente cosa sia successo. È stato un po' di casino, non so.
0: Preferiamo non sapere.
1: No, esatto.
2: Abbastanza complicato.
1: E però sì, perché diciamo parla ovviamente ai giovani di temi molto delicati, sì.
0: Ecco,
1: e questa
0: è
1: una cosa difficile.
0: Ma tu ti senti controcorrente, lo sei stata nella tua vita?
1: Sicuramente nelle scelte musicali, sicuramente, perché una donna con i baffi, voglio dire, ha fatto
2: Hai fatto Cenerentola di Walt Disney, cioè,
1: sì.
2: Tutta un'altra operazione,
0: tutto il recupero della parte vivaldiana, esatto. Le canzoni, cioè, esatto. Hai fatto un grande lavoro di ricerca poi sulla storia della musica.
1: Un po' controcorrente, perché effettivamente invece di fare, non so, di repertorio
0: Puccini, quello che è, no?
1: Sì, anche comunque vocalmente, diciamo, ho uno strumento più affine
0: a Rossini, Mozart,
1: repertorio.
0: Certo,
1: esatto. Però poi ho voluto appunto dedicare una parte della mia carriera anche a tutto il repertorio scritto per i castrati, perché i castrati, Senisino, Farinelli, erano le pop star dell'epoca, cioè Farinelli, certo, era il Michael
2: voce
1: Jackson
2: regina
1: dell'epoca,
2: certo,
1: assolutamente, e quindi molta musica scritta per queste voci
0: si
1: è persa, e io sono andata alla riscoperta. Effettivamente è musica straordinaria, che secondo me ancora al giorno d'oggi è attualissimo, perché c'è un grande, anche come dire, nella musica barocca bisogna avere questo senso di improvvisazione, questa improvvisazione che si deve avere nel jazz, assolutamente, che si è perso poi nel romanticismo.
0: Ma infatti Pink Floyd sono Monteverdi, non so, ogni tanto hai delle strutture proprio musicali, me lo disse una volta un mio amico
2: Michael Jackson si rifà a Bach, no?
1: Assolutamente.
0: Ah sì, questa non la sapevo, perché?
2: Dicono, io non avendo conoscenza di Bach, però
1: no, è vero, e comunque veniamo da questi grandi compositori, è inutile, cioè,
0: ma secondo te in Italia dovrebbe essere insomma valorizzata di più la musica, muti, no? Insomma, non facciamo storia della musica a scuola, ad esempio, e siamo la patria del bel canto.
1: Cioè oggi lo dico perché poi cantando molto all'estero, cioè grazie a questi grandi compositori noi sopravviviamo.
0: È vero, l'italiano viene conosciuto grazie al mondo dell'opera, quindi un patrimonio nazionale.
1: Sì, esatto, del patrimonio culturale italiano, noi lo siamo, diciamo.
2: È tutto il lessico dell'opera italiano, adagio, allegro,
1: sì, una buona parte.
2: Bravo francese.
0: Sì, è vero. Va bene, ci ascoltiamo Elisa? Un paio di minutini, ce la facciamo?
2: Sì, questo è Amore. Okay.

0: Amore, prima di cedere in Algeri 2 ancora due chiacchiere con Cecilia Bartoli, mezzo soprano. Ieri avete visto in TV in prima serata nella versione di Caruso di Dalla nei Giardini del Quirinale, l'incontro con Mattarella, il tutta la tua carriera che inizia a 9 anni e sei la pastorella nella Tosca, voce bianca, candida, immacolata che già ha un orizzonte.
1: Hai capito subito che era il tuo posto quello?
2: Diciamo l'hanno capito i miei genitori, okay. Perché hanno capito subito che avevo questo orecchio musicale, questo sì. Però poi ecco, poi la voce cambia, diciamo, tu c'hai una voce da bambino, c'hai la voce, canti con la voce di petto e poi dopo con lo sviluppo
0: cambia
2: e a quel punto, ed è in quel momento che devi cominciare, diciamo, a studiare, diciamo, la voce, se
0: il
2: vogliamo,
0: registro.
2: Lirica. Sì, perché le corde vocali sono molto fragili quando sei piccolo e quindi infatti in conservatorio si entra a 16 anni proprio per aspettare.
0: Okay. La formazione definitiva.
2: La formazione, sì.
1: Un consiglio da dare a una ragazza o a un ragazzo che vogliono cimentarsi con la lirica?
2: Assolutamente. Con la lirica, cantare fa bene, fa benissimo allo
1: tu
2: spirito.
1: Tu canti sempre la mattina sotto la doccia, come chiede sempre pure Max.
2: Ci vocalizzi, no. Dipende, la sera devo cantare, la sera sì, devo esercitarmi durante il giorno. Però cantare fa bene all'anima, allo spirito. Diciamo, è grande, è una terapia incredibile. Anche se sei suonati, non importa.
1: Ma tu stai mai di malumore? Sei così pimpante, così allegra?
2: No, sono pure di malumore. No.
1: Cosa ti fa arrabbiare?
2: L'indifferenza.
0: Brutto. Infatti. Quanto tempo ti riscaldi la voce prima di andare in scena? Quanto tempo prima?
2: La riscaldo, allora, se ho recita la sera, per esempio verso le 20, per capire, perché la mattina ci si alza e dice come va? Perché si alza sempre un po', sì. Invece la mattina
0: tono
2: si alza
0: basso.
2: Un po', tono, esatto. E a mezzogiorno incomincio a fare già qualche piccolo vocalizzo e sento sì, sto bene di voce, sì. E poi riposo ancora e poi la riscaldo di nuovo un quarto d'ora, 20 minuti prima.
0: Chiuso in camerino si sente grazie Cecilia per essere stata con noi.
1: Davvero un onore. Spot GR.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno. Da Ivano Liberati, nonostante la tregua formalmente sia ancora in piedi, si intensificano gli attacchi incrociati nel Golfo Persico, con Trump che dice: prima o poi mi piacerebbe incontrare Khamenei.
3: Un drone iraniano sfregia il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causa una vittima e spinge le autorità del regno a chiudere lo scalo che aveva riaperto solo ieri dallo scoppio della guerra di 3 mesi fa. L'attacco è stato sferrato dopo che gli iraniani hanno accusato Washington di aver infranto di nuovo il cessate il fuoco, colpendo Kashm, isola iraniana strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Anche questa volta Washington ha definito il raid difensivo, ma di fatto gli scambi di fuoco fra Stati Uniti e Iran sono diventati quasi quotidiani. Attacchi incrociati che alimentano l'incertezza sui negoziati e spingono il consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei ad un avvertimento: se ci sarà una nuova aggressione americana, risponderemo con un diluvio di missili e droni. L'Iran ha ancora molti droni, aveva ammesso ieri il segretario di Stato americano Rubio, sostenendo però che un accordo è ancora possibile. Anche Donald Trump aveva sfoderato ottimismo e affermato che i negoziati non sono stati interrotti, come invece sostenuto da Teheran. Di Valeria Fraschetti, GR2.
2: Ed è stata una giornata di pesanti attacchi e rappresaglie anche tra Russia e Ucraina. Sentiamo.
4: Per la prima volta dopo anni di guerra c'è una delegazione americana al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa. Putin dovrebbe incontrare la stampa domani, ma stamattina gli ucraini hanno rovinato l'inaugurazione bersagliando i depositi di petrolio della città. Il ronzio dei droni, le esplosioni, colonne di fumo e fiamme, la città di Putin sotto attacco e non solo. In Crimea i russi denunciano un attacco con droni ucraini a Simferopol, colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti. Mentre nella Russia profonda, regione di Tambov, a sud di Mosca, gli ucraini rivendicano un attacco contro la fabbrica Progress, che produce sistemi di controllo per aerei e missili. L'ondata di attacchi ucraini il giorno dopo la strage compiuta dai russi nelle città a Kiev, Dnipro e non solo. Bilancio aggiornato a 22 morti e più di 130 feriti, mentre oggi a Kiev è arrivato in visita a sorpresa il segretario generale della NATO Rutte, Francesco Mincone, GR2.
2: Siamo alla cronaca con la svolta nell'inchiesta sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti tra afghani e un pakistano sono morti carbonizzati all'interno di un minivan.
5: Le sequenze, immortalate dal sistema di videosorveglianza del distributore di benzina, sono agghiaccianti. Immagini dell'orrore che hanno però incastrato gli autori di quello che subito agli investigatori è sembrato un delitto e non un incidente. In zona li chiamavano i caporali Safer Ahmed e Ali Raza, hanno 31 anni, pakistani. Davanti ai magistrati dovranno ora spiegare perché lo hanno fatto, perché hanno bloccato le portiere del mezzo, cospargendolo poi di benzina ed appiccando il fuoco. Una trappola mortale da cui è riuscito a sfuggire solo Taji Alamiar, 35 anni. Il suo racconto determinante per arrivare agli assassini, accusati di omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. L'auto che dondola è l'ultimo frame, l'ultimo segno di vita dei 4 braccianti che tentano l'impossibile per salvarsi dalle fiamme. Lungo la statale ionica 106 transitano diverse auto di ritorno dalla giornata al mare. Non si ferma nessuno, un ambulante di frutta e verdura fugge per timore di un'esplosione. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativo a Daniela Santanchè, imputata per truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. La Corte dovrà decidere se rendere utilizzabili mail e registrazioni audio dell'ex ministra. Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo SUV nel Biellese. A quanto si apprende, il deputato è risultato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. Quasi 30 anni fa, era il 3 giugno del 98, un italiano seduto davanti al suo computer in California fece il primo acquisto online nella storia del nostro paese, un libro di Andrea Camilleri, La concessione del telefono. Quel click diede la via a un fenomeno, l'e-commerce, che oggi in Italia vale 66 miliardi di euro. Sport e tennis, al Roland Garros, il giorno dei quarti di finale, nel primo pomeriggio la sfida tra Flavio Cobolli e il canadese José Aliassim, immediatamente dopo il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, in palio l'accesso alle semifinali. Ci fermiamo qui, prossimo GR2 alle 13.30.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Radio 2, stai serena.

0: American Girls, Harry Styles, Radio 2, stai Serena, 12:39 dopo il GR, tornati Serena Bortone, Max Cervelli e Azzurra Rinaldi in studio con noi, economista, è stata tante volte ospite. Soldi, sesso e potere, sembra il titolo di una serie TV e invece è un saggio, come il desiderio muove il mondo e i mercati, edito da Rizzoli. Già dal titolo, soldi, sesso e potere, in ordine di importanza c'è un'escalation oppure sono tutti 33 come in Non ci resta che piangere Leonardo che fa la società sulla ferrovia?
1: No, sono tutti esattamente al 33. Ah. Diciamo, parto dai soldi perché sono un economista e parlo di soldi sempre anche nei libri precedenti, però con questo libro volevo tirare un po', no, le fila e fare una cosa che anche con i social non siamo più abituati a fare, cioè unire i puntini.
0: Mm-hmm. Adesso che cosa apparirà?
1: Apparirà un quadro drammatico, spiace, e diciamo io poi porto i dati, quindi li interpretiamo, ma i dati sono comunque quelli che sono.
2: Cosa volete ancora voi donne che avete ottenuto tutto? Basta con questo piagnisteo femminile per cui
0: sempre
2: in realtà
0: lamentarvi.
2: Ecco.
1: Esatto, le donne
2: e invece
1: sono
2: dappertutto, comandate il mondo, portate i pantaloni in casa, eccetera eccetera. E invece
1: sarebbe tutto bellissimo, ma purtroppo i dati ci dicono esattamente il contrario, quindi
2: a 80 anni dalla Repubblica, come ha detto la Cortellesi, dal voto delle donne abbiamo ancora tanti passi da fare. Dacci qualche dato così insomma chiariamo le cose.
1: Allora, siamo in posizione 85 su 148 paesi per parità di opportunità fra uomini e donne, abbiamo perso ben 22 posizioni con solo 2 anni, siamo in posizione 117 per parità di opportunità economiche su 148 paesi.
2: Però perdonami, l'occupazione femminile è aumentata però in questi ultimi, siamo sempre bassi, però mi risulta che sia aumentata in questi ultimi anni il tasso di occupazione femminile.
1: Siamo sempre ultimi in Europa, ma ecco, fatemi fare la nerd, fatemi fare la prova.
2: No, devi.
1: Mia, 2 secondi. Allora, in realtà noi abbiamo un tema, in Italia quasi una donna su 2 non ha un lavoro e non lo cerca. E questo fa
0: ma non
1: passare...
0: lo cerca perché gli è impedito per gli impegni familiari, per quali altri casi?
1: Non lo cerca perché per esempio in Campania noi abbiamo 13 posti in asilo nido ogni 100 bambine e bambini, okay, e rimangono fuori. In Sicilia ne abbiamo 14
2: e non è che sta a casa il marito.
1: No,
2: deve stare a casa la moglie.
1: I mariti non
2: punto.
1: Stanno a casa mai, ovviamente. I mariti non stanno a casa mai, ma siamo in Italia il 3% degli amministratori delegati, il 21% dei dirigenti, cioè questa favoletta per cui le donne sono dappertutto è molto bella, è molto consolante, no? Mm-hmm. Significa che noi non dobbiamo più fare niente. E allora se le donne sono dappertutto siamo a posto. E invece purtroppo i dati ci dicono che no, invece ancora dobbiamo fare un sacco di cose.
0: Parli di soffitto di vetro ma anche di sticky floor, cioè il pavimento appiccicoso che impedisce alle donne di avanzare. Qual è la differenza tra il ceiling, glass ceiling e il sticky floor?
1: È proprio che noi viviamo in questa illusione che donne e uomini partano dallo stesso livello di base, no? E invece quello che noi vediamo è che noi proprio è come se mancassero dei pioli in una scala. Quindi rimaniamo ancorate alla base e non riusciamo a progredire. Effettivamente il più grande divario di salario noi non lo vediamo quando entriamo, lo vediamo su fasce alte,
2: certo.
1: Lo vediamo quando intervengono, uno, la maternità, che è per le donne italiane il dramma del mercato del lavoro, e poi quanto più saliamo, perché a parità di siamo tutti e due laureati, abbiamo fatto tutti 30 anni di esperienza, abbiamo fatto esperienza all'estero, abbiamo fatto tutto, gli uomini arrivano alle posizioni di vertice e le donne rimangono ancorate invece per terra.
0: Quindi soffitto di cristallo, ciao, e sticky floor è praticamente una combo letale per le donne. I tuoi corsi, che appunto tu insegni all'Unitelma di Roma, economia.
2: Sì, la Sapienza sarebbe.
0: Sarebbe la Sapienza, ok. Più sei anche direttrice della School of Economics of Gender.
1: Gender Economics, sì, esatto. È un centro di ricerca.
0: In cui appunto fai presente, ma le nuove generazioni sono più ricettive in tal senso o vedi ancora uno zoccolo duro difficile da...
2: 2000 anni di patriarcato, fratello e sorella.
1: Cioè è difficile,
0: no, però
1: come
0: la i ragazzi della nuova...
1: Allora, devo
0: i
1: dire
0: millennials,
1: che
0: per
1: nel mio osservatorio, che quindi però non è rappresentativo di tutta,
2: certo,
1: la popolazione giovanile.
2: Certo, perché se scegli anche quei corsi, esatto, probabilmente perché ha un interesse su quello e quindi sei più portato anche a metterti in discussione.
1: Esatto,
2: anche
1: ma anche
2: tu
1: già solo lo studente, esatto, maschio universitario non è rappresentativo, no, di tutta la popolazione giovanile. Effettivamente, soprattutto gli uomini sono diciamo un po' più a contatto anche con la loro parte emotiva, sono un po' più liberi anche, no, rispetto a sto canone molto rigido invece della mascolinità che è super performativa. che uno dice ti ho dimostrato quanto sono maschio 5 secondi fa, no, ridimostramelo un'altra volta, una fatica assurda. In generale invece i dati ci dicono il contrario. Gli ultimi dati di Save the Children ci dicono che quasi un adolescente su due pensa che se l'altro non è geloso allora non ti ama e quindi ha voglia.
2: E allora ci imbattiamo nella vertigine della mitica Elodie.
0: Sì, qua su Radio 2 poi continueremo a parlare di soldi, sesso e potere, come desiderio muove il mondo e i mercati, edito da Rizzoli, con noi l'autrice Azzurra Rinaldi su Radio 2.
3: Dove va ancora mattina? L'alba non scusa.

0: Anche noi. Elodie, Vertigine 12:46. Grazie, Elodie.
1: Femminista, Elodie, dai, lo possiamo dire.
2: Diciamolo.
0: Sesso, soldi, anzi soldi, sesso e potere. Azzurra Rinaldi, l'autrice, economista e ovviamente autrice di tanti saggi sull'argomento, ha raccontato a Vanity Fair che anche tu sei stata discriminata come economista femminista. In che senso, Azzurra? Quali sono stati i segnali che ti hanno appunto fatto pensare a discriminazione perché sono bionda, perché sono donna, perché sono...
2: femminista, che è una cosa che appunto qui non si può dire, qui in Italia quando
1: no,
2: dico
1: no, si può dire,
2: sono un economista femminista, anche i giornali ti dicono oddio, lo dobbiamo proprio scrivere, cioè dobbiamo proprio scrivere femminista.
1: Ma anche le giornaliste donne con una forma di misoginia interiorizzata, insomma, lì è un po' patriarcato interiorizzato.
2: Esatto,
1: ecco.
2: E poi magari sentono, capito, il caporedattore che ti dice ma no, dobbiamo proprio scrivere femminista.
1: Che poi, scusami, lo vogliamo dire che diciamo un'economia nella quale le donne lavorano di più è un'economia che funziona meglio.
2: Assolutamente, diciamo due cose. Uno, che l'economia femminista esiste, è proprio una branca dell'economia con delle sue riviste.
1: Non è una parolaccia.
2: Si può dire, amici, si può dire. E la seconda cosa, diciamolo, perché tutti i dati ci dimostrano che le aziende che discriminano di meno e i paesi che discriminano di meno sono quelli che vanno meglio, quindi hanno tutti gli indicatori migliori. Questi giorni parliamo di direttiva europea sulla trasparenza salariale, apriti cielo, quindi stiamo cercando degli escamotage per non obbligare le aziende a smetterla di discriminare.
1: E invece gli esempi di misoginia che ti chiedeva Massimo, che poi ti ho interrotto perché sono andata altrove.
2: Tantissimo.
1: Dimmene uno.
2: Ah, è arrivata l'economista bionda. Ah, ma lei è una professoressa all'università con tutti questi tatuaggi. Ma come, femminista, femminista, e poi va in giro pieno di gioielli e con i tacchi, cioè da una parte e dall'altra.
0: Come la pentolaccia.
2: Esatto, bendata, vado bene da tutte le parti, ma perché comunque i corpi che ci portiamo sono corpi politici, no? Cioè noi diamo dei messaggi con i corpi che portiamo. Il mio lo è tantissimo perché contraddico, non sai dove mettermi.
1: Sorella, il tema della bionditudine.
2: La bionditudine, parliamo.
1: È una categoria sulla quale si sono cimentati tutti.
2: Esatto, io peraltro scegliendolo, cioè rivendico il mio essere bionda finta.
1: Sai come diceva Bette Midler, dice no, aspetta, Dolly Parton, non mi offendo se qualcuno mi dice che sono bionda, perché sono una bionda scema, primo perché non sono scema, ma secondo perché non sono bionda.
2: Esattamente, come la maggior parte di noi.
0: Tra l'altro tu smonti anche l'idea dell'abito bianco, no? Come elemento romantico.
1: Pur essendo madre di tre figli.
0: Sì. Quindi
2: tre figlie.
1: Tre figlie femmine.
0: Non ci dobbiamo sposare, dici? O qual è il principe azzurro, neanche a parlarne?
2: Beh, allora, io parto da un dato sempre. E il dato è quello dell'anno scorso di Boston Consulting Group, che non è un covo di femministe, su questo siamo d'accordo, che ci dice che il 70% della ricchezza mondiale è ancora oggi nelle mani degli uomini. Ma se noi vediamo il dato così, diciamo, vabbè, allora queste donne proprio non sono capaci. Quindi, tre figlie
1: femmine.
0: Non ci dobbiamo sposare, dici? O qual è il principe azzurro, neanche a parlarne?
2: Beh, allora, io parto da un dato sempre. E il dato è quello dell'anno scorso di Boston Consulting Group, che non è un covo di femministe, su questo siamo d'accordo, che ci dice che il 70% della ricchezza mondiale è ancora

0: tasca al marito.
1: È un dispositivo economico.
0: Assolutamente, da cui auguri a figli maschi.
2: Le donne venivano anche non ricomprese nell'eredità. Cioè, l'eredità, cioè, voluto, non so, la riforma di tutta la famiglia, perché se no le donne non potevano ereditare.
0: Non esistevano, ma peraltro c'erano le clausole.
2: E questo resta nella testa.
0: Assolutamente, c'erano le clausole di nubilato. Per cui se tu eri donna ed eri dipendente, quando ti sposavi ti dovevi licenziare, perché il tuo ruolo prioritario era quello di fare la moglie e la madre. Come dici tu giustamente, Serena, queste cose non si cancellano con 50 anni, vengono da millenni, rimangono radicate. Ancora oggi in Italia ci si aspetta che la donna sia prevalentemente attrice, moglie e madre, soprattutto madre.
2: E il discorso del principe azzurro, che si lega poi anche all'immaginario con la quale ancora la nostra generazione è cresciuta, quindi parliamo, sono dal 1970, adesso non so se le bambine ancora gli leggiamo Cenerentola e Biancaneve, non tu.
0: Io no.
1: Però che cosa non so se leggi, ancora c'è. Per capire.
0: I miei figli sono cresciuti con i libri della mia carissima amica Francesca Cavallo.
2: Il Buonanotte alle bambine ribelli.
0: Certo, con i libri di Roald Dahl, cioè con libri diversi che comunque presenta. E poi è arrivata Elsa. Poi è arrivata Elsa di Frozen, che è questo primo personaggio femminile che il principe azzurro non lo vuole. Rivoluzione.
2: Ma peraltro è anche un problema per il maschile, perché se un uomo si deve strutturare su un tema principesco e appunto azzurro, quindi pieno di virtù, che non piange mai, che difende la sua amata, quale modello angoscioso si pone ad un bambino? Cioè, no?
0: Che fatica! Ma vogliamo dire che fatica?
1: Dove lo trovi?
2: Cioè, quindi ribellatevi al principe azzurro, ragazzi, come noi ci siamo ribellate a Cenerentola, che in realtà è soltanto un poverina, una vittima della società che impreda un feticista dei piedi, diciamo la verità.
1: E due sorelle merde, scusa.
2: Diciamo, certo, poi dici, perché la sorellanza non c'è? Ti hanno insegnato che devi litigare con le tue sorelle per conquistare il principe. Cioè, dai.
1: Okay. Abbiamo sistemato anche Cenerentola. Ne abbiamo altre?
0: Sì, guarda, io ho scritto uno spettacolo teatrale che va in giro appunto nei teatri d'Italia, dove smonto Biancaneve.
1: Biancaneve è un'altra.
0: Biancaneve è tremenda, amore di casa. Cioè, lui la sveglia.
1: Meglio la strega.
2: Ecco, no, scusatemi, certo. Gigi, ma tutto ciò ha impedito alla professoressa di esprimersi. Ecco, adesso arriva tutto il patriarcato del 34873. Com'è? 34873. 300, 200.
0: Allora Gigi, intanto calmiamoci, dai, stiamo calmi.
1: Gigi,
0: dai, stai calmo.
1: Anche un tono sotto, pochino. Gigi.
0: No, ma vogliamo dire che ho fatto molta più fatica rispetto ai colleghi maschi, questo lo dobbiamo dire.
1: Certo, ok. Allora, poi il dibattito continua, un tè caldo per tutti.
2: Ragazzi, la scienza, l'economia è una scienza.
0: I numeri sono i numeri.
2: Purtroppo mi spiace per voi, ribellatevi voi al principe azzurro e parlate anche voi.

0: Sombra con Potential a 5 minuti alle 13, Azzurra Rinaldi con noi a Stessa Serena, insieme a Serena Bortone e Max Cervelli, Soldi, Sesso e Potere, il suo ultimo saggio, Come il desiderio muove il mondo e i mercati, l'opposto di Dante, no? L'amore muove le stelle.
1: Esatto.
0: Qui siamo proprio sul concreto, venale.
1: È l'economia,
0: baby.
2: Che ci consente però di avere ospedali che funzionano, e pensate quanto potenziale perdiamo non valorizzando donne che potrebbero essere più bravi di uomini che prendono il loro posto.
1: Ti arrivo subito con i dati del Fondo Monetario Internazionale.
2: Oddio.
1: Che nell'ultimo outlook su questo paese dice: ci sono tre leve che vi consentirebbero di raddoppiare il tasso di crescita del PIL, e una di queste tre ci dice proprio: avete le donne a casa, fate in modo che possano lavorare. È una delle tre leve di crescita strategica per il 2026. Non lo stiamo proprio prendendo sul serio, diciamo, però ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale.
0: Ascoltato il Fondo Monetario Internazionale? Così, in generale, intendo.
1: Mi sento di dire per niente, possiamo
0: okay,
1: dirlo?
0: Solo questo, perché allora diciamo. È come se parlassi oggi.
2: Ma perché
0: tutti.
2: In realtà non ci sono sanzioni, cioè se ci pensate hanno messo sanzioni su tutto, ma non sanzioni sull'occupazione delle donne.
1: No.
2: E basterebbe il congedo parentale, perché se gli uomini, per dirne una, congedo parentale paritetico...
1: Guarda, questo noi l'abbiamo visto in paesi inizialmente molto lontani da noi, no? La Svezia, la Finlandia, si diceva come si fa a fare la stessa cosa qui, ma ormai da anni lo fa la Spagna, cattolicissima Spagna, vicina a noi, anche
0: viene
1: come
0: da
1: storia,
0: Franco,
1: no?
0: Fino al 65.
2: Bravo, ci ha avuto peraltro una dittatura fascista. Grazie.
1: Era l'altro ieri, no? Fa il Portogallo. E che cosa vediamo? Che è un paese che attrae talenti anche femminili. Ogni anno dalle 30 alle 40 mila giovani donne laureate se ne va dall'Italia. Con la proiezione del tasso di fertilità, ogni anno potenzialmente non se ne vanno solo le donne che hanno studiato e che qui sanno che non verranno valorizzate, ma da 40 a 60 mila nuovi figli in un paese che non cresce da un punto di vista economico e non cresce da un punto di vista demografico. Quindi perdiamo tutti, veramente.
2: Comunque si stanno scatenando. Ho visto la professoressa Rinaldi a teatro a Padova, davvero bravissima.
1: Grazie.
0: Che spettacolo, sempre questo.
1: Spettacolo si chiama Piacere, Denaro.
2: È bellissima e bravissima, condivido pienamente quello che hai egregiamente esposto. E poi c'è pure chi scrive: ma quante stupidaggini, ma quale fatica, Stefano,
1: vuoi vivere un giorno della nostra vita? Io ti invito, facciamo a cambio un giorno, basta un giorno solo.
0: Tra l'altro nel libro si legge: le donne non chiedono prestiti perché temono un rifiuto. Anche il sistema bancario è costruito in misura per gli uomini.
1: Su questo abbiamo 60 anni di letteratura scientifica in economia che ci dimostra che proprio...
0: Ma davvero ancora così non si va da donna in banca per un prestito?
1: Non si va, ma non perché hai le fantasie, perché hai i dati e sai che i criteri di attribuzione del credito ancora oggi sono tagliati moltissimo su dei canoni di successo che non sono avvalutativi. Cioè noi dobbiamo abbandonare quest'idea che le cose siano neutre rispetto al genere. Non c'è niente di neutro rispetto al genere. Neanche i trasporti non sono neutri rispetto al genere.
2: L'intelligenza artificiale
1: non è neutra rispetto
2: perché
1: al genere.
2: Perché ad esempio hai notato che consiglia il matrimonio, cosa che
1: per
2: dice?
1: Per esempio no, ci dicono gli studi che se tu sei donna e chiedi a ChatGPT o a qualunque di questi strumenti di intelligenza artificiale quale dovrebbe essere la mia proposta economica, ti suggerisce di chiedere meno rispetto allo stesso identico curriculum con un nome maschile.
0: No, vabbè.
2: E poi c'è proprio un tema cognitivo, no? Che comunque tu vedi un uomo e una donna e subito associ all'uomo al comando e la donna alla parte domestica, ma questo è talmente radicato e ne siamo tutti vittime inconsapevoli. Una donna assertiva è una donna che non rompe scatole.
1: Certo,
0: sì, una donna che comanda è una che ha le
2: chissà
0: palle,
2: perché, esatto. Oppure chissà,
1: esatto.
2: Perché, chissà come ce l'ha fatta.
1: Se vogliono fare un complimento alle palle, che tu dici ma anche no. E però questo è verissimo.
0: Però parli anche di tokenismo, cioè il potere di facciata per le donne. Si mette una lì che così silenziamo le polemiche, ma in realtà token è moneta, cioè è una facciata.
1: Sei messa lì, questo lo vedevamo soprattutto pre-secondo mandato Trump, dove le aziende, soprattutto le multinazionali, facevano a gara. Quante donne hai? Due? Allora anch'io. Quante ne hai? Tre? Quante persone nere hai? Adesso è crollato tutto, anche questa parvenza. Però prima c'era questo
2: secondo
1: tema.
2: Mandato, no, non Trump, su Obama c'era prima. Adesso,
1: no, con questo secondo mandato è crollato
2: appunto. Sì, certo, cioè il sistema dell'inclusione, un sistema che favorisce adesso, i rapporti, anche i rapporti migliori all'interno delle aziende e anche quindi miglior lavoro, perché se sei inclusivo, questo è un dato anche questo di fatto. E quindi questa è la vita, sto leggendo qui.
0: Il tokenismo,
1: appunto, il tokenismo, che è questa misura, no? per cui metto una donna nera, in realtà per la persona che è lì diventa un peso enorme.
0: Certo.
1: Perché tu devi rappresentare tutte le donne. Mm.
2: Allora,
1: non puoi sbagliare mai.
2: Il meraviglioso, quelli coloro che ci stanno scrivendo, scatenati, confermo che l'accesso al credito è inibito a noi donne, sono assolutamente solvibili, ma non mi hanno concesso il credito ponte per la ristrutturazione, volevano la garanzia di mio marito che guadagna la metà di me.
1: Ah, questo fa riderissimo, ma è vero.
0: Idioti.
1: Ma io conosco imprenditrici che fatturano milioni di euro e devono andare in banca con la fideiussione del marito che fa il dipendente.
2: Francesco, mia moglie mi ha chiesto di rimanere a casa vicino ai figli per qualche anno, ora lavora, non ha un conto proprio contestato, siamo da condannare?
1: No, condannare qua non condanniamo nessuno.
2: Brava.
1: Sento di dire. In generale sarebbe bellissimo che ogni persona adulta avesse un suo conto corrente.
0: Ma autonomo, indipendente, senza dover rendere conto.
1: Esatto.
0: Anche perché sennò allora è una vigilanza non richiesta e comunque che tiene una persona sotto scacco.
1: Assolutamente, vale per entrambi.
0: Certo, a parte l'essere attaccati al denaro è una cosa vergognosa, a mio avviso, cioè tutto meno bisognerebbe fare che i calcoli, perché se si è in una famiglia si è tutti, no, nella stessa circonferenza, nel stesso cerchio.
2: E poi c'è quella meravigliosa, non me la ritrovo più, in mezzo al mare dei messaggi, che ha rifiutato il principe azzurro, avevo 83 anni e già allora sapeva dove doveva andare.
1: E se rifiutate il principe azzurro arrivate a 83 anni.
2: Ah, vabbè, adoro azzurra. Ultima cosa che volevo dire, ricordatevi sempre, a proposito del tokenismo, che il femminismo non è un esercizio di autostima, il femminismo è una pratica.
1: Oh, grazie.
2: Quindi bisogna allargare, essere appunto inclusive, sorelle, e questo, diciamo, finirà, attendo che il potere vada in mondo alle donne, dice Luca, un mondo
0: magari
2: migliore, vabbè, speriamo, non lo so, però insomma,
0: no,
2: quantomeno più giusto,
0: ecco. Rispetto alla situazione attuale, quello
2: ci vuole
1: peggio
2: poco
1: di così, peggio di così è difficile.
2: Grazie Azzurra Rinaldi.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Pubblicità. Rai
3: Radio 2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: soldi.
1: Eccolo qua a Marrakech insieme a Madame. Volevo capire con Marrakech, 13:06 minuti. Musica e musica è l'argomento per la prossima mezz'ora, perché è arrivata Tosca. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Nuovo album, bellissimo, Femine.
2: Io lascio questo per il 202, chi ci segue, Letizia Rossi, la regista, può inquadrare questa meraviglia di questa brochure. Cos'è?
1: Quello
3: era uno scrapbook. Scrapbook era una mia abitudine di bambina, quando volevo, siccome ero una bambina molto taciturna, una femmina taciturna, e allora per parlare scrivevo e attaccavo, incollavo cose che
1: come
3: potesse...
1: Little Miss Sunshine, il ragazzo che parla attraverso i messaggi scritti,
3: proprio lui.
1: Stupendo.
3: E quindi per questa cosa, siccome c'è tanto da dire in ogni testo, ho pensato di appunto fare questo omaggio e fare questo libro dove ci sono tutti i testi che io ho riscritto a mano, e poi vicino tutte immagini che mi ricordano il testo, descrivono il testo,
1: il momento in cui hai scritto e i collegamenti visivi che hai fatti relativamente
3: sì,
1: al testo.
3: Sì. Attraverso le immagini si racconta tanto, molto più che con le parole, secondo me.
2: Ma perché femmine in latino?
3: Femmine perché cercavo questo,
2: Femminae, quindi
3: Femminae, sì, cercavo questo titolo e stavo come sempre in panico, perché io sono una titolista proprio
1: mancata.
3: No, fallita. Al contrario, fallita, non okay. Sono capace a trovare i titoli, e parlo molto spesso con Renzo Arbore, che è il mio mentore, insomma, quindi io mi confronto e lui mi dice, dico, guarda, è un disco dove ci sono tante collaborazioni femminili, e lui mi dice, ma titolano femmine, siete tutte femmine,
2: amore,
3: legate all'arte, e che ogni femmina di questo disco ha una sua femminilità, ed ecco che è nato questo titolo, che all'inizio era un po' titubante, perché femmine, se ci pensi ultimamente, è indicato soprattutto solamente per la seduzione.
1: Sei femmina.
3: Sei femmina, e indica il fatto che tu
1: una
3: puoi sedurre,
1: femmina.
3: Una vera femmina.
1: Anche,
3: invece femmina è tanto, tanto altro. Quindi quando ho trovato il centro di questo termine, proprio non ho avuto dubbi. Per questo si intitola così.
2: E sei con Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Maria Betania, Silvia Parescrusta, Stanley Kent, Mamma Maria, Cristina Branco.
3: Sono con tutte artiste.
2: E Ornella com'è andata?
3: Con Ornella è andata che noi ci stimavamo a distanza, nel senso che io l'ho conosciuta in molte situazioni live, subivo il suo fascino, nel senso che quando lei arrivava nei posti io mi inibivo.
1: Ma chiunque.
3: Perché Ornella quando arrivava. Poi conta, io l'ho conosciuta con Lucio Dalla nel 1994, io ero la supporter di Lucio, lei arrivava lì in casa di Lucio, arrivava una luce. E quindi io mi chiudevo, e allora lei diceva, ma questa perché è così musona? Ma chi si crede di essere?
1: Quindi, stavi antipatica?
3: Ma no, più che lei capiva che io mi chiudevo con lei, invece io mi chiudevo perché subivo, era un timore reverenziale incredibile. Poi
1: quando si è sciolto l'equivoco,
3: mi arrivavano questi attestati di stima dagli autori che collaboravano con lei e collaborano con me, quindi dicevo, ma sei sicuro? Guarda, Ornella dice che ti devi far vedere di più. Dico, ma in che senso? ma da lei? No, devi più, capito? Lei per esempio, ma perché tu non vai in TV? Perché un po' la subisco, mi piace molto più il live, il palco, i concerti, però io sono sempre un po' quella che quando andava alle feste stava seduta.
1: Restia.
3: Sì, magari mi scatenavo da sola, ma in mezzo alla gente. Quindi comunque, poi dopo ho saputo dalla stessa, abbiamo la stessa casa discografica, e lei era sempre una regina di quella casa discografica.
2: Giustamente.
3: E lei aveva questo desiderio. Questo suo desiderio era di affidare delle canzoni che chiamava le sue orfanelle, cioè quelle che non avevano avuto il successo che lei sperava, per queste canzoni. E quindi voleva in qualche maniera farle adottare.
1: Beh.
3: E mi hanno dato questa lista. In questa lista io ho trovato
2: per un'amica.
3: Per un'amica che è meravigliosa. E io ho detto, io vorrei adottare questa. Lei ne è stata felicissima e abbiamo fatto appena in tempo, insomma, da prestazione ho fatto 4 arrangiamenti con Joe Barbieri, che ha prodotto tutto il disco, quindi
2: come sempre quando si parla di Tosca è sempre un capolavoro. Pubblicità e poi torniamo con lei.
0: Rai Radio 2. Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: 2-2.
13: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
10: 2-2.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: 2-2.
19: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: 2-2.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: 2-2.
23: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Radio 2, stai serena.
1: Siamo qui, io e Max Cervelli, a Radio 2, stai serena, 13:14 con Tosca. Grazie per essere con noi e per parlarci con la tua, col tuo equilibrio, con la tua grazia, del nuovo album Femine, che sarà anche un tour teatrale, parti a Milano a novembre del 2026, ma tanto ci rivedremo da qui a novembre,
2: sì,
1: spero.
2: Sì.
1: Poi al piccolo trailer, quindi insomma, sì, un certo tono, come dico io, Firenze, Roma, Napoli, Parigi, Torino, Cagliari, ecco,
2: e di cui sono tantissime,
1: Nuoro, Sassari, Catania,
2: Lisbona e Madrid, che adesso aggiungeremo, e poi ci sono.
3: Che bello.
2: E quest'estate, però, siccome non posso aspettare, dai, fino a novembre.
3: Sei mesi.
1: Mi prudono le mani, i piedi, la voce.
2: Mi prude l'ugola. Faccio dei conversa concerto, cioè vado in giro in alcuni festival a raccontare questo disco e non solo, e quindi saranno, è un concerto però innestato con tutti i ricordi, aneddoti.
1: Bello. Senti, tu hai cantato in parecchie lingue del mondo, secondo te qual è la lingua più musicale?
2: Per me il portoghese.
3: Ah, sì?
2: Il portoghese, sì, è proprio, è un'onda per me.
1: Un po' triste
2: nel mondo. No,
3: anzi,
2: c'è la saudade,
1: la
2: gioia di essere tristi. Il portoghese è. Anzi, loro si permettono il lusso di parlare di cose tristissime in maniera leggera, no? Tu pensa alla banda di Chico Buarque, no?
1: È vero.
2: Una tristezza così, non la sentivo da mai.
1: Esatto, è vero.
2: Tristezza,
1: è vero.
2: Pensa se fosse in Italia, parte subito il neomelodico. Quindi no, anzi,
1: certo. Per
3: loro, però tu hai difeso Saldavia. Cioè, proprio sul neomelodico.
2: Sì, sì, ma io difendo la coerenza. Che una cosa poi possa appartenermi o no, è un altro punto di vista.
1: Certo.
2: Però la coerenza va difesa. È stato invitato un artista coerente e lui con la sua coerenza ha convinto la gente.
1: L'autenticità, quindi, in qualche modo.
2: Poi, ripeto, i gusti sono una cosa, ma la coerenza
3: è un'altra.
2: È un'altra. Lui è sempre, io lo conosco da 35 anni e è sempre stato un artista così. Non è,
1: senti, quindi, parlaci di Primavera, che tra un po' l'ascoltiamo, scritta con Pacifico, e che il tempo qui fuori è pieno di pensieri, tra le voci e ricordi anni interi, la mia vita spezzettata, amori e dispiaceri, ho tutto qui.
2: Questa è una canzone che nasce sulla Senna a Parigi. Mio padre se ne stava andando, io dovevo fare questo concerto e avevo deciso di non farlo. Poi, insomma, un ultimo attimo di lucidità, papà mi dice: fai quello che devi fare. Io poi non l'ho più visto, non ci ho più parlato, sono andata lì e ho fatto.
3: Questo accadeva quando?
2: Questo accadeva nel 23. E poi lì è venuto a trovarmi a Parigi, è venuto a trovarmi Gino Pacifico, e la sera prima del concerto abbiamo parlato tantissimo, io mi sono aperta a lui, tanto che a un certo punto ho pensato che lui pensasse io fossi matta, perché l'avevo visto due volte in vita mia, no? Però sono quelle cose che scappano.
1: Si creano queste illuminazioni, sì, no? Le presenze improvvise.
2: E lui un anno dopo però mi ha mandato questa canzone dicendomi: la sera che sono tornato a casa ho scritto questa canzone dedicata a mio padre e al tuo, ma non te l'ho mandata prima per paura di farti male. E questa è una canzone dedicata noi, ai nostri padri, ma in realtà è dedicata all'assenza.
3: Delle persone che non sono più con noi.
2: Delle persone, non che non. Dei distacchi. Perché anche quando ci si lascia, anche quando. Cioè, delle volte ci sono degli amori che potrebbero rimanere tali per tutta la vita, ma che ti rendi conto che non sono più amori.
1: Per te non è facile lasciare andare, o invece hai imparato, oppure non ti piace?
2: No, io sono della Vergine.
3: Quindi
1: ti porti tutto dietro.
2: Lasciare andare.
1: Sorella, come ti capisco. Allora, siccome mi hai fatto venire i brividi, ascoltiamoci Primavera, Tosca.

0: Primavera Tosca dall'album Femine è uscito dopo 7 anni di studio, com'era quello di Leopardi?
1: Matto e disperatissimo.
0: Esatto, lavoro matto e disperatissimo.
2: 7 anni di ricerca, 7 anni di prove, di... Non riuscivo a trovare il cuore di questo progetto, perché io non riesco a concepire un disco come un insieme di rock,
1: brani, buttate. Ma si vede però, si vede, si sente.
2: E quindi
1: la differenza si nota, ecco.
2: Ho cercato il cuore. Il cuore era questo brano qui, Primavera. Poi intorno si è costruito tutto, quindi chiamare anche le mie amiche a venire a cantare con me, poi alcune non sono, Maria Bethania magari fosse una mia amica, in realtà è una sacerdotessa della musica brasiliana che ha accettato di cantare con me, avendogli mandato il brano tramite una persona comune, lei ha detto mi piace, lo faccio.
0: Vabbè.
2: Perché questo appunto è una malattia del nostro paese, è quello di mettersi, insomma, il divismo, no? Che devi fare una cosa e devi passare per 85 casette, quando
1: certo,
2: la cosa più importante invece è
0: contatto diretto.
2: Questa è la canzone, ti piace?
0: Sì,
2: sì? No, no, fine.
0: Beh, in effetti
1: è semplice.
2: Questi me l'hanno insegnato i jazzisti, però.
0: Cioè?
2: Che è molto, un mondo molto più libero. È un mondo proprio più di ascolto, no?
0: Ma anche perché
2: già
0: il jazz
2: è fondamentale, io ascolto te, tu ascolti me, se non ci ascoltiamo non possiamo suonare insieme.
0: Giusto.
2: E questo mi hanno insegnato la semplicità
0: dell'approccio.
1: Tosca, cosa che invece ma in tutti questi anni di ricerca, no? Di incontri,
2: vede,
1: di teatro, proprio un fatto emotivo. Che cosa hai imparato di te definitivamente e che cosa sei cambiata?
2: Allora, intanto ho consolidato il mio essere artigiana, che è una cosa che mi piace proprio tanto. Tu, che sei una donna legata molto al teatro, io ti incontro sempre. e quindi, sai, il teatro implica il fatto che tu arrivi il pomeriggio lì sul palco, vai a controllare la scena. E io addirittura avvito lampadine, sposto mobili. Cioè anche quando
0: vivi il camerino, lo respiri.
2: Io vivo il camerino, c'è il rito del tè, il rito del trucco.
0: Che bello,
2: è quello,
0: prova.
2: Insomma, è proprio una ritualità che invece appunto il mainstream ha completamente azzerato. Camerino Omega, gente che arriva, trovi tutto fatta, buffet, ecco, è un altro approccio. Questo è quello che mi ha ti permette poi di girare ovunque, tu non hai l'unica esigenza è quella di stare in un posto accogliente.
1: Cioè, ma e sei cambiata anche rispetto a quando ragazzina hai iniziato a dirti voglio cantare, voglio che
2: ma
1: la musica,
2: guarda,
1: sia la mia vita?
2: Per forza cambi, perché comunque tu immagini che questo mestiere sia fatto in una maniera, in realtà poi è fatto in un'altra. Tu ti rendi conto che
1: però non è stato questo mestiere a cambiare te, secondo te, secondo me, cioè tu non sei cambiata, nel senso non è il mainstream come lo hai definito, non ha cambiato te, però
2: io anzi ho capito che come diceva il mio amico Corrado Guzzanti, mainstream, ma io e te che se dovevamo dire, perché non c'entravo niente.
1: Quindi sei più libera rispetto a prima.
2: Beh, certo, io faccio questo mestiere in una maniera libera, che naturalmente presenta anche un prezzo da pagare, perché la libertà comunque non ti dà dei risalti, della signora che ti incontra per strada ogni tanto ti dice ma lei canta ancora, questo avviene, no? Quindi
1: e tu ci rimani male?
2: No, io gli dico signora spenga la televisione, venga a teatro, lei guarda troppa televisione.
0: Esatto.
2: No
1: e
2: perché
1: se fossi stata schiava saresti stata molto molto più felice.
2: Schiava con insomma, grande, sistema, grandi lustrini,
1: esatto,
2: e paillette e grandi,
1: esatto,
2: insomma, riconoscimenti, ma io sto bene così.
1: Bravissima Tosca, ti amiamo per questo. Peraltro c'è anche reinterpretazione della canzone popolare di Ivano Fossati, un brano che amiamo tutti moltissimo.
0: Grazie.
1: Penny Canze, GR2, questa volta non scendo, ieri sono andata da Fiorello e Biggio, ho ballato una scema, dai, GR2.
0: A domani.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: 2-2.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: 2-2.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: 2-2.
16: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
13: 2-2.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: 2-2.
19: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto!
19: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
21: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
22: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
23: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
21: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
24: Sono le 13:30.
25: Rai GR2.
26: L'orrore dei quattro braccianti arsi vivi in Calabria, interrogati due pakistani fermati. Il racconto dell'unico superstite. I killer hanno bloccato le portiere del furgone, noi minacciati perché volevamo essere pagati. Le sevizie mortali su Beatrice, 2 anni, a Bordighera, interrogati la mamma e il suo compagno, già in carcere, per maltrattamenti. Medio Oriente, nuovi scontri fra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce l'aeroporto internazionale di Kuwait City, un morto, raid americano sull'isola di Keshm. Trump annuncia l'Iran rinuncia al nucleare. Nuovi attacchi israeliani in Libano, nonostante il cessate il fuoco imposto da Washington. Infine lo sport con il tennis, 3 italiani alla conquista della semifinale del Roland Garros e il calcio, prima amichevole degli azzurri dopo la disfatta in Bosnia. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano sono morti, carbonizzati all'interno di un minivan. 2 le persone fermate e sottoposte a interrogatorio di convalida. Chi indaga vuole capire il movente e se ci siano complici.
27: 42 secondi di orrore in un perimetro di pochi metri dove era fermo il monovolume scuro con a bordo 5 braccianti di ritorno da lavoro nei campi. Per chi indaga non è stato difficile risalire all'identità dei 2 aguzzini, Safer Ahmed e Ali Raza, pakistani di 31 anni. Non si sono accorti della telecamera della stazione di servizio che ha restituito immagini nitide del loro piano criminale. E poi un carabiniere forestale poco prima aveva notato i loro strani movimenti e li aveva identificati. Infine, determinante è stata la testimonianza dell'unico superstite della strage, che è riuscito a salvarsi da quell'auto in fiamme uscendo dal portellone posteriore, mentre le maniglie delle portiere erano state bloccate dall'esterno. Ora la procura di Castrovillari vuole chiarire i contorni del delitto, se ci siano complici, se ci sia un sistema di sfruttamento dei lavoratori agricoli con un illecito giro d'affari. Domani l'udienza di convalida dei due fermi, c'è chi teme si possano trincerare dietro il silenzio per non svelare il malaffare nella raccolta dei prodotti agricoli nella piana di Sibari o della Basilicata. Arianna Di Giorgio, GR2.
26: La bimba di 2 anni morta a Bordighera, massacrata di botte, in procura a Imperia gli interrogatori di garanzia della mamma di Beatrice e del suo compagno, in carcere per maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima.
0: In questi mesi gli investigatori hanno ricostruito un quadro desolante di maltrattamenti e violenze tra le mura domestiche fino alla morte della piccola Beatrice, 2 anni, indagati in carcere la mamma Emanuela Aiello e il suo compagno quarantenne Manuel Iannuzzi. Per entrambi gli interrogatori di garanzia al Tribunale di Imperia, violenze verbali, psicologiche e fisiche continuative nei confronti della vittima e delle due sorelline più grandi di 10 e 9 anni in un contesto di degrado, i due adulti in alcune circostanze, secondo gli investigatori, alterati dall'uso di alcol e droga. La morte in seguito alle violenze della piccola Beatrice era stata già chiarita a febbraio dall'autopsia. I rilievi del medico legale, che avevano escluso una caduta accidentale sulle scale come raccontato dalla madre arrestata già allora. Poi sono stati fondamentali i racconti delle due sorelle, ora in una comunità protetta, che sostenute dagli psicologi hanno iniziato a raccontare le violenze e gli abusi anche in modo dettagliato. Infine il riscontro nei telefoni smartphone di Iannuzzi, alcune di quelle violenze erano state fotografate. È così che si è arrivato all'arresto. Antonio Zagarese, GR2.
26: Ora all'estero, la guerra fra Stati Uniti e Iran vede ancora scambi di fuoco incrociati. In un attacco di Teheran una persona è morta all'aeroporto internazionale di Kuwait City e il capo della Casa Bianca torna a parlare con un importante annuncio.
1: L'Iran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare, così sostiene Donald Trump in un podcast del New York Post, in cui il presidente afferma anche che le cose con Teheran andranno molto bene e si spinge anche a dire che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Trump conferma anche di essersi arrabbiato col premier israeliano Netanyahu per la sua escalation libanese, dichiarazioni a cui Teheran per ora non ha reagito e che arrivano mentre sull'aeroporto del Kuwait piomba l'ennesima dimostrazione della precarietà del cessato il fuoco. Un drone iraniano che squassa il terminal passeggeri causando un morto, vari feriti e danni ingenti. Un attacco sferrato, risposta a quello americano della notte su Kashm, l'isola iraniana strategica per il controllo di Hormuz. E anche stavolta Washington ha definito il suo raid difensivo un modo per poter dire che la tregua ufficialmente tiene, ma di fatto gli scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran sono quasi quotidiani e alimentano l'incertezza sui negoziati, tanto che il consigliere militare della guida suprema avverte se gli americani torneranno alla guerra, l'Iran risponderà con un diluvio di missili e droni. Valeria Fraschetti, GR2.
26: Anche sul fronte libanese proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano, nonostante il cessato e il fuoco imposto da Trump, l'inviata Rai.
2: Un drone israeliano ha bombardato una macchina sulla principale autostrada del paese appena a sud di Beirut, un ferito, dopo che il presidente americano Trump domenica scorsa ha evitato che anche la capitale del Libano tornasse a venir colpita. Cosa che però avverrà se Hezbollah non smette di lanciare droni e razzi verso il nord di Israele, avvertono il ministro della difesa Katz e il premier Netanyahu, quest'ultimo sotto il fuoco per la condotta della guerra, tanto dell'opposizione quanto degli alleati di governo alla sua destra. Bombardamenti anche nel distretto di Tiro. In una fattoria muoiono 6 braccianti agricoli, siriani e palestinesi, e un altro paramedico libanese viene ucciso. Anche la comunità del quartiere cristiano di Tiro potrebbe dover lasciare le sue case. Hezbollah ci si nasconde, dice Israele, o li espellete, o dovrete andarvene e bombarderemo. Tutto questo nella seconda giornata di incontri a livello di ambasciatori al Dipartimento di Stato a Washington. Il governo del Libano chiede un vero cessate il fuoco. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
26: L'altra guerra in Ucraina, nel giorno in cui si è aperto a San Pietroburgo il Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa, gli ucraini hanno colpito il principale terminal petrolifero della città. Attacco con droni anche in Crimea, ha colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti. Droni anche contro Mosca, mentre è stato aggiornato a 22 morti e 130 feriti il bilancio dei raid russi di ieri su Kiev e altre città ucraine. La guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita globale. L'OCSE rivede al ribasso le stime. Per l'Italia prevede una crescita del PIL dello 0,5% nel 2026, in rialzo rispetto a marzo dello 0,1% e dello 0,6% nel 2027. L'organizzazione sottolinea che l'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti sta alimentando le pressioni inflazionistiche e frenando l'attività economica a livello globale. La Commissione europea chiede a Roma di rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica e aumentare la spesa militare. L'Italia resta nella procedura di infrazione insieme ad altri 8 paesi, si legge nelle raccomandazioni di primavera. Ok di Bruxelles alla richiesta italiana di derogare al patto di stabilità sulle spese di difesa fino all'1% del PIL fino al 2028. A questo potranno poi aggiungere un ulteriore scostamento fino a un massimo dello 0,6% per l'efficienza energetica, ma non taglio delle accise, dice il commissario all'economia Dombrovskis. Recepite le nostre proposte, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. E ora di nuovo la cronaca. La Procura Generale di Milano ha confermato la piena regolarità dell'iter che ha portato alla concessione della grazia all'ex igienista dentale Nicole Minetti, firmata dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio 2026.
3: La grazia a Nicole Minetti rimane tale, non c'è nulla da rivedere in una nota. La procuratrice generale di Milano Francesca Nanni informa di aver trasmesso al ministro Nordio e al presidente Mattarella una relazione sull'attività istruttoria svolta dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano sulla vita in Uruguay dell'ex consigliera regionale lombarda e del compagno Giuseppe Cipriani. Confermato il grave quadro sanitario del minore adottato dalla Minetti in cura al Boston Children's Hospital, quanto al decesso di un legale in circostanze non chiare in Uruguay. Il decesso riguarda un avvocato del bambino che era comunque favorevole all'adozione e sul caso non emergono ipotesi di reato. E ancora, per le toghe milanesi è confermato il volontariato in Italia e la presenza pressoché stabile nel nostro paese di Nicole Minetti dal gennaio 2024 e per tutto il 2025, salvo rientri per brevi periodi in Uruguay. Smentite in particolare le affermazioni circolate in merito a feste con sesso e droga a cui avrebbe preso parte la Minetti negli ultimi anni. Anna Maria Caresta, Giare 2.
26: Il 3 giugno del 1998, poco meno di 30 anni fa, il primo click per comprare online un libro di Andrea Camilleri, gesto che diede l'avvio al fenomeno dell'e-commerce, settore che oggi in Italia vale 66 miliardi e che ha cambiato profondamente le nostre abitudini di acquisto.
4: Italiana era la mano, anzi il dito, che fece click, e italiano era anche l'oggetto acquistato, il romanzo La concessione del telefono di Andrea Camilleri. Eppure Francesco Marchetti, l'utente, al momento dell'acquisto si trovava in California. Dettaglio geografico che dice già tutto su come sarebbe andata. 28 anni dopo, quel 3 giugno 1998, gli italiani, dice l'ultimo rapporto dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, spenderanno online nel 2026 66 miliardi. Di euro. La direttrice dell'osservatorio Valentina Pontigia.
5: I comparti più sviluppati rimangono quelli in ambito turismo e trasporti, ma anche l'informatica ed elettronica di consumo, fino ad arrivare ai comparti più nuovi come quello dell'arredamento, al beauty.
4: Fenomeno senza confini che l'intelligenza artificiale sta già modificando.
5: Noi cercheremo dei prodotti direttamente su ChatGPT e qualsiasi piattaforma e non lo cercheremo più attraverso i motori di ricerca.
4: Paola Guarnieri, GR2.
26: La musica, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell'album Commedia Musicale, arriva venerdì il singolo estivo di Michele Bravi, si intitola Io Tu, Lei Lui.
6: E mi lamento ad ogni ora del giorno.
7: Michele Bravi, Io Tu, Lei Lui. Chi sono i protagonisti del nuovo brano?
8: I protagonisti della canzone sono dei pronomi che non hanno una definizione reale, no? Sono dei personaggi che tu puoi indossare, togliere continuamente. È la commedia che viene palleggiata tra tutti quanti.
7: L'ha definita una commedia degli equivoci.
8: L'equivoco è quello che crea quel meccanismo di tremendamente sbagliato ma tremendamente simpatico.
7: La stessa ironia che ha ispirato l'album Commedia Musicale.
8: E l'indagine sul materiale umano, un'allusione continua al mondo del musical, è l'esperimento di unire quel tipo di scrittura così teatrale, così sinfonica, con un repertorio di canzoni pop.
7: Presto anche il tour estivo e con la cover di Domani è un altro giorno, l'omaggio di Michele Bravi ad Ornella Vanoni.
8: Nello spettacolo cerco di omaggiare chi ha saputo unire così tanto musica e teatro insieme, quindi se vi va io vi aspetto in tour.
7: Timiso Ara Pinto, GR2.
26: Ora la pagina sportiva, ci ha raggiunto Francesco Repice in studio.
9: Buongiorno.
26: Partiamo con il tennis, perché?
9: Perché oggi ci sono delle partite importanti a Roland Garros di Parigi, tre azzurri che cercano l'accesso in semifinale. Prima Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e poi il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. E di queste due partite ha parlato in questa frase che abbiamo scelto per voi, raccolta da Emilio Mancuso, il capitano di Davis, Filippo Volandri. Sentite.
10: Flavio ha dimostrato di avere una consapevolezza diversa rispetto al passato, di avere le spalle larghe. Lui ha detto in conferenza stampa che anche la Davis lo ha aiutato a gestire questo tipo di pressione. Sì, è una serata speciale, è un derby importante, noi questo derby lo viviamo in maniera diversa, lo guarderemo più dall'alto con meno coinvolgimento emotivo, però dall'altra parte ci rende orgogliosi perché porterà almeno un italiano in semifinale. Dall'altra...
9: E dovremmo anche essere orgogliosi della nazionale, la giovane Italia di Baldini, che stasera scende in campo contro il Lussemburgo. Proprio Lussemburgo, è la prima partita dopo la disfatta in Bosnia che ci ha impedito per la terza volta consecutiva l'accesso al mondiale di calcio ormai imminente. Ultima notizia che riguarda la Formula 1, perché è stato rinnovato il contratto tra Charles Leclerc e la Ferrari. È tutto.
26: Grazie Francesco Repice.
9: A voi.
26: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Giovanna Inzardi e Massimo Chiadroni. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va agli amici della Pennicanza. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.
11: Pronto?
12: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare. Con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
11: Dica.
12: Magari ci ascolta già, ecco.
11: No.
12: Mai ascoltati?
11: No.
12: Una replica?
11: No.
12: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
11: No, no.
14: Matti dalle gare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Signore e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza. È per me un grande onore presentarvi Rosario Fiorello. Guardatelo, con una camicia veramente.
1: È bello che ormai entriamo così come fossimo, siamo gli ultimi giorni di scuola, capito? Addirittura eravamo lì, eravamo in dove eravamo?
0: In redazione.
1: In redazione a bere tranquillamente.
0: Abbiamo sentito una canzone.
1: Abbiamo sentito una canzone. Guarda, sembra la sigla nostra. Ed era la sigla che noi eravamo da un'altra parte.
0: Abbiamo fatto una cosa
1: veramente incredibile. Allora ragazzi, voi ridete, scherzate, ma qui a Roma abbiamo avuto qualche mezz'ora fa, una tromba d'aria qui. La cosa che è strana che capita a Roma, che non sono caduti gli alberi, ma gli alberi si sono rimessi in piedi. Perché qui solitamente, perché a Roma già cadono di.
0: Sì, di suo, senza bisogno di trombe d'aria.
1: Cadono senza bisogno della tromba d'aria da soli. Quindi con la tromba d'aria li ha messi a posto.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: no, a parte scherzi, guardate la foto, questa è Roma. Guardate Roma, amici che ci ascoltate in radio, non potete vedere, ma sul canale 202
0: Mamma
1: in diretta.
0: Mia.
1: Guardate che cosa è successo, guardate. Allora, pensate che quando succedono queste calamità, no? Negli
0: sì.
1: altri paesi del mondo danno sempre i nomi alla come si chiamano? I
0: bordi, ai tornado,
1: Katrina,
0: Charlie.
1: I romani hanno subito dato il nome a questa tromba d'aria, si chiama Alimortacci tua. L'hanno chiamata così, a Roma l'hanno chiamata così. Guardate
0: guarda che roba!
1: Si vede la tromba, guardate.
0: Pazzesco.
1: Mamma mia ragazzi, ma una roba
0: non
1: incredibile.
0: Non si era mai vista su...
1: Pazzesco. Allora, bene, come, siamo sul pezzo, perché
0: sempre,
1: noi siamo in diretta, quindi noi subito.
0: Appena succede una cosa,
1: subito.
0: Noi ce l'abbiamo lì.
1: Siamo già sul
0: pronti.
1: Pezzo. Però io sono rimasto, non mi ricordo più che cosa devo dire.
0: No, come non, ma te lo ricordo?
1: No, perché sai, io sono pauroso su queste cose qua.
0: Ti sembra siamo
1: turbato. Io ho paura dei fulmini, dei fulmini, perché da bambino ho avuto lo shock.
0: Sei stato colpito da un fulmine?
1: No, una saetta.
0: Cioè, che differenza c'è tra
1: questi? Sono i fulminetti piccoli, quindi entrate in casa.
0: Ah, certo, perché
1: da una porta entrate. Io la vedevo.
0: Senza
1: da
0: bambino,
1: cioè, vedevamo questo serpentello di luce che camminava per casa, faceva. E poi meno male c'era una finestra aperta dall'altra parte.
0: E la saetta
1: è uscita.
0: Andata,
1: e quindi quella cosa non te li dimentichi più. Io mi ricordo sentì l'odore di elettricità per giorni nel naso. Guarda che una roba buona. Senti proprio il dolore, senti proprio l'odore elettrico.
0: Sì, è vero,
1: quelle cose non te
0: brucia.
1: Non te ne dimentichi mai mai più. Quindi ogni tanto quando vedo i fulmini
0: bisogna stare attenti, non fate il bagno.
1: Allora facciamo così,
0: quei fulmini.
1: Torniamo, andiamo subito al tavolo, che dobbiamo parlare di un sacco di cose, soprattutto la lite tra Trump e Netanyahu.
0: Se ne sono dette
1: a male parole, proprio a male parole. Guarda, abbiamo tutta la trascrizione,
0: unici noi, nostro scoop,
1: abbiamo la trascrizione di quelli che si sono detti, tutto abbiamo, e poi ci sarà un Mattarella che
0: lo dobbiamo chiamare per forza,
1: perché commenterà la giornata di ieri, che per lui è stata 24 ore di inferno.
0: Ah, non si è divertito?
1: Ma secondo me no, ma lo sentiremo dalla sua viva voce, cosa ha da dire. Allora torniamo subito al tavolo. Lolli, quando vuoi, con la sigla.

0: il nostro pubblico, eccolo qua.
1: Che oggi, pubblico.
0: Oggi è mercoledì?
1: Oggi è mercoledì, sì.
0: Mercoledì. Sì. Domani è giovedì, quindi penultima puntata.
1: Dopo
0: e poi venerdì chiudiamo.
1: Chiudiamo.
0: Venerdì chiudiamo vacanze, chiudiamo anche per noi. Tu parti subito, aspetti un po'.
1: Io aspetto un po', aspetto un po'.
0: Io aspetto gli esami di. Gli esami.
1: Ah, di sapere. Ah, c'ha la maturità tua figlia.
0: A te prima degli esami, notte di polizia, certo, qualcuno ti ha portato via.
1: Sì, sì,
0: il segretario con gli avvocati spagnoli. Ah, sì, quella era un'altra.
1: La versione.
0: Le sei non fanno male. È tutta la
1: sua. Ma che versione è della canzone?
0: Prima degli esami,
1: sì, basta.
0: Notte di pizza e di calzoni, sì. Te li sei portati via.
1: È impazzito, scusa.
0: E poi la notte prima. Si accendono le luci qui sul palco.
1: Sì.
0: Le delle sei non fanno male. È tutta la
1: sua canzone.
0: Tutto amore.
1: Ma che versione è della canzone?
0: Prima degli esami.
1: Sì,
0: notte di pizza e di calzoni.
1: Sì.
0: Te li sei portati via.
1: È impazzito, scusa.
0: E poi la notte prima. Si accendono le luci qui sul palco.
1: Sì. Vabbè. La versione nostra.
0: Il bello è che

0: Parate, cingolati. Tra l'altro, a proposito di questo, Ignazio Lustri ha proposto all'amministratore delegato Giampaolo Rossi di lanciare un nuovo canale Rai Cingolato.
1: Wow.
0: Ragazzi, le parate tirano.
2: Tirano, piacciono.
0: Dai, richiamate il cane, richiamate il cane che si è, l'hanno messo pure in pensione.
2: Sì, il cagnolino, come si chiama?
0: Briciola. Vabbè, queste sono le notizie. 44, ragazzi, 44,1%, per cui la gente ama vedere.
2: Eppure non tutti sono andati, alcuni tipo la Schlein e Conte non sono andati.
0: Ma certo, Conte non è andato.
2: Cinque Stelle non sono uniti a...
0: e neanche la Schlein è andata.
2: Neanche la Schlein. Dice che è stata per proteste.
0: Per proteste?
2: Non lo so, mi chiede. No.
0: Non così, forse non è stata invitata.
3: Il protocollo.
0: I nostri autori dicono: aspetta un attimo, non è il nostro autore, è il nostro. Allora,
3: Grande!
0: Il nostro Librandi dice che non è prevista dal protocollo la Schlein, se la capa dell'opposizione non è prevista, perché o sei al governo non puoi andare.
2: Certo.
0: Che la Schlein era già vestita e mimetica, voleva.
2: La Schlein piacciono.
0: E sarebbe
2: Le parate, insomma, piacciono.
0: Era indecisa tra mimetica e Croce Rossina. Era indecisa. Che sai, ci sono anche
2: le Croce Rossine.
0: Famosa fu. Vi ricordate quando c'era Berlusconi che arrivavano le Croce Rossine e c'era la capa Croce Rossina, che era una donna bellissima, devo dire. E lui non faceva altro, tutti guardavano i carri armati, tranne Berlusconi che guardava e faceva così con la mano. Che Dio l'abbia in gloria.
2: L'ha fatto divertire.

0: Per gli amici della radio, Preferella sta ascoltando.
1: Stai seduto sopra il ciglio di un vulcano. Mi brucerà. Ma salutandoti dal letto con la mano.
2: Noi queste canzoni le facciamo passare così inosservate, sì. Ma sono cover che noi facciamo, sai come?
3: Come?
2: Con la mano sinistra. Mentre facciamo altro, noi abbiamo fatto tante di quelle cover quest'anno.
3: Mamma mia, ti rendi conto?
2: Che se uno facesse un disco, lo mette su Spotify,
3: certo, diventerebbe.
2: Ma guarda che bella questa.

0: Luna!
1: Allora, in poco tempo, vedi che questi applausi come si bloccano da soli?
2: Sì, sì, sì.
1: Fate l'applauso vero. Guarda. Applauso finto.
2: Vedi, sì, è un blocco più...
1: Non c'è differenza. Beh, io ogni tanto metto di rafforzo. Quando abbiamo...
2: quando senti che sono musci.
1: No, ogni tanto c'è il pubblico delle defezioni, ci sono.
2: Che qualcuno non applaude.
1: Eh sì, ultimamente c'è gente che...
2: o non applaudisce.
1: C'ha i coccoloni.
2: Cioè?
1: È il periodo di influenze.
2: Ah, certo. Quindi
1: beh, vedi Baglioni.
2: Certo.
1: Ciao, diciamo, Claudio, come va? Io ho il bollettino medico. Claudio sta molto meglio.
2: Meno
1: migliora.
2: Meno male.
1: Migliora sempre più. Tanto ci ascolta, quindi. E siamo noi che lo guariamo.
2: Lo salutiamo.
1: Io detto, metti la radiolina sotto l'ascella. Ti è piaciuta questa?
2: Molto.
1: Bravo, sono contento quando ti piacciono le cose.
2: Molto.
1: Allora, che cosa affrontiamo? Ragazzi, Trump e Netanyahu. C'è Trump e Netanyahu, ragazzi, incredibile. Datemi la conversazione, non la vedo.
2: Qui abbiamo la trascrizione.
1: Abbiamo la trascrizione, siamo fatti dare dalla CIA.
2: Sì, sì. La CIA.
1: La CIA ci ha dato
2: chi
1: questo.
2: Chi l'ha chiamata?
1: Eh?
2: Tu l'hai chiamata la CIA, cioè il numero della CIA.
1: CIA.
2: Pure.
1: CIA. Sai che vuol dire?

0: Che vuol dire?
1: Central?
2: Central Intelligence?
1: Intelligence?
2: Agency.
1: Agency, bravo! Ragazzi, guardo più serie io.
2: Ah, certo.
1: Tutte
2: certo.
1: Sai che quando le piattaforme ti consigliano quello da vedere in base a quello che tu guardi,
2: certo.
1: A me mi consigliano solo quello.
2: Solo di Cia, Narcos
1: e cose varie. Allora, Trump ha chiamato Netanyahu. Fammi vedere l'articolo. L'articolo, vedete? Guardate l'articolo, c'è l'articolo. Guarda, Trump si gli ha detto: pazzo, ti sto salvando il culo. Così, buongiorno. Questo qui era come per dire: buongiorno, ti sto salvando il culo. Vedete? Gli ha detto lì. E poi gli ha detto anche altre cose veramente importanti.
2: Sì,
1: a un certo punto, questo non c'è. Su questo, sì, sulla verità non c'è, ma su altri giornali c'è scritto: tu sei un pazzo. Eccolo là,
2: sì, sì,
1: guardate, pazzo. Cioè, se sì, Trump sì, dice a uno, dice pazzo,
2: è come,
1: cioè, è come sì, se la Russia dicesse ad Ali Brandi fascista.
2: No, cioè, Ali Brandi è quasi finita, mancano due puntate, resisti Ali Brandi.
1: Ma può Trump dire pazzo a qualcuno?
2: No, eppure l'ha detto a Netanyahu.
1: Allora adesso io vi leggo la trascrizione che ci ha dato la CIA.
2: Sì.
1: Dovete tradurre voi o voi. Allora Trump, allora gli ha detto, la prima cosa che gli ha detto è: dickhead, fuck you, kiss my ass.
2: Ok, dickhead vuol dire
1: testa
2: di uccello, diciamo.
1: Dick vuol dire uccello, head sì, vuol dire testa, fate un po', mettete insieme.
2: Esatto.
1: Poi gli ha detto, ma soprattutto gli ho detto you are crazy, e questo l'abbiamo
2: crazy,
1: visto,
2: l'abbiamo
1: come
2: visto.
1: Vedete corrisponde a verità. Ma Trump ha dato, allora, e poi hanno cominciato Netanyahu risponde,
2: sì.
1: Reflected mirror,
2: specchio riflesso. Specchio riflesso,
1: ha detto, specchio riflesso
2: anche in inglese,
1: sì,
2: dice.
1: Sì, così. Trump sì, a sua volta gli dice: you believed velvet face, ci hai creduto faccia di velluto.
2: Velvet face,
1: ma attenzione, ma Netanyahu rincara la dose e dice: you didn't hurt me, snake face, non mi hai fatto niente,
2: faccia di serpente.
1: Serpente,
2: questa la sappiamo anche noi in Italia,
3: due statisti.
1: Aspetta perché poi Trump si è incazzato e dice: oh, I call my cousin, io chiamo mio
2: cugino. No dai, pure in America fanno
1: così. I call my cousin black belt of karate, mio cugino è cintura nelle karate. E lui dice: ah sì, e my uncle is Krav Maga teacher, è insegnante
2: di Krav Maga,
1: di Krav Maga, che è una
2: arte marziale,
1: marziale.
2: Maga,
1: allora Trump alla fine
2: Maga
1: chiude, dice: ah yes, proprio di
2: fisica, ah yes,
1: ah yes. E allora I call Chuck Norris, ah sorry.
2: Ah, certo, perché il Chuck Norris purtroppo
3: l'ho dimenticato, che
2: non è più tra noi, lo salutiamo.
1: Ma con chi ci abbiamo a che fare noi qua? Cioè, pensa che questi ci hanno in mano il mondo, ragazzi. Hanno in mano
2: questi pazzi, diciamo.
1: Meno male che ci siamo noi. Meno male che ci siamo noi.
2: Male.
1: Signore, adesso gli anni 90 continuano, perché io e il mio amico Marco Lolli. Ciao Lolli. Grazie per quello che hai fatto in questa stagione, a te e tutta la tua staff, il tuo staff, tutti i tecnici di Radio 2. Che si sono avvicendati per questa trasmissione. Cominciamo a fare i saluti adesso. Se mi dai la lista di nomi, io li dico tutti, perché non è che io c'ho.
2: Vanno nominati tutti.
1: Ragazzi, io ho un'età, non è che posso ricordarmi. Perché poi io li chiamo Marco Lolli, Lolli Marco, Lolli Marco, Marco, Marco, Lolli, tutti Marco. Se mi fai la lista, quando me la fai la lista?
4: La stiamo preparando.
1: La stanno preparando.
2: Arriva.
1: Ma quanti
2: breve
1: sono? Scusi, quanti siete?
2: Tanti.
1: Siete tanti.
2: Tanti.
1: Allora io li voglio menzionare tutti, però se me la fate arrivare oggi, io vi menziono oggi, non è che possiamo, dai su, dai. Allora gli anni 90, sentite questa, ragazzi.

0: bello quando partiva.
1: Non c'è
0: Everybody.
1: Purtroppo il pezzo era solo questo.
2: Ma che peccato.
1: Ma bello, sono però. Io che l'ho ripetuto all'infinito.
2: Allora sei scemo.
1: Hai capito? Tu sai che io questa canzone l'ho cantata con Celine Dion?
2: Con Celine Dion?
1: Sì, io con Celine Dion ho detto Everybody dance now.
2: E tu facevi Everybody dance
1: now?
2: No,
1: io gli facevo...
2: Ah, tu facevi tanta
1: la batteria su Rai 1, ragazzi, momentone. Sì. Momentone. Tra l'altro, ci avete il video, un attimo solo. Tra l'altro, momentone improvvisato al momento, cioè quando arriva una star, le canadese, no? Canadese,
2: sì, canadese.
1: Una
2: star,
1: però insomma, famosa in tutto il mondo, arrivano con 26 manager, no?
2: Ah, certo.
1: E quindi prima di fare una gag, una cosa devi
2: chiedere allora,
1: prima io devi mandare John Travolta, no?
2: Per fare un esempio.
1: John Travolta, prima che avesse il basco, quando ancora aveva senza basco, gli mandammo le mail, dovremmo fare qua dance privati che danno, disse yes, quindi. Certo. E quindi anche a lei, guarda, fai la canzone di Titanic, basta, finita lì.
2: Sì.
1: Ah, invece no, quando arrivo lì, io cominciai, all'epoca ero un po' così.
2: Intortartela.
1: Ah, sì, me la sono intortata, certo. Un po' me la sono intortata. E buttai sta roba qui.
2: Sì.
1: E lei di colpo mi venne dietro, ragazzi, in una maniera incredibile. Ma c'hai veramente il video?
3: Sì.
1: Lo volete vedere?
3: Sì.
1: Amici della radio, voi lo potete solo ascoltare, però poi quando tornerete a casa andate su RaiPlay, perché RaiPlay su queste cose è fortissima.
2: Certo, te la fai vedere.
1: Allora vai, Celine Dion, da stasera pago io. Vai, sentiamo. Ragazzi, è Celine Dion, non state sognando, è Celine Dion. Possiamo fare un disco al momento, guarda.
4: Everybody dance, mortadella e prosciutto. E molto bene. Molto bene. Molto, molto, molto, molto, molto bene.
1: Aspetta, repeat, please.
4: Sì.

0: basta, grazie, grazie.
1: Vedi quando si divertono, poi fanno le cose,
2: Ci divertimmo veramente tantissimo anche con Dustin Hoffman.
1: Che facesti con Dustin Hoffman?
2: Beh, Dustin Hoffman a un certo punto lui aveva fatto un film in Italia, si chiamava Alfredo Alfredo con Stefania Sandrelli, sì, e aveva imparato in Italia tante parolacce, per cui lui venne in diretta e dice: adesso faccio a questo conduttore italiano, gli faccio uno scherzo, no? Gli dico una parolaccia che lui pensava fosse molto leggera, carina. Invece lui su Rai 1, prima serata, a quell'epoca non era come oggi, che è un po' sdoganata la parolaccia. Dopo i social un po', no? Lui si presentò lì e mi guarda e mi fa: ma proprio, oh, Dustin Hoffman, mi guarda e fa: Fiorello, così. E io: Dustin, non mi rompere il cazzo. Non ve lo ricordate? Qualcuno se lo deve ricordare. Ragazzi, disse minchio, poi cazzo. Disse,
1: minchio.
2: Vabbè, sono vecchie reminiscenze televisive.
1: Beh,
2: a sto punto, ragazzi, fatemelo sentire il pezzo, però, dai, dai. Lo balliamo e dopo si fa Dammi solo un minuto.

0: DNC Music Factory gonna make you sweet, everybody dance now.
1: Sì.
0: Aveva tutto questo titolo veramente
1: un gran titolo, 90, un gran titolo.
0: Ovviamente che te lo dica a fare.
1: Tu?
0: Acqua fan tutta la vita.
1: Sì, sì.
0: Scivolavo su quel kamikaze, c'era il kamikaze.
1: Il kamikaze, certo,
0: l'acqua fan era meraviglioso, ti lanciavi da sopra, pensavi di uscire fuori dallo scivolo, talmente era. Io no, guarda, ormai non usavo più il phon, non mi pettinavo più, facevo il kamikaze, avevo già i capelli tutti all'indietro. Allora, signori, dammi solo un minuto, il nostro contest ha un risultato finale. Abbiamo una vincitrice, vincitrice con più visualizzazioni. Facciamo vedere la schermata. Eccola là che parte, bella. Allora vince Off Bianca con On Underall, Inderall, con 252.000 visualizzazioni, poi Speedy Mano nella Mano con 224.000. Questi due ragazzi andranno al concerto di Radio 2 che si terrà credo
1: il 20 luglio sarà il 20
0: dove?
1: Luglio su Rai 2. No, non si sa la data, non si sa.
0: Su Rai 2,
1: sì,
0: no?
1: Su Rai 2 comunque.
0: Ancora la data non si sa.
1: Però
0: il
1: 12 giugno a Cosenza
0: quindi tra un po', fra 10 giorni fra meno a Cosenza.
1: Ah, 12 giugno a Cosenza. Sì, fra meno di una settimana.
0: Siamo al 4,
1: ci siamo.
0: Quindi tremate, Battiti Live. Tremate gli altri che non mi ricordo i titoli. Tremate perché questo è Radio 2.
1: Radio 2.
0: Castone, ragazzi,
1: Castone. Un gran concerto,
0: Allora, domani sarà qui Off Bianca, sarà qui e si esibirà per più di un minuto con la canzone, perché ha vinto.
1: Quanto dura? Due minuti.
0: Vabbè, anche di più.
1: Quello che dura,
0: ragazzi. Se ha vinto, ha vinto.
1: Quello che dura.
0: Se ha vinto, ha vinto. Ma vogliamo parlare di Sanremo?
1: Perché? Ci sono voci?
0: Aspetta, no, che sto leggendo cose che mi interessa. Un piatto di carbonara può avere meno calorie di un riso in bianco?
1: Ma perché?
0: Aspetta, fammela rileggere.
1: Sì.
0: Un piatto di carbonara. È focus. Allora, un piatto di carbonara può avere meno calorie
1: di
0: un riso in bianco, dice.
1: Allora, sembra così, sembra impossibile.
0: Dice sì, si è cucinato con metodo scientifico.
1: Ah, e qual è?
0: Allora, c'è scritto, il metodo scientifico è togliere l'uovo, il guanciale, il pecorino e i rigatoni. Molto scientifico.
1: Beh.
0: Se tu li levi, il riso in bianco sicuramente è molto più calorico. Ma che cambia mentale, amici dei Focus.
1: Che ne so, vabbè.
0: No, non solo quelli di Focus riportano quello che qualcuno gli dice.
1: È una ricerca scientifica.
0: Sì, da uno studio della Pennsylvania.
1: Esatto. Massachusetts,
0: non sanno che fare. Quindi parlavamo di Sanremo.
1: No, di Sanremo, perché continuano a esserci voci su ospiti, super ospiti.
0: Ragazzi, io dico De Martino, ma porca miseria, ma chi te l'ha fatto fare? Di dire che avresti fatto Sanremo durante Sanremo, perché ogni giorno, allora io ho già contato almeno 47 ospiti, 47 persone, manca Godzilla ospite. Allora, chi ci sarà? Godzilla, ragazzi, verrà Godzilla, quello giapponese,
1: il primo
0: Godzilla. Allora, vi dico già alcuni, me ne sono segnati a penna, guardate, guarda, me ne sono scritti oggi, ma solo quelli che mi ricordavo io a mente.
1: Queste sono voci che ti sono arrivate.
0: Perché c'è stato l'ultimo di oggi. Allora, il clan, tutti i ragazzi napoletani, Izzo, Paolo Antoni, quelli. Poi Emma, si è parlato di Emma Alfenza, cioè, Belen. Si è parlata di Alfenza. Poi Martina Melidi, perché sta lì, certo.
1: Eh beh, mi è una
0: Gennarino,
1: amica.
0: Il cane
1: Gennarino.
0: Seconda serata.
1: Tutta lui la fa. Ma com'è possibile?
0: E dopo il cane, Herbert e Ballerina, che fanno? Te lo porti.
1: Eh beh, certo.
0: Quindi questi sono i nomi. Poi aspetta, poi c'è la Clerici, perché si è parlato.
1: Si
0: la
1: gira voce.
0: Amica
1: gira
0: di De Martino, perché non ha. Poi, ovviamente, Maria De Filippi è stata una delle ultime.
1: E torna con Deve essere. Amici,
0: poi c'è, vediamo chi c'è, l'intero tavolo di Fabio Fazio che arrivano lì col tavolo.
1: È un'idea.
0: E l'ultimo che si è aggiunto proprio ieri, Jerry Scotti
1: che era già stato, però
0: capito, ma Jerry Scotti c'era già stato con Carlo
1: Conti.
0: Maria De Filippi c'era già stata con Carlo Conti. Attento De Martino, non copiare quello che ha fatto Carlo Conti, che poi lui attenzione. Comunque questo è magari nessuno di questi corrisponderà.
1: Sì,
0: poi
1: c'è tempo ancora,
0: c'è tempo. Io fossi De Martino non prenderei nessuno di questi, così li sorprendo, capito? E quindi chiamerei Milo Infante, chi è rimasto?
1: Liorni. È difficile stupire, difficile.
0: Ma io non posso, perché io sono sotto contratto con Amadeus.
1: E tu fai solo con Amadeus.
0: Abbiamo
1: un contratto di sangue,
0: si chiama gli Amarellos. A Sanremo devono andare insieme, se no non possono dividersi.
1: Certo.
0: Capito? Siamo come due testimoni.
1: Certo, sarebbe
0: a proposito di Amadeus, ragazzi, questa è la notizia delle notizie. Sentiamo, preparati, sentiamo. Con l'applauso gigantesco.
1: Non mi dire che tornerai.
0: Domani tornerai.
1: E che programma farà?
0: Non te lo dico.
1: Che domani Amadeus tornerà.
0: Signori, domani Amadeus tornerà in Rai.
1: Vabbè, questo è clamoroso.
0: Domani alle 13:45 ci sarà l'ingresso ufficiale, lo riprenderemo con un cellulare e te lo faremo vedere proprio l'ingresso.
1: Mentre entra in Rai.
0: Mentre dai i documenti, perché no, lui dovrà dare i documenti alla Guardiola e gli diranno prego e lui darà i documenti dopo 5-6 Sanremo, lui darà i documenti alla Rai. Domani lo vedremo.
1: Sarà emozionante.
0: Alle 13, emozionante. Verrà qui di Asiago domani. Quindi io mi appello a tutti i fan di Amadeus, fatevi trovare verso mezzogiorno e 15 davanti a Via Asiago per dare il benvenuto ad Amadeus. Con foto, autografi e qualcosa. Lui vi aspetta proprio fuori.
1: Lui vuole l'affetto del pubblico.
0: Ma come ride Taddia? Chissà se sta ascoltando, vediamo, aspetta, ve lo dico subito se sta ascoltando.
1: Ah, vediamo. Sì, di solito ci ascolta,
0: No, io c'ho l'app.
1: Ah, c'hai l'app che ti dice quando lui ci ascolta?
0: Tutti quelli che mi ascoltano.
1: A tutti, c'hai i nomi e i cognomi?
0: Sì, c'ho tutto.
1: Controlla la A di Amadeus.
0: Allora, la penna.
1: Lui ci vede, anzi, sul 202.
0: Gianni Mazza è qua?
1: No.
0: Non è entrato?
1: No, perché c'era.
0: Il maestro Gianni Mazza sarebbe dovuto venire qua, ma detto, vengo oggi.
1: Non c'è.
0: E poi mi dice, no, ma non era domani? Poi, perché ormai ha una certa età.
1: Sì, ti rincoglionisci.
0: Non si capisce, io non so se ha sbagliato lui o sbagliato
1: lui. Ah, certo, non si sa chi dei due.
0: Niente, Amadeus ancora non, perché sennò mi sarebbe comparso. Certo. Allora, signori, ci siamo. È il momento di parlare della Festa della Repubblica. Ieri è stata bellissima.
1: Bellissima, è piaciuta.
0: 44%. Abbiamo visto il presidente Mattarella ovunque e in ogni ora della giornata.
1: Poveracci.
0: Della giornata. Veramente adesso mettiamo una canzone e durante la canzone sicuramente qualcosa
1: proviamo accadrà. A chiamarlo e vediamo se
0: vi ricordate il grande Robert Miles a cui va il nostro pensiero, il nostro applauso ovunque egli sia,
1: certo.
0: Robert Miles, diciamo il suo vero nome, Lolli. Roberto Concina. Roberto Concina, quindi Robert Miles.
1: Non so
0: se vi ricordate questa, ma sono convinto che ve la ricordiate. Ladies and gentlemen, children!

0: Repubblica del futuro siamo noi, prima pagina del Messaggero. Vediamo Mattarella con un sorriso, a questo punto immaginiamo fintissimo, insieme a tutti quelli che sono andati a trovarlo. Pare, insomma, abbia dovuto
1: guardando la fotografia.
0: Sì, ecco, presidente Mattarella, benvenuto.
1: Salve.
0: Ecco, già sentiamo che, insomma, che stiamo guardandosi insieme la fotografia, vedete, ecco la fotografia.
1: Quando mi sono svegliato questa mattina, ho chiesto cos'è oggi, quanti ne abbiamo?
0: Oggi ne abbiamo 3.
1: Infatti.
0: Infatti cosa?
1: Metto 3. Ero convinto di stare ancora nell'incubo del 2 giugno.
0: No, il 2 è passato, presidente, non si preoccupi.
1: È passato, siamo sicuri?
0: Stia tranquillo, è andata.
1: Ho dovuto...
0: ci racconti.
1: Allora, intanto mettetevi comodi.
0: Perché?
1: Perché sarò prolisso a lungo.
0: Si deve sfogare.
1: Ho tante cose da fare, da dire.
0: Sì,
1: vabbè. Devo sfogare, perché quello che ho passato ieri non lo auguro a nessuno.
0: Vabbè, noi siamo qui apposta, presidente, per lei.
1: Ho dovuto simulare interesse verso chiunque. Prima la parata.
0: Sì.
1: E poi quei professorini saputelli.
0: No, perché?
1: Che pensavano di mettere in difficoltà il presidente con le loro domande. Io seduto.
0: Gli studenti.
1: Su quella seggiola.
0: Sì.
1: Che
0: sì.
1: Sembrava quella di. Riccardo Cocciante, adesso siediti su quella seggiola, seduto lì.
0: Sì, lo
1: con le loro domande, ma io ho un repertorio sconfinato di supercazzole. Ho cominciato a parlare il futuro di qua, di là, sì. Loro inebetiti ad applaudire qualsiasi cosa io dicessi.
0: Vabbè, quello è il bello di essere presidente.
1: E poi c'erano tutti loro, tutti gli artisti che mi davano una mano.
0: Lo so.
1: Un quacervo di bipedi canterini. A questo punto mi si è materializzato Gianni Morandi col suo fare ciondolante.
0: Lui si ciondola.
1: Ogni volta che lo vedo mi domando come sia possibile che, nonostante abbia la mia stessa età, abbia ancora tutti i capelli neri come un tizio di carbone.
0: non si sa, è un mistero.
1: Ho tremato solo al pensiero che intonasse "Fatti mandare dalla mamma".
0: Ma perché?
1: Già mi vedevo a ballare il twist davanti ai corazzieri.
0: Lo so.
1: Roba da matti, quello che ho vissuto ieri.
0: Poi che hai incontrato da
1: Luca Zingaretti.
0: Ah, Luca Zingaretti.
1: Io ancora non ci credo.
0: Perché?
1: Ancora non credo a quello che le mie orecchie hanno sentito.
0: Che cosa?
1: Non appena mi ha visto, io l'ho visto, lui guardava me, io guardavo lui.
0: Sì.
1: Lui guardava me, io guardavo lui.
0: Sì, vi guardavate.
1: Lui mi si avvicina.
0: Sì.
1: Mi tende la mano.
0: Sì.
1: Io gli tendo la mia.
0: Sì. E?
1: Mi guarda e non potevo mai crederci. Non lo dirà mai, invece l'ha detto.
0: Non mi dica.
1: Mi ha guardato e mi ha detto: "Montalbano sono".
0: Vabbè, ha voluto fare il simpatico.
1: Non ce la fa proprio. L'ho assecondato amorevolmente, dandogli le mie proverbiali pacche sulla spalla, come dire: va bene, bravo.
0: Sì, sì. Senta, poi chi c'è?
1: Niente, significativa è stata la presenza di Giuliano San Giorgi.
0: Ah, beh, grande Giuliano.
1: Che con i suoi acuti teneva lontani i petulanti gabbiani romani.
0: Ah, l'avete invitato apposta.
1: E invece sono rimasto interdetto allora quando si sono presati Paolo Fresu con la tromba e Danilo Leo.
0: Certo, perché?
1: Io credevo stessero provando gli strumenti, invece stavano eseguendo il loro brano.
0: Senta, presidente, poi abbiamo visto che non c'era Benigni. Cioè, ci aspettavamo tutti della presenza di Benigni, ma non c'era. Come mai?
1: Mi ha chiamato 3 giorni fa, l'ho dovuto fermare. Voleva venire a leggere tutta la Costituzione. 139 articoli e le 18 disposizioni transitorie e finali.
0: Sì.
1: Gli ho detto: "Facciamo per la prossima volta, Robertino caro".
0: Sì, è vero.
1: Poi mi si è palesato uno, pare che sia il direttore generale della Rai, tutto abbronzato.
0: Chi? Roberto Sergio?
1: Esattamente. Mi parlava del Teatro delle Vittorie, di qua e là.
0: Sì, che lo vogliono
1: vendere. Mi proponeva di vendere il Quirinale.
0: Pure! Vabbè, ma non è un vizio, scusi.
1: Com'è che si chiama quello?
0: Roberto Sergio.
1: Ah, sì, è proprio lui, direttore generale della Rai.
0: Sì, direttore generale della Rai.
1: Era lì che prendeva misure di tutte le stanze.
0: Addirittura.
1: Mi parlava di disimpegni, di cose, comfort, voleva vendere qualsiasi cosa.
0: È un periodo.
1: L'unico mio vero rammarico, se volete ve lo dico.
0: Sì, ce lo dica, ci interessa.
1: Tutti c'erano, ma non quella che volevo io.
0: Chi voleva?
1: L'unica che avrei voluto per intonare l'inno italiano.
0: Ah.
1: Anna Pepe.
0: Ah, gente, mi siete conosciuti al Quirinale.
1: Purtroppo mi ha ghostato proprio all'ultimo.
0: L'ha ghostata, vedi, ormai
1: e invece,
0: parla come lei.
1: Guardate, questa ve la voglio dire, sì. Che è stata nascosta, neanche tutti gli... Tutti i quotidiani non hanno parlato di questa situazione, un momento di imbarazzo, cioè? Quando non si trovavano più Barbara Palombelli e Rutelli.
0: Perché non stavano lì?
1: E avendo perso la lucidità di un tempo. Purtroppo si erano persi, li abbiamo trovati nelle cantine del Quirinale che vagavano tra le botti delle tenute di Castelbozzano.
0: Ma io vedo che sono lucidi, io che mi risulta.
1: Una giornata infernale, vi posso dire. Ho invidiato Briciola, il cagnetto che finalmente va in pensione lui. E non dovrà più scorazzare tra cavalli corazzieri che puntualmente lo ricoprono con le loro deiezioni, poverino. Vi confido un segreto, ve lo posso dire?
0: Certo, ce lo dica, presidente.
1: Per evitare giornate così, se potessi tornare indietro... Voterei monarchia.
0: No!
1: Viva l'Italia, viva Briciola. E lasciatemelo dire. Viva la Repubblica Italiana.
0: Ah, non la monarchia, meno.

0: fare questo lolly?
1: Shade.
0: Nel frattempo ho ricevuto un messaggio da Giuliano Negramaro che mi dice: sto piangendo, maledetto, dice a me. E tra l'altro il disco c'è, cioè, Negramaro Casa 69, Il Gabbiano.
1: Ah, si chiama così, no?
0: Sì, vabbè. Incredibile. Vabbè, se vabbè, poi vabbè. Vengo sul tetto e li tengo lontani.
1: Grande il nostro amico Giuliano.
0: Che salutiamo, ci sta ascoltando tanto, tanto. In questo momento. Mamma Deus, ancora non si fa. Non
1: forse
0: si
1: oggi non ci sentiamo.
0: Allora, abbiamo Yannick Sinner!
1: Ah,
0: c'è la pubblicità.
1: Il nostro testimone è d'eccezione.
2: Porta Yannick.
0: Attenzione. Che c'è? C'è
2: l'aria condizionata, è un problema? Ti raffreddi anche solo con un refalo di vento? Hai un naso che sembra un ruscello in piena? Niente paura. Da oggi arriva lo spray nasale Sinus Inner. Lo spray nasale Sinus Inner è fatto con la bava delle vacche trentine. Ogni spruzzata crea una collosa parete che rivestirà le tue narici, isolandole da tutto. Sinus Inner e le tue froge non faranno più Ecciù!
0: Cosa sono le froge?
1: Le froge credo sia una parte integra del naso, no?
0: Ah sì, si chiamano sì, così?
1: I buchi del naso sono froge.
0: Ah, queste sono le froge?
1: Sono le froge.
0: E le narici quali sono?
1: Le narici è la parte esterna, la froge è la
0: ma
1: parte esterna.
0: Ma cosa dici? Fai finta di
1: sì, faccio finta, ve lo ammetto.
0: Che vi posso dire una cosa? Ha coniato un altro verbo.
1: No, ti prego.
0: Dopo il famoso veniaste, ha coniato un altro verbo.
1: Sì,
0: che è il verbo
1: dire, verbo dire
0: al passato.
1: Passato. Alla seconda persona.
0: Singolare, perché lui ha detto a me: ma tu quella volta disti che. Disti, ragazzi, disti.
1: Vabbè, mi ero corretto.
0: Hai sempre avuto il coraggio di dire disti.
1: Sto vedendo. Disti.
0: Delle cose, sto vedendo delle cose, no, questo no, non lo diciamo.
1: No, meglio di no, meglio di no, meglio di no.
0: Questo non lo diciamo, no. Quell'altro non lo diciamo. Sì, io e il maestro Camerini sì, avremmo pensato di cantare una canzone, sì. Perché è da un po' che non facciamo live, no? Perché magari la gente dice: ma io non canta più live, diciamo ce la fa. Invece di ce la faccio.
1: Ah, voglia.
0: Ce la faccio. Però perché c'è una notizia è che oggi
1: sì.
0: Mina. Cosa ha fatto Mina oggi?
1: Mina oggi è il compleanno? No.
0: No.
1: È l'anniversario dell'uscita
0: no, incideva di... no. Il cielo in una stanza.
1: Beh.
0: Cioè, dici, ma che vuol dire? No, fu la fortuna di Gino Paoli, perché Gino Paoli è ancora sconosciuto,
1: certo.
0: Ha fatto questa canzone e disse: vabbè, Mina, falla te. A quei tempi si poteva fare, falla te. Vabbè, lei la prende. C'era Mina, capito?
1: Sì,
0: Mina, era, Mina, pensate che Mina, a 22 anni era Mina. Cioè, 22 anni era Mina, cioè era potentissima, capito? Quindi lei fece il cielo in una stanza e tutti, che bella sta canzone, ma chi l'ha scritta? Gino Paoli.
1: Gino Paoli.
0: E quindi Gino Paoli, capito? Un po' te con me, capisci?
1: Ma
0: con chi lavora? Chi è quello che lavora con Fiore? Okay, cosa, un bigio.
1: Purtroppo è la verità. È
0: allora, ora cantare così banalmente, quando sei
3: con me, questa stanza
1: non sono intonativi.
0: Sono delle suore nel pulmino 8:50 che cammina. Senti. Signori,
1: tremenda.
0: È ondeggiante.
4: È approssimativo.
1: Sì.
0: Allora, con Cremonesi abbiamo sì. pensato di fare, siccome è uscita anche Pregherò di Celentano, nonché ecco. Stand By Me, che fa, sì. come fa?
1: Ta-da-da.
0: Pregherò per te, questa qua.
1: Sì.
0: E la gritta non è.
1: Che avete qua. Pensato?
0: Abbiamo pensato di unire c'è una stanza e questa.
1: Yes!
0: E non è mica. Quando è che inizio?
4: Vabbè. Quanto vuoi?

0: buttata lì.
1: Ne fatemo ricordare che l'autore della nostra sigla, la Penniganza,
0: chi è?
1: E cioè Cremonini. Cremonini, la canzone Cremonini. La Penniganza.

0: ragazzi, vabbè, vabbè, ci domani. Allora, la santa pennicanza, quindi noi cercheremo di avere all'ultima puntata anche lui, anche al telefono, perché lui sarà lì a fare le prove, eh?
1: Sì.
0: Quanti di voi andranno a Cremonini? C'è qualcuno qui? Tutti ragazzi, incredibile. Tutti andranno a vedere Cremonini. No ragazzi, io l'ho visto, Cremonini l'ho visto all'Olimpico, ragazzi, è un grande spettacolo.
1: Sì, c'è un'energia,
0: c'è una roba, quando, poi quando c'hai, fai il pezzo, sicuramente lo farà, si mette al pianoforte e fa solo piano e voce, ragazzi, sì, veramente incredibile.
1: Ci sa fare, ragazzi.
0: Cosa ti ricordi di Cremonini, delle vecchie canzoni dei Luna Pop, che a parte Vespa 50
1: e c'è qualcosa di grande tra...
0: bravo,
1: proponevo.
0: Bravo,
1: eh sì,
0: sì, fallo senza musica, sì, perché non è
1: il testo, adesso non c'è il testo, però. C'è...

0: E poi finiva.
1: E qual è, meno se lo vuoi.
2: E qual era l'altra bella, quella lì dove c'è la Benson and Eggs? Qual era quella? Vediamo. Era sempre questa, forse. Era marmellata.
1: Come, come? No, aspetto dal domani.
2: Sì, esattamente.
1: Aspetto dal domani.
2: Vai, cremonesi.
3: Però la so fino lì, eh.
2: Cosa?

0: grazie, grazie.
1: Sai cos'è che Cremonini ne ha tante, ne ha tante, ne ha tante, quindi il concertone. Allora Cremonini, se qualcuno sta ascoltando la radio in questo momento, avvisate Cremonini che noi domani lo chiameremo.
2: Certo.
1: Venerdì, anzi venerdì. Perché lui il concerto ce l'ha il 6, non lo chiamiamo il 5, la prima puntata, perché lui ha cominciato questa edizione della Venegas.
2: Deve finire.
1: Con la deve finire. No, porta male a lui, soprattutto a lui. Perché la stagione a lui è andata bene perché ha fatto la sigla noi.
2: Certo.
1: Quindi se poi lui non chiama, rompe l'incantesimo.
2: Tutto malissimo.
1: Pioverà durante il concerto, qualsiasi cosa, quindi deve chiamarci, avvisate chi, sì.
2: Chi di dovere, allora, chi di dovere.
1: Mancano esattamente 4 minuti, abbiamo il tempo, sì, di fare di nuovo l'appello, un appello, perché
2: finché qui non ti rispondono tu fai appello.
1: Allora, il mio ufficio stampa è presente, rifaccio l'appello che ho fatto venerdì.
2: Sì.
1: Incredibile. Caduto nel vuoto.
2: Nel vuoto.
1: Fanno finta di non sentire e mi rivolgo ai direttori dei telegiornali italiani. Una notizia, quella delle pale eoliche, voi sapete, dell'Umbria, qui ci stiamo spendendo.
2: Fate, tutti i giorni,
1: questa
2: ormai
1: multinazionale tedesca che vuole mettere queste pale eoliche alte 200 metri, deturpando il territorio paesaggio umbro. Se ne è occupato il Times di Londra, ma non i TG italiani. Cioè, questa cosa mi spara qua. E mi chiedo perché, quindi. Gianmarco Chiocci, TG1, Antonio Preziosi, TG2, Pierluca Terzulli, TG3, Federico Zurzolo, Rai News 24, Roberto Pacchetti, TGR, Andrea Pucci, addirittura Andrea Pucci ne fa 3, studio, TG4, TGCom 24 e Studio Aperto, Clemente Mimun, TG5, Enrico Mentana, TG La 7 e Fabio Vitale, Sky TG24. Possibile che questa notizia non vi interessi neanche un po'? Può essere? Non ci credo, perché se interessa al Times non può non interessare a un qualsiasi telegiornale
2: italiano. Bisogna, italiano. Ne scappano tutti i giorni, comunque è una cosa grossa.
1: Quindi questo,
2: eh,
1: che dobbiamo dire? O c'è un veto? C'è un veto, non so.
2: Non sappiamo.
1: Qualcuno dice non parlate di questa cosa, teniamola nascosta.
2: Poi, tu che ci avuto minacce?
1: Ah, io ti dico solo questo, se non fosse stato per quei volenterosi ragazzi di tutti i comitati che in Umbria si stanno battendo e lottando, se non mi avessero chiamato per dire ci dai una mano a dire sta cosa perché nessuno ne vuole parlare, io non avrei saputo nulla, io non sapevo nulla. Quindi noi viviamo in mezzo alle notizie,
2: che leggiamo
1: in mezzo, facciamo la radio, come mai non ne sapevamo nulla?
2: Strano.
1: Vuol dire che questa cosa
2: c'è qualcosa sotto.
1: Ecco perché il Times ha detto guarda che invece è venuta fuori sta cosa. Cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Devo chiamare Report?

0: noi. Ecco la musica, manderemo i nostri inviati con i microfonini, quelli piccoli, sì. Andremo dalla gente e chiederemo perché
1: finché non risponderanno,
0: finché non rispia. Perché dite che l'Umbria è piena di vento quando non c'è nulla di vento?
1: Perché?
0: Va bene, prendiamola a ridere. Allora, abbiamo così concluso, manco un minuto.
1: C'era un topolino che ci hanno dato con Pippo Baudo.
0: Sì, ci hanno mandato un topolino, sì. Non dobbiamo farlo perché qui poi la pubblicità, manco sul topolino.
1: No, ma questo si può
0: la
1: fare.
0: Rai non ha pietà neanche di topolino.
1: Si può fare. Tra l'altro fammi leggere perché... Allora, credo che sia un numero diretto da Max Pezzali.
0: Allora, caro Fiore, per te e per gli amici della Penicanza, due copie di Topolino, la collezione, il numero diretto il numero è diretto da Max Pezzali, direttore d'eccezione, vedete, e il numero è dedicato alla TV con un omaggio sentito a Super Pippo Baudo.
1: Dice Max Pezzali paperizzato.
0: Pezzali, ma quello da vedere questo con Pippo Baudo, ragazzi. Pippo Baudo.
1: Che Super Pippo, poi apri la copertina e c'è.
0: Adesso puntualmente arriveranno, tagliate subito quella cosa.
1: No, invece questa.
0: Adesso diranno tagliatela da tutte le Rai Play del mondo.
1: No.
0: Va bene amici, abbiamo così concluso, allora l'appuntamento alla penultima puntata domani mattina alle 7:10, guardate che succederanno cose incredibili. E poi la Penicanza alle 13:45. Ciao a tutti. Ciao.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.

0: Non eravamo pronti, che è la verità, non eravamo pronti.
1: Allora, Rosario, Fabrizio,
0: Fabrizio,
1: non si fa così. No, cioè, esatto. Voi non potete abituarci tutto l'anno al ritardo, quello fisiologico, e
0: esatto,
1: oggi...
0: Allora, ci rimaniamo malissimo.
1: Io ho un'idea.
0: Dica.
1: Allora, partiamo, sai come oggi?
0: Sì.
1: Facciamo una partitina di burraco.
0: Sì,
1: così
0: okay,
1: ritardiamo questi due,
0: non
1: tre minuti.
0: Non so giocare a burraco, ammetto. Non,
1: no,
0: non so neanche come... Che,
1: allora,
0: co,
1: aspetta,
0: cosa
1: rallentiamo.
0: Esageriamo,
1: allora,
0: non esageriamo, che abbiamo tante cose da
1: raccontare. Come va?
0: Non te lo dico neanche qua. Abbiamo talmente tante cose. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Sono le 14.33, ci siamo. Siamo noi in onda, in diretta, grazie a tutta la nostra squadra presente, disciplinata.
1: Sì. La tua? Io di mio sono Carioti, proprio l'ho acquistato.
0: No, neanche, no, vuole cambiare.
1: L'ultimo calcio mercato mi sono comprato Carioti. La prossima ora e mezza staremo insieme, la signora Nazzaro e Borghesan, che è quello che vi sta
0: che
1: parlando.
0: Esatto.
1: 3487-300-200, tanta buona musica anche oggi. Tornano gli ABBA con Dancing Queen, signori. Billie Eilish, ma c'è anche Tiziano Ferro insieme a Lazza. Poi chi c'è? C'è Loredana Bertè, dedicato,
0: sì,
1: questa te la dedico.
0: Bella,
1: abbiamo l'ospite, signora Nazzaro.
0: Abbiamo l'ospite, abbiamo una graditissima ospite che è Roccuzzo, ma parleremo anche di campionato.
1: È un uomo, eh?
0: Di smetterla, sì, certo che è un uomo.
1: Graditissima.
0: Graditissimo, ho detto ospite.
1: No, ma...
0: Ho detto vabbè, perché stavo giocando a burra. Stiamo perdendo troppo tempo, dai, chiudiamola qui. Tanto dobbiamo stare insieme.
1: Quanto?
0: Per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: porno.
1: Porno, le bambole di Pezza su Radio 2 per iniziare Radio 2 Music Room. Ci sono già le date del Summer Tour 2026, cosa che ci avevano in qualche modo anticipato anche l'ultima volta che le abbiamo viste, ovvero al concerto del 1° maggio, il 10 luglio da Sant'Angelo di Gatteo. Quindi Forlì-Cesena, Gatteo Mare, esatto, Sant'Angelo, al Barrocci Summer Festival saranno, mentre il 16 luglio a Bellinzona in Svizzera, Bellinzona in Svizzera, e poi via così in giro per l'Italia fino al 13 settembre Melilli, Siracusa, in piazza Umberto. Va bene, viva le bambole di Pezza!
0: Allora, intanto tutti molto concentrati, si sta giocando lì a Parigi, Roland Garros, quindi tennis, tutti questi sport così impegnati, così. Cioè, allora noi non andremo ai campionati mondiali di calcio, ma signori, in Italia accadono cose ben più interessanti a questo punto, direi.
1: Esatto.
0: Perché c'è la tappa italiana del cheese rolling.
1: Ah, aspetta, ma del tennis non diciamo niente. Diciamo niente del tennis.
0: Del tennis, dobbiamo
1: allora,
0: dire
1: il tennis alle 15 Flavio Cobolli, quarti di finale, quindi la semifinale di Roland Garros, gioca contro un altro, Auger. Credo si dica Auger. La cosa interessante è che lui è il tennista inaspettato, definito macchinoso, molto muscolare, poco fluido come tennis, però proprio per questo mette in difficoltà gli altri.
0: Cioè, quante ne sai?
1: Leggo la mattina, io mi sveglio e non so cosa fare.
0: No, leggi. Allora, comunque il cheese rolling c'è stato. Certo, non in questo momento c'è stato, perché c'era Carioti, mi ha subito corretto.
1: Cos'è il cheese rolling?
0: Allora, il cheese rolling è il campionato, ve lo dico in due parole, il lancio di una forma di formaggio che scivola lungo una collina e chiaramente l'atleta, perché un atleta deve inseguirlo,
1: che fa malissimo,
0: deve inseguirlo.
1: Allora,
0: ecco,
1: arrivano addirittura a 150 km orari, non gli atleti ma le forme di formaggio. Atleti che sono partiti da Bolzano li hanno ritrovati a Lignano Sabbiadoro.
0: Esatto.
1: Allora, quando ero piccolo mio papà mi fece fare una cosa che ricorderò tutta la vita. Il giorno di Pasqua c'è l'usanza nel Veneto di far rotolare le uova dipinte a mano dal dirupo.
0: Sì.
1: E tu in qualche modo le devi seguire.
0: In che senso?
1: Ti fai malissimo.
0: Certo.
1: Perché inizi a fare capriole, pensa con la forma di formaggio.
0: La forma di formaggio, ma è una si può dire un'attività atletica vera e propria, nata in Inghilterra, appunto, dicevamo, è arrivata in Trentino ed è seguitissima, cioè c'è tantissima gente che si è iscritta, ma non è l'unico campionato particolare e strano.
1: Tra poco parliamo
0: dell'Italia, nel mondo.
1: Nel frattempo arriva John Newman, questa è Love Me Again.

0: Woman qui su Radio 2, 14:43 minuti. Buon pomeriggio a tutti. Questa è Radio 2 Music Room con Julian e Manila e stiamo raccontando, tra l'altro anche insieme a voi al 348 7300 200, i campionati più strani, più curiosi, anche più divertenti, aggiungerei, al mondo.
1: Ma assolutamente sì, ce ne sono di particolarissimi, tipo la corsa con la moglie. Questo qua è famosissimo, ormai ne hanno parlato anche spesso in televisione, hanno fatto anche vedere delle immagini in quel telegiornale che si chiama Studio Aperto tempo fa.
0: Ma dove te la carichi la moglie?
1: Allora, intanto si tiene in Finlandia, che è la patria proprio
0: delle
1: questo
0: mogli.
1: Campionato, la moglie te la carichi sulle spalle. Però attenzione, perché prevede che i protagonisti del gioco corrano una corsa a ostacoli.
0: Pure, è divertentissimo. Ho appena detto divertente. Scusa, ma non c'era la stessa cosa con la suocera?
1: Sì.
0: La suocera a un certo punto la potevano lanciare e poteva vincere.
1: Con la suocera tanto un po' più difficile, perché lì poi ti subentra anche la dentiera, tutta una serie di cose.
0: Allora, leggevamo che per esempio a Coney Island c'è l'Hot Dog Eating Contest, fondato nel 1916, dove appunto in questo posto sembra ci siano gli hot dog più buoni al mondo. Comunque i partecipanti devono mangiare il maggior numero di hot dog possibile nell'arco di 10 minuti. Io sono andata a vedere dei video a riguardo, fanno impressione, perché questi moriranno alla fine di questi 10 minuti.
1: Finita la gara,
0: ok.
1: Sì, infatti cambiano ogni anno.
0: Per esempio, la prima volta ha vinto questo signore Jason 14 hot dog, ma oggi sono arrivati nel 2020 a due persone a mangiare in 10 minuti 75 hot dog.
1: È vero?
0: 75 hot dog in 10 minuti.
1: Tu sai che questi poi vanno in bagno col giubbetto antiproiettile. Allora
0: così. E quello poi parte in altro campionato.
1: Allora, in Germania c'è il Burostoffen. Ok, che è una gara di velocità, attenzione, sulle sedie da ufficio. Se non stai bene,
0: certo. Ti ricordi che avevamo detto che potevamo farle in via Asiago con tutte le sedie dell'ufficio qui di via Asiago? Sarebbe divertentissimo, immagini, con tutti i direttori che lo fanno.
1: Sì, puoi addobbare la tua sedia, metti il numerino, metti il 46 di Valentino Rossi.
0: Carino, carino. Vabbè. Poi per esempio abbiamo i campionati mondiali di air guitar in Finlandia. Allora, è molto carino, perché in qualche maniera questi cosa fanno? In pratica imitano una chitarra. Imitano una chitarra, è un campionato dove praticamente vince chi imita meglio una chitarra che non esiste.
1: Ah, ok. No, vabbè, quello però.
0: Ho letto ultimamente, è diventato virale. Che c'era anche il campionato dell'andare a cavallo, ma senza cavallo, con il mimando il trotto.
1: Sì.
0: E ho visto queste scene di queste persone che trottavano immaginando un cavallo che non c'era.
1: Poi però quei centri li hanno chiusi a un certo punto. Allora, arriva Martin Garrix di Sheeran, questa è Repeat It.
0: Comunque 348 7300 200 i campionati.

0: Del suo dedicato, forse una delle canzoni che hanno fatto la storia, ha fatto la storia della musica italiana, ed è sempre un grande piacere ascoltare la nostra mitica Loredana Bertè qui su Radio 2, 14:53. A proposito delle gare in Trentino,
1: sì signora, Stefano, un attimo che mi sto impiccando,
0: si sta incartando,
1: con come si chiamano sti affari,
0: sempre i NIR, sempre loro,
1: i NIR, io le odio,
0: eccoli, guarda,
2: ragazzi, così. Da noi sono mille anni almeno che c'è questa specialità, si chiama ruzzola. Con le forme di formaggio, con i dischetti in legno, con tutto. Quindi Trentino è arrivato molto, ma molto,
1: molto prima.
0: Ciao,
1: pensavo la suocera io, no?
0: No, il formaggio, però formaggio. Non ho capito, Stefano ancora non ci ha risposto. No. In realtà lui di dov'è? Allora, andiamo un attimo in Cina, perché c'è un campionato molto strano, molto anche divertente.
1: Sì.
0: È un campionato in cui vince chi mangia in classe senza farsi scoprire. Si chiama Ruba un boccone di Paofan. Io ho mangiato il Paofan stamattina, mi è rimasto un po' sullo stomaco, però
1: io non lo digerisco tanto, lo sai,
0: Paofan, guarda, una cosa,
1: cerco di starne un po' lontano.
0: Allora avviene in questo centro commerciale in Cina, nella provincia di
1: Ningbo.
0: Vabbè, stiamo dando delle geolocalizzazioni quasi
1: Zhejiang.
0: Stiamo dando delle geolocalizzazioni proprio casuali.
1: A cavolo.
0: E quindi hanno ricreato una vera e propria aula in questo centro commerciale dove si siedono, insomma, questi partecipanti, più o meno sono concorrenti, non solo bambini ma anche adulti, e partecipano a questa competizione.
1: Allora, ci sono degli arbitri che sono un po' come gli insegnanti di scuola. Cosa succede? Che tu devi mangiare di nascosto cercando di finire appunto questa porzione di Paofan. Se ti sgammano, quindi ti vedono, hai 30 secondi di stop
0: per
1: obbligatorio.
0: Scappare.
1: Dopo 3 richiami scatta l'eliminazione. È un successo, come dicevi, intergenerazionale, quindi dal bambino agli adulti e agli over, eccetera. Quest'anno ha vinto un 31enne e ha vinto un chicco di riso d'oro da un grammo, quindi più o meno il valore è 180 euro. Se l'è mangiato? No, non se l'è mangiato.
0: Sì, perché il Paofan è proprio un piatto base di riso, una sorta di zuppa densa, cotta e stracotta.
1: Il riso
0: che loro mangiano di nascosto, che devono mangiare di nascosto.
1: Anche Dracula lo mangiava.
0: Dracula. Questa è la Dracula Remix, nel caso, insomma, per entrare nello specifico.
1: A te, famiglia Verge.
0: Aspetta, Stefano ci dice da dove viene?
2: Ragazzi, sono il vostro amico Stefano, dalla bellissima Senigallia.
0: Oh, è vero, scusa Stefano, Senigallia, scusa, volevo capire, quindi anche lì ruzzola, capito?
1: Chi?
0: Il formaggio.
1: Pensavo Dracula.
0: Tame Impala.
1: Andiamo.

0: Tame Impala, il progetto del visionario Kevin Parker. Dentro c'è anche delle sonorità rave australiane, una cosa molto molto particolare. Tanto loro ad aprile vennero ordunque a Bologna.
1: Ah, ecco.
0: A Bologna. Allora, a proposito di appuntamenti,
1: sì?
0: Signora, sai che da quando ti chiamo signora Nazzaro ti arrivano anche i messaggi così?
1: Signora Nazzaro, sì.
0: Anche al supermercato dico: "Oh, buongiorno signora Nazzaro".
1: Signorina, grazie, no, sì. Signora.
0: Parto con signorina da oggi.
1: Sono signora.
0: Signora Nazzaro. Allora, ci dica.
1: Allora, intanto prendete nota di questa data importantissima, 12 giugno. Cari amici, tutti a Cosenza, perché lì avverrà un evento importantissimo, super super figo, diciamolo, perché avverrà proprio la prima festa di Radio 2 dal vivo in pieno centro storico di Cosenza venerdì 12 giugno.
0: Quindi il concerto di Radio 2 è bello, bello. Poi nelle prossime ore potremmo anche dirvi delle cose in più.
1: Però possiamo dirlo, per esempio, che sarà dedicato.
0: No, non si può.
1: Dai, lo diciamo, sarà dedicato all'indimenticabile Rino Gaetano, ovviamente grande protagonista.
0: Hai già detto troppo.
1: Vabbè, possiamo dire che saranno a condurre Biggio, ma l'hanno detto. Biggio, i nostri amici Fabrizio Biggio ed Emma Stoccolma, dai, io lo voglio dire.
0: Ma Emma non lo sapeva.
1: Ma dai,
0: era
1: che
0: una
1: non
0: sorpresa.
1: Lo sapeva,
0: gliel'hanno detto?
1: Gliel'avranno detto.
0: Vabbè, allora, concerto di Radio 2 a Cosenza, 12 giugno, ne saprete di più nelle prossime ore, se vogliamo.
1: No, dai.
0: Dobbiamo
1: raccontare qualcosa. C'è un countdown molto, molto interessante fino al 12 giugno.
0: Comunque, dal 13 vi raccontiamo tutto.
1: Dai, Single Up qui su Radio 2, e lui è Caro Emerald.
0: Caro Emerald, ti scrivo.
1: Emerald, ti scrivo. No. Dai, che

0: paura.
1: Vorrei dire una cosa, però se tu sei una donna non ti puoi chiamare caro Emerald.
2: Ma per l'agenzia delle entrate.
1: No, è come quello.
2: Pensa che si chiama, nell'altro disco era Fulvio Emerald, cioè ogni tanto cambia le cose. Ma è arrivato il nostro ospite, ladies and gentlemen, benvenue, welcome to internazionale.
1: Dai,
2: Roccuzzo. Perché è il classico nome del sud. Io ho fatto
1: esatto,
2: è vero o no?
3: Esatto, sì, tipico siciliano.
2: Roccuzzo, come stai?
3: Molto bene.
1: Allora, intanto siamo super felici perché questa è una sorta di anteprima. Sarà venerdì 5 giugno, sarà il giorno in cui uscirà il tuo nuovo singolo che si intitola Piante Finte. Devo dire la verità che questo titolo è molto interessante, apre un concetto enorme, immenso.
3: Sì, io sono super felicissimo di questa uscita. Sia per il titolo che è iconico, secondo me, perché già spiega tutto. Mm-hmm. E poi perché parla di tutte quelle persone super distratte che si dimenticano magari di dare l'acqua alle piante vere, ma la danno a quelle finte, o distruggono la macchinetta del caffè, o fanno ritardi, dormono e si svegliano in un'altra città.
1: È una sorta di concetto del finto che in realtà non esiste in qualche modo, perché piante finte sono le piante che sono sempre verdi, sempre meravigliose, ma le piante finte non sono piante vere. E poi si ritorna a quello che è la bellezza di essere quello che si è con tutti i difetti, no?
3: Esatto, questo qui è proprio il concetto, il fulcro principale di questo pezzo, cioè che tutti andiamo bene così come siamo, che non dobbiamo incastrarci in questa società perfetta.
2: Ma io l'ho presa psicologa apposta. Allora, volevo dire, il grande pubblico ti ha conosciuto nel 2020 grazie a X Factor, poi altri, c'è anche The Voice Generations al quale hai partecipato insieme alla mamma.
3: Con mamma, sì.
2: Insieme alla mamma. Cosa succede quest'estate? Cosa succede nei prossimi mesi?
3: Allora, succederanno tantissime cose belle, perché sto lavorando un progetto molto molto particolare, ma vi spoilerò qualcosa. Sto tanto prendendo come reference Bruno Mars, il mondo del funk americano.
1: Mm-hmm. La nuova canzone ha quel sapore, esatto, no? Molto estiva, funk americano.
3: Sì. E sto lavorando a un progetto insieme a tutta la mia famiglia, Giuseppe, Saifam, a delle cose molto molto interessanti.
2: Minchia, Roccuzzo Mars mi diverte.
1: Ma tu balli?
3: Allora,
1: no, dobbiamo iniziare a ballare anche.
3: Sì, sto iniziando, mi vergogno un po', però mi passerà.
2: Allora abbiamo il coreografo.
1: Esatto.
2: Ce l'ha lei a casa.
1: Stefano.
2: Ce l'ha lei a casa.
1: Allora, in tutto questo, giusto prima insomma di andare poi ad ascoltarci il tuo brano, un saluto va a Oana, perché per il grande pubblico Roccuzzo è anche diventato famoso per queste dediche
3: a mia figlia.
1: La considera la tua figlia come tanti di noi. Che
2: la bambina pelosa.
1: La bambina pelosa Oana è diventata super virale, super famosa anche qui lei, no?
3: Sì, e questa è una cosa per me molto bella, perché io mi sono accorto che tutte le persone che hanno un animale si stanno rispecchiando all'amore che do io a Oana e mi supportano, e questa è una cosa bellissima. Stiamo creando una grande famiglia.
2: Guarda,
3: music
2: per le docche. Carinotti, ci sono 30 secondi per un giochino al volo? Li abbiamo? Veloci. Allora, una torre, ci sono i tormentoni estivi,
1: sì.
2: Ti butti giù, chi tieni? Tra Giuli Russo, Un'estate al mare, Luca Carboni, Mare Mare.
3: Mare.
1: Butti giù Mare Mare? Ah, ok. Allora, per esempio, cosa salviamo o cosa teniamo? Tra Maracaibo o Tre Parole di Valeria Rossi?
3: Maracaibo.
1: Teniamo. Maracaibo.
2: Te la faccio difficile. Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro, 1000, uscita nel 2021. Giovanotti, Penso Positivo, 94.
3: Giovanotti.
1: Vabbè.
2: Oh, Roccuzzo, grazie.
1: Ci sta. Roccuzzo, ti vogliamo bene tutta l'estate con il suo, si può dire, un bel tormentone estivo? Piante finte? Vai.
3: Sì.
1: E noi andiamo ad ascoltare qui su Radio 2.
2: Ciao.
1: Grazie.
3: Ciao a tutti.

0: Tiziano Ferro, Lazza, qui su Radio 2, la nuova versione di Perdono. Intanto Tiziano Ferro è impegnatissimo in tour, è ritornato anche a, oltre a cantare ovviamente, ci fa molto piacere, anche a ballare, come appunto lo ricordavamo proprio ai tempi di Rosso Relativo.
1: Gioca anche a burraco.
0: Lui è bravissimo.
1: Salutiamo Tiziano. Allora, c'è un movimento stranissimo da un paio di mesi a questa parte tra i tombini di New York. Cosa significa? Che in più punti della città si sono notate persone a gruppetti, 3, 4, 5, in alcuni casi anche 7 persone, con tanto di stivali alti, di muniti di torcia, che aprono i tombini, si infilano nelle fogne di New York e riemergono dopo qualche ora.
0: Ci sono le tartarughe ninja?
1: Brava, il problema sembra quasi un film a cavallo tra tartarughe ninja e uno dei migliori film di Bruce Willis. Ora, la polizia newyorkese, New York PD, sta indagando perché in realtà non ci sono dei danni alla rete fognaria. Sembrerebbe che queste persone stiano setacciando il sistema fognario alla ricerca di oggetti di valore che finiscono nelle acque reflue. Però non ci sono prove e quindi non riescono a capire, magari è in atto.
0: Ma che è Lupin?
1: Magari è lo schema di una mega rapina e non hanno ancora capito.
0: Stanno facendo un lungo tunnel sotterraneo.
1: Sta di fatto che tocca diversi punti della città. E non sanno se un gruppo è legato all'altro, quindi è il mistero newyorkese di quest'estate.
0: Evidentemente si è diffusa la notizia che qualcosa di prezioso c'è nelle fogne, no?
1: Io a settembre con la family vado a New York, nel caso
0: buttati in un tombino, dai,
1: scendo scendo, lì non prende neanche il telefono, dopo un po' di giorni torno su e poi vi racconto che cosa ho visto.
0: Raccomando, se incontri le tartarughe ninja, digli che Leonardo, Michelangelo, sì, Raffaello sono troppo simpatici.
1: Troppo. Anche Saldavici.
0: Che cosa c'entra?
1: Niente, così Raffaello.
0: Vabbè, lui effettivamente
1: Leonardo,
0: da quelle parti bazzica parecchio.
1: Dai,
0: il nostro Saldavici.
1: Signora Nazzaro, lanci lei.
0: Ci sono foster the people adesso. Adesso anche in questo uomo, donna, si sa, ogni volta
1: cantante,
0: questo problema.
1: Cantante.
0: Un fenomeno rock globale, così è stato definito. Eccoli qui.

0: Foster the People, il nome di questa band losangelina. Ci rendiamo conto che queste sono delle sonorità alle quali magari noi europei siamo poco abituati, questo è proprio quel sound californiano che piace molto alle nuove generazioni oltreoceano. Band composta da Mark Foster, da Sean Cimino, chiare origini italiane,
1: certo,
0: e Isom Innis, chiare origine elettrodomestica, no, il tastierista. Sono in tre comunque e fanno questa musica qua che piace tanto,
1: bene, questa è una delle canzoni più amate, insomma, di questo gruppo.
0: Sì.
1: Allora cambiamo completamente argomento, nel senso, parliamo sempre di musica, ci spostiamo ancora una volta oltreoceano, parliamo di Bad Bunny. Mm. Per chi ha avuto modo di vedere alcune immagini del suo tour, devi tirar mas fotos world tour, appunto.
0: C'è
1: è il nome del tour di Bad Bunny, devi tirar massimo fotos, devi tirar, insomma, quella cosa lì.
0: Ma
1: hai capito?
0: Dove vuoi.
1: Allora, uno dei momenti più iconici di questo tour è proprio questa casita, questa sorta di casa è una casa portoricana che è stata perfettamente ricostruita sul palco.
0: Okay.
1: Tant'è che ci sono anche delle immagini virali dove c'è Chiara Ferragni con il suo nuovo amore durante questo momento in cui viene presentata sul palco la casita tra virgolette di Bad Bunny. Il problema qual è? Che questa casita è una perfetta ricostruzione di una casa portoricana di questo proprietario, Roman Carrasco Delgado, che ha 84 anni, che è incacchiato nero.
0: Sono girate le spelotas.
1: Le spelotas. Perché all'inizio lui ha prestato l'immagine della casita per il video, però non sapeva che poi la casita sarebbe stata ricostruita sul palco.
0: E non si fa.
1: E cosa succede? Che adesso questa casita di Roman, che è incacchiato Neros. Perché ci vanno tutti i turisti, hanno tutti lì a vedere finita la pace.
0: Bad.
1: E pensando che è diventata una casa iconica,
0: allora,
1: no?
0: Bad Bunny, visto che due spicci li hai fatti, cioè io qualcosa a questo signore glielo darei. Allora, con tutto rispetto per chi è che hai detto che c'era?
1: Roman.
0: No,
1: lui.
0: No, gli ospiti.
1: Tra i vari ospiti VIP, l'ultima immagine è quella di Chiara Ferragni con il nuovo.
0: Che io saluto, rispetto tantissimo, ma a parte lei, diciamo, gente che è andata lì sono tipo Penelope Cruz, Javier Bardem, Lionel Messi, LeBron James.
1: Sì, certo.
0: Era per dire.
1: Ma quella era in casa nostra, Chiara, e quindi
0: era la casita.
1: La casita. Allora, qual è il problema? Che Roman è talmente incacchiato Neros che, come dice appunto la denuncia citata da Ventos Minutos, tutto così praticamente.
0: Tutto con la S.
1: È stato denunziato, Bad Bunny è stato denunziato e è stata la questione della casita è finita in tribunale. Chiaramente vuole un risarcimento danni, oltre ad avere un risarcimento dovuto al fatto che l'immagine è stata utilizzata oltre quello che erano gli accordi.
0: E adesso sono affari vostris. Arriva la nuova di Maria Antonietta Colombre, questa è Senza Vestiti.
2: Con gli

0: Getting Jiggy With It. Will Smith su Radio 2. E il cassetto si è aperto lì negli anni 90, quando il principe di Bel Air faceva la storia. Tra l'altro lui aveva fatto anche la sigla, l'aveva scritta quella del principe di Bel Air, You Home to Bel Air, e si faceva chiamare The Fresh Prince. Poi ha cambiato, insomma, alla fine Will Smith è un grande.
1: Tra l'altro questo brano ha vinto i Grammy Award nel 1999, miglior performance. Vabbè, lui è un attore, un cantante, un produttore di successo e tutto il resto. Ci fermiamo un attimo perché arriva il GR2, sai?
0: Sì. Radio 2. Diletta Parlangeli,
2: Savino Zaba.
0: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
2: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
0: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
2: E infatti lo faremo insieme.
0: Io e te da soli?
2: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
0: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2. Sono le 15:30.
0: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio, in studio Fabiana Cofini. La guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita globale e l'OCSE rivede al ribasso le stime. 2,8% per il 2026 dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia l'OCSE prevede un aumento del PIL dello 0,5% nel 2026, in rialzo rispetto a marzo dello 0,1% e dello 0,6% nel 2027. Ma oggi è la giornata delle raccomandazioni economiche di primavera della Commissione europea. Il corrispondente.
5: Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per fare fronte alla crisi energetica. Così il commissario all'economia Dombrovskis, presentando il pacchetto del semestre europeo, che viene incontro alle richieste del governo italiano di una maggiore flessibilità. Viene infatti concesso un margine massimo di deroga al patto di stabilità dello 0,3% del PIL anno dal 2026 al 2028, con un tetto massimo complessivo dello 0,6% da dedicare agli investimenti per la transizione energetica. Si tratta di una cifra vicina ai 14 miliardi di euro. Sono esclusi sussidi e tagli delle accise. Si punta soprattutto sulle rinnovabili. L'estensione della deroga al patto di stabilità al comparto energetico è compresa all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa. La reazione del ministro Giorgetti: sono soddisfatto perché la Commissione, ed era impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito la nostra proposta, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Donato Bendicenti, GR2, Bruxelles.
4: Sempre a Medio Oriente, Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e in un'intervista ha confermato la lite con Netanyahu a causa dell'escalation in Libano. Intanto un drone iraniano ha colpito il terminal passeggeri all'aeroporto del Kuwait, provocando una vittima e diversi feriti, un attacco sferrato in risposta a quello americano all'isola di Kerch. L'altra guerra in Ucraina, Kiev visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte. Intanto si continua a combattere nel giorno in cui si è aperto a San Pietroburgo il forum economico internazionale, la cosiddetta Davos russa. Gli ucraini hanno colpito il principale terminal petrolifero della città. Attacco con droni anche in Crimea, ha colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti. Droni anche contro Mosca, mentre è stato aggiornato a 22 morti e 130 feriti il bilancio dei raid russi di ieri su Kiev e altre città ucraine. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto alla lettera ricevuta dalla mamma di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto, morto risucchiato da un impianto idromassaggio in una spa del Riminese la scorsa Pasqua. La Premier ha espresso vicinanza alla famiglia e ha ricordato l'esistenza di un disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2025, che introduce standard di sicurezza per gli impianti natatori, che è ancora però all'esame del Parlamento. Meloni ha annunciato di voler velocizzare l'iter legislativo. La Procura Generale di Milano ha confermato la piena regolarità dell'iter che ha portato alla concessione della grazia per Nicole Minetti, firmata dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio 2026.
6: Nessuna irregolarità nell'adozione del minore di origine uruguaiana, nessuna segnalazione di reato o pendenze a carico di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, che non risultano coinvolti in indagini, sia nel paese dove il bimbo è stato adottato, sia in Spagna. Lo scrive la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, chiamata a pronunciarsi sulla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Mattarella, chiesta e ottenuta nel febbraio scorso da Nicole Minetti per assistere negli Stati Uniti il figlio adottato bisognoso di cure. Dopo il richiamo del Quirinale, il Ministero della Giustizia aveva trasmesso l'intera documentazione alla Procura Generale milanese chiedendo un'istruttoria a seguito delle indiscrezioni emerse dall'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano che evidenziava presunte opacità nella procedura di adozione del bimbo. La Procura Generale smentisce anche le rivelazioni su presunti festini con droga e sesso svelate dalla massaggiatrice che per 20 anni lavorò nella tenuta della Minetti e del compagno a Punta dell'Este in Uruguay. La procuratrice conferma infine la grave situazione sanitaria del bimbo in cura a Boston. GR2, Elena Scarrone.
4: E ora la musica. Placido Domingo, Gigi D'Alessio, Salda Vinci, Massimo Ranieri sono solo alcuni dei nomi che venerdì all'Arena di Verona daranno vita all'evento in Mondovisione Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, attraverso cui l'Italia, presenti i ministri Giuli, Mazzi e Lollobrigida, lancerà la candidatura della canzone napoletana classica.
7: Un evento straordinario, Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO.
8: Sarà uno spettacolo senza precedenti, annunciano gli organizzatori, in cui l'Arena di Verona venerdì 5 giugno verrà allestita con due set grandiosi dedicati all'opera e alla cucina italiana. Obiettivo: celebrare lo status dell'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO, festeggiare le recenti assegnazioni per l'appunto ad opera e cucina e soprattutto lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. A condurre il tutto in Mondovisione l'eleganza e la verve di Milly Carlucci.
9: La bellezza di questa serata viene riportata al pubblico italiano grazie ad un impegno della RAI che sarà massiccio, perché ci saranno il meglio della tecnologia contemporanea per far vivere allo spettatore italiano veramente il concetto della persona che sta in prima fila.
8: Attesi grandi ospiti musicali italiani ed internazionali, da Salda Vinci a Patti Smith, oltre a 100 delegati UNESCO in arrivo da tutto il mondo.
9: C'è il coro, c'è l'orchestra, ci sono le scene, ci sono i costumi, tutta la grandiosità che l'Arena di Verona riesce ad esprimere quando fa una grande messa in scena.
10: Mauro Zanda, GR2.
4: È tutto per questa edizione. La linea torna a Radio 2 Music Room il prossimo GR2 alle 19:30. Buon ascolto.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2 Music Room.

0: 15:40, tra pochi secondi, seconda parte di Radio 2 Music Room, grazie alla redazione del GR2. Questo era Fraquitale con la sua aranciata. Dal tour estivo vi segnaliamo, si aggiunge la data del 3 luglio, Pordenone, Parco San Valentino.
1: Molto bene, tra l'altro quelli
0: vero
1: che...
0: vero devi dire.
1: No, ormai non l'ho cambiato, no, ho detto molto bene. No, invece volevamo insomma raccontarvi quello che accadrà poi nelle prossime settimane, perché giugno è comunque un mese molto florido da un punto di vista di uscite di album, perché per esempio è il 19 giugno uscirà Dai, il nuovo album di Antonello Venditti, super atteso, con alcuni brani registrati dal vivo durante appunto il tour Cuore, notte prima degli esami e tutto il resto, insomma. Ma sempre il 19 giugno uscirà l'album tanto atteso di Ultimo.
0: Continua.
1: Il giorno che aspettavo, che aspettavo il 19 giugno. Il settimo album appunto di Ultimo. Abbiamo ascoltato Romantica, la sua novità, ma poi c'è tanta attesa, dicevamo, per questo grande evento che si terrà a Tor Vergata il 4 luglio, il mega concerto, 250.000 persone. E poi altre date importantissime, i Muse che usciranno dal 26 giugno con un nuovo album, così come il nuovo album di Francesca Michelin il 12 giugno, e poi ancora Olivia Rodrigo, You Seem So Pretty Sad For A Girl So In Love, è tutto il titolo del nuovo album il 12 giugno.
0: Ci sta tutto.
1: Complimenti, lo so, grazie. Mi ha fatto complimenti.
0: Beh, brava. È
1: bravissima. Cosa ho detto?
0: Brava.
1: Boh.
0: Non lo sapremo mai. Io so solo che nel 76 arrivavano gli ABBA con Dancing Queen, e lì cambiava tutto nel mondo della musica mondiale, internazionale, globale, terracquea. Ovunque.
1: Io so solo che gli ABBA sono gli unici che hanno fatto
0: Madonna. Non eri ancora nata.
1: A Madonna, quando voleva il campionamento della canzone.
0: Ha fatto bene.

0: Gentleman.
1: Comunque,
0: quelli che sono gli ABBA.
1: Per inciso, incidi, poi il campionamento, gli ABBA gliel'hanno sì, dato,
0: a
1: Madonna.
0: Quanti soldi?
1: Che ne sappiamo, certo, sono stati pagati, c'è stato proprio un corteggiamento importante. Sì.
0: Allora, io ho avuto la fortuna un periodo, quando ero in discografia, di lavorare con Monica Dal, poverina, non c'è più, e lei ha lavorato per una vita insieme agli ABBA e mi raccontò che loro furono la prima azienda svedese quotata in borsa.
1: Sì, perché
0: ecco perché
1: spaziali.
0: Prima ho fatto la battuta, cioè per quanti soldi possa volere un campionamento, se lo compravano, se lo rivendevano.
1: Sì, però l'hanno venduto, la verità, la storia racconta che alla fine a Madonna hanno ceduto anche.
0: Allora facciamo un gioco, attenzione, siamo a bordo piscina, signora Nazzaro,
1: sì.
0: Ci sono 12 canzoni, dobbiamo decidere a fasi alterne quale canzone alla fine si salverà di queste qui dell'estate di tutti gli anni. Ok?
1: Sì, bello,
0: siamo
1: mi
0: pronti?
1: Piace anche.
0: Bene, allora, tra Maracaibo di Lu Colombo 1982, Valeria Rossi Tre Parole 2001, cosa salvi?
1: Tre parole, dai, mi piace. Dammi tre parole.
0: Vai, andiamo avanti.
1: Allora, tra Tre Parole o 2001 e Italo Disco The Colors 2023, chi salviamo?
0: Tre Parole, Valeria Rossi.
1: Ah.
0: Tra Tre Parole e Estate Negramaro del 2005.
1: Estate Negramaro 2005, certo.
0: Ok, vai.
1: Sì, poi tra Estate Negramaro e Vamos alla Playa 1983, Righiera.
0: Giuliano, perdonami, ma vamos alla playa. Vamos alla playa, sono cresciuto. Tra Vamos alla Playa e Vamos a Bailar di Paola e Chiara.
1: Ma vuoi che io non
0: 2000?
1: Scelga Vamos a Bailar esta vida nueva?
0: Rioti, andiamo, va. Andiamo.
1: Cosa?
0: Ok, tocca a te.
1: Tra Vamos a Bailar e Tropicana del gruppo italiano 1983, lascia perdere.
0: Ne è saltato uno.
1: Saltato uno perché allora, Club Dogo fit.
0: Tropicana 1983. Tra
1: sì.
0: Tropicana 83 e Club Dogo insieme a Giuliano Palma, PES 2012.
1: No, forse PES 2012.
0: Gioco. Ok, vai.
1: Poi tra PES 2012 e Bundabash, Alessandra Moroso, Mambo Salentino, era il 2019.
0: PES sempre tutta la vita. Tra PES del 2012 e Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro 2021.
1: Dai, Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro, dai,
0: okay.
1: 2021.
0: Okay.
1: Ora tra Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro e Jovanotti, Penso Positivo, Tormentone del 1994.
0: Oh, sorella Lorenzo, vai, Penso Positivo 94, tra Penso Positivo e Rovazzi con Andiamo a Comandare,
1: dai,
0: 2016,
1: ragazzi,
0: attenzione.
1: Andiamo a Comandare. Dai, vabbè, ho capito, ma era solo perché era virale, non vi ricordate male.
0: Cos'era?
1: Era virale.
0: Ma c'era il Covid 2016.
1: No, smettila.
0: Mamma.
1: Olivia Dean qui su Radio 2. So easy to fall in love.
0: Lorenzo, scusaci.
1: Beh,
0: cioè, scusala.
1: Giovanotti tutta la vita.
0: Sì.
1: No, come anche

0: Olivia Dean qui su Radio 2. Allora, voglio rispondere a chi mi ha scritto al 3487-300-200 di questa scelta tra Rovazzi e Jovanotti. Allora, Jovanotti chiaramente per me è un mito, sì. Beh. Però dovete sapere una cosa, che quella canzone di Andiamo a comandare è legata a un momento bellissimo di infanzia dei miei figli, e mi ricordano queste feste, perché appunto parlavamo, adesso non ricordo esattamente l'età, ed è un ricordo bellissimo di queste feste dove questi bambini ballavano, perché era un tormentone incredibile con quelle mosse, ed è molto, per me molto emozionante ricordare quel momento.
1: No, ma io Cariotti devo dire
0: Ma comandare è legata a un momento bellissimo di infanzia dei miei figli, e mi ricordano queste feste, perché appunto parlavamo, adesso non ricordo esattamente l'età, ed è un ricordo bellissimo di queste feste dove questi bambini ballavano, perché era un tormentone incredibile con quelle mosse, ed è molto, per me molto emozionante ricordare quel momento.
1: No, ma io Cariotti devo dire una cosa, adesso noi abbiamo questo rapporto

0: Sigla.
1: Sì.
0: La sigla del siglaiolo, signori, sì. È il momento delle pillole musicali.
1: Veloce veloce, da Napoli a New York per celebrare Rico Caruso, l'Istituto Italiano di Cultura di New York rende omaggio al tenore napoletano che ha rivoluzionato la storia della musica e contribuito in modo decisivo alla diffusione dell'opera italiana negli Stati Uniti.
0: Arisa canterà gratis a Potenza per raccogliere fondi per la terapia di una ragazza. L'impegno è stato preso dalla stessa artista lucana in serata al Teatro Stabile di Potenza, dove ha ricevuto dal prefetto Michele Campanaro l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

0: Tommaso Paradiso su Radio 2, quasi alla fine di questa puntata. Stavo dando un'occhiata a questa notizia dagli Stati Uniti, però ne parliamo domani.
1: Sì, esatto.
0: Parliamo domani.
1: Grazie a tutta la nostra squadra, Alessandra Mendolare e Giulio Salvatelli.
0: Vabbè, Giuseppe Caporale lì.
1: Grazie ragazzi, è stato bellissimo. A
0: ciao
1: domani.
0: Carioti.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: 2-2.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: 2-2.
11: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
7: Rai Radio 2.
13: Sono le 16.

fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it

0: buon pomeriggio e benvenuti a Lillo e Greg 610.
1: Benvenuti, benvenuti. Qui ho appena messo la cuffia, quindi c'è stato quel buco, quel leggero buco,
0: è stato dato
1: dal fatto che stavo mettendo la cuffia.
0: Ecco. C'era bisogno proprio di spiegare.
1: Uno entra subito, sai, radio, no? Ci si attaccano, c'è il ritmo, cose. Invece dice, ma perché sta mancanza di invece?
0: Lo interrompi, Greg?
1: Sì,
0: grazie.
1: Ok, va bene.
2: Però non ho indossato la cuffia io.
0: Non ho
2: la possibilità di creare.
1: Comincia proprio male questa puntata.
0: Invece no, perché siamo pronti.
2: Perché c'è Carolina di domenica.
1: Parte l'applauso.
0: Vedi, trova sempre ogni modo, cioè capisci, lo spunto alla fine lo trovi dove vuoi. Va bene, iniziamo 610. Grazie.
1: Di chi parli? Ah, Carolina.

0: Avete problemi al lavoro, problemi relazionali, problemi sentimentali? Avete bisogno di qualche consiglio? Beh, questo è il momento di 610 che fa per voi, perché è il momento di confidarvi con la rubrica Dillo a Lillo.
1: Dillo a Lillo, vabbè, io mi permetto nel mio piccolo di dare qualche consiglio di vita vissuta, visto che insomma anche l'età
0: che ne è vissuta, diciamo.
1: Sono una persona comunque che ha una certa esperienza di vita e mi piace trasmettere la mia esperienza agli altri. Ecco, questo sicuramente è un segno di generosità.
0: È un servizio.
1: Parte del mio carattere, ma mi piace questa
0: cosa. Vabbè, Lillo, scusa.
1: Vabbè, sentiamo se c'è qualcuno
0: in linea. Pronto?
2: Ciao amici di 610, sono Mariano.
0: Ciao Mariano.
2: Allora, Maria più una negazione.
1: Più una negazione. Mariano, vabbè, non ce l'ha bisogno. Mariano è un nome anche abbastanza comune. Ecco.
2: Sì. Allora, guarda, approfitto di questa rubrica Dillo a Lillo perché io lavoro nel campo dei social media.
0: Ah, ok.
2: O media, come dicevano i latini. Mi piace definirmi influencer. Cioè, una persona che influenza il suo pubblico con dei pareri, con delle opinioni.
0: Sì,
2: insomma,
0: è chiaro.
2: Ho generato io questo termine, mi piace adottarlo così. Ecco, ho una pagina che si chiama Mariano Influencer, che sta andando molto bene negli ultimi anni. Ha fatto, insomma, macinato tante interazioni. L'ultimo periodo, un po' perché insomma la situazione è quello che è, la gente magari non usa più tanto i social, l'avete letto. In più non sto producendo tanti contenuti, sto un po' perdendo
0: dei follower.
2: Cioè, no, più che altro si è un po' fermata la.
1: Si è fermata.
2: Sono sempre tanti, sono insomma qualche centinaio di persone che mi seguono, ma non cresce più come cresceva un tempo la mia pagina.
0: Cosa vuoi chiedere a Lillo?
2: No, volevo sapere
1: come fare per muoverla un pochino.
2: Esatto,
1: guarda, ti dico una cosa, io non sono un esperto di social, ma sono un esperto di comunicazione, questo sì, questo lo ammetto. Quello che bisogna fare ogni tanto è semplicemente stupire. Cioè, noi come spesso vedo così quando faccio i miei giri sui social, vedo che gli influencer sono sempre molto carini, molto disponibili con i loro follower, li salutano tutte le volte con gentile. Invece proviamo a essere un po' a rivoltare la frittata, no? Secondo me, perché bisogna incuriosire. Per esempio, un po' d'aggressività secondo me ci vuole, perché a quel punto dice: ma perché ci dice questo? Fammi andare a capire bene perché sta parlando in questo modo.
0: Okay.
1: Allora poi magari chiamano altri dicendo: ma tu l'hai seguita la sua pagina, ma guarda, sta dicendo delle cose particolari. Quindi fai un post aggressivo dove dici: mi rivolgo a voi oggi.
0: Post o una diretta?
1: Un reel dove dici: oggi voglio iniziare dicendo che io non ho bisogno di voi e voi non avete bisogno di me, capito? E attacchi così. Tu, la gente rimane incuriosita.
2: Devo fare una diretta, la faccio adesso.
1: Anche adesso,
2: così, perché...
1: sì.
2: Allora, innanzitutto mi chiede la password, guarda, come funziona?
1: No, guarda, questo non te lo so dire.
2: Ce l'ha già salvata, mi ha riconosciuto col voto.
1: Okay, meno male, vai.
2: Devo fare diretta, no?
1: Diretta.
2: Sì. Perdona, prima di farla, che devo dire?
1: Ciao a tutti, allora voglio iniziare subito dicendo che non ho bisogno di voi e voi non avete bisogno di me. Questa cosa, capito, un po' aggressiva. E poi sparisci, capito?
2: Ma devo anche in qualche modo, così sembra un po' aggressivo, no?
1: Devi incuriosire, perché allora, la gente comincia a dire: oddio, che gli è successo? Cosa sta per dire? Cosa vuole dire? Come sta? Allora cominciano a interagire tra di loro, quindi si muovono, il reel viene trasferito ad altri, insomma c'è quel movimento che ti serve.
2: Vai,
1: ecco,
2: allora provo,
1: sì. Vedi già collegamenti? Okay.
2: Sì, mi stanno scrivendo: ciao Mariano.
0: Okay.
2: Ciao Mariano 6, che è un numero, poi un grande si firma. Vado,
1: Vai.
2: Allora, tanto per cominciare, io qua non c'ho bisogno di voi e voi non c'avete bisogno di me, ma soprattutto io non ho bisogno di voi. Nademena.
1: Che succede?
2: Sulla diretta l'ho detta forte. Poi fatto un gestaccio visto in un film americano.
1: Forse un po' troppo, ma come va? Come vanno?
2: Aspetta, qualcosa si sta smuovendo sul.
0: Quanti, che numeri vedi?
1: Si aggiungono.
2: Qua vedo 126 follower in meno,
1: quindi
2: ma forse è come con le cose della bozza che tra un po'
1: No, questo non è un numero importante. Quando sono 126 in pochi secondi vuol dire che è un disastro.
2: Però aspetta, alcuni mi dicono che sono simpatico. Uno ha scritto: fai ridere.
1: Sì,
2: quindi forse è positivo.
1: Sì, è positivo.
2: Fai
1: però...
2: ridere con. puntini puntini.
1: Non è positivo, quello non è positivo secondo me. E niente, sta andando malissimo. Quanti ne pensi ancora?
2: Hanno chiuso l'account.
1: Addirittura, addirittura. Quindi, allora, ti posso dire una cosa?
0: Che è successo?
1: Secondo me un po' sei andato sopra le righe. Dovevi fermarti a quello che ti avevo consigliato io. Hai un po' esagerato, hai un po' esagerato.
2: Io piace lavoro.
1: Cioè io il mandarli a quel paese alla fine lo avrei evitato.
0: Troppo,
1: sei un po' troppo, capito? Vabbè, comunque adesso fai un altro video, adesso io ti devo salutare perché
0: qua hanno chiuso l'account.
1: Hanno chiuso l'account. Vabbè, apri un altro con un altro nome. Tanto, quanti follower avevi?
2: Ce n'avevo 702.
1: 702, ma allora che te frega, dai, prendi un altro. Ciao.
2: Sono 15
1: ciao,
2: adesso.
1: Ciao.

0: tornato a trovarci uno sceneggiatore di fama internazionale che permette a tutti i nostri ascoltatori che magari si trovano di fronte ad un momento di impasse, una pagina vuota, che vogliono fare questo mestiere o quell'hanno iniziato e si sono e hanno interrotto per qualsiasi motivo, di grazie al suo aiuto di riprendere, di sbloccarsi. Allora Fabio Colasanti, grazie di essere
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi, e viva il giallo, e viva il mistero.
0: Sì, esatto, perché tu sei uno sceneggiatore di gialli amatissimi, film, serie TV, ormai veramente sono non so anni che sei su questo.
1: Sono diversi lustri che io faccio l'autore, lo sceneggiatore, lo scrittore di tendenzialmente fiction, film, principalmente crime, gialli. Mi sono specializzato anche a Los Angeles per la scrittura di tutte quelle trame che hanno bisogno di abbastanza memoria, conoscenza del mondo della polizia, del crime, certo, delle varie
0: dacci
1: scappatoie.
0: Dacci qualche titolo così.
1: Vabbè,
0: per
1: io
0: giusto,
1: ho fatto
0: dai.
1: Adesso recentemente Il caso della tomba rotta, che è il giallo con
0: di grandissimo successo
1: con Sebastiano Somma eccetera. Poi vabbè, la fiction gialli per la Rai, ho fatto vabbè quello che era un teen drama crime, che era Bidella e Detective con Stefania Orlando e Veronica Pivetti. Abbiamo fatto questi gialli che comunque sono tutti basati un po' sul colpo di scena, molto un po' ispirati anche a Chandler e Agatha Christie eccetera, e quindi io impartisco a giovani autori delle lezioni su come
0: bellissimo
1: su come scrivere un giallo, perché non è facile, non è che sempre
0: soprattutto dicevamo non solo come scrivere ma anche come
2: come superare quei punti che sono i twist, no? Come si chiamano, no?
1: Esatto.
2: Dove deve cambiare la storia, come può svilupparsi.
0: Scusate, allora sentiamo chi è in linea, perché immagino ci sia qualcuno che ha proprio questa problematica.
1: Qualche
0: grazie
1: autore che ha bisogno di risolve un nodo della
0: trama.
1: Un nodo,
0: prego. Pronto, chi sei?
3: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, come mi chiamo? Mi chiamo Buku.
1: Come?
3: Buku.
0: Buku?
3: Buku.
0: Cioè ti firmi così nel tuo...
3: Sì, nome d'arte, Buku.
0: Ok.
1: Ah, ok.
3: Buku, sono uno scrittore
2: libero,
3: di...
2: Libero, sì.
3: Sì, Buku, sì. Sono okay. Uno scrittore di crime gialli.
1: Ok.
0: Vai, andiamo subito al punto.
1: Stai scrivendo qualcosa e stai avendo una difficoltà.
3: Molto grossa,
1: e vediamo
3: grande
1: se ti
3: difficoltà.
1: Possiamo aiutare.
3: Allora, nella mia storia c'è un gruppo di rapitori che rapiscono un personaggio, il figlio di un miliardario, per avere il riscatto, e a un certo punto succede che il protagonista rimane da solo a bada dell'ostaggio.
1: Sì.
3: E questo si distrae un attimo perché si mette a guardare internet, cose così, e l'ostaggio insomma riesce a scappare.
1: Okay.
3: Scappa.
1: Quindi è una commedia un po'.
3: Non è una commedia, purtroppo è una cosa tragica che mi è successa, che è successa al protagonista della storia.
1: Il allora, protagonista è il rapitore o è l'ostaggio?
3: È il rapitore, okay. Quindi quanto protagonista la deve far franca, perché c'è lieto fine questa storia. Ho deciso che c'è lieto fine, per cui lui deve uscire. Allora succede che questo ha pure visto in faccia poi il suo ostaggio.
1: Okay.
3: Quindi, siccome è scappato, adesso il problema è primo, è il problema col capo della banda, che certo, è uno pure un po' incazzoso.
1: Sì.
3: E ne so qualcosa.
1: L'hai scritto tu il personaggio?
3: Sì, nel senso che ne so qualcosa perché l'ho scritto io.
0: Cioè.
3: E poi c'è il fatto che questo non dovrebbe, insomma, potrebbe denunciare il personaggio.
1: E tu vuoi che invece il rapitore ne esca bene?
3: Ne esca bene. Deve succedere che questo, che sta cosa qua viene recuperata al 100%. Sì, come...
1: L'hai scritto tu il libro, quindi che scamotage hai trovato che permettesse a questo ostaggio di fuggire?
3: Non voglio anticipare troppo, perché poi chi comprerà il libro non vorrei spiegare.
1: Vabbè, ma sei in fase di creazione, puoi anche cambiare del tutto, sappi che non ti devi mai affezionare.
3: Vabbè, mi sono affezionato a sto fatto che lui ne esce da sta cosa. Questo ci tengo molto.
1: Allora, sì. Guarda, molto, molto spesso, anche io quando ho iniziato, si fa questo sbaglio di pensare e da questo momento in poi come risolvo il problema, mentre il vero scrittore capisce che non deve risolvere da quel momento in poi, deve andare a rileggere quello che ha scritto.
3: C'è poco da rileggere.
1: Poi innanzitutto fare che questo personaggio non scappa. E già con questo secondo me
3: è scappato. Ti dico che è scappato, purtroppo è scappato, purtroppo, cioè nel senso che nella mia mente, voglio dire,
1: deve scappare.
3: Deve scappare.
1: Ti serve che scappi.
3: Mi serve
1: che
3: non, scappi. Non va... Poi non sto a spiegare perché non me va a spiegare. Adesso io ho un consiglio, c'ho i miei motivi per cui questo deve scappare.
1: Puoi fare che il capo della banda che sta a comando di tutto sia in realtà un bonaccione. Che
3: no,
1: dica, vabbè, dai.
3: È proprio uno violento, vendicativo.
1: Okay.
3: capito?
1: Che puoi già... fare che torna per una sorta di sindrome di Stoccolma e dica guarda rapitore, io ho scelto di tornare qua affinché tu però poi mi tratti bene, e da là si crea un nuovo percorso del personaggio che lo rende anche più positivo.
3: Non mi convince,
2: se no il protagonista può uccidere il capo,
3: uccidere il capo, così poi tutta l'organizzazione poi se mi viene sotto, al protagonista e lo fa fuori, insomma.
2: Allora un'esplosione che faccia venire i superpoteri?
1: Esatto, stavo per dire la stessa cosa.
3: Ho capito, va, ciao.

0: Ed è giunto il momento qui a 610 di conoscere il nuovo mutante che ci è venuto a trovare oggi. Si chiama Nestore Terzigli, detto Bluetooth.
1: Bluetooth,
0: benvenuto.
1: Esattamente, Bluetooth è venuto anche in costume, così.
0: Bello,
1: in onore,
0: descriviamolo
1: in
0: onore ai nostri ascoltatori.
1: Zero. Vabbè, no, in costume, sai, Bluetooth è difficile identificare. Ha ovviamente il simbolo, quello del Bluetooth, quello
0: certo.
1: Che abbiamo, che
0: tu
1: è qui. Sono blu per Bluetooth, e poi c'è il simbolo, quello lì che c'è scritto sui telefoni del Bluetooth. Qualsiasi cioè,
2: allora,
1: aspetto,
2: i mutanti
1: sì.
2: Scoprono a mano sì. Di avere dei poteri, non è? Cioè ci nascono, però
1: sì, beh, generalmente in età adolescenziale noi mutanti, proprio nel momento dello sviluppo, insomma, così capiamo qual è la nostra mutazione.
0: E qual è la tua? Raccontaci.
1: La mia è questa, è Bluetooth, appunto. Cioè io ricevo il segnale Bluetooth, cioè se tu mandi una cosa via Bluetooth, io sto vicino a te, io so che cosa hai mandato. Capito? Lo so, perché è come se le ricevessi anch'io.
0: Ma questo vale anche, a questo punto mi viene in mente, in situazioni importanti, tipo dei presidenti di stati che si mandano cioè,
1: devo
0: dire...
1: stare vicino, però se no magari se fossi stato lontano era una pacchia, perché potevo essere utile, per esempio utile specialmente alla CIA,
0: no?
1: La CIA, insomma, ai servizi segreti in generale di qualsiasi tipo, ecco, sarei stato un mutante utile, perché potevo intercettare.
0: Invece no,
1: io devo stare proprio quasi attaccato alla persona. Se io sto attaccato a te, tu mandi un messaggio Bluetooth o un video Bluetooth, io so di che si tratta, cioè lo visualizzo nella mente.
0: Però non so, io
1: osserva niente.
0: No, infatti dicevo questo.
1: Ti faccio un esempio, come Carolina manda una cosa a Greg.
0: Sì.
1: Hai mandato la foto che ti sei fatta al matrimonio di tua cugina, te e tuo marito. Pierre la foto.
2: Non so, immagino se
1: Hai mandato quella cosa,
0: sì.
1: Vero? Hai visto? Te ho detto.
0: Vabbè.
1: Ecco fatto, questo è il mio potere.
0: Senti,
1: cioè, nel senso che come mutante non servo a niente, ecco, questa è la cosa un po' mi dispiace.
0: Ma gli altri come ti hanno accolto in questo? Cioè, li frequenti,
1: allora,
0: gli altri mutanti, quelli un po' più
1: famosi? Allora, non mi hanno mai invitato, dico la verità, perché per loro sono uno proprio inutile. Cioè, io mi sono presentato io una volta a un convegno di mutanti con la tuta, poi siccome sono un po' simpatico, sono un po', che so, intrattengo, dico battute, barzellette. Allora a un certo punto mi hanno detto vabbè, stai con noi, quindi adesso quando fanno, certo, nelle missioni quelle contro i cattivi, missioni importanti, a me non mi calcolano proprio, perché
0: è tutta azione là.
1: Ma che dico, che posso fare, cioè ma poi non è che durante uno scontro mentre si combatte contro
0: uno
1: nemici,
0: si ferma
1: e manda il Bluetooth, manda il messaggio, ma pure se fosse no. Cioè che quello dice ok, sto combattendo contro i mutanti, alla figlia manda il nemico, dice arrivo a casa tardi perché sto combattendo. Sento sta cosa, poi che ho concluso.
0: Vabbè, niente, però capito? Comunque conduci una vita serena.
1: Sì, una vita serena, ovviamente, siccome un pochino mi turba quando mi arriva il messaggio, sai, come tutti quanti i mutanti che hanno poteri telepatici, in qualche modo sudo, sto male.
0: Okay.
1: Quindi devo stare sempre, tra l'altro, attento di non star vicino a persone che stanno mandando messaggi col Bluetooth, che stanno usando Bluetooth, perché tra l'altro mi stanca, perché poi
0: percepisci tutto.
1: Cioè io sudo come un pazzo, soffro per sapere che tu hai mandato a lui la foto di tua cugina, cioè capisci,
0: non ha molto
1: di
0: noi ti ringraziamo comunque.
1: Grazie.

0: l'appuntamento con Lillo e Greg 610 è per domani, sempre alla solita ora, perché la puntata è terminata.
1: Alla solita ora saremo con voi in compagnia per una nuova puntata di 610.
0: Esatto.
1: Esattamente.
0: Ciao.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti da legare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino, ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata, nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: 2-2. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
9: 2-2.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: 2-2.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: 2-2.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: 2-2.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
19: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

0: Parlangeli e Savino Zaba, vi giuro, se ci state seguendo sul 202, ciao. Egli c'è. Allora, caro Savino, non puoi, vista la nostra trasmissione, non geolocalizzarti. È proprio una cosa, buttiamo giù il collegamento.
1: Facciamo questo, d'altronde, ciao Diletta, ovviamente, ci occupiamo di territorio, geolocalizziamoci allora, non siamo vicini ovviamente, no. A qualche chilometro di distanza, sono in Calabria in questo momento, sono sul mare, sono in riva al mare, Marina di Falerna, sai ormai che c'è questo rapporto d'amicizia con la regione Calabria, per cui sono venuto a fare una, diciamo, una capatina da queste parti, però domani torno da te, torno in via Asiago regolarmente, ecco, quindi geolocalizzato.
0: Grande, grande Savino, sappiate appunto se ci state ascoltando dalla Calabria, volete andare a fare un saluto. Savino Zaba vi ha detto voglio dire, vi ha detto dov'è, in attesa che torni da me, o cala il ponte levatoio, fammi dire, perché oggi si va per Castelli.
1: Sì. Ecco, andremo in giro per Castelli, gironzoleremo per Castelli, perché l'Italia è il paese delle fortezze, delle torri, dei castelli. Abbiamo scoperto che ci sono 20.000 castelli e torri e giustamente fortificazioni che custodiamo gelosamente, no Diletta?
0: Direi.
1: In ogni regione.
0: Direi, anzi, attivate subito i vostri ricordi, le vostre sinapsi, 3487-300-200, consigli di castelli, di fortezze. Noi ovviamente vi abbiamo studiato un percorso, come facciamo sempre, ma aspettiamo tutti i vostri consigli, i vostri suggerimenti, in modo che la community di Rai Radio 2 abbia nuovi posti da immaginare.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui al pomeriggio di Radio 2, bellissimo videoclip girato alla Reggia di Versailles, ma noi oggi, Savino Zaba, andiamo per Castelli. Già stanno arrivando i primi messaggi, li vedo al 3487-300-200, fatevi sentire, intanto noi cominciamo il nostro viaggio. Dove vogliamo iniziarlo?
1: Ovviamente Diletta Castelli, quelli reali, quelli che esistono, perché poi certo. In fondo ognuno di noi ha dei castelli in aria. Qualcuno diceva, cioè, chi si costruisce castelli in aria gode di una vita fantasiosa, fantastica, ed è così effettivamente, è così. Ognuno di noi, noi parleremo di quelli concreti, quelli reali, sì. Anzi, da dove cominciamo? Da quelli che per esempio hanno ispirato, dove sono nate storie d'amore, quelle belle, luoghi romantici, ecco.
0: Sì, luoghi romantici, insomma, poi sono tutte storie, devo dire, molto strappalacrime e anche dotate di una certa violenza, ma d'altronde
1: tragicità,
0: sì, certo. sì, esatto, perché siamo persi nel tempo. Per esempio, il castello di Torrechiara, siamo in provincia di Parma, nel comune di Langhirano, è stato dichiarato addirittura monumento nazionale, quindi tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 1911. Incredibile storia, come giustamente anticipavi, perché è stato fondato dal conte Pier Maria Rossi, costruito tra il 1448 e il 1460, e sede dell'amore con la nobildonna, dama di compagnia della duchessa, Bianca Maria Visconti, ovvero Bianca Pellegrini. Si conoscono i due, quindi la nobildonna e il conte, entrambi coniugati, però scatta l'amore irresistibile, e quindi per celebrare questa passione viene costruito il castello di Torrechiara, e che trova massima espressione nella Camera d'Oro, che è completamente ricoperta di affreschi, il racconto proprio di questo amore, come giustamente dicevi.
1: C'è la leggenda che dice che quando si visita questo castello si possono ancora sentire gli innamorati, diciamo, cercarsi tra le stanze del loro rifugio segreto, appunto la Camera d'Oro a cui facevi riferimento. Sarà così probabilmente, e soprattutto chissà che cosa si sente probabilmente in questo castello.
0: Voci di due innamorati. Ci siete stati al castello di Torrechiara, fatecelo sapere, anche se avete appunto avuto l'impressione che questa atmosfera fosse passionale, fosse ancora viva. Castello di Torrechiara e tutti gli altri castelli che volete, e fortezze chiaramente, volete consegnarci in dote al 3487 300 200.

0: citavamo proprio ieri, no? Eminem come il rapper dei rapper, a mio gusto, ci mancherebbe. Qui in un capolavoro, uno dei primi grandi successi, appunto, The Slim Shady era l'album, e qui si presenta con la maschera proprio di Slim Shady, vero Diletta?
1: My name is, che bella. Io Eminem. Ho il singolo in vinile, quindi sono anche affezionatissima a questa. Purtroppo no.
0: Vabbè, domani vengo a mettere una firma, dai.
1: Esatto, poi c'è tempo, magari tu con un 349 mi risolvi la faccenda. Vediamo se riusciamo a tenere la
2: parola. C'è Rocco.
1: Sì.
2: Rocco dalla Basilicata che ci segnala tre castelli bellissimi: Melfi, Lago Pesole e Moliterno. E in viaggio ci sta ascoltando, tra l'altro, sotto la pioggia. Sono tre dei castelli della Basilicata.
1: Maltempo, purtroppo, grazie mille. Un saluto a Moliterno. Sentiamo anche dei messaggi vocali che sono arrivati al 3487-300-200. Aspetta,
0: ciao.
1: Questo.
3: Paola da Roma.
1: Sì.
3: Il primo castello Fumone, il castello di Fumone.
1: Sì.
0: Bello.
3: Poi il castello di Sermoneta.
1: Sì.
3: Il castello di Santa Severa.
1: E vai.
3: Tutti nel Lazio.
0: Sul mare.
1: Vedi? E anche qui tre. Zazza.
0: Il castello di Santa Severa, tra l'altro, è un castello bellissimo che si affaccia proprio sul mare, anzi credo che le mura vengano proprio in qualche maniera bagnate dal mare, dal Mar Tirreno. Bellissimo, bella segnalazione. Ne abbiamo altri?
1: Ne abbiamo altri, addirittura qualcuno che in un castello al momento sta lavorando, sentiamo.
4: Noi siamo in questo periodo al castello di Gagliano Aterno, che è in provincia dell'Aquila. Da Roma, sì. Siamo lì ad arredare degli appartamenti perché è un castello con residenze private, un posto fantastico, e c'è anche la targa e ci ha dormito San Francesco, è un castello medievale col ponte levatoio, il fossato, le torri, bellissimo. Ciao da Aldo.
1: Ciao Aldo, grazie. Ne stanno arrivando
0: Aldo,
1: altre, poi
0: ciao.
1: Le sentiamo perché vedo, vi vedo scatenatissime e scatenatissime al nostro numero.
0: C'è anche Napoli. Maurizio da Roma ci segnala il Maschio Angioino, ovviamente.
1: Beh, certo.
0: Castel dell'Ovo e Castel Sant'Elmo, che sta su in alto, meravigliosi. Quindi tre mete turistiche bellissime. Senti, ma visto che abbiamo parlato di Letta, di storie d'amore che qualche volta, insomma, hanno avuto in qualche modo degli epiloghi non proprio felici, vogliamo andare al castello di Miramare? Che si trova sul promontorio di Grignano, a pochi chilometri da Trieste, che in realtà, costruito intorno alla metà del 1800, pensato come nido d'amore tra per l'arciduca Massimiliano d'Asburgo e sua moglie, la principessa Carlotta del Belgio. Felici, felicissimi, però insomma succede qualcosa. Intanto Massimiliano viene fucilato in Messico, ecco, dopo una disastrosa avventura imperiale. Carlotta invece, impazzita per il dolore, fu rinchiusa prima di tornare in Belgio. Da qui la leggenda della maledizione di Miramare. Che succede? Che insomma, dicono, la leggenda è ovviamente che secondo cui chiunque soggiorni nel castello sia destinato a una morte tragica e prematura.
1: Ecco.
0: Insomma,
1: sì,
0: diciamo
1: lo anticipavamo all'inizio, insomma, chiaramente essendo insomma opere di architettura che sono nate insomma in epoche dal Medioevo in giù, insomma, chiaramente portano con sé spesso delle leggende e anche la nascita di storie non particolarmente felici. Però è un patrimonio artistico incredibile. Noi lasciamo da parte le profezie e concentriamoci su tutto quello che c'è da vedere. E noi siamo il pomeriggio di Radio 2.

0: Giovanotti e Alfa insieme quel pomeriggio di Radio 2, questo è Buon Vento. Noi invece siamo Savino Zabba e Diletta Parlangeli con voi fino alle 18. Savino, ciao. Siamo pieni, eccoci, di messaggi, proprio il tablet sta esplodendo. Allora ne faccio sentire uno di Antonella e poi andiamo da un altro ascoltatore che ci ha anticipato la nostra scaletta praticamente.
1: Buonasera, segnalo nello stesso territorio della Rocca di Torchiara, del castello di Torchiara, la Rocca Meli Lupi di Soragna, che è ancora abitata dagli stessi proprietari, dai discendenti. E in effetti quando si visita un aspetto affascinante è trovare una porta sulla quale c'è un'indicazione: attenzione, il principe sta dormendo. E si deve superare questa ala del del castello per visitare una parte successiva e non disturbare il principe. Fa parte del fascino della visita ed è molto molto bello.
0: Beh sì, in effetti fa impressione, il principe sta dormendo.
2: Certo.
0: Adesso lo metto sulla stanza da letto.
2: Ma che bel castello. Così. Marco, un dirondello.
0: Ecco,
2: è bello,
0: qua.
2: Mi piace questa cosa.
0: Vero?
2: Lo so, ci stava.
0: Ci stava. Allora, andiamo da Mario, che gentilmente interpreta proprio i nostri desideri e ci cita un castello da qua.
1: Fascino della visita ed è molto, molto bello.
0: Beh sì, in effetti, fa impressione. Il principe sta dormendo.
2: Certo.
0: Adesso lo metto sulla stanza da letto.
2: Ma che bel castello.
0: Così.
2: Marco, un dirondello.
0: Ecco,
2: è bello,
0: qua.
2: Mi piace questa cosa.
0: Vero?
2: Lo so, ci stava.
0: Ci stava. Allora, andiamo da Mario, che gentilmente interpreta proprio i nostri desideri e ci cita un castello da quale andremo.
3: Ciao ragazzi, sono Mario da Bologna.

0: la vicenda di Paolo e Francesca narrata da Dante nell'inferno in cui Galeotto fu libero. Ciao, buon tutto a tutti.
1: Ciao Mario, grazie.
2: Sì. Vai Diletta, quinto canto.
1: Della vuoi commedia, declamare? Perché so bella. Che ci tieni poi. Vuoi declamare?
2: No. Amor cannullato, amar perdona. Mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancora non mi abbandona.
1: Ecco.
2: Vabbè, canto della perché c'è qualcosa che devi raccontarci, ecco.
1: Esatto. Stiamo parlando di una delle storie più note sicuramente qui in Italia, ma fammi dire anche nel mondo, che ebbe luogo proprio nel castello di Gradara. Siamo tra Marche e Romagna, in una posizione strategica che ha controllato per secoli i traffici tra Rimini e Pesaro, e qui appunto viene collocata la storia d'amore tra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, cognata e cognato sorpresi insieme mentre appunto, come giustamente ci anticipava Mario, leggevano la storia di Lancillotto e Ginevra, insomma, che evidentemente non era così distante da quel sentimento non lecito e non legittimo che stavano vivendo. E Gianciotto li colse e appunto anche qui, vabbè, la storia la sappiamo, li uccise, sono rimasti nella storia e chiaramente anche quella della letteratura grazie a Dante Alighieri. Ecco qua.
2: Anche questa è una storia che non è proprio finita benissimo, furono consegnati in qualche maniera al mito, appunto, e quindi a Dante. Vabbè, Paolo e Francesca, abbiamo ricordato anche questa. Il viaggio di Radio 2 continua perché davvero i castelli sono tanti. Abbiamo detto 20.000, per cui insieme a voi viaggeremo ancora fino alle 18 alla ricerca dei castelli. Intanto, Gracie Abrams, Eat the World.

0: The Wall qui nel pomeriggio di Radio 2 16:57, Diletta Parlangeli, Savino Zaba. Ci segnalano dei Diletta in sì. provincia di Reggio Emilia, ci segnalano una serie di castelli, ce lo dice il nostro amico Nicola, dice castelli di Rossena, Pianello e Canossa, quindi provincia di Reggio Emilia.
1: Canossa famosa Canossa. Come sono famosi i 200 castelli medievali presenti in Sicilia? Noi sappiamo che già ce l'avete raccontato qualcuno, tra poco torniamo al 348 7 300 200. Intanto abbiamo il tempo di segnalarvi il castello di Aci, mi ha colpito particolarmente. Stiamo parlando di un castello costruito interamente in pietra lavica dai Normanni nel 1076, accessibile attraverso un ponte in muratura. È stato istituito all'interno un museo civico che ospita reperti archeologici e storici che appunto vanno dalla preistoria all'età medievale. Ci ha colpito, ma sono tantissimi, sono 200, non li citeremo tutti, ma il viaggio del pomeriggio di Radio 2 continua tra poco.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: cattive abitudini, mais, salmo e colapesce. Proprio con colapesce restiamo in Sicilia con questa puntata del pomeriggio di Radio 2 dedicata ai castelli e alle fortezze. Savino Zabba è diretta Parlangeli. Caro Savino, ci ha scritto Aurelio, cioè ci ha mandato un vocale. Nostra fonte autorevole, esatto, sulla Sicilia. Sentiamolo subito.
1: Ciao Aurelio da San Martino delle Scale.
0: Ciao.
1: Anche noi abbiamo il nostro castello, il castello di San Benedetto, detto da sempre il castellaccio perché comunque è parzialmente di Ruto, e ha una storia non molto famosa perché comunque non è un castello di chissà quale portata, però è un piccolo castello che era centrale soprattutto su delle vie di comunicazione che portavano a Palermo, ed è stato eretto intorno al 1150-1140.
0: Preciso,
1: e la particolarità è che prima è stato un castello di difesa, successivamente ampliato ed è diventato un monastero benedettino.
0: Ah, vedi? Grazie Aurelio per questo racconto. Spesso appunto ciò che era nato per scopi difensivi, cioè la maggior parte dei castelli che stiamo raccontando, poi sono stati ampliati, però di solito da insomma la nobiltà che ne ha fatto residenze, e invece vedi ci ha raccontato Aurelio un'altra storia dalla Sicilia. Grazie come sempre Aurelio.
2: Aurelio prima non era famoso, da questo momento in poi, dopo il pomeriggio di Radio 2, dopo questo racconto,
0: esatto,
2: è diventato il castellaccio è diventato un castello famoso. Senti, fammi rimanere un attimo in Sicilia, perché ce n'è uno che conosco, tra l'altro, molto bello, è forse uno dei più grandi della Sicilia, 7 ettari di superficie, e anche dei più affascinanti, devo dire. E lì ci hanno vissuto svevi, aragonesi, spagnoli, austriaci, borboni, lo hanno abitato in tantissimi, modificando ovviamente anche un po' la struttura. Stiamo parlando del castello di Milazzo, tra l'altro. È molto bello perché dal bastione, per esempio, si può godere di un panorama strepitoso. Due punti: le isole Eolie, perché le vedi
0: tutto.
2: E le puoi acciuffare così ti sembra davvero di parlarci con le meravigliose isole Eolie. Questo è il castello di Milazzo, per rimanere in Sicilia, che abbiamo detto essere la regione con più castelli in assoluto, circa 200 in tutta la regione.
0: Esatto.
2: Allora, poi altri messaggi o altre sicilianità?
0: Guarda, altre sicilianità sicuramente, ma chiuderei, ci abbiamo tempo? Beh, sicuramente quello di Donna Fugata, che peraltro abbiamo citato in una delle nostre più recenti puntate. Allora raccontiamone invece la storia, cioè si narra che il conte Bernardo Cabrera, rinchiuso in una stanza bianca di Navarra, ma la donna per fortuna riuscì a fuggire dalla prigionia attraverso le gallerie che conducevano alla campagna, e da lì il nome Donna Fugata, ovvero la donna fuggita, visto che siamo anche di leggende, insomma di storie che hanno abitato questi luoghi del nostro racconto, approfittiamone. E poi fammi chiudere col Buga che ci scrive: uno dei castelli più famosi è sicuramente quello vicino al Lupo, che è Ululà. Ovviamente Frankenstein Junior. Grazie Buga, ciao.

0: John Mitchell Never Lie, Go Feel It's Gun, Janet Jackson, 1987 nel pomeriggio di Radio 2. E qui c'è Janet Jackson, ma c'è anche Q-Tip, il rapper americano, e c'è anche la grande Joni Mitchell. Che pezzo meraviglioso,
1: vero?
0: In questo pomeriggio.
1: Che bello ricordarlo. A proposito di
0: che ci piace.
1: Ah, sì, moltissimo. Sì. A proposito di ricordi, ho recuperato un messaggio che legava un castello di cui abbiamo parlato a un ricordo importantissimo. Io lo sentirei subito. 3487 300 200.
2: Vai. Ciao a tutti, al popolo meraviglioso di Radio 2, Antonio da Roma vi saluta. Io voto per il castello di Miramare perché è un debole per Trieste, perché il castello è bellissimo e perché leggo la visita al castello di Miramare alla notizia avuta poi di lì a poche ore che sarei diventato papà. Oh. Un abbraccio a voi. Ah, nel frattempo sono passati quasi 20 anni.
1: Ecco. Saone. Ciaone. Ciao Antonio, che bello. Ciao. Grazie di aver condiviso il ricordo. Vedi, così belle storie legate.
0: Questa volta è una bella storia, a questo punto, un castello, quindi una bella storia. Arriva questo messaggio invece da Rosy che dice: Venosa, castello aragonese, edificio del XV secolo voluto da Pirro del Balzo, al cui all'interno ospita il Museo Archeologico Nazionale, che custodisce antiche catacombe ebraiche della città. Rosy da Vallefoglia, Pesaro. Tra l'altro Venosa, se non ricordo male, è la città di Orazio Flacco, è lui che ci disse: cogliete l'attimo, carpe diem, siamo in provincia di Potenza.
1: Grazie, bene, grazie bene. Mille Rosy. Sentiamo invece Anna che cosa ci racconta.
3: Ciao fantastici. Ciao. Sono Anna da Roma e a me è rimasto impresso il Palazzo dei Normanni a Palermo.
1: Sì.
3: Con la meravigliosa Cappella Palatina, con tutti quei mosaici. E poi c'è ben altro da vedere, ma quella mi è rimasta veramente impressa. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao Anna.
0: Anna.
1: Sentiamo anche altri vocali. C'è un appuntamento legato a un castello e quindi segniamolo.
0: Prendo la penna,
4: Buonasera, sono Alessandro da Nepi e vi volevo ricordare che qui c'è il castello dei Borcia.
1: Sì.
4: E che dalla prossima settimana ci sarà ogni settimana il palio del Saracino. Perciò siete tutti invitati, che è una grande festa. Grazie a voi e siete fantastici.
1: Grazie, grazie
0: allora,
1: mille.
0: Il castello dei castelli, ci dice Nicola, patrimonio UNESCO, Castel del Monte ad Andria, della leggenda del Castel del Monte, Federico II, ne abbiamo già raccontato tantissimo, davvero che meraviglia, grazie per i vostri messaggi.
1: Grazie mille, continuate al 348 7300 200 a nutrire il nostro viaggio del pomeriggio di Radio 2. Oggi si fa per castelli e intanto andiamoci insieme a

0: Radio 2 In The Stars, The Rolling Stones, che accompagnano l'arrivo di tantissimi messaggi al 3487 300 200. Caro Savino, c'è il nostro inviato del cuore, quindi
1: diretta.
0: Non ce ne vorrà nessuno, lo sapete, cioè, quando non c'è gara, voglio dire, no? Lo capirete anche da soli, quindi sentiamo.
2: Provincia di Enna è costruito sulla roccia. Durante la guerra del Vespro appoggiò i francesi, per questo motivo c'è una scritta latina che dice: ciò che alla Sicilia piacque, Sperlinga negò. Ruggero da Catania, ciao.
0: Ciao, tesoro. Allora, Ruggero da Catania.
1: Quanti anni ha Ruggero?
0: Non ce l'ha detto.
1: Non so se
0: 9 forse, però non sono sicura, quindi non credo che ce l'abbia detto. Ad ogni modo, Ruggero ci hai dato più informazioni di quelle che avremmo dato noi. Possiamo giusto dire che appunto scavato interamente nella roccia intorno al 1080. Da qui il nome Sperlinga, appunto Sperlonga, quindi grotta. Basta, il resto l'hai detto tu molto meglio di noi. Rimane il nostro inviato del
1: grande
0: cuore,
1: Ruggero.
0: Quindi grazie Ruggero, grazie per essere parte della community di Radio 2, anzi di guidarla. Ma proprio
1: ecco, stiamo facendo un investimento sul futuro con Ruggero, ovviamente, perché insomma ci portiamo avanti con gli ascoltatori del futuro. Allora Ruggero, io ti segnalo il castello di Paternò, non so se l'hai mai visitato o ne hai mai sentito parlare, però fatti accompagnare perché è molto bello, è uno dei, tra l'altro, dei più belli lasciati in eredità dai normanni in tutta la Sicilia. Parallelepipedo alto 34 metri che domina praticamente tutta Paternò, dall'alto della collina vulcanica in cui è costruito. Quindi io ti ho segnalato questo, caro Ruggero, e chiaramente amici della Sicilia tutti quanti insieme. Mi sa che abbiamo un sacco di messaggi di Letta, vero?
0: Tantissimi, vediamo se riesco a recuperarli. Aspetta, questo vediamo. Cristina non l'abbiamo
3: Ciao,
0: sentita.
3: Ciao, Castello dell'Imperatore a Prato.
0: Ecco, secca così, Castello Imperatore a Prato. Segniamo. Poi c'erano arrivati
1: subito
0: tantissimi messaggi. C'è anche il nostro Daniele che ci fa un po' un resumé del suo fine settimana, più consiglio del castello, ma non so se abbiamo del tempo. Ok, ce l'abbiamo. E allora lo usiamo.
1: Cari amici, sentiamo Daniele.
4: Daniele dal Lago di Varese.
0: Sì, caro.
4: Eccomi qua dopo il weekend lungo.
0: No.
4: Perfettamente riuscito.
0: Benissimo, corrita.
4: Bene, mogliettina.
1: Certo.
4: Allora,
1: sì.
4: Ovviamente in provincia di Aosta, perché in Val d'Aosta ce n'è solo Aosta come provincia, la fortezza, anzi, di Bard,
0: sì,
4: che è una costruzione imponente che domina la vallata.
0: Mm.
4: E oltretutto al suo interno, adesso non mi ricordo bene, però, ma credo di sì, al suo interno è stato ricavato un piccolo albergo che deve essere molto caratteristico e tutto e fa piacere visitarlo, ecco, tutto lì.
0: Bello.
4: Ciao ragazzi.
0: Quindi, ciao caro
1: Daniele,
0: Castelli.
1: Portaci Rita a questo punto, visto che siamo entrati ormai nell'intimità di questa coppia, di questa famiglia meravigliosa.
0: Non esagerare.
1: Lo sa che faccio l'imitazione di Daniele, sì, lo sai, no?
0: Lui non lo sa però.
1: Sono Daniele. Vabbè, aspetta, no, adesso non mi è venuta bene.
0: Adesso
1: domani
0: ti denuncia. Ecco qua. Ti denuncia.
1: Ma no,
0: sicuro,
1: è felice,
0: sicuro.
1: È diventato famoso, scusami.
0: Non ho più

0: canzone dello scorso anno che vede insieme una giovanissima artista svizzera Elea insieme a Colapesce Ombre di città nel pomeriggio di Radio 2 diretta Parlangeli, Savino Zabba, ciao oggi distanti ma vicini col cuore e ovviamente io in Calabria, tu a Roma. Allora ci sono un po' di messaggi curiosi
1: sì.
0: Qualcuno anche divertente.
1: Qualcuno ecco, anche che ci ha aperto, esatto, una finestra, direi. Siccome non l'avevamo sentito, lui ce l'ha rimandato. Sentiamo.
2: Il castello di Pippo Baudo. Ripeto, di Pippo Baudo.
1: Allora, noi non ne sapevamo niente, però in effetti no. Cercando c'è addirittura tanto di scheda su una mappa nota. E quindi prendiamo atto, grazie.
0: Esista questo castello Pippo Baudo, in realtà è sulla statale 114 tra Catania e Augusta, non è in realtà mai appartenuto a Pippo Baudo, ma si tratta diciamo di uno scheletro di un edificio mai completato e l'associazione con Pippo Baudo deriva da un programma televisivo che lui faceva negli anni 90, Il Castello, e quindi da lì insomma è diventato il castello di Pippo Baudo.
1: Grazie per questa informazione che sì, vabbè, ovviamente storia della nostra società, del mondo dello spettacolo, e adesso Magnetic.

0: Magnetic, il cui videoclip, caro Savino, vede un'auto, un'auto su una splendida costiera. Quindi auto, traffico.
1: Non incontra mai una macchina, non c'è traffico.
0: Per lui.
1: Almeno nel video.
0: E invece, se c'è per noi, ce lo dice l'Onda Verde.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
2: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Traffico intenso e un'intensa fase di maltempo sulle strade del nostro paese, da nord a sud, pioggia, grandi e temporali, trombe d'aria, come nel caso della capitale e di Terracina. Sulla 1 la Firenze-Roma, code per 10 km per un incidente avvenuto tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze. Traffico bloccato per un altro incidente tra la diramazione Stroppiana e Vercelli Est sulla A26. Andiamo sulla 10, code tra la 26 e Genova Pegli in direzione di Genova e code per lavori sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione Milano. C'è nebbia e code a tratti tra Versilia e la diramazione per Lucca sulla 12 la Genova Rosignano. Ancora in Lombardia, code per 2 km tra la tangenziale di Milano e la barriera di Milano Est. Ancora sulla Venezia-Trieste, code a tratti tra Latisana e Cessalto. E poi sulla 1, code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza. Sulla Firenze-Roma, code segnalate tra la 11 Firenze Scandicci, sulla tangenziale est di Roma code per lavori proprio per rimuovere i tratti stradali occupati da alberi caduti questa mattina e dei detriti tra via Lanciani e via Salaria. Ancora code per incidente a via di Boccea sul grande raccordo anulare. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
6: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Questo è il pomeriggio invece di Radio 2, Savino Zaba dalla Calabria, diretta Parlangeli in via Asiago in Roma, e tutti voi sparsi per il territorio ci state raccontando di castelli, di fortezze che un po' sono nel vostro immaginario, sono rimasti nei vostri ricordi, e un po' invece sono proprio consigli generosi che decidete di condividere con la community di Radio 2. Savi, ma vogliamo andare un po' in Val di Nonna? Sì. Vuoi andarci?
1: Andiamo in Val di Nonna. Leggo solo Calabria, questo messaggio di Francesco. Esatto, perché non arriverai neanche dopodomani, soprattutto a piedi. No, questo messaggio mi ha incuriosito, di Francesco da Lecce, che è arrivato al 3487300200 e dice che nel cuore della Grecia salentina c'è un castello volante, e il nome del progetto culturale che anima questo bellissimo castello di Corigliano d'Otranto, ed è un laboratorio multidisciplinare dove si incontrano e dialogano storia, architettura, cinema, musica, fotografia, scrittura, gastronomia e artigianato. Mi piaceva l'idea appunto di questo castello, che in qualche maniera avesse più, diciamo, più risvolti e avesse più funzioni. Ma adesso andiamo tra i meleti della Val di Non, immagino, no? Castelli immersi tra queste vallate meravigliose e i meleti ovviamente tipiche della zona.
0: Esatto, Castelva.
1: Che facciamo?
0: Dove andare? Valer o Nanno? Valer, o Poredo? Sì, o Belasi?
1: Valer.
0: Castelvaler, siamo a Tassullo, nel comune di Ville Danaunia.
1: Sì,
0: spero di avere.
1: Danaunia.
0: Sempre uno scioglilingua a leggerlo. Sì. È uno dei pochi castelli del Trentino Alto Adige a essere stato abitato, tra l'altro, fino a tempi recenti. Qualcuno oggi ci ha segnalato castelli abitati o che saranno abitati prossimamente, dopo le ristrutturazioni e restauri. Per ben 26 generazioni è stato la residenza del conte Ulrico Spaur, della sua famiglia, che ovviamente si sono presi anche cura della dimora, che pare essere una dimora fiabesca in effetti, e infatti la visita è possibile soltanto su prenotazione, se vi avessimo fatto venire l'acquolina in bocca, esclusivamente con visita guidata, che però è un grande vantaggio, perché almeno sicuramente si scoprono tutte le storie legate a questa dimora. Durante il percorso infatti si attraversano i cortili interni, i giardini e poi la cappella di San Valerio, e si scoprono ambienti sfarzosi, anche ricchi, come le stanze madruziane, gli studi e poi una cucina gotica molto interessante.
1: Attenzione, con ricette gotiche probabilmente. Allora, a poca distanza da lì c'è Castelnanno, frazione omonima del comune appunto di Ville Danaunia, in provincia di Trento, ed è bello perché, diciamo, sorprende sin da subito, dal primo sguardo, la sua forma insolita, che è diversa da quella dei classici castelli medievali della valle. Infatti la sua architettura richiama in qualche modo le ville italiane del 400, con un impianto che parla di residenza nobiliare più che di fortezza, diciamo, difensiva. Come dicevamo prima, i castelli si dividono in categorie praticamente: o fortezza per difendersi, oppure il castello nobiliare,
0: esatto,
1: appunto sfarzoso per la nobiltà dell'epoca.
0: Grazie Elena che ci aiuta con gli accenti, ci scrive: ciao cari, vi aiuto con gli accenti. Castel Valer, con l'accento sulla E, e Danaunia. No, Danaunia, scusami, Danaunia, come l'hai detto tu, con l'accento sulla prima A.
1: Ah, Danaunia.
0: Vabbè, grazie,
1: in Basilicata
0: Elena.
1: Ci scrive velocemente Mario, grazie Elena. In Basilicata, Brienza, c'è il castello dei principi Caracciolo. Bello.

0: La fine degli anni 70 e i primi anni 80 la disco music suonava così, manco a dirlo, produzione degli Chic che producevano quasi tutto in quel periodo, Diana Ross, Upside Down, bellissima, bellissima questa canzone. Allora nel pomeriggio di Radio 2.
1: Mi piace molto, manco a dirlo, molto molto easy. Oh, che bello. Il pomeriggio di Radio 2.
0: Piedino, ecco.
1: Sì, sì, sì, io stavo muovendo la spalla, almeno qua quanto di visibile sul 202.
0: Ti vedo.
1: 3487 300 200. Sentiamo un po' che castelli ci consigliate.
2: Buonasera, sono Sabrina da Rovigo. Volevo segnalare la presenza di due torri medievali anche a Rovigo. Torri che risalgono al X secolo, tra i quali Torre Donà è una delle più alte torri medievali italiane.
1: Grazie cara amica.
0: Grazie. Invece Carmelinda da Floridia, provincia di Siracusa, ci segnala il castello di Butera che si affaccia sul mare, come quello di Santa Severa, vedi, fa anche rima quello di cui parlavamo un poc'anzi.
1: Esatto.
0: Così come per esempio, Angela, al volo ti dico Castello di Montebello nel Monte Feltro, famoso per la leggenda di Azzurrina, la bimba albina di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, molto carino.
1: A proposito di cose di cui abbiamo parlato in precedenza, Daniele, che tra l'altro si dice lusingato della tua imitazione, ci aveva parlato Daniele della Val d'Aosta. E Walter aggiunge qualcosa su questo, molto, molto curioso, grazie.
3: Buongiorno, se posso raccontarlo anche, magari probabilmente lo saprete già,
0: certo,
3: visto che sono stati nominati i castelli della Val d'Aosta. Partendo dal confine col Piemonte, quindi Quincinetto, fino ad arrivare ad Aosta, se non ancora oltre, tutti i castelli che sono praticamente costruiti sulle cime rispetto alla vallata centrale, sono tutti messi a zigzag, cioè ce n'è uno a sinistra, poi un'altra a destra, poi un'altra a sinistra, poi un'altra a destra, e questo appositamente perché potessero comunicare tra di loro a suo tempo, quindi con fari, faretti illuminati a fuoco, luci e cose quant'altro.
1: Vedi? Grazie vedi, Walter.
0: Qui a scopo difensivo probabilmente. Non so se da Catania vi è stato già citato il castello Ursino in pieno centro storico, Paola. No, non l'avevamo ancora citato il castello di Catania, ma portami a Gennazzano. Siamo a est di Roma, nell'area dei Monti Prenestini. Che succede? Anche lì c'è un castello, no?
1: Esatto, circa appunto una quarantina di chilometri da Roma, direzione sud-est. È un castello bellissimo, la cui storia è legata castello appunto Colonna, della famiglia Colonna. Nel corso del tempo tutte le generazioni se ne sono occupati, anche in termini di ampliamenti, modifiche, quindi anche destinazioni d'uso diverse, come abbiamo raccontato per molti dei nostri castelli della puntata odierna. La storia davvero è molto intrecciata con questa famiglia. Peraltro il 6 e 7 all'interno del Parco degli Elcini si svolge Bue allo Spiedo, che è un evento che è nato nel 2019, purtroppo dopo che è venuto a mancare il giovane Luca Angelucci, e quindi il padre Mario, che è un macellaio, ha deciso di organizzare un evento a Gennazzano per una raccolta fondi, quindi è importante, avevamo piacere a segnalarlo in termini di appuntamenti e di bellezza del territorio da vedere, quindi il 6 e il 7 giugno ovviamente.
0: Altri castelli intanto tra poco qui nel pomeriggio di Radio 2 arriva il nuovo

0: Live Heroin questo pomeriggio di Radio 2. Caro Savino, il 3487 300 200 sta esplodendo, quindi andiamo prima in Lombardia e poi riordiniamo un po' di messaggi. È pieno.
1: Che poi si chiama Castello di Lombardia, ma in realtà si trova in Sicilia, esatto. Perché appunto inganna il suo nome. Perché? Perché, dici giustamente, andiamo lì perché è il castello più grande d'Italia. Allora, 350 stanze, 25.000 metri quadrati e può essere considerato una vera e propria cittadella fortificata. Lì ci si muove con Google Map all'interno. Ecco, si chiama Castello di Lombardia, appunto è in Sicilia, per la precisione sul punto più elevato della città di Enna. È stato costruito nel 1100 per volontà dei Sicani, popolo antico stanziatosi in Sicilia, e venne trasformato prima in un accampamento militare e poi in un castello austero e mastodontico, appunto. È il castello medievale più grande d'Italia e ha un intricato sistema di recinti, torri, cortili, proprio come se fosse una piccola città murata. Diciamo che è facile perdersi in questo castello, il Castello Lombardia. Ecco,
0: ci perderemo volentieri, vero? Il Castello Lombardia.
1: Come no?
0: Io personalmente sì.
1: Tu dormiresti di notte in un castello, per esempio?
0: Sì.
1: Magari
0: sì. Molto curiosa.
1: Anche se non lo conosci, sì. Anche se non ci sei mai stata.
0: Sì. Vabbè. Devo dire sì. Così, castello, sì. Anche solo ad oggi, chiaramente mi dici torneresti indietro nel tempo. Sogni tornare indietro nel tempo, ma neanche pagata. Ovviamente oggi sì, bello invece. Perché secondo me c'è un'atmosfera incredibile.
1: Il fantasmino che viene ad accarezzarti i piedi.
0: Lo sapevo che lì andavi a parare, perché tu avresti paura.
1: No, tutte queste leggende che stiamo raccontando, insomma,
0: dici,
1: voglio dire,
0: tra vedere e non vedere, dici tu. Daniele Silvestri, salire.

0: Sanremo 2002, Daniele Silvestri, Scalirò, mi ricordo col balletto di Fabio Ferri che fece epoca col baffetto, ecco, brava brava Diletta, così come lo stai facendo in questo momento a chi sta guardando il 202, il balletto di Diletta di Scalirò, canzone che Daniele Silvestri presentò al Festival di Sanremo e che tra l'altro non riscosse all'epoca un grande successo. Credo che arrivò tipo 14ª, 15ª
1: nella classifica stretta di Sanremo, poi invece esplosione, andò fortissimo, come spesso esatto, succede bellissimo. Ai brani, no?
0: Allora, in Romagna ci sono molti castelli malatestiani, a me è piaciuto quello di San Leo, ci scrive Vera. Tu hai un sacco di messaggi, vocali per esempio,
1: sentiamo,
0: vero?
1: Sentiamo.
2: Ciao. Un giro.
0: Successo. Credo che arrivò tipo 14ª, 15ª
1: nella classifica stretta di Sanremo, poi invece esplosione, andò fortissimo, come spesso succede ai brani, no?
0: Allora, in Romagna ci sono molti castelli malatestiani, a me è piaciuto quello di San Leo, ci scrive Vera. Tu hai un sacco di messaggi, vocali per esempio, vero?
1: Sentiamo.
0: Ciao.
2: Un giro dove in pochi chilometri

0: dal Crotone, in questo borgo bellissimo, che è stato anche, diciamo, il posto in cui è stata girata l'Armata Brancaleone. E niente, quindi tre castelli nel giro di neanche 20 chilometri forse. Un bacio, Tiziana da Roma.
1: Savino, se grazie, vuoi, Tiziana. Non lo so, adesso, certo, se inizi questo giro...
2: Ma io sono sulla sponda tirrenica, no, in questo momento, dovrei passare dall'altra parte.
1: Appunto,
2: Ionica.
1: Dico,
2: vabbè,
1: se poi ti addentri... Ah, bravo, bravo, no, perché dicevo, se poi ti addentri non torni qua, che dobbiamo fare? No, esatto. Quindi rimanda questo giro. Però grazie alla nostra amica. Hai altri consigli?
2: Sardegna, Piero ci dice: a Bosa il castello dei Malaspina porta il nome della famiglia toscana che lo eresse. È un bel fiume, c'è anche il fiume lì, in realtà il fiume Temo, ma stiamo parlando del castello, ci dicono molto bello. Grazie Piero per la tua segnalazione. Ecco, un'altra vedetta del nostro programma,
1: sì,
2: Sardegna,
1: Piero, sì, assolutamente. Sentiamo un altro vocale.
3: A Bagnacavallo di Romagna,
1: sì,
3: in pieno centro c'è il castello dei Conti Beio, che ho avuto la fortuna di frequentare parecchie volte, perché la vice Beio era la mentore di mia madre, ed erano amiche fortissime. E Bagnacavallo è famoso anche per il teatro, dove è stato girato il film Il Presidente del Borgorosso Club con Alberto Soldi. Ciao Francesco da Padova.
1: Ciao Francesco. Ci segnalano anche il castello di Caccamo, sì, era nella nostra lista, scusate se tra i 200 castelli siciliani non siamo riusciti ovviamente a menzionarli tutti, e anzi il nostro viaggio è davvero parziale oggi, dovremmo tornare per castelli, sì sì.

0: done, it's done. Quello che è fatto quasi, Savino, quasi, perché abbiamo pochissimo, sì, sì, sì, pochissimo tempo. Io direi di proviamo a sentire Massimo. Massimo, un'altra nostra vedetta, non ce la faremo,
1: che
0: a sentire.
1: Ciao, ciao, Diletta, ciao, ciao, Savino, ciao. Sono Massimo di Stella. Noi nella Stella di Savona abbiamo una fortezza eretta nel XVI secolo,
0: sì,
1: che si chiama Priamar. Indovinate perché? È vicino al mare, proprio attaccata, attaccata. Ah, ciao a tutti, un saluto.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao.
0: Come te? Allora, adesso, oggi che sei Diletta, attaccato, sì, attaccato al mare. Sì. Ah.
2: Esatto, sono in riva al mare, proprio qui a Palerna Marina, però domani tornerò a Roma e quindi sarà ancora il pomeriggio di Radio 2, grazie ovviamente per il supporto tecnico audio-video ovviamente a tutti. Ma tu hai la lista delle persone

0: sì, fare,
1: grazie alla nostra regia Edi Brundo, la regia audio, la parte tecnica oggi Alessandro Amendolara, la regia visual Giuseppe Caporale, le nostre curatrici Ferrara Granai, Valentina Totta e il nostro gruppo di autori Donato Boscati, Giulia Fiore, Coltellacci. Adesso la linea va a Matti dalle gare. Ciao Savi, a domani.
0: A domani, ciao, ciao mille, ciao, ciao. Ciao.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: 2-2.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: Hi everybody from Joe Bastianich.
1: Ciao Joe, ciao.
0: Oggi, mercoledì 3 giugno 2026,
1: sì,
0: giornata mondiale della bicicletta.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Che è mezzo di locomozione che meglio si dice ai conduttori di questa trasmissione.
1: Grazie, perché?
0: Invece di parlare al microfono, voi dovreste pedalare tutto il giorno su una di quelle bici che fornisce energia elettrica.
1: Sì.
0: Almeno sareste utile in qualche cosa.
1: Beh, non è male.
2: Non è male, beh.
0: Parti Colombia.
1: Colucci, Colucci.
0: Se tu fossi bicicletta,
1: eccola,
0: sareste sicuramente una di quelle dimenticate da anni nella cortile di un condominio.
1: Grazie, sì.
0: Con catena che cigola, ruota storta, e ogni volta che qualcuno prova a usarla si chiede se non sarebbe stato meglio andare a piedi.
1: Grazie per l'affetto, Gio.
0: Mario Benedetto invece,
1: sì,
0: se fosse bici sarebbe una mountain bike col portaburraccia modificato per mettere alcolici al posto di borraccia.
1: Beh, sì, questo è vero, questo è
2: vero.
0: Francesco Arienzo,
3: eccomi,
0: se fosse bicicletta sarebbe sicuramente bicicletta di palestra.
3: Perché scelto?
0: Perché tutti la vedono, ma nessuno la porta davvero da nessuna parte. Ora vi lascio,
1: sì,
0: che vado anch'io a pedalare.
1: Sì.
0: E ah, ricordate, vedi, che la vita è come andare in bici.
1: Sì.
0: Se provi fastidio, forse, perché non hai più sollino.
1: Grazie, Gio, grazie a questa massima. Iniziamo.

0: Siamo i Matti alle gare, vi terremo compagnia sempre se lo vorrete fino alle 19.30. Salutiamo tutta la squadra, da partire dal professor Benedetto. Ecco prof, ben ritrovato.
1: Ciao professore.
0: Benedetto.
1: Non l'abbiamo mai detta da settembre, questo di solito dicono subito.
0: Di nome e di fatto.
1: Sì.
0: La mamma cognata devo dire che è pertinente, carina, come sempre. Molto
1: è originale.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Arienzo, con cosa si può sposare il cognome Arienzo?
1: Arionzo.
0: Arionzo, di nome e di fatto. Francesco.
1: Esatto. Carina questa.
0: Salutiamo tutta la squadra, in regia come sempre Peppe Verdel. Grazie Peppe. Abbiamo la parte tecnica, tra un foro e l'altro scorgo Gianluca D'Ascenzi, detto il vichingo. Poi vi spoileremo, molti ci scrivono, ma perché si chiama il vichingo? Vabbè, non si può dire, dobbiamo avere un'autorizzazione da parte.
1: Diciamo a livello intuitivo si può, no, cioè, la prestanza
0: per la mole, dici? No, invece no, invece
1: non
0: no.
1: È quello.
0: C'è un sottotesto importantissimo, il vichingo, che poi
1: hai capito, i segreti di Gianluca.
0: I segreti di Gianluca.
1: Verdel come lo chiamano? Come lo chiamano Verdel?
2: Un regista.
1: Come ti chiamano? Un braccio, sta facendo
0: il capitano, il capitano per quale motivo? Che giocava a calcio? Che poi lei sicuramente sarà come uno di quelli dei tanti, dico, no, io giocavo benissimo, poi mi sono fatto male. Al perro nella tibia, no? Al menisco? No.
1: È una scusa, lasciami dire, il regista è anche un po' il capitano.
0: Beh, certo, assolutamente sì.
1: Nostro capitano Verdel.
0: Potevano chiamarlo il regista anche in termini calcistici, invece no, il capitano.
1: Sì. Mamma mia, comunque una raffinatezza.
0: Grazie prof, grazie mille. Ma non parliamo di calcio, ma parliamo bensì del fatto che oggi 3 giugno appunto è giornata mondiale della bicicletta, ragazzi. Istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite perché è un modo per richiamare l'attenzione sui vantaggi dell'utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto semplice, economico, pulito, sostenibile anche dal punto di vista ambientale, insomma, che tutti conosciamo e che soprattutto nel passato, diciamo la verità, abbiamo usato tantissimo quando eravamo bambini, no?
1: No, professore.
0: Andava già in macchina?
1: La sostenibilità, anche la scomodità,
2: posso. Lei già era con sé.
0: Bravo Francesco!
2: Sarà un piacere, ragazzi!
0: Non era difficile,
1: è una nuova lingua.
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Non posso cogliere l'occasione e fare un po' una pubblicità progresso.
0: Sì.
1: Una comunicazione di carattere sociale.
0: Sì.
1: Attenzione, perché anche chi va in bici, no?
0: Sì.
1: Molto spesso vi è capitato anche chi all'ascolto, no? Di vedere queste persone in bici a bordo strada. Pericolosissimo.
0: Sì.
1: A volte sono un po' in mezzo alla strada. Ecco,
2: attenzione che il professore sta criticando.
0: Lei sta criticando i ciclisti,
1: no, attenzione per la sicurezza, c'è un codice della strada che insomma ci spiega come viaggiare sicuri, anche i ciclisti, insomma, anche le due ruote e i mezzi non a motore
0: dovrebbero
1: rispettare, si adeguino,
0: certo,
1: giusto?
0: È vero anche che ci sono poche piste ciclabili,
2: esatto.
0: Diciamo anche questo,
1: sì, sulle sue strade non ci sono proprio, però ma è un po' di accortezza perché a volte può essere rischioso.
0: Mi pare di capire che ha avuto qualche brutta esperienza il prof, poi ce l'ha raccontata, ha tamponato qualcuno, vuol dire,
1: mai,
0: ed è scappato via.
2: Si apra, prof.
1: Assolutamente.
0: Ce lo dica, prof.
1: No, io quando
0: in anonimato,
1: no,
0: ce lo dica.
1: Quando non sono in viaggio per conto del sapere, io sono in viaggio per conto la sicurezza.
0: Sì, ma sempre in macchina, mai in bici.
1: Sempre in macchina.
0: Vabbè, tutto questo intro per chiedere ai nostri ascoltatori, poi parleremo anche delle nostre esperienze. Qual è la vostra esperienza più bella che ricordate di quando andavate in bici? Soprattutto diciamo che la bici è un po' in disuso, no? Se non per gli appassionati, in specifico, i ragazzi vanno in monopattino. Quindi vogliamo chiedere agli ascoltatori di Matti alle gare, raccontateci tramite messaggi scritti e vocali qual è il ricordo più bello che avete con la vostra bicicletta. 3487 300 200.

0: 18:11, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Francesco Arienzo e tutti voi che ci state inviando messaggi riguardo l'argomento di puntata. Oggi celebriamo, visto che è stata istituita nel 2018, la giornata mondiale della bicicletta.
1: Quanti ricordi e quante cicatrici.
0: È vero, quante cicatrici. Tranne il prof che andava già con l'autista quando era piccolo.
2: Non l'ho mai avuto.
0: Scusi prof, ma è possibile che un bambino non andava in bicicletta? Lei come si muoveva? Scusi.
2: Io ho avuto un'infanzia non semplice. Io sono cresciuto nelle caserme, ragazzi. Voi
0: aveva
2: capire.
0: L'autista, scusi?
2: Ma
0: l'autista,
2: no, io avevo al massimo un mero piantonato a vista.
0: No, facciamo un'infanzia
2: difficile.
1: L'autista sempre in bici, prof. L'autista sempre in bici, in tandem. C'era il
2: suo.
0: Quelli che si usavano a Rimini negli anni 90.
2: No, non l'ho mai amato come mezzo di trasporto.
0: No, non l'è piaciuto. Non faceva le penne.
2: No, con i motorini.
0: Con i motorini.
2: Lo posso dire perché è prescritto.
0: Lei è bravo a fare le pinne con i motorini?
2: No, più fucile d'occhiali.
0: Più fucile
1: ragazzi,
0: se mi state chiedendo se c'è una nota culturale, questa non c'è. Non c'è.
2: Questo è bello. Meno male che finisce per una settimana, se no mi rodete tutto ciò che diciamo.
0: Tutto il sapere.
2: Esatto.
0: Allora, poi ascolteremo anche la versione, o meglio il racconto di Francesco Renzo riguardo le bici del passato. Abbiamo tanti vocali, allora ne ascoltiamo uno. Vai Peppe, sentiamo chi è.
3: Allora, il più bel ricordo che ho in bicicletta, a parte che in pianura padana si usa tantissimo,
0: sì.
3: E io la mattina mi alzavo mezz'ora prima per andare a prendere la corriera,
0: sì.
3: E già la dovevo prendere alle 7:05 per andare a scuola. E però andavo mezz'ora prima perché così andavo in bicicletta con mio padre, che invece apriva un negozio, una macelleria.
0: Oh.
3: E prima di aprire il negozio andavamo insieme, prima a fare colazione al bar e poi a prendere il giornale. Questo è il rito di ogni mattina. Ciao, sono Chiara.
0: Sì. Ciao Chiara, che bel ricordo. Molto bello.
2: Sì.
0: Ci ha riportato un po' ai tempi. Io quando ero in estate invece andavo in bicicletta con mio padre a prendere il giornale edicola.
2: Bello. Però lo leggeva lui poi.
0: Assolutamente sì. Io mai letto un giornale. Mai letto un giornale.
2: No, però è molto bello. Veramente. Grazie per averlo sottolineato, Barti, anche con questa. Perché questi rituali, questi momenti di condivisione sono molto belli. E spesso la bicicletta, anche questi oggetti, diventano un po' romantici.
0: Sì, assolutamente.
2: Hanno accompagnato tanti di questi momenti.
0: Tranne quello noi, del prof che andava con l'autista.
2: Ancora.
1: È così.
0: Ma non c'è nulla di male, prof. Scusi, si lascia andare.
2: Andavo a quattro ruote.
0: A quattro ruote.
2: Per dollare la serie. Com'era la canzone?
0: Qual è?
2: Andavo a 100 all'ora. No, ho sbagliato.
0: Vabbè. Intanto, ora raccogliamo altri vocali. Ci fermiamo un attimo.
2: Meno male.
0: Torniamo fra poco. Radio 2, state
2: meno male.
0: Qui.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 2-2. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: 2-2.
3: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
2: 2-2.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao a tutti!
7: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 18:20, Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando e celebrando la giornata mondiale della bicicletta. Tanti messaggi arrivati al 348-7300-200 in cui ci state raccontando il vostro vissuto, la vostra esperienza più bella, il ricordo che avete legato appunto a questo mezzo di locomozione bellissimo. E ci ha sorpreso, ricordo, il professor Benedetto che non andava in bicicletta da piccolo.
1: No. No, però ne ho sempre apprezzato il valore al punto
0: tale da
1: condividere una riflessione con voi dopo la sigla.
0: Ma sentiamo, molto piacere, sempre.

0: Sting, eh?
1: Sì, esattamente, ma ci piace molto.
0: Che rivela un po' di più l'anima del nostro professore, no?
1: Punk rock.
2: Sì, a punk rock lei proprio.
1: No, dico quello spirito di questa sigla. Ah, sì, poi una parte, ognuno di noi, uno nessuno 100.000, siamo tutti un po' pirandelliani, no?
2: Sì, tutti un po' punk grazie. Rock, direi.
1: Sì, sì, anche prego. a tratti, grazie Verdel. So prego, che prego, meno male che c'è Verdel. Allora, oggi cosa facciamo? Celebriamo questo mezzo meraviglioso, la bicicletta, un'invenzione che ha attraversato oltre 2 secoli di storia, accompagnato cambiamenti sociali, economici e culturali di ogni angolo del mondo. È nata all'inizio dell'Ottocento come una rudimentale macchina senza pedali. La bicicletta si è evoluta molto rapidamente ed è diventata uno dei simboli della mobilità moderna. Per milioni di persone ha rappresentato il primo mezzo di trasporto personale. Pensate, anche lo diceva anche Barti, no? Le prime scappatelle così per gli amici, i fidanzamenti, insomma. È un po' un trasporto che lasciava seguire il flusso di emozioni e ricordi che sono rimasti impressi nella nostra memoria. In Italia, come in molti altri paesi, la bicicletta è stata protagonista della vita quotidiana, ha accompagnato i lavoratori verso i posti di lavoro, gli studenti verso le scuole, le famiglie, negli spostamenti, ha contribuito alla rinascita del paese nel secondo dopoguerra. È stata anche compagna di imprese sportive leggendarie grazie alle grandi corse ciclistiche che ancora oggi appassionano milioni di persone. La sua storia non appartiene soltanto al passato, però è un'epoca in cui si parla sempre più di sostenibilità e qualità della vita. La bicicletta torna a essere protagonista delle nostre città. Non produce emissioni, riduce il traffico, favorisce il benessere fisico e ci permette di riscoprire il piacere di muoverci a ritmo più umano.
2: È vero.
1: Mi piace questa parola. Certo. Ecco, quindi questo è un valore importante. Quindi concludiamo dicendo questo, che celebrare oggi la bicicletta significa ricordare un mezzo che ha contribuito a scrivere la nostra storia e che continua a indicarci una strada verso un futuro più sostenibile e appunto umano, un piccolo grande simbolo di libertà, innovazione e rispetto per l'ambiente e dunque per il prossimo.
2: Beh, grazie prof, tutte belle parole, peccato che lei non piaccia le biciclette.
1: Sì, però ne riconosco il valore.
0: Diamogli una possibilità a questi ciclisti che vede per strada e che tanto critica, prof.
1: No, non li ho critica, non mi metta in bocca, io ho detto attenzione al rispetto, attenzione del codice. Attenzione alla sicurezza, all'incolumità.
2: Le hanno graffiato la macchina?
1: No, a dimostrazione che l'esperienza individuale può essere scissa dal giudizio collettivo.
2: Chiudiamo sulla scissione.
1: Scendiamoci.
2: Torniamo fra poco.

0: Joel, Ronan Keating, 18:26, Radio 2, Mattia Legare. Stavamo cercando di capire questa canzone che è stata pubblicata nel 1999 a quale insomma, pubblicità fosse collegata, per quanto poi fosse la colonna sonora di un famoso film con Julia Roberts. Però io c'era anche una pubblicità italiana, ora non ricordo, magari gli ascoltatori di Radio 2 sono più bravi di me. Forse un famoso gelato estivo.
1: Io non lo so, però caffè. Sono sicuro che abbia accompagnato tante relazioni del nostro professore Mario Benedetta. Sicura. Abbiamo fatto da colonna sonora a
2: adesso tanti... in diretta il mio legale.
0: Vabbè, ma non c'è nulla di male, prof, cioè vuol dire
2: anche... ma no, ma io
1: le stiamo dando del romantico, prof.
2: Noi siamo torniamo al discorso del punk rock, siamo tutti romantici,
0: sì.
2: Capire, bisogna coltivare quel seme del romanticismo,
0: sì,
2: che alberga, sì, in ognuno di noi.
0: Bravo, prof. Bello, come prof. Ne esce il prof, guardi
1: sempre.
0: Dobbiamo scrivere un libro, come uscirne, il titolo è come uscirne.
2: Carino, può essere un'idea. Possono essere anche strategie di comunicazione, come uscirne?
0: Come uscire, adesso, come uscirne dal disagio, per esempio?
2: Nel caso di Arienzo, alzando le mani,
1: no, dichiarandolo, ammettendolo e abbracciare il disagio. E oggi vi volevo parlare, sì, di un disagio che è proprio a tema, perché quando decidi di andare al lavoro in bicicletta.
0: Ah, dimmi un, okay, po', dimmi un po'.
1: Allora, in realtà questa decisione che prendi c'entra poco con la tua volontà. Tu sai che devi andare in bicicletta perché te lo chiede il pianeta, che non ha bisogno di altro inquinamento.
0: Certo.
1: Te l'ha detto il medico che ti ha raccomandato di fare del movimento. Certo. Te lo suggerisce la primavera, che ora le giornate sono belle e non hai più scuse. Allora che fai? Apri il garage, in un angolo sotto un telo di plastica c'è lei,
0: sì,
1: la tua bicicletta, immobile, nella stessa posizione da quando l'avevi parcheggiata a 15 anni, alzi un po' il sedile, pompi le gomme, i freni vanno ancora bene e parti e vai al lavoro.
0: Sì.
1: Le prime pedalate sono belle,
0: sì,
1: il corpo sa ancora come si fa, però ti accorgi presto che qualcosa che è cambiato, la tua forma fisica è cambiata e soprattutto le biciclette che ti corrono a fianco, perché sono quelle elettriche,
0: ah,
1: non le vedi prima.
0: No, è vero.
1: Vero? Non le vedi, le senti, ok? Un fruscio, un vento leggero e poi e ti superano.
2: Magari.
1: E tu vedi questi che stanno sulla bici senza sforzo, senza sudore, capito? Con quell'espressione rilassata che tu riposato così non lo sei mai stato neppure in vacanza.
0: Vai.
1: Ti superano anziani 74enni, donne con la spesa, ti supera pure uno con il cane nel cestino sul manubrio, che pure il cane si gira e ti guarda con tenerezza. La tua bici invece non ha la pedalata assistita,
0: no,
1: non ha nemmeno le marce. 10 chilometri, perché da casa tua fino al lavoro sono 10 chilometri, tutti sulle tue gambe. E quando arrivi, perché arrivi, però sudato, spossato, pentito, ma arrivi, e scendi dalla bici e realizzi che le tue gambe non sono d'accordo a proseguire. Non c'è verso. Diventano un appendice del tuo corpo che si è arresa alla tua brillante idea di andare al lavoro in bicicletta. Ti appiglia alle persone, al corrimano per trascinarti in ufficio e dalla finestra la vedi la bicicletta che hai lasciato per terra senza neppure legarla. E speri invano che per la fine della giornata qualcuno te la rubi.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: 2-2.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Ambiente. Animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Cioè, volevo capire, 18:33, state ascoltando Radio 2, sempre in Mazzi alle gare, diamo il benvenuto alla parte tecnica a Fiore Liborio. Ciao Fiore! Io lo chiamo così, Fiore, è una cosa nostra, per ricordare il nostro collega Gianluca D'Aluiso che salutiamo. Allora, è arrivato il momento di premiare i nostri ascoltatori con un nuovo gioco, cioè un nuovo gioco, uno dei tanti che abbiamo inventato qui in Mazzi alle gare, che è il cantante mascherato. Sigla!
1: Su quel palco chi ha cantato, il cantante mascherato.
0: Allora, Roberta da Torino ci sta scrivendo in contemporanea chiedendoci come funziona questo gioco. Bene, la spiegazione a Francesco Arienzo.
2: Perfetto, religioso silenzio.
0: Prego.
3: Allora ragazzi, il cantante mascherato si differenzia un po' rispetto a tutti gli altri giochi che abbiamo, in quanto tipo il lettore che non si ricorda più il libro.
0: Cioè, Tiki? Cosa è incredibile, ragazzi.
3: Allora, mo ci abbiamo questo chi è questo qua che dobbiamo, chi è il cantante mascherato?
0: Sì.
3: Allora, raga, parliamo di un cantante.
0: Sì.
3: Mo non mi ricordo bene come questo gioco, ma tipo c'è un cantante che dice:
0: mamma mia,
3: vi do degli indizi, riconoscetemi, una cosa del genere.
0: Ah, così lo dice proprio, riconoscetemi, dice così.
2: Sì, con la sua voce così annulla.
3: Implicito,
2: annulla il gioco
3: quello
2: stesso che sta presentando. Mi pare un'ottima idea.
0: Così, no, prof, un voto alle spiegazioni di Francesco. Stiamo su 4.
2: Cortesemente, Arienzo, torni al prossimo appello.
0: Dai, sì, rimandato.
2: Torni al prossimo appello.
0: Rimandato. Semplicissimo: 3 indizi di una cantante famosissima. Abbiamo camuffato la voce, dovete riconoscere appunto chi è. Semplice. Vai, primo indizio.
4: Sono nato in Friuli Venezia Giulia e uso il mio nome di battesimo come nome d'arte.
0: Attenzione, Friuli Venezia Giulia. Non è Ludovica Comello, ve lo dico subito, che saluto, una mia amica nonché collega. Ciao Lodo. Secondo indizio, vai.
4: Canto in italiano e in inglese e la mia voce è una delle più riconoscibili della musica italiana.
0: Dai, prof, ha idea?
2: No.
3: Aspetta.
0: Dai, Friuli canta in italiano e in inglese, terzo indizio.
3: Ok, ho capito, perfetto.
4: Ho conquistato il Festival di Sanremo con una canzone che parlava di luce e tramonti.
2: Bellissima, tra l'altro ci piace molto.
0: Molto, dai, abbastanza semplice, cantante italiana e noi adoriamo tantissimo, ovviamente. Fra poco uno di voi in diretta con noi, come fare per essere i primi a essere omaggiati con la Red Bag di Radio 2? La conoscete benissimo, la soluzione, siate i primi a scriverla al 3487-300-200. Intanto alzate il volume, Alcazar, Client Discotheque.
2: Che pezzone,
0: Però.

0: Nazionale per questo brano degli Alcazar, Crying at the Discotheque, questo gruppo svedese che pubblicò questo brano nel lontano 2000, 26 anni sono passati.
1: Meraviglia.
2: 26 anni, il professore già lo metteva sto disco all'epoca delle sue feste, noi lo sappiamo.
1: Beh, gli anni 2000 dai, un po' tutti, non solo io, comunque eravamo più giovani, è normale.
0: Noi andavamo in discoteca in bicicletta, lei prof.
2: Lei andava a suonare accompagnato.
0: È sempre stiloso il nostro prof Mario Benedetto, ma torniamo al gioco a cui state cercando di risolvere. Sì. Insomma, mi sto parlando come Francesco.
2: Tutto a posto, esatto. Barti, che è successo?
1: Dovete sapere che Barti Colucci ha a che fare purtroppo con Arienzo con cadenza
2: è
1: settimanale.
2: Un
0: sì, perché nel fuori ho fatto, ma cosa facete oggi? Cosa
1: esatto. Quindi, purtroppo è come.
0: È brutto.
1: Sì, se fate come dicono gli inglesi, è misleading.
0: È misleading. Abbiamo io al telefono però Sarita d'Anguillara. Ciao Sarita.
1: Salvaci Sarita.
3: Ciao!
0: Ah, Sarita, da Anguillara o Aguillara?
1: Anguillara Sabazia,
0: quindi siamo nel Lazio, vicino provincia di Roma, ovviamente.
3: Roma.
0: Affacciata sul lago, giusto? Di Trevignano.
3: Di Bracciano,
0: sì. Che meraviglia quel posto là. Allora, Sarita, innanzitutto.
1: Posso, scusa, una curiosità, Sarita, mi colpisce il nome, scusa se. Però è carino, come mai?
3: No, questo... è un nomignolo.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Sara, immagino il nomignolo, come ti chiami? Francesca? Sara. Senti, Sarita, cosa fai di bello nella vita? Oltre ad ascoltare i mattini alle gare.
3: Impiegata,
0: dove ce lo vuoi dire? Non si può dire?
3: In uno studio medico.
0: È divertente? Non ti sento felice però di questo lavoro, vero? Di la verità. Qui,
3: dopo... No, mi piace.
2: Pensa a te, Sarita, di che bello, che magari ti sta ascoltando il medico, di che bellissimo.
0: Anche perché abbiamo detto il nome.
3: È fantastico.
0: Non vede l'ora di tornare il capo medico, ecco, Sarita, meglio di tornare. Allora, senti, Sarita, sei stata molto brava perché sei stata la più veloce a rispondere correttamente. Vuoi darci tu la soluzione del cantante mascherato o della cantante mascherata? Chi è?
3: La cantante mascherata è Elisa.
0: Elisa Toffoli, la nostra Elisa, meravigliosa. Sarita, complimenti, riceverai, sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2 che magari potrai usare lì quando andrai al lago, la potrai sfoggiare, insomma, perché no?
3: Sì, molto volentieri.
0: Va bene?
2: Dai.
0: Vuoi salutare qualcuno?
3: Grazie, è stato un piacere.
0: Vuoi salutare qualcuno? Oppure il tuo capo?
2: Dottore.
3: Ah, certo, il mio capo tutta la vita.
0: Che si chiama?
1: No, il nome.
3: Si chiama Stefano.
0: Ciao Stefano. Una promozione a Sarita.
1: Mi raccomando, Stefano.
0: Ma sentiamo la svelata, è veramente Lisa quella nascosta all'interno del cantante mascherato? Sentiamo un po'.
4: Ciao Matti delle gare, sono Elisa. Un abbraccio a tutti voi.
0: Sì, è Elisa, io te l'ho ferita. È Elisa.
1: Sarebbe
0: Elisa.
1: Bello che alla fine del gioco. No, che c'è un'altra voce.
0: E invece ce l'ascoltiamo proprio. Un grandissimo brano, sempre della nostra Elisa. Amore, Radio 2, Matti delle gare.

0: e Matti dalle gare, torniamo tra pochissimo.
1: Vabbè, va, un disannuncio, ho detto, non è così veloce però.
0: Vabbè, stiamo un attimo assieme, comunque torniamo tra poco, sempre quello è il fatto.
2: La ciccia è quella.

0: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2 è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2
3: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
2: 2-2
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 18:50, questa è andata disannunciata.
1: Come
0: così.
1: Mai?
0: No,
1: come
0: per
1: mai?
0: Compensare il disannuncio di Francesco di prima. Molti ci hanno scritto: ora cambio, ora cambio radio.
1: Pensi di esserci riuscito, quindi?
0: Io credo proprio di sì.
1: Intanto va bene, va bene, va bene.
2: Anche il silenzio ci sarebbe riuscito a superare la performance, posso dire.
1: Va bene, va bene.
0: Radio 2 Mattia Legare, stiamo parlando, argomento di puntata. Abbiamo celebrato in apertura la giornata mondiale dedicata alle biciclette, istituita nel 2018, quindi proprio giornata per tutti quelli che amano questo meraviglioso mezzo di locomozione. E io volevo sbloccarvi dei ricordi riguardo appunto l'utilizzo in passato di questo mezzo. Cioè, sapete qual è il problema delle biciclette moderne? Che oggi per comprare una bici, diciamoci la verità, prima devi scegliere tra 48 modelli, scaricare un'app e aggiornare il firmware. Noi da ragazzi avevamo 4 categorie. Allora, la bici nuova, la bici usata, la bici tanto prima o poi si rompe, e poi la bici del figlio dell'amico di tuo padre, che era stata conservata così male che più che una bici sembrava un'installazione. Tu giravi con l'installazione.
2: È vero.
0: La prima bicicletta, poi diciamoci la verità, era sempre troppo grande, cioè i genitori ti dicevano: ma così ti dura qualche anno. Che era la traduzione di questa frase, era: per due stati pedalerai con il mento sul manubrio. Un po' come gli abiti, un po' come gli abiti, no? Che erano gli abiti lunghi, tanto poi cresci.
2: Come mia madre, uguale. Rimboccati le maniche.
0: Rimboccati le maniche. Le BMX erano il sogno di tutti, no? Le vedevi in televisione e puntualmente veniva venduta con un set di pentole da cucina con un videoregistratore.
2: È vero.
0: Sempre.
2: Sì.
0: Tu immaginavi fare salti spettacolari, ma dopo 5 minuti che la guidavi stavi cercando un dente nel cortile. Io ne ho persi 4 così. Poi c'era la mitica, ragazzi, non abbiamo menzionato, la mitica Graziella.
1: Come no? Come no?
0: Una bicicletta che sembrava progettata, diciamoci la verità, da qualcuno che aveva visto una bici in fotografia.
2: Sì.
0: Però era immortale, sopravviveva a pioggia, grandine, 3 traslochi e 2 generazioni. Le mountain bike invece arrivarono un po' dopo, all'improvviso. Tutti compravano mountain bike super accessoriate. Peccato che il percorso più estremo che abbiamo fatto fosse il marciapiede davanti al bar.
2: Però,
0: io. Sì, il cambio Shimano, 18-28 rapporti. Oggi invece i ragazzi hanno biciclette che sembrano uscite, diciamoci, da una missione spaziale. Telaio in carbonio, freni idraulici, cambio elettronico. Mentre la mia prima bici aveva un unico sistema elettronico, credo anche la vostra, la scintilla che vedevi quando prendevi un palo. Oggi una bici pesa 7 kg, la nostra ne pesava, come diceva Francesco, circa 30-35.
1: Sì, sicuramente più di noi comunque.
0: Sì, infatti se cadeva non si rompeva la bici, ma si rompeva il pavimento. E lì bike, bellissime, però in passato se arrivavi senza sudare, come diceva Francesco, qualcuno pensava che fossi, cioè non fossi uno sportivo. Cioè pensavano semplicemente che non avessi pedalato. Noi avevamo poi una sola app, il campanello. 3 notifiche disponibili, scansati, arrivo, ehi, quella è la mia bici, mentre te la rubavo. Eppure nonostante tutto, quelle biciclette avevano una magia, perché non ci portavano solo in giro, ci portavano dagli amici al campo sportivo, alla prima cotta, alla prima avventura. E forse è per questo che ricordiamo ancora ogni graffio sul telaio, perché in fondo non era la bicicletta a essere speciale, eravamo noi che avevamo ancora tutta la strada davanti. E però guardando oggi dove siamo arrivati, credo che abbiamo sbagliato strada. Non lo so, così.
2: Molto bello.

0: Dominacci, maledetto me, 19 in punto. State ascoltando Radio 2, Mattia Legare. Tanti messaggi ancora riguardo i ricordi con le nostre biciclette, che sicuramente hanno accompagnato la nostra infanzia, ma anche la nostra età, non dico adulta, insomma un po' più matura, chiamiamola così. Tra l'altro c'è un messaggio, giustamente, che il nostro ascoltatore ha voluto recapitare direttamente a Francesco Ariazzo, che è stato un po' sgarbato. Sentiamo
1: sono stato sgarbato.
0: Sentiamo sto vocale, sentiamo.
2: Daniele del Lago di Varese, parti. Per favore, sì, di al cavalier da Rienzo, sì, che i 74enni, sì, come sono io, uh-huh, sono meno giovani.
0: È vero, vero.
2: Quindi, per favore,
1: cosa?
2: Anziano non lo voglio sentire.
0: Bravo Daniele, bravo.
2: Ciao.
0: Bravo Daniele. Allora, chiedi scusa agli ascoltatori per aver usato.
1: Posso rispondere a Daniele? Sì. A parte che la mia ex fidanzata ne aveva 84, quindi non vedo il motivo di, di anni, quindi apposta così.
0: Sì.
1: Poi vabbè, anziano, però allora a questo punto il signor Daniele la prossima volta mi deve togliere quel di apostrofo Arienzo e lasciare solo Arienzo.
0: Ma che stai dicendo? Ma io che l'ho capito, ma che stai dicendo?
1: Allora...
0: Ma chiedi scusa, no? Chiedi scusa, sei offeso il signor Daniele.
1: Ma perché si ha da offendere il signor Daniele? Che cosa ha fatto di male a chiamare anziano?
0: Hai una detto
1: persona?
0: Anziano!
1: Ma ho detto anziano, mica ho detto è una brutta persona, ho detto sono anziano.
3: Bisogna rispettare le sensibilità. Se è anziano, e poi posso dire, stiamo parlando dell'Italia, una repubblica fondata sui nonni.
0: Esatto.
3: Sul risparmio,
1: quindi,
3: sul valore.
1: Dai nonni che sono giovani, Mario Benedetto, allora diciamo che uno Garzulino il nonno, è una persona anziana.
3: Cioè, hai visto, oggi sono dei nonni che sono molto giovani, in forma,
0: esatto,
3: anche come Tana.
0: Diversamente adulta, direi.
1: Ma io sto parlando dei 74enni, ma perché devo dire che ho giocato?
0: Guarda, allora, Daniele, mi prendo io la responsabilità.
3: Ti chiediamo scusa a noi.
0: Non riesce a chiedere scusa.
1: Non ce la faccio, mi dispiace, mi dispiace.
0: Cerchiamo di compensare, invece, con una notizia, o meglio, il matto del giorno che torna prepotentemente qui a Mattia Legazzi.
3: Sì, non è

0: sono peggio di me come Matto?
1: Ragazzi, noi tutti e tre lo siamo abbastanza, in termini positivi ovviamente. Vi porto in Cina, sentite un po' la musichetta. Siete mai stati in Cina, prof, lei?
2: No.
0: Non ha mai suonato in Cina, prof, lei non ha mai suonato.
1: Se c'era una serata, lei a Rienzo è stato mai in Cina?
0: No, mai stato in Cina.
2: Ce lo rimandavano indietro subito.
0: Lei parti?
1: Io ci vorrei andare anche perché vorrei conoscere la protagonista del Matto del Giorno. La signora che ha pensato bene ha avuto dei sospetti. Dice, il marito camionista ha detto torna a casa tutto improfumato.
0: Sì,
1: un po' più distaccato. Ha avuto il sospetto che il marito effettivamente insomma avesse un'altra donna. Allora, come lei ha tenuto tutto dentro? Non si è fatto, capito? Non ha dato adito alle sue sensazioni. Ha organizzato un piano per scovare il marito. Essendo camionista, lei è uscita prima dal lavoro, dice oggi vado prima al lavoro, amore, buon lavoro anche a te. E è salita sul camion, o meglio, è andato al parcheggio dove c'erano i camion che poi i camionisti prendono per fare i loro giri. E si è aggrappata sulla parte del rimorchio. Okay?
0: Si è aggrappata,
1: si è nascosta nel rimorchio, sai? No? Ok. Durante il tragitto ha pensato bene di passare da un rimorchio all'altro mentre il camion era in movimento, in corsa. Sulla autostrada.
0: È sempre più intelligente, posso dire, ok?
1: E ovviamente l'hanno vista gli automobilisti, ma quella che ci sta facendo? Tipo, immaginate a 130 km orari una che c'è.
2: Pericolosissimo.
1: Hanno chiamato la polizia, hanno fermato il camion. E hanno detto, ma cosa sta facendo? No, perché mio marito sicuramente ora è lì sopra con l'amante. Insomma, vanno a vedere nella cabina dove c'era l'autista e non solo non c'era l'amante, ma aveva sbagliato camion. Ha sbagliato camion, quindi non saprà mai se il marito effettivamente, insomma...
2: Ha rischiato la vita per non scoprire nulla.
1: Questa...
0: Meglio andare in bici. Oh.
1: Bravo, Francesco. Beh, sì, la morale qual è? Chiudi con una bella morale, Francesco, vai.
2: Dai.
0: Allora, accertatevi che il camion abbia almeno solo un rimorchio la prossima volta, in modo che non dovete passare da una parte all'altra, almeno questo.
1: Bravo Francesco, una bella morale. Bravo.

0: Why Don't You Forget About Me. Voglio ricordare Radio 2 Mattia Legare che questo è uno dei brani con cui le sessioni da DJ del professor Mario Benedetto si concludono.
1: Mi ero distratto.
2: È vero.
0: Lui chiude con questo solitamente. Ciao Milano, ci vediamo dopo. Cioè lui chiude con
1: Non è vero.
2: Sì,
1: non
2: ci vediamo dopo, pure perché ci sono gli after, giustamente.
0: No, lui fa le doppie. Lui fa le doppie.
2: Ah, direttamente la doppia.
0: Lui fa la doppia.
1: Barti è stato anche con me al di fuori della diretta, lo sa che io sono, cioè, a un certo punto rientro e vado mi chiudo in camera per conto del sapere,
0: per conto del sapere. No, ma il fatto che lei poi metta i dischi non è una cosa
1: certo. No, è una passione assolutamente, non
0: ma
1: però,
0: perché organizziamo un DJ set nella sua università?
2: Ma sì, certo,
1: no, lo possiamo organizzare qui magari così.
0: Ma l'università è luogo insomma di, come dire, di interazione, di cultura.
1: No, assolutamente
0: cultura.
1: Nel momento in cui si ha un mezzo per coltivare la relazione e la conoscenza, sono a disposizione.
0: Un bel rave party dei suoi.
1: No,
0: ma troppo?
1: Musica. Un intrattenimento musicale che non lascia, come dire, esclusa la cultura.
0: Scusi, prof, possiamo dire prima di chiudere, poi sì, torniamo fra poco. Qual è il suo nome da DJ?
2: Tecnoprof. Tecnoprof.
1: Avevo pensato, perché già esiste, c'è un DJ Ben che esiste, tra l'altro.
0: Sì, Ben DJ, che lo conosco, di Milano. Ben, sì, salutiamo Ben.
1: Però, anzi, potete aiutarmi in questo.
2: Comunque il professore è perfetto.
0: Scusate, chiediamolo agli ascoltatori dei Mattia Legale. Date un nome da DJ al professor Mario Benedetto. 348-7300-200. Torniamo fra poco.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: 2-2.
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozio online.
8: 2-2.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Fresh da Dio, 19:15, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti alle gare, Barti Colucci, Mario Benedetto e da Milano Francesco Rienzo. Tanti messaggi, vi ringraziamo tutti gli ascoltatori, non riusciamo a mettere in onda tutti i messaggi riguardanti l'argomento di puntata e non, abbiamo parlato di biciclette, però voglio leggere questo qui di Giuseppe che ci scrive: ricordo una volta quando ero bambino, per evitare di tamponare un'auto sono caduto, arrivando a casa raccontandolo a mia mamma, la prima cosa che mi ha chiesto è stato cosa si è fatto il giubbotto, perché era quello nuovo, classico.
1: Certo.
0: E ci scrive anche: comunque grazie il pomeriggio, mi avete fatto rilassare, ne avevo bisogno nonostante mi trovi al lavoro. Grazie a te Giuseppe, ci dispiace che il tuo relax stia per finire in questo istante, perché caro prof.
2: Sì, esatto, è arrivato un momento che
1: lo introduca prof, lo introduca.
2: Posso permettermi?
1: Sì, deve essere.
2: Un momento, io sono sempre molto in ascolto di questo momento perché può essere utile. L'agenzia matrimoniale di Arienzo, tanto attesa.
0: Sigla.

0: grazie Barti anche per aver accompagnato la sigla. Prego. Con la tua voce. Allora, io penso che questo servizio che offriamo, sì, parlo al plurale perché comunque siete coinvolti bene o male dell'agenzia matrimoniale, a volte sia veramente necessario, soprattutto quando quando trattiamo casi come quello di Gianrico. Ve lo presento così, con le sue parole.
1: Gianrico.
0: Sì, sì. Sono Gianrico, ho 46 anni e ci tengo a dire che sono qui solo per sfizio, per curiosità, ok? Sì, sì. Non perché io creda in questa agenzia matrimoniale. Sono single, ma non è che ho bisogno per forza di qualcuna. Sì. Lo voglio precisare, non è che sto male, non è che una sera guardavo il soffitto e ho pensato che è arrivato il momento. No. Ho semplicemente deciso, da uomo libero e sereno, di fare un tentativo. Perché io sto bene, lo dico chiaramente, sto benissimo. Sì, sì, sì. Ho un lavoro fisso, vivo con i miei, ma perché non perché li abbia convinti a venire a vivere con me. La compagnia non mi manca.
1: No.
0: Infatti vado in palestra tutti i giorni per conoscere gente, sì, e basta. Che cosa cerco? Ho le mie preferenze come tutti, mi piace una donna sportiva, ma non per forza, anche una sedentaria va bene.
1: Qualsiasi cosa,
0: alta, bassa, bionda, mora, non sono superficiale. No. L'importante è la personalità. Ma anche senza molta personalità, con un po' di tempo si costruisce, va bene? Mi piacerebbe una donna che ama viaggiare, ma non è obbligatorio. Cioè, preferisci non partire? Io conosco benissimo la città dove vivo, ok? Sì. E ti ci porto. Ho sempre immaginato la mia donna come un amante della cucina. Ma però, se non le va di mettersi ai fornelli, mangiamo fuori.
1: Sì,
0: se non vuole uscire, ordiniamo. Se no cucino io, oppure chiedo a mia madre di farlo al posto nostro. In conclusione, sono qui solo per sfizio, va bene?
1: Sì,
0: l'ho detto, ma se doveste trovare qualcuno, e sottolineo se, fatemi sapere, non ho fretta, però rispondo subito.
1: Grazie,
0: va bene.
1: Grazie, cioè, se qualcuno interessare a Gianrico, si faccia

0: Glenn Gray, Lonely Dancer, 19:20 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo per finire anche questa puntata in questo mercoledì 3 di giugno, ma non prima, come sempre, è proprio un appuntamento fisso che non può mancare, quello di volgere lo sguardo, come diciamo, ci piace sempre ribadire qui ai Mattia Legare su Radio 2, lo sguardo al bello, al positivo, nonostante insomma le notizie che leggiamo sui giornali, sui social, online, non siano sempre positive. Anzi, devo dire che si fa fatica, ma grazie al lanternino, grazie alla cultura del prof Benedetto, noi le scoviamo e ve le declamiamo, vero?
1: Assolutamente sì, e partiamo da una bella notizia da molto lontano, una specie di polpo blu, scusate ma il polpo blu in effetti è un po' singolare, non so se è un po' tipo il grande buffo dei polpi. Bene, è una specie mai descritta prima dalla scienza, che è stata avvistata a 1700 metri di ho capito.
2: Sto polpo blu.
1: No, la compagnia qua non aiuta. 11 anni fa, e questo polpo blu della grandezza di un palmo di mano ha finalmente un nome molto complesso da leggere. Quindi
2: si chiama? Lo dica.
1: Microeledone galapagensis. Sì.
2: Microeledone galapagensis.
0: Ma il polpo blu non è il polpo velenoso?
1: No, assolutamente. Però insomma è bene lasciarlo, come dire. Tenerlo presente che esiste, poi insomma sapere che insomma c'è una specie che si riproduce ed esiste ancora, quindi la biodiversità si arricchisce, così come si arricchisce la possibilità di viaggiare, trasferirsi, contaminarsi e confrontarsi in tutta l'Unione Europea, grazie al biglietto unico del treno per viaggiare in Europa. È un'iniziativa che si chiama One Journey, One Ticket, lanciata proprio dall'Unione Europea per semplificare i viaggi transfrontalieri, che unisce più compagnie e incentiva così le persone a scegliere il treno. Esatto, e quindi
0: c'è un limite d'età, prof?
1: Ci sono una serie di quesiti che sono appunto visibili sul sito di questo progetto l'Unione Europea, poi ciascun operatore mette a disposizione in ciascun paese le tratte possibili, esatto, da scegliere. E qui c'è una notizia collegata, mi fa piacere anticiparlo, ne daremo notizie anche in appresso, che dal 1 luglio, questa è una notizia buona, caro Arienzo, per tutti coloro che sono parte
2: in
1: il primo
2: Puglia.
1: Freccia Rossa diretto che collega Napoli a Lecce.
0: Finalmente
2: alle 7 del mattino da Napoli a Fragola, alle 18 da Brindisi, se volete saperlo, insomma,
1: preparatissimo Francesco, quindi vediamo, diamo una notizia, ci si avvicina all'estate, ci sarà più possibilità grazie a nuovi collegamenti appunto ferroviari di poter viaggiare. Chiudiamo con una notizia che viene dal lontano Zambia, dove una radio aiuta a convivere con le specie selvatiche.
0: Bello!
1: Sì, è una stazione radio di comunità che due volte a settimana manda in onda un programma per dare consigli su come comportarsi con la presenza e il passaggio di iene, elefanti e zone, diciamo, e altri animali nelle zone adiacenti ad un parco nazionale.
0: Bellissimo!
1: Quindi sapere, esatto, ascoltare come comportarsi anche con gli altri appartenenti al creato.
0: Bellissimo. Belle notizie, grazie prof, come sempre ci dà una speranza affinché insomma tutto quello che viviamo sia volto verso il positivo.
1: Sempre.
0: Benissimo, torniamo fra pochissimo per i saluti finali, intanto Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: per averci ascoltato. Torniamo domani puntuali, sempre qui su Radio 2 con i Matti alle gare. Grazie a tutta la squadra, a partire da prof Mario Benedetto. Grazie,
1: grazie
0: prof.
1: Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie.
0: Francesco Arienzo da Milano.
2: Verrò con il professore in bicicletta domani.
0: Sì, sì, venite.
1: Sì, aspetta, spero.
0: Passalo a prendere. Salutiamo la regia di Peppe Verdel, come sempre. Roberto De Idda, la cura di questo programma assieme a Laura Zullo, la redazione di Donato Moscati e ovviamente tutti gli ascoltatori di Radio 2 che ci ascoltano e ci inviano tanti messaggi da fare.
1: E grazie al nostro Barti Colucci.
0: Grazie a voi.
1: Mi fa ridere ogni tanto proprio.
0: Vi lasciamo in compagnia del GR2, poi Caterpillar. Noi puntualmente torniamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 19:30.
10: Rai GR2.
11: Tennis in primo piano con la giornata azzurra a Roland Garros, nei quarti di finale Cobolli in campo contro Aliassim, più tardi il derby italiano Arnaldi Berrettini. Braccianti, arsi vivi, la procura di Cosenza, una violenza inaudita, dobbiamo sfaldare un muro di omertà, al centro la piaga del caporalato nei campi. La morte della piccola Beatrice, la madre nega tutte le accuse, il compagno rifiuta di parlare, ad inchiodarli le immagini nel cellulare dell'uomo e le testimonianze delle due sorelline della bimba. Bruxelles via libera alla flessibilità per l'energia, 14 miliardi in due anni serviranno ad incentivare le rinnovabili, ma niente tagli alle accise. Meloni sui social, risultato estremamente importante. Alla fine la spuntata Anastasia Kinski, Wenders chiede scusa e ritira il film in cui lei appariva nuda a 13 anni. Infine l'altro sport con il calcio, stasera amichevole Lussemburgo-Italia. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci, in apertura il tennis, quarti di finale a Roland Garros, lo dicevamo, Cobolli in campo contro Aliassim, chi vince sfiderà Arnaldi o Berrettini. Siamo collegati in diretta con il nostro inviato a Parigi, Emilio Mancuso.
12: Buonasera, buonasera, sta servendo, sta cominciando a servire per il match. Flavio Cobolli in vantaggio, 5-4 nel quarto set, 2-7-1 contro Félix Auger-Aliassime, 4-6, 6-4, 6-4, 5-4, serve per il match. Io vi ridarei la linea, ci risentiamo tra poco nel caso dovesse arrivare il match point per l'azzurro. Linea allo studio.
11: Allora torneremo a dare la linea ad Emilio Mancuso quando ce la chiederà. Passiamo alla cronaca, l'inchiesta sui quattro giovani braccianti bruciati vivi da due caporali pakistani in un minivan in provincia di Cosenza. Nel pomeriggio conferenza stampa di inquirenti e investigatori su un episodio di gravissima crudeltà. La premier Meloni, l'Italia non arretra davanti a violenza e barbarie.
13: gli indagati.
14: Ricostruisce il quadro di un'inchiesta che sostanzialmente ha chiuso il cerchio velocemente il procuratore di Castrovillari di Alessandro D'Alessio. In 48 ore l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni, la raccolta di pesanti indizi e poi le vittime.
13: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, e hanno intorno ai 20 anni.
14: Tre afghani e un pakistano, tutti braccianti, secondo il sopravvissuto alla strage chiedevano di essere pagati, regolarizzati e per questo tragicamente puniti. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore, sulla stessa linea il questore di Cosenza Antonio Borelli.
15: Dopo 48 ore ci troviamo qua con la risoluzione del caso. Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
14: E mentre il capo della squadra mobile esclude la presenza di altri complici, sul movente il procuratore D'Alessio spiega che non è stato ancora accertato, ma aggiunge: il caporalato e la guerra per il controllo dei campi, una delle piste. Bruno Sokolovic, GR2.
11: Le indagini sulla morte della piccola Beatrice, 2 anni, uccisa a Bordighera da mesi di maltrattamenti in famiglia. Nell'interrogatorio di garanzia il compagno della madre ha deciso di non rispondere, la donna ha negato ogni accusa.
16: Davanti al GIP di Imperia, Manuel Iannuzzi è rimasto in silenzio da sabato e agli arresti per la morte della piccola Beatrice avvenuta il 9 febbraio scorso. Continua a dichiararsi innocente, spiega la sua legale Maria Gioffrè.
17: Gli atti ad oggi non ci sono stati messi a disposizione. Dietro consiglio dei difensori, il signor Iannuzzi non ha risposto.
16: Contro Iannuzzi la procura ha raccolto indizi gravissimi, foto, messaggi e la testimonianza delle due sorelline della vittima che raccontano mesi di sevizie e violenze. Emanuela Aiello, madre della bambina, anche lei accusata di maltrattamento, ha negato ogni accusa. Il suo avvocato Bruno Di Giovanni
18: ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
16: Durante l'interrogatorio la donna si è commossa a più riprese.
18: Ha pianto quando sono state mostrate delle foto della bambina.
16: Aiello resta in carcere a Torino e convalidato l'arresto per il compagno. Ci aspettiamo che Iannuzzi sia contestato l'omicidio volontario, così i legali di Maurizio Rau, padre biologico di Beatrice, Eleonora Fioretti, GR2.
11: Ci sono novità dal Roland Garros, quindi ci colleghiamo di nuovo in diretta con Emilio Mancuso. Emilio.
12: Perché Flavio Cobolli da pochissimo ha chiuso una splendida partita, una magnifica partita, battuto in 3 ore e 24 minuti in 4 set, punteggio periodico 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Félix Auger-Aliassime, una vittoria importantissima, Léger-Zonfay. Davvero straordinario. Flavio Cobolli arriva in semifinale, la prima semifinale slam in carriera, entra nei primi 10 giocatori del mondo, incredulo il romano, e domenica ci sarà un italiano in finale a Roland Garros. Comunque vada, ricordiamo più tardi il derby Berrettini al Naldi, e dunque Cobolli in semifinale, grandissima notizia dal Roland Garros. Linea allo studio.
11: Grazie Emilio Mancuso, andiamo avanti con la cronaca. La Procura Generale di Milano non ha trovato anomalie nell'istruttoria sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia Nicole Minetti, messa in dubbio da un'inchiesta del Fatto Quotidiano. Secondo la Procura non ci sono conferme alle notizie di stampa smentite da diversi testimoni. Ci si aspetta che il Ministro della Giustizia confermi le proprie conclusioni. I legali di Minetti annunciano: chiederemo i danni per gli articoli pubblicati. Sventati grazie all'intervento di 2 persone, altrettanti tentativi di femminicidio a Castrovillari Cosenza. Una giovane donna è stata aggredita e ferita gravemente a colpi di coltello da un uomo che ha tentato anche di strangolarla. Da tempo la tormentava perché avesse una relazione con lui che lei aveva rifiutato ripetutamente. A salvare la ragazza l'intervento di un amico. A Volvera, a Torino, un uomo ha cercato di strangolare la moglie e poi di soffocarla con un cuscino. La madre della vittima, in casa al momento dell'aggressione, ha chiamato i soccorsi ed è riuscita a rifugiarsi con la figlia da una vicina. Il maltempo, tromba d'aria questa mattina a Roma in alcuni quartieri a nord, che ha provocato la caduta di alberi, sradicato insegne e tegole dai tetti e causato numerosi allagamenti. Pesanti fino al pomeriggio i disagi alla viabilità, forti precipitazioni anche nel nord Italia con grandinate e raffiche di vento in Lombardia e Veneto. Le piogge non hanno risparmiato nemmeno la Toscana e l'Emilia-Romagna. La Commissione europea ha annunciato la possibilità per tutti gli stati membri di spendere lo 0,3% all'anno del loro prodotto interno lordo in investimenti nel settore energetico senza che questi vengano conteggiati nei vincoli di bilancio europei. Per l'Italia si tratta di circa 14 miliardi di euro in due anni che dovranno essere utilizzati per le rinnovabili ma non per ridurre il costo dei carburanti. Meloni, risultato importante che abbiamo costruito con determinazione e pazienza.
19: Alla fine arriva anche la soddisfazione personale del ministro dell'economia Giorgetti. La commissione ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, una cosa impensabile fino a qualche mese fa, ha detto. C'era attesa per il discorso del commissario all'economia Dombrovskis e già era filtrata la disponibilità della commissione alla flessibilità per le spese energetiche. Oggi la conferma: si potrà derogare al patto di stabilità all'interno della clausola di salvaguardia già prevista per le spese per la difesa. Lo 0,3% annuo di queste potrà essere destinato a misure che accelerino la transizione energetica e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. No, invece, a misure che ne possano incentivare il consumo, come il taglio delle accise o i sussidi per le bollette. Nel discorso di Dombrovskis anche un appello a preservare la sicurezza e la difesa dell'Eurozona. E ancora attenzione alla stabilità finanziaria, soprattutto in alcuni paesi in cui si rilevano squilibri, tra gli altri anche l'Italia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR2.
11: Il conflitto nel Golfo. Trump conferma di aver litigato al telefono con il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un pazzo perché impedisce di fatto un accordo di pace con l'Iran. Il leader israeliano per il momento accetta di non attaccare Beirut, ma continua a bombardare il sud del Libano. 48 le vittime nelle ultime 24 ore.
20: Dei suoi recenti dissidi con Trump, Netanyahu nell'intervista alla CNBC dice: a volte abbiamo disaccordi tattici, ma li appianiamo sempre. Il regime iraniano cadrà, si dice certo, il premier israeliano, ma non so quando. E sul presidente francese Macron, che ha definito ingiustificabile l'escalation in Libano. I leader europei non hanno fegato, dice Netanyahu, di schierarsi contro i barbari. 3.516 le vittime dei raid israeliani dal 2 marzo scorso nel paese dei Cedri. Due paramedici uccisi nel sud nella loro ambulanza, stessa sorte per un soldato dell'esercito libanese. Hezbollah rivendica un attacco contro le truppe israeliane nel nord Israele e razzi sull'Alta Galilea, intercettati anche oggi. A Gaza, un medico palestinese che stava venendo a studiare in Italia è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. L'esercito israeliano lo accusa di essere un operativo di Hamas. La famiglia di Mahmoud al-Najjar, che ha perso la moglie e quattro figli in un bombardamento, chiede di conoscerne condizioni e luogo di detenzione. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
11: Dopo una lunga scia di polemiche, il regista tedesco Wim Wenders ha ritirato dalle piattaforme il film Falso Movimento del 1974, nel quale appariva seminuda Anastasia Kinski, allora tredicenne, in una scena hard. Chiedo scusa a Anastasia senza se e senza ma, ha detto Wenders. Mi rendo conto che all'epoca avrebbe dovuto essere protetta meglio. L'attrice chiedeva da tempo, ma senza esito, il taglio della scena che durante la lavorazione del film le aveva provocato imbarazzo e crisi di pianto. E siamo alla pagina sportiva, nella prima parte del giornale. Ci siamo collegati in diretta con il Roland Garros, dove si è appena concluso l'incontro tra Cobolli e Ogea Aliassime. Adesso con noi c'è Giorgio Germano.
21: Buonasera, ciao Maria Teresa. E non è finito il giorno azzurro a Parigi, perché alle 20:40 circa, minuto più minuto meno, sappiamo nel tennis gli orari d'inizio sono sempre un po' così, ci sarà il derby italiano Arnaldi Berrettini. La vittoria di Cobolli, peraltro, per un incrocio di risultati, permetterà a un italiano di essere matematicamente nella finale del Roland Garros, quindi una soddisfazione immensa.
11: Decisamente. Poi questa sera c'è anche la partita della nazionale azzurra di calcio in casa del Lussemburgo.
21: Qualcuno dice anche un po' malinconica, però dobbiamo guardare avanti, Maria Teresa. Allora, il futuro dell'Italia riparte questa sera allo Stade de Luxembourg. L'Italia di Silvio Baldini, media età 20 anni, c'è Donnarumma in porta e poi sono tutti ragazzi. Ascoltiamolo il nostro commissario tecnico Baldini.
22: Bisogna essere positivi, bisogna essere fiduciosi, perché il futuro passa anche dallo spirito, dall'idea che noi ci poniamo. Se noi ci poniamo sempre di essere negativi, non possiamo aiutare questi ragazzi.
11: Ed è anche vigilia del Golden Gala di Atletica, in programma domani sera a Roma.
21: Allo Stadio Olimpico, una grande kermesse, ci sono 43 campioni che hanno vinto o la medaglia d'oro, sono stati al primo posto in un mondiale. Ci sarà anche Nadia Battocletti, recuperata da un infortunio, possiamo ascoltarla.
0: Sto meglio, per fortuna, diciamo che l'influenza mi ha lasciato un brutto fastidio alle gambe, mettiamola così, quindi mi ha un po' fatto capire se fosse il caso di gareggiare o meno. Ovviamente non sono qui con le stesse ambizioni di circa un mese fa, ovviamente le ho dovute un po' ridimensionare, però è giusto che sia così, ci sono degli ostacoli, bisogna semplicemente superarli.
11: E per lo sport è tutto, grazie a Giorgio Germano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Carlo Silveri e Riccardo Orsini. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar con tutte le notizie. Ci risentiamo alle 22.30.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ma non è 2 euro all'ora come un contratto che prevede 2 euro all'ora. Erano schiavi, sono stati schiavizzati da altre persone.
23: Succede a Milano, capitale lucente della finanza e della modernità italiana, si costruisce un consolato di una grande potenza e ci lavorano persone che guadagnano 2 euro all'ora. Adesso Labati, cerchiamo di capirci qualcosa. Buon mercoledì,
24: non è un contratto, definivano appunto è schiavitù. Noi adesso la porto a New York, perché New York è un po' paralizzato oggi, l'attenzione è tutta su una cosa, sentiamo cosa dice il sindaco.
25: Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the next final run. Are we ready? Who here was alive in 1999?
24: Oggi New York Knicks affronteranno i Sant'Antonio Spurs nella finalissima dell'NBA e quindi questa cosa è molto sentita. Il sindaco appunto Mandani ha detto i bambini possono andare a letto tardi per vedere la partita. Penso che anche il sindaco Sala abbia detto bambini potete andare a letto tardi per ascoltare Caterpillar.
23: L'ha detto Zambotti oggi il sindaco Sala.
24: Ha chiamato Zambotti?
23: No, ho sbagliato, no, ho fatto confusione. Labati, volevo dire che il sindaco Sala è andato nella scuola dove va a scuola la Olivia, figlia di Zambotti, e i bambini gli hanno regalato delle zucchine coltivate nel loro orto e il sindaco Sala le ha fatte analizzare, le ha accettate e buonasera di nuovo caro Labati.
24: Sì, ma io non dimenticherò che lei mi ha chiamato Zambotti.
23: No, Labati se l'è legata al dito, andrà avanti fino alle 21 in questo modo. E noi oggi c'è stato molto mal tempo in Italia, una tromba d'aria.
24: Poi
23: sei a Roma.
24: Stati a Vicenza, tra l'altro.
23: Siamo andati a Vicenza e poi raccontiamo perché. Niente, siamo.
24: Guidava, chi guidava?
23: Guidava Zambotti.
24: Ah,
23: e
24: non pensavo Pozzolo, quello no.
23: Era meglio se guidava lei Labati. Lei e Labati, questa non me la perdonerà mai. Abbia pazienza, le offro qualcosa alla macchinetta.
24: Il cambio mi sembra equo.
23: Va bene, abbiamo tempo, abbiamo iniziato male. Scusi,
24: no, ma adesso, mandarino per un po' d'amore.

0: È la questione, proviamo a raccontarne un po' adesso al Caterpillar, è la questione che è venuta fuori con il costruendo consolato statunitense a Milano, lavoratori importati come braccia dall'India pagati 2 euro all'ora. La questione è del caporalato, è divenuta fuori drammaticamente con l'omicidio di 4 lavoratori qualche giorno fa. E allora la questione, l'abate, è quella del lavoro indegno. Allora, per saperne di più, per provare...
1: Già definire lavoratori, perché veramente la fatica la facevano, non come diritti, certo.
0: Esattamente. Sì. Allora, per farci raccontare qualcosa, per aiutarci a capire, abbiamo chiamato uno che ne sa molto. Lui scrive per un mensile molto bello, si chiama Altra Economia ed è Luca Rondi. Luca, buonasera.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Luca, cominciamo con qualche numero, se è possibile dare qualcuno di questi numeri. Quanti sono in Italia quelli che fanno un lavoro che confina con la schiavitù?
2: Noi possiamo stimare innanzitutto le persone che non hanno un permesso di soggiorno e che quindi sono facilmente ricattabili, tanto nei campi quanto nel settore dell'edilizia, nei vigneti, e si parla di almeno 200.000 persone. Questo dato ci racconta delle potenziali persone che nei sistemi produttivi appunto non hanno il diritto e la possibilità di alzare la voce contro i propri padroni.
1: Che poi, essendo un'economia sommersa, quindi con dati non certi, potrebbero essere anche il doppio senza saperlo, ecco.
2: Assolutamente sì, sono stime da prendere con le pinze, stime che purtroppo spesso nascondono ovviamente le storie delle persone, ma un sommerso elevatissimo. Citavate il caso del consolato di Milano, vi do l'altra faccia della medaglia. In Lombardia sono 70 gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che devono insomma in qualche modo vigilare che questi invisibili diventino visibili. Considerate che sono in 70 a vigilare sull'attività di 136.000 aziende e di circa 2 milioni di lavoratori nell'area solo di Milano e della Brianza.
0: Tocca dire, non è un controllo, è una finzione, è un teatro.
1: Un tentativo.
2: È una finzione, assolutamente sì, è un teatro, ed è anche quello che ci deve fare attenzione a dire no, che sono invisibili, perché è vero che sono invisibili, magari nei campi agricoli, ma sono più, potremmo dire, invisibilizzati, cioè sono le istituzioni, siamo in parte anche noi che non vogliamo vedere il fatto che quelle persone vengono sfruttate nei campi e ci permettono poi, per esempio, di avere la frutta e la verdura in qualunque periodo dell'anno a bassissimo costo, e quindi in qualche modo l'invisibile rischia poi di essere un po' una scappatoia, no? Perché ciò che è invisibile non ci riguarda, ma questa cosa è visibile e ce lo racconta il fatto che oggi stiamo parlando di qualcosa che è successo tanto nella città di Milano quanto nelle campagne vicino a Cosenza, no? Il caporalato è dappertutto, il grave sfruttamento è dappertutto e ci riguarda tutti, a prescindere dal luogo in cui viviamo nel nostro paese.
1: Ogni estate, poi comunque il caporalato c'è tutto l'anno, poi chiaro con l'arrivo della bella stagione, il lavoro nei campi aumentano. Non è la prima volta che succede e ogni anno affrontiamo sempre una tragedia, una disgrazia e ci poniamo delle domande. Però perché ancora oggi siamo qui a parlarne e non c'è una soluzione attuabile o quantomeno un focus di dire basta, vediamo, capiamo?
2: Ma ovviamente è una risposta complessa. Il punto da cui partirei è sicuramente il tema della mancanza di volontà di affrontare il tema dell'immigrazione con lungimiranza. Le persone senza un permesso di soggiorno, come dicevamo all'inizio, non hanno la possibilità di denunciare chi le sfrutta, perché sono soggiogate, diciamo, al potere di chi gli dà il lavoro, gli dà la casa, gli dà da mangiare, e quindi spesso accettano condizioni che in qualunque altra situazione non accetterebbero.
1: Beh, poi andando a denunciare si autodenuncierebbero a loro volta, quindi.
2: Esatto, e quindi il primo aspetto è il tema della regolarizzazione. Se dai alle persone un documento, le metti nella condizione di poter pretendere un pelino di più.

0: dei caporali, ma sono le aziende che chiedono i servizi ai caporali, sì. E li chiedono ai caporali perché spesso sono più efficaci dei sistemi legali.
1: E invece Luca Rondi, un'altra battuta, un'ultima pennellata, torniamo dai campi della Calabria a Milano Lucente, questa volta si costruisce un consolato, lo ripetiamo, pertanto un edificio da quello che si vede di bruttezza infinita.
2: Capita.
1: E i sindacati fanno il loro lavoro, ma qualcuno gli dice no, questo non è territorio italiano, questo è territorio statunitense, c'è un'impotenza e poi tocca alla magistratura.
0: Sì, ma non possiamo continuare ad andare avanti, no, a far intervenire la magistratura sempre come elemento che ristabilisce un minimo di dignità. Bisogna ovviamente prevenire e bisogna mettere in campo soluzioni che siano preventive, perché non possiamo nel nostro paese continuare poi a intervenire ex post, quando nel migliore, passatemi il termine, dei casi c'è una situazione di sfruttamento e le persone guadagnano 150 euro a giornata come nel caso di Milano, ma poi invece l'abbiamo visto a Cosenza, le persone ci muoiono di lavoro povero, di lavoro sfruttato. E allora non è possibile che sia solo la magistratura appunto a intervenire quando ci sono questi casi eclatanti. Bisogna cambiare, perché vediamo sempre le stesse cose.
1: Secondo noi una cosa che si può fare, ma il nostro parere, è leggere Altra Economia. Non so che cosa ne pensa lei, ma è un suggerimento.
0: Ho un evidente conflitto di interessi, però sono d'accordo con
1: d'accordo
0: voi.
1: D'accordo con noi. Grazie Luca Rondi.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Altra Economia, adesso arriva Tiziano Ferro, ci vuole pazienza.
2: E Lazza però con perdono.
1: Perdono, va bene, accettiamo.
2: Ci vorrebbe
1: accettiamo,
2: perdono.
1: Accettiamo. Tiziano Ferro, Lazza, Paolo Labati, quello che resta.
2: Perdono.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: E insomma, noi parliamo sempre di Europa perché ci sentiamo europei, ma perché in Europa succedono delle cose,
1: succedono
0: tutto
1: cose
0: l'anno, e anche alla fine insomma, di quella che poi è la stagione della politica, che riprende perché poi iniziano le vacanze. Chi è che ci racconta sempre queste cose? Il nostro inviato per eccellenza quando a Bruxelles o quando è a Strasburgo, che è Alphonse Blanche, perché
1: al diminutivo,
0: che non è una birra, non ha, no, una birra non filtrata, ma è un collaboratore di Europa Today e la sua rubrica Europa Accessibile. Buonasera Alfonso.
2: Buonasera a voi. Okay. Buonasera.
0: La sigla come al solito la vuole o non la vuole?
2: Sì,
1: la vuole.

0: l'abbiamo spostata in piedi.
1: La sigla la vuole, adesso vorrà mica anche rimborso da noi, no? La play transfer.
0: Assolutamente. Bianchi, buonasera, buonasera. Cos'è successo di notevole in Europa?
2: Allora, buonasera a voi e grazie per la fantastica sigla che ogni volta allieta le nostre puntate. Quello che è successo in Europa oggi, la cosa principale è che la Commissione ha presentato le sue raccomandazioni per gli Stati. L'altra volta abbiamo raccontato le previsioni, quindi il giudizio...
1: Un attimo, per chi ci ascolta, le raccomandazioni non sono quelle che usiamo noi per fare carriera di solito, io e Ciri, ma semplicemente sono
0: delle indicazioni.
2: Esattamente, delle indicazioni su come dobbiamo gestire la nostra economia per rispettare... diciamo così, le indicazioni dell'Europa e le regole che abbiamo accettato entrando nell'Europa. Per l'Italia ci sono delle buone notizie, non sono completamente quelle che il nostro governo voleva, ma ci sono state grandi aperture. Più volte abbiamo raccontato la richiesta dell'Italia di ottenere della flessibilità per le spese per l'energia dal patto di stabilità, cioè il patto che ci impone di non superare il 3% del deficit. Che cosa è successo? Oggi l'Italia ha avuto una sospensione dalla procedura di infrazione. Noi avevamo un deficit troppo alto, eravamo in procedura di infrazione. Questa procedura è stata sospesa perché i nostri conti stanno più o meno in regola, sono molto migliorati, sospesa e non eliminata perché siamo ancora sotto osservazione, però questo significa che possiamo respirare. In più, che cosa ha detto la Commissione? Le spese per la transizione energetica verso le energie pulite potranno essere inserite all'interno della flessibilità che viene concessa agli Stati nel patto di stabilità, ma solo per uno 0,3% all'anno. Questa è una buona notizia per l'Italia, ma non del tutto, perché l'Italia per esempio voleva usare queste spese per coprire, che ne so, il taglio delle accise sui carburanti, cosa che non si potrà fare perché significherebbe incentivare le fonti fossili, oppure degli aiuti diretti alle famiglie per le bollette, altra cosa che non si potrà fare, almeno non all'interno della flessibilità, perché questi aiuti diretti non sono concessi. Però Dombrovskis ha spiegato che si potranno fare, che ne so, dei sussidi per i pannelli solari, per l'efficienza energetica dei palazzi, sostituire i sistemi di riscaldamento con alcuni più ecologici, o che ne so, creare delle centraline, tutto quello che aiuterà l'Italia a passare a un'economia più verde potrà essere all'interno di questo 0,3% l'anno di flessibilità.
0: Alfonso Bianchi, non ne approfittiamo, piccola consulenza, ma se volessimo, cioè mi illumino di meno, una campagna di comunicazione per ridurre i consumi, fare efficienza energetica, possiamo, ci stiamo dentro?
2: Sarebbe la cosa migliore, ovviamente. L'Unione Europea ha detto che
1: chiaramente 0,3% Jimmy, è tanto.
2: Eh sì, perché l'economia ci spiega che se noi risparmiamo sui nostri consumi, ovviamente consumiamo di meno, ma si consumano anche tutte le fonti fossili, anche di più, per esempio molta della nostra energia che consumiamo nelle nostre case è prodotta da fonti fossili. Se noi riduciamo i consumi di energia possiamo avere non solo risparmi per le famiglie, ma anche risparmi per l'ambiente. Quindi la vostra campagna è assolutamente in linea con le richieste della Commissione.
0: Perfetto, invece...
1: Che giusto, è una cosa buona, perché non è mettere una toppa tanto per...
0: E cambiare.
1: Mettere una toppa, intanto dici, cominciamo a prepararci al futuro, no? Se cambiare una cosa che è obsoleta e metterne utilizzando qualcuno più nuovo, no, c'era un pensiero mio.
0: Si è perso la battita, ma è molto. Invece Alfonso Bianchi, un paio di giorni fa, lunedì se non sbagliamo, un trilogo ha stabilito lì a Bruxelles nuove regole per i rimpatri degli immigrati irregolari, un po' ci sono sembrate modello ICE, dicono potete prendere l'immigrato, lo mettete nel bagagliaio della macchina, lo portate dove vi pare?
2: Allora, la Commissione non ha detto esattamente che lo potete mettere nel bagaglio della macchina, però c'è stato sicuramente
1: a meno che non accettiate 2 euro all'ora come contratto.
2: No, non è stato esattamente questo, cioè, però è stata una stretta sui rimpatri, è un accordo, il trilogo, ricordiamo, è un accordo tra il Parlamento e il Consiglio UE, le grandi istituzioni che approvano tutte le proposte della Commissione e le modificano. In questo caso si aprono su diverse, la stretta va su diverse cose. La prima, la più importante, la principale, è l'apertura dei centri in paesi terzi, come un pochettino, diciamo così, l'Albania, cioè i migranti che sono stati oggetto già di un ordine di espulsione potranno essere portati, se c'è un accordo ovviamente, in un paese terzo, che può essere l'Albania, la Tunisia, che deve essere considerato sicuro, e di lì poi questo paese gestisce il migrante fino all'espulsione. Ricordiamo che l'Italia ha fatto un patto con l'Albania che inizialmente era non per questo tipo di migranti, ma i migranti salvati in mare che dovranno andare in Albania per fare la loro domanda di asilo. Non è la stessa cosa, ma l'Italia potrà convertire, se lo vorrà, i centri in Albania in centri in cui un migrante che già ha avuto un ordine di espulsione potrà essere mandato. Ricordiamo che in Europa ci siamo il 20% soltanto degli immigranti regolari che hanno avuto un ordine di espulsione vengono realmente poi mandati nei loro paesi di origine, quindi 4 su 5 rimangono in Europa. La parte che avete detto voi che fa pensare all'AIFS, o almeno hanno citato anche le organizzazioni dei diritti civili, all'AIFS, il fatto che ci sarà possibilità maggiori per le forze dell'ordine di perquisire i luoghi dei migranti, che possono essere le case o luoghi in cui vengono, si trovano a vivere o a lavorare, ci sarà molta più facilità nella possibilità di perquisire e anche più facilità nella possibilità di arrestarli, almeno arrestarli se però siano ritenuti pericolosi, dovranno essere ritenuti pericolosi, non migranti normali. I migranti che hanno avuto invece un semplice ordine di espulsione saranno spinti soprattutto inizialmente a collaborare, se collaborano ovviamente verranno trattati con tutti i crismi, se non collaboreranno, diciamo così, la prima cosa che verrà fatta è verrà tolto qualsiasi tipo di benefit o aiuto statale che stanno ricevendo nei nostri paesi.
0: È un segnale che da quando è arrivata questa notizia lunedì il ministro Piantedosi sta facendo un trenino Brasil dalla felicità, insomma
1: dove c'è libertà e discrezionalità si rischia un po', noi dobbiamo espellere il Alfonso Bianchi,
0: esatto,
1: però,
0: al Blanche se ne vada, se ma giuri di tornare
1: e ringrazi che non ne veniamo a casa a controllare,
0: esattamente, guarda. Alfonso Bianchi, Europa Today, nostra voce dall'Europa, lo salutiamo mentre arriva la più lunga intro mai andata in onda
1: nella storia della radio.
0: Sono 36 secondi,
1: faccio così, no, il titolo adesso ce lo teniamo un po', ce la godiamo un po', insomma, non i Kiss, se li ricordi,
0: assolutamente,
1: quelli con la faccia belli. I was made for loving you, è famosissima,
0: assolutamente,
1: questa.
0: Vuole raccontare perlomeno i nomi di 10 fidanzate che hai
1: Kiss.
0: No, lei, no. Con la canzone di Kiss,
1: c'è la regista che ecco

0: oggi è una giornata abbastanza particolare. Oggi te giorno è la giornata mondiale della bicicletta. Esiste dal 2018, è stata istituita dalle Nazioni Unite. Perché dico le Nazioni Unite? La bicicletta è uno strumento capace di migliorare l'umanità. E allora ci siamo interrogati, ne abbiamo un po' parlato, un po' come la bicicletta ci ha aiutato a essere migliori, e ci siamo interrogati: ma chi è la persona che conosciamo a cui la bicicletta ha cambiato di più la vita? E siamo andati a Vicenza per il Caterraduno, poi vi raccontiamo meglio, e l'abbiamo rincontrato. Secondo noi è l'uomo che ha avuto la vita
1: su due ruote,
0: più cambiata dalla bicicletta.
1: È con noi Pierpaolo Romio, fondatore di Giro Libero per la giornata mondiale della bicicletta. Campanello, buonasera.
2: Buonasera, ciao a tutti, buonasera.
0: Pierpaolo, ci racconti brevemente, pedalando veloce, com'è che la bicicletta ha cambiato la tua vita? Tu a un certo punto della vita vendevi arredamenti per gelaterie in Germania, e poi?
2: E poi hanno organizzato i gelatieri rientro in Italia a fine stagione in bicicletta da corsa, mannaggia
1: senza
2: loro,
1: gelato però immagino, pensavo si sarebbe sciolto. Bene.
2: Ecco, abbiamo fatto tappa di gelateria in gelateria e in 10 giorni siamo arrivati in Italia. Io mi sono aggregato a loro e da allora non ho più mollato la bici, ho cominciato a organizzare vacanze in bicicletta.
0: E poi è fondato un'associazione, poi è diventata una società. Adesso hai grosso modo
1: Giro Libero,
0: 35 dipendenti, un'altra equivalente di persone che collaborano con te. E che cosa fate?
2: Noi organizziamo vacanze in bicicletta, vacanze facili in bicicletta. All'epoca, nel 98, quando siamo nati, era un termine, un aggettivo un po' particolare, associare la facilità alla bicicletta, per scoprire territori, città ciclabili, percorsi lungo fiumi, e organizziamo questo portando italiani all'estero e portando anche esteri in Italia.
1: Ma la situazione appunto delle ciclabili, quelle appunto per un'esperienza di cicloturismo, com'è la differenza? Che posizione siamo noi rispetto agli altri paesi?
2: Allora, questa è una domanda birichina, perché vuol dire sparare sulla Croce Rossa e io sono uno che non spara, insomma.
1: Penso di aver capito un po' che qual è la situazione, però è in espansione come mercato di turismo?
2: Sì. Cioè,
1: c'è voglia di bicicletta?
2: Ecco, c'è voglia di bicicletta, c'è voglia di fare vacanze diverse un po' dal solito, bene ai bari, bene ai monti, meglio con la bicicletta, percorsi tranquilli, vacanze attive in generale, appunto prendendo esempio da io ho sempre il mio faro, l'Olanda, e è lì che prendo ispirazione. Le nostre bici sono tutte arancioni, proprio in onore dell'Olanda, e per noi il paradiso della bicicletta.
0: E tu una volta ce l'avevi raccontato, quando ci avevi aiutato a mandare Paolo Labati, tra l'altro tu avevi salvato la vita a Paolo Labati, che Sara Zambotti voleva mandare in bicicletta.
1: No, è stato il CT della Nazionale Cassani, perché la Zambotti voleva mandare a Oslo a portare appunto a presentare la bicicletta Premio Nobel per la Pace a gennaio e fare la tratta in bicicletta, quindi attraversare le Alpi. Abbiamo chiesto al CT Cassani, ha detto credo di no, perché muore.
0: No, e invece no, tu ci avevi raccontato in quell'occasione che una volta hai firmato un protocollo con re dei Paesi Bassi.
2: Ah, questa bisognerebbe che la raccontasse mia mamma, che continua a raccontarla ogni settimana alle amiche. In occasione della visita ufficiale del re d'Olanda a Milano, mi pare 2019, ha firmato 3 protocolli d'intesa con 3 aziende italiane. Una di queste era Giro Libero, e dove noi ci impegnavamo a mettere in piedi, abbiamo fatto veramente anche un bel lavoro, a organizzare un tour enogastronomico in Olanda, con cibo ovviamente olandese. È stata una bella impresa trovare piste ciclabili, nessun problema.
1: È il cibo che ha trovato.
0: Esatto.
1: Domanda birichina: bicicletta va bene, trazione umana, ma anche un po' pedalata assistita?
2: Ecco qua, ritorniamo al discorso di prima, per forza pedalata assistita. Adesso le vacanze sono veramente facili in bicicletta grazie alla pedalata assistita.
0: Senti, e invece Frontiera stai varando una nave, perché appunto la Frontiera è andare un po' in barca e con la bici e poi scendere e pedalare e poi tornare in barca.
2: Ah, questa è una cosa spettacolare che mi ha contagiato appunto anni fa. È sempre l'Olanda che lancia il sasso, come dire, sono loro gli inventori di questa formula. Ci sono queste piccole imbarcazioni, queste piccole navi da crociera.
1: Navi, non le chiatte, quelle in Olanda che vanno, anche quelle.
2: Piccola vuol dire 40 metri di barca. Con dentro
1: non è una chiatta.
2: 12-15 cabine doppie, quindi sai 20-25-30 persone che di giorno pedalano lungo le ciclabili, la barca li segue e quindi trovi alla sera, al pomeriggio la tua cabina che ti aspetta e giorno dopo giorno ti sposti lungo l'area che devi che vuoi scoprire, insomma. E l'Olanda è la principale nostra destinazione per fare questo genere di vacanza in bici e barca. Nel 2008 abbiamo fatto un po' la follia, abbiamo comprato un'imbarcazione di questo tipo in Olanda, l'abbiamo portata qua in Italia e facciamo la stessa cosa, appunto bici e barca tra Mantova e Venezia, una via navigabile commerciale che pochi conoscono in Italia, e portiamo soprattutto stranieri americani che si fanno in bicicletta da Mantova a Venezia, c'è un pezzetto anche di ciclovia Vento, e scoprono il territorio andando a visitare micro paesini, ovviamente vedono anche Venezia, ma rimangono folgorati proprio da questi paesini che troviamo lungo il percorso.
0: La vita cambiata è un discreto fatturato grazie alla bicicletta, ma anche all'intelligenza di Pierpaolo Romeo. Giro Libero, buona giornata!
2: Grazie a tutti.
0: Arrivederci.
1: Adesso chi abbiamo? Ah no, Alicia chi? Conosce?
0: Assolutamente, l'ho portata tante volte nel cestino della bici.
1: No, è una cantante, canta Girl on Fire.

0: 20 e 22 Caterpillar Radio 2 Girl on Fire, e noi siamo on fire quando ci sono insomma le notizie
1: andiamo
0: della TGE.
1: Andiamo cioè, fuoco, ci incendiamo
0: fuoco
1: di
0: dentro
1: desiderio.
0: Fuori di lato, ci incendiamo di desiderio. Anche oggi le notizie della TGR, due manche, perché oggi le abbiamo proprio così da buttare addirittura, e iniziamo il Sicilia, Lazio e Piemonte.
2: 100 anni di Peppino Mazzullo, voce storica di Topo Gigio, la festa Santo Stefano di Briga nel Messinese, quel folletto dice è stato un sogno poi realizzato.
3: Sposarsi costa sempre di più e molte coppie ricorrono al prestito, le richieste più alte nel Lazio, in aumento anche gli stranieri che scelgono Roma per il loro sì.
4: La barista più longeva d'Italia, Anna Posti, ci racconta il suo voto in quel 2 giugno del 1946. Allora la gente era allegra e cantava, dice oggi sono tutti isolati.
1: Beh, c'è dello spessore, cioè, la base, sì, c'è dello spessore. Io candiderei, c'è la voce di Topo Gigio.
0: Voce di Topo Gigio, quindi facciamo gli auguri a Peppino. Com'era Topo Gigio? Non me lo ricordo.
1: Era abbastanza quello.
0: Però hanno incuriosito anche le coppie che si sposano e fanno prestiti per sposarsi. Fare i debiti per sposarsi, va bene, ci rifletteremo.
1: Vuole salutare le sue fidanzate romane o si ferma qua?
0: Salutiamo le fidanzate romane o ex tali. La barista più longeva d'Italia dice erano tutti più felici nel 46, la gente era allegra e cantava. Possiamo anche dire che è appena finita la guerra, quindi un po' di buon umore era tornato.
1: Si può capire.
0: Seconda manche, no?
1: Seconda manche, in ordine Friuli, Puglia e poi l'amata Lombardia.
5: Protocollo anti-ebola nei pronto soccorso della regione, le regole per i casi a rischio anche asintomatici per prevenire la diffusione.
6: Non abbaia e non morde, ma sarà di estremo aiuto per i carabinieri baresi, presentato a Saetta, il cane robotico che affiancherà i militari nelle azioni più pericolose.
7: Rimborsi per i blocchi in autostrada, si potranno riavere i soldi del pedaggio solo se la causa è un cantiere programmato, le indicazioni per presentare domanda.
1: Anche qua la battice a livello, perché il cane robotico che dalla Puglia fa un'autostrada in Lombardia, ma c'è un blocco e arriva in ritardo, lui può avere il rimborso abbaiando solo se il cantiere era programmato.
0: Può anche prendere l'ebola, perché tanto in Friuli Venezia Giulia sono già pronti.
1: Quindi senta, io le propongo i 100 anni della voce di Topo
0: Gigio. Assolutamente ci ha tenuto compagnia e quindi
1: esattamente adesso invece convochiamo gli ascoltatori da Bati, perché c'è una notizia che ci ha molto incuriosito, insomma.
0: Quando è una notizia che c'è di mezzo a mangiare ci incuriosisce sempre.
1: Succede, è un cambiamento, una notizia di cambiamento che dice, vi ricordate, c'era un tempo in cui si mangiava, ma non solo al ristorante, non solo in osteria, ma anche a casa. Si mangiava l'antipasto, poi il primo e poi si mangiava anche un secondo, e adesso è cambiato, adesso le portate
0: meno, si fa meno, un po' perché teniamo la linea, ma anche al ristorante non si prende un antipasto un primo, un antipasto un secondo, il dolce c'è spazio c'è sempre. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamarci all'800-800-002 o un WhatsApp al 348-7300-200 se siete da 1, 2, 3, quindi antipasto primo, secondo o doppietta, oppure da, come si chiama? Pasto povero.
1: L'operazione quante portate stasera, quante portate in questi giorni. L'operazione le portate.
0: Se pagano gli altri, per me comunque sono tutte
1: perfetto,
0: e tre.
1: Non doveva dirlo. Adesso c'è un break, poi c'è il meteo e se non piove torniamo.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
11: 2-2. Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
13: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: 2-2. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
17: 2-2.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
22: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
23: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
22: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
23: E ci mantiene giovani.
22: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
23: Perché Uliveto è Uliveto.
24: Meteoradio.
25: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
26: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: con grande emozione c'è la locandina, c'è il programma, il sommario delle tante cose che succedono per il Caterraduno e sulle pagine Facebook di Caterpillar Rai Radio 2 e di Rai Radio 2. E adesso ce lo facciamo raccontare perché è stato presentato,
1: c'è tutto il programma, è tutto, stamattina tutto, avete fatto la conferenza stampa, lei e Sara Zambotti a Vicenza, e è stato un lungo viaggio.
0: È stato un lungo viaggio, abbiamo scelto di andare in auto per questioni amministrative, non è stata una buona scelta, e c'erano il sindaco si è alzato alle 6:15 stamani perché era a Roma per tornare alla conferenza stampa. Gliene siamo assolutamente grati, e c'erano molti assessori e ne abbiamo stretti a sorte uno.
1: Perché il sindaco adesso sarà andato a riposare, proprio non se lo sarà meritato.
0: Dagli torto.
1: Un recupero.
0: E allora l'assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione, all'innovazione e ai servizi demografici.
1: Speriamo anche democratici.
0: Assolutamente, del comune di Vicenza, Leonardo Nicolai, detto Dodo. Buonasera assessore.
2: Buonasera.
0: Grazie a lei, grazie a voi, una bellissima accoglienza. Lasciamo a lei fare una panoramica, ma è difficile, su alcune delle tante cose che compongono questa edizione speciale particolare del Caterraduno, che è Lumen, un festival bellissimo di Vicenza che diventa,
1: ricordando già le date, dal 18 al 21, così rimangono belle impresse.
0: Assessore, vada.
2: Allora, intanto io sono davvero felicissimo perché i nostri festival, di cui Lumen è uno dei 5 che riempiono la nostra estate, hanno una tale rilevanza che sono felicissimo si è creata poi questa sinergia col Caterraduno. Poi ci sono anche il Jam Rock, il Far Rock, ce ne sono tantissimi. Il Lumen in questo caso si presta a voi, e la cosa più bella è la sinergia anche di temi ed eventi e concerti e musica. L'ho detto anche oggi in conferenza, iniziare questa unione proprio da una marcia che è SSN Lovers, chi ama la sanità pubblica, è proprio un bellissimo messaggio che fa capire che i nostri festival non sono solo musica e intrattenimento, ma sono anche valori forti come quelli che porta il Caterraduno. Poi ci sono anche tanti concerti, perché proprio in quei giorni ci saranno anche Marlene Kunz, che saranno pure anche in diretta radio. Ciò non toglie il venire a Vicenza, però venire a vederseli. Ci sarà anche Marco Castello, insomma sono davvero tanti nomi grossi. E poi oltre alla musica ci sono tutti gli eventi che abbiamo raccontato insieme oggi, che davvero riempiono giornate intere. A me anche il picnic per la Costituzione è rimasto impresso, e non mancherò, perché quando si tratta di mangiare sempre in prima fila.
1: Mi sa che è la fila lunga quella, tra l'altro, perché lunghissima.
2: Motivo per cui andrò in bici con velocità il giorno prima, perché abbiamo anche la biciclettata.
1: Ma possiamo sempre smaltire già sabato mattina alle 10 con il tono di calcio camminato, che non bruceremo tanto, però.
2: Esatto, io sto andando in ordine sparso, perché davvero c'è tantissime cose, e come non citare Don Luigi Ciotti, che ci dà anche la continuità con quello che abbiamo fatto anche con politiche giovanili e istruzione comune di Vicenza, un grandissimo impegno nel fondare Vicenza per la legalità, quale meglio il fondatore di Libera nel legare insieme tutte queste cose. Ecco, devo dire che vedendo anche il programma finale presentato, oltre alle bozze che erano girate, proprio ci dà l'idea veramente di un ragionamento complessivo che riesce a incidere insomma sulla vita di ogni giorno della nostra città, che è quello anche che ha detto il sindaco in apertura oggi in conferenza, di legare insieme tutto il nostro impegno. Fatto sul sindaco, devo dirlo, state tranquilli che non sta riposando,
1: molto continuo.
0: Tornando indietro, assessore Nicolai, al citato torneo di calcio camminato che facciamo sabato 20 giugno al mattino, cioè è confermato che c'è una squadra di assessori?
2: Allora Qua mi è giunta questa voce, me l'hanno chiesto un po' a tradimento.
1: Stanno già facendo
2: oggi.
1: Pretattica, stanno già facendo pretattica.
2: Devo abbassare le aspettative, no? Perché il rischio forte è dopo di caricarci di aspettative e perdere male, come ci è accaduto in tutti i tornei che abbiamo
3: fatto. No, secondo me l'assessore è preoccupato perché, avendo lui le politiche giovanili, la digitalizzazione, l'innovazione, i servizi demografici, fa una squadra da solo, mi sa.
2: No, infatti, ma è il motivo per cui ho cercato di rinominare il mio associato in politiche gioviali, così al massimo, se non arrivo proprio in forma, posso dire promuoviamo le politiche gioviali ad ampio spregio.
0: Invece si faccia dire, assessore, che siamo a Campo Marzo, che è un parco urbano accanto alla stazione di Vicenza, e l'avevamo visto le foto, ma vederlo è veramente un pezzo di Central Park a Vicenza, insomma è un posto bellissimo e ci siamo commossi, insomma, e non ci sono neanche molti cani che fanno quelle cose, insomma, sarà no, bellissimo.
2: Devo confermarlo, e tra l'altro aggiungo una cosa anche per tutti gli spettatori che ci ascoltano: è comodissimo, perché proprio si esce dalla stazione, a proposito di non usare l'auto, si può tranquillissimamente venire in treno, si scende dal treno e ha letteralmente 70 metri, cioè, ci sarà l'ingresso del Cateraduno e del Lumen Festival, e quindi è anche comodissimo per venire a Vicenza.
0: Io aggiungo solo fra i nomi che c'è anche Barbara Schiavulli, che ci racconta delle bellissime cose, c'è Vittoria Calame, c'è Aurora Boreale.
1: Io sono preoccupato perché l'after show di Aurora Boreale non siamo responsabili, non è niente.
0: Assolutamente. Viva Vicenza, grazie assessore Nicolai.
2: Grazie mille a voi davvero.
0: Arrivederci.
2: Noi ci vediamo al Cateraduno.
0: Ci vediamo al Cateraduno a Vicenza. Se invece avete voglia di raccontarci quante portate consumate,
1: state mangiando, se due, tre. Quattro col dolce, cinque con ammazza caffè,
0: un sigaro
1: finale, sì, ma non è una portata, però vabbè, ci sta anche lì. No, però nel senso, se paga lei, glielo ho detto, io
0: assolutamente
1: faccio tutto. Se pago io un ovettino,
0: operazione, quante portate all'800 200 02.

0: Siamo Caterpillar e siamo in pieno dinner time. Abbiamo appunto prima parlato di una notizia, un approfondimento che ci ha incuriosito su una rivista che si chiama Corpo e Mente, c'è la scomparsa delle tre portate. Cioè, una volta io mi ricordo che se si andava al ristorante non si usciva finché non avevi proprio preso tutto.
1: Anche il pasto, primo, secondo.
0: E anche a casa c'era primo e secondo, almeno quantomeno se potevi permettertelo, nel
1: assolutamente.
0: Senso, assolutamente
1: e
0: sì.
1: Prima del primo due fette di salame te le facevi,
0: sei lì che devi preparare, non te le fai ancora adesso. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori all'800 800 002 per una chiamata, al 348 7300 200 per un WhatsApp, a che portata sono, se sono da una portata, da due, da tre portate. E ci ha chiamato Dario da Torino.
1: Dario, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Dario, quante portate?
2: Allora, mediamente due portate e mezza.
1: Due portate
2: nel
1: e mezza.
2: Due portate nel senso che una è un antipasto.
1: Sì.
2: Uno può essere un primo, potrebbe essere un secondo. E poi c'è un dolce che
0: non manca mai,
2: a cui non puoi rinunciare, dai.
0: No, quello
1: Dario,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Questo è proprio sistematico, è la media, vuol dire che è proprio sempre così di media?
2: Sì, direi proprio di sì. Allora, giusto per fare un esempio di questa sera,
1: sì.
2: Due fettine di mortadella, tanto per cominciare,
1: certo.
2: Un bel piatto di pasta molto abbondante.
0: Certo.
1: Con e cosa la pasta, Dario, scusa?
2: Ragù, salsiccia, carne.
1: Hai fatto bene a stare leggero perché
0: certo,
1: fa caldo
0: la salsiccia. Sì, poi?
2: Esatto. E poi, non avendo un dolce sotto mano...
0: Del sanguinaccio,
2: avevo... No, tre gianduiotti, certo. Con qualche grissino, giusto così.
0: Un po' di carboidrati che mancavano
1: nel
0: zucchero.
1: Dario, ma riavvolgendo il grande nastro della vita, a pranzo cosa hai mangiato?
2: A pranzo? Bella domanda. Ah no, a pranzo sono stato leggero. No, ho fatto un antipastino, sempre due fettine di salame, un po' di insalata, patate, fagiolini... E un pezzettino di torta.
0: Hai fatto bene. Non ti manca niente. Ma te le prepari tu? Perché il discorso è che un po' sono cambiate anche le abitudini, anche la mancanza di tempo. Quindi a volte va di fretta.
2: Io sono
0: le
2: felice
0: diete.
2: Pensionato, quindi sai, posso anche mettermi lì a cucinarmi, che ne so, il dolce. Ecco, una cosa che consiglio sono ananas sciroppato, un po' di zucchero di canna.
0: Se già nello
2: sciroppato,
0: certo.
1: Allora, vogliamo ricordare, Dario,
0: che lo sciroppato è già zuccherato.
1: Sì, anche che l'ananas brucia i grassi, fa dimagrire, certo, è appurato.
0: Ma non gli zuccheri, però. Va bene.
1: Dario, ci manchi già.
2: Anche voi.
0: Adesso
2: riaccendo la radio, così mi godo la fine della serata.
0: Perfetto. Poi fallo pure uno spuntino ancora, perché
1: mangio,
0: metti che c'è
1: qualcosa,
0: un buchino,
1: mangia qualcosa.
2: Ma in effetti un paio di amaretti verso prima di andare a dormire ci potrebbero stare.
1: Ma anche un caffè latte, la battita lo fa sempre un caffè latte.
0: Se proprio vuoi, metti anche una sveglia alle due, dai.
1: Assolutamente. E poi una fetta di soppressata dopo il caffè latte.
0: A colazione.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Dario, siete ancora in tempo, se avete voglia, 800 800 002. Quante portate avete mangiato oggi?
0: Portate. Nel senso, non portate a noi, scusi.
1: Quante portate avete
0: di mangiare?

0: Ci tenevo Labati a salutarla, stiamo andando verso la fine di Caterpillar con due notizie, una bella sulla Toscana e una meno bella sulla Germania. Cominciamo dalla Toscana.
1: La Toscana.
0: Il prossimo fine settimana la Toscana, Labati festeggia i 56 anni del primo voto per la regione toscana da parte dei cittadini della Toscana, perché
1: prima non potevano,
0: no? Perché prima
1: non erano state inventate, inventati i toscani?
0: Furono istituite le regioni, sì, credo che si votasse in tutte le regioni, ma la Toscana festeggia giustamente.
1: Perché le regioni le ha inventate la Toscana.
0: Esatto.
1: E la Germania, che sempre i tedeschi sono stati inventati dai toscani?
0: La Germania invece è andata malissimo, perché c'erano le elezioni per i paesi nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quelli che non sono permanenti, niente, la Germania non ce l'ha fatta, lei dirà ha vinto la Toscana, no. Purtroppo no, niente, ma hanno vinto l'Austria, che è una bella fregatura per la Germania, e il Portogallo, ed è la prima volta da quando la Germania ogni otto anni si candida, la prima volta che la Germania
2: è fuori, come noi ai mondiali.
1: È un modo anche per vedere che il mondo anche quello europeo è un po' cambiato, insomma.
0: Esattamente.
1: Ma pensato invece, gli amici francesi hanno fatto degli studi e hanno scoperto su Ozzy, sai,
0: la mummia,
1: quella ritrovata, che adesso dov'è Ozzy?
0: A Bolzano.
1: E hanno trovato ancora che ha appunto una funzione microbiotica ancora sviluppata, che funziona. Hanno trovato dei lieviti
0: nell'intestino di Ozzy,
1: dei lieviti, chissà, sono stata focaccia, pane, cosa poteva essere, lievito, panettone,
0: no, una cosa presa all'autogrill, che a volte è pesante,
1: certo. Forse per quello non gli aveva ancora, ma possibile che Ozzy magari è morto di digestione, non lo so, poi
0: c'è un'ipotesi che venga rimesso sul mercato un pane con il lievito madre di Ozzy.
1: Non lo so, ci stiamo lavorando.
0: Vuole che lo lanciamo senza accreditare troppo come
1: un pozzo di pane?
0: Esattamente, in vendita al Caterraduno il prossimo giugno a Vicenza.
1: Un pozzo di pane.
0: Pozzo di pane, sì, cercavo di dimenticarlo.
1: Un pozzo di pizza anche. Posso andare avanti fino proprio quando non finiamo?
0: Meno male che stiamo finendo, e voi, se ne avete voglia, date un'occhiata sui social di Caterpillar, anche quelli di Rai Radio 2, e c'è la locandina con sommariamente tutti gli eventi. Sono tantissimi per il Caterraduno e non è finito, perché fra qualche giorno, se vanno a posto alcune cose, lanceremo un'altra cosa per concludere ancora meglio domenica 21 giugno con una cosa bellissima, il Caterraduno.
1: Questa è la festa dei nostri ascoltatori, anzi, che ogni tanto incontriamo in giro quando facciamo appunto le dirette, come è successo anche l'altro giorno, e ci dicono: noi abbiamo già prenotato, quindi se siete pronti appunto per prenotare, siete già organizzati, occhio, perché poi dopo, cioè, non è che c'è tutto,
0: assolutamente. Date un'occhiata.
1: Ha prenotato lei già?
0: Dovrebbe aver fatto la Fabrizia Brunati, un prestigioso albergo.
1: Io mi porto una tenda.
0: Portatevi sui social, date un'occhiata e poi scrivete se ne avete voglia, e poi ci risentiamo.
1: Poi non è finita qua, perché poi nei prossimi giorni ci saranno anche tutte le altre iniziative che presenteremo. Come sempre, immagino ci sarà anche la maglietta, c'è,
0: bellissima, c'è un'immagine meravigliosa.
1: Non dico niente.
0: La lascio,
1: perché è sotto embargo la maglietta, non si può, è come quando fanno i telefoni nuovi, non si può dire, ci vuole proprio un evento, cioè bisogna avere il disegnatore e tutto, quindi
0: ce l'abbiamo quasi,
1: il disegnatore,
0: cioè abbiamo l'evento, e forse adesso vi raccontiamo un pezzetto di ricaduta ancora più bella, che riguarda la maglietta, che è quello ufficiale del Caterraduno, che finanzia le belle cose che vengono fatte per Libera, però ne facciamo una ancora speciale che rimette in circolazione le cose, insomma.
1: Ah,
0: tutto.
1: Quella maglietta che però era già una maglietta.
0: Esatto, dica senza dire, io la ringrazio molto, saluti la mamma Luisa e le altre donne
1: mare,
0: della sua.
1: Vedi, al mare, sta mare. Meglio di me di lei. Va
0: Viene bene. A Vicenza la Luisa.
1: La lascio al mare.
0: C'è le belle cose che vengono fatte per Libera, però ne facciamo una ancora speciale che rimette in circolazione le cose, insomma.
1: Ah,
0: tutto.
1: Quella maglietta che però era già una maglietta.
0: Esatto, dica senza dire, io la ringrazio molto, saluti la mamma Luisa e le altre donne
1: mare,
0: della sua.
1: Vedi, al mare, sta meglio di me di lei. Va
0: Viene
1: bene.
0: A Vicenza la Luisa.
1: La lascio al mare.
0: La lascio al mare. Torniamo domani.

questo motivo abbiamo pensato di fare attenzione all'ambiente in maniera un po' particolare. Per le t-shirt di Libera stiamo creando un'edizione limitata second hand con magliette recuperate dal progetto New Is Over. Sarà bellissimo indossare l'illustrazione di Baronciani durante il Caterraduno e per tutta la durata del festival. Occhio, che domani vado a selezionare quelle più belle.

0: Senti, è l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: 2-2. Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
3: 2-2.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Cosa? Quale insegna lì?
9: Te la del nocchio, è tutta storta.
10: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
9: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
11: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
9: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
10: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
12: Good Morning Radio 2, il morning show.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. In autostrada sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla tangenziale di Catania, 500 metri dopo San Giorgio, code per un incidente in direzione di Catania centro San Gregorio. Ora la viabilità ordinaria sulla statale 81 Piceno Aprutina tra incrocio Castiglione Messer Raimondo e prima di incrocio Penne, il traffico è rallentato a causa di una frana in direzione della strada statale 84 Frentana. Strada statale 650 di fondo Valle Trigno prima dell'incrocio Trivento, il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria in entrambe le direzioni. Sulla statale 106 Ionica, 10 km prima di incrocio Copanello, il traffico è rallentato per lavori in entrambe le direzioni. Prima di salutarvi una nota sulla circolazione, in autostrada a tre corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sono le 21.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: 21 da un minuto e anche questa sera c'è Chiamami Radio 2, la prossima ora la passiamo insieme con Agostino Penna.
1: E naturalmente con te Federica Elmi.
0: Ciao.
1: Soprattutto con i nostri amici di Chiamami Radio 2, fedelissimi come ogni sera. Stasera siamo ripresi in tutto il nostro splendore, anzi il tuo, come sempre dalla video Stefano a Imola, e ho imparato anche il nome secondo, Gino De Pasquali. E naturalmente in regia audio sempre il nostro Leonardo Sinibaldi, Emma Caggiano, Eleonora Daniele, che bello, con televisivamente parlando, Eleonora Catapano e Luca Masci, che salutiamo tutti quanti. Stasera ho fatto io gli onori di casa.
0: Grazie. E Fiore Liborio l'abbiamo
1: ma
0: citato.
1: Fiore era il dulcis in fundo.
0: Ma stai scherzando, il flower power stasera abbiamo il flower power.
1: Bene.
0: No, mi sarà che sarà pure dei lunatici se è qua a quest'ora. Fiore Liborio, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Scaldiamo la voce insieme questa sera,
1: sì,
0: pronti
1: sì,
0: a
1: sì.
0: Tornare in un anno specifico, vi diremo tra poco quale. 3487 300 200, siamo Gaia, quindi una grande voce, e questo suo nuovo singolo in playlist a Chiamami Radio 2.

0: Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, all'interno della quale, se poi state seguendo Radio 2 sul 202 in TV, si vede lei ballare la coreografia di Carlos Diaz Gandia, che è il coreografo diventato famoso attraverso Sanremo, e la canzone di Gaia dell'anno scorso, che è diventato più famoso lui praticamente di tutte le canzoni. È diventato il tormentone, il meme, il video social che è girato di questo grandissimo coreografo. Anno 2026, ancora per pochissimissimi secondi.
1: Pochissimissimo, perché torniamo molto indietro stavolta. Cifra tonda, grazie all'aiuto di Leonardo Sinibaldi e la Radio Magica e la macchinina, nostra macchinina, la DeLorean. Ci trasferiamo nel 1976, 50 anni fa. Dove eravate? Cosa facevate? Come vi vestivate? Noi stasera, chi ci guarda sul 202 del canale digitale terrestre, mi vedrà tutto un po' così, anni 70, con i pantaloni a zampa colorato. Beh, 76 era un anno importante di metà anni 70, perché a parte la musica, dove torneremo molto presto, si inventava, nasceva il VHS, nascevano la mela morsa, quella di Steve Jobs, quindi accadevano delle cose molto importanti che determinavano poi il nostro futuro, quello che viviamo adesso.
0: Erano gli albori, ovviamente, poi le influenze sarebbero arrivate dopo. È stato l'anno del debutto degli U2, è stato l'anno del debutto cinematografico di Jodie Foster in Taxi Driver di Martin Scorsese, che era giovanissima al tempo, e quello ancora viene considerato un po' un cult, un capolavoro. E quello che ovviamente è il nostro pane vero e proprio, la musica del 1976 mescolata con i vostri ricordi al 3487 300 200, con un messaggio scritto, una nota audio di 20 o 30 secondi per dirci chi eravate, cosa ascoltavate, cosa vi riporta lì con la memoria, o per cantare una canzone del 1976. Mi viene in mente, che ne so, per esempio un Lucio Battisti, Ancora Tu,
1: ancora
0: potrebbe
1: tu,
0: essere.
1: Poi tantissimi altri, c'era un Sei Forte Papà di Gianni Morandi, che tra l'altro ho incontrato ieri sera, che saluto, adesso tornerà nei concerti a pieno ritmo il nostro giovanissimo, la leggenda italiana Gianni Morandi.
0: Tu con cosa apri, Ago?
1: Io apro con un midre, una spremuta di canzoni, parlo di amori naturalmente, partendo da un amore adolescenziale, 15 anni, si chiamano, chissà se sono ancora formati, I Vicini di Casa, era un gruppo che poi non si è più tanto sentito, e poi altri artisti, Umberto Tozzi fino a Mattia Bazzar, che parlano e toccano l'amore.
0: Ah beh, perché se c'è una cosa che non cambia, no? Poteva essere 50 anni fa o può essere oggi, è l'amore, è quel sentimento che provi, magari il primo amore, magari ci sta ascoltando qualcuno che nel 1976 viveva la sua prima cottarella, sentiva per la prima volta le farfalle nello stomaco, dava il suo primo bacio. Questo potete raccontare 3487 300 200, e qual era la colonna sonora.

0: e anche il cuore.
1: E così abbiamo già assaporato quello che era il sound del 1976, l'anno in cui siamo tornati, anno che è tondo per quanto riguarda il tempo passato, 50 anni fa, l'anno in cui nasceva il quotidiano La Repubblica, per esempio, ma anche l'anno in cui andava in onda il primo episodio di Candy Candy, che in qualche modo poi avrebbe formato le ragazze delle generazioni successive. E dimentichiamoci quello che ci ha insegnato Candy Candy, perché non ci aveva capito niente. Perché ha sofferto tutta la vita, poverina. Candy Candy. E dai, è partita veramente male ed è finita.
0: Candy.
1: No,
0: oh,
1: no.
0: Candy.
1: Basta. Sì, la sigla, sì, ma conserviamo solo quello, non tutte quelle lacrime.
2: Ma non ci ricordiamo poi la Sandokan Mania, che è poi tornata con il nostro Jean Kaman ultimamente, il famoso Kabir Baby. E poi naturalmente c'era anche Sanremo. Sanremo nel 76, quell'anno, fu vinto da Peppino Di Capri con Non lo faccio più, ma era un brano elegante, naturalmente, come quasi tutti i brani, anzi assolutamente tutti quelli di Peppino Di Capri, melodico perfettamente nella sua tradizione, ma soprattutto c'era la radio che era protagonista di Sanremo.
1: La radio è ancora una grandissima protagonista di Sanremo.
2: E però era proprio assoluta protagonista, perché andavano solamente in radio tutte le serate, solo l'ultima era televisiva, quindi
1: perché era diverso, però rimane comunque centrale. Poi noi siamo Radio 2, la radio ufficiale del festival, come lo seguiamo il festival dal di dentro, con praticamente il backstage incorporato. Non ne abbiamo di radio che lo seguono così. Sera 1976, nascevo io, ci scrive Manuela da Bologna al 3487 300 200. Ho festeggiato da poco 50 anni, in mezzo
2: auguri.
1: Secolo, con tanto di stelline emoji, ma anche l'altra emoji, quella che ricorda un po' l'urlo di Munch.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: resta sempre un grande capolavoro questa Sad Highs. Bruce Springsteen ha suonato per noi e per voi nella gran bella playlist di Chiamami Radio 2, sempre grazie al nostro ufficio musica che ci fa ritrovare di ora in ora, di sera in sera, anche a noi capolavori della musica internazionale, quando per noi è il 1976 e Agostino Penna anche questa sera. Per tornare indietro nel tempo insieme a noi c'è un ospite che è caratterizzante per quanto riguarda quell'anno.
1: È un protagonista della canzone attraverso un altro grande protagonista che è Julio Iglesias. Stasera abbiamo con noi al telefono il grande autore Gianni Belfiore. Buonasera, ci sei Gianni?
2: Ciao, eccolo. Buonasera a tutti.
1: Bentrovato. Benvenuto a Chiamami Radio 2.
2: Allora facciamo il compleanno, i 50 anni di Se mi lasci non vale.
1: Esatto, e poi tanti altri successi che tu hai scritto.
0: Non solo poi per Julio Iglesias, oltretutto tra i tanti hai scritto anche per la mitica Raffaella Carrà.
1: Fatalità, porta fortuna,
0: senti,
1: fatalità.
0: Gianni, grande Ago, tanto Ago le sa tutte. Domanda, come ci arriviamo a Julio Iglesias intanto? Cioè 50 anni fa, come nasce il sodalizio artistico tra Gianni Belfiore e questo cantante sudamericano?
2: È nato su una nave, è stato il mio destino l'incontro con... Il viaggio per il Sud America.
1: Perché ricordiamo che tu sei nato a Genova ma da genitori siciliani, quindi siciliano, dove ti trovi adesso appunto sulle pendici dell'Etna, ed eri imbarcato, eri un ufficiale sulle navi, no? Praticamente.
2: Ma io ero ufficiale a 21 anni. Uh-huh. A 21 anni ero sul ponte di comando della seconda nave da crociera al mondo.
1: Wow. E hai incontrato lì Julio Iglesias?
2: No. Iglesias l'ho incontrato sulla Rossini, che erano le navi che andavano fino in Cile.
1: E quindi che è successo?
2: È successo che poi dopo l'incontro sono andato a trovarlo a Madrid. Uh-huh. E da lì è cominciata la collaborazione. Comunque la prima canzone è stata Passare di mano, con una donna come te, soltanto un pazzo come me. È la prima canzone che lui mi ha inciso. Uh-huh. Se mi lasci non vale è venuta dopo, ed è stata una canzone che lui non voleva cantare.
0: Perché?
1: Come mai?
2: Aveva detto che era stata mandata la canzone, niente, ha detto non la canto. Io ero in un momento particolare, perché era il momento che stavano togliendo le navi importanti della Società Italia, Michelangelo, Raffaello, via di seguito, quindi sarei rimasto senza lavoro. E a un certo punto, a volte la forza della disperazione,
1: te ne sei inventato un altro.
2: E no, ho chiamato questa mia amica cilena, gli ho detto guarda che lui ha rifiutato la canzone, e lei l'ha incontrata e gli ha detto guarda, devi cantare questa canzone perché ne va del futuro del mio amico.
1: Ringraziamo questa amica cilena, assolutamente sì.
0: Gli ha parlato a cuore aperto, direbbe Antonella Borelevi. Gianni, intanto io ho avuto un refuso, perché poi tante canzoni di Julio Iglesias hanno avuto veramente un successo mondiale. Lui è spagnolo, non è sudamericano, specifichiamo intanto questo.
1: Ma Gianni non ha tradotto i brani, ha proprio scritto su misura,
0: sì,
1: quindi pensami, sono un pirata da solo.
2: La cosa che io ho fatto quando ho iniziato praticamente non è stato un lavoro semplice, perché ho dovuto usare innanzitutto un fraseggio che era giusto per gli spagnoli, per la lingua spagnola, e poi
0: per renderlo musicale anche a lui,
2: in modo che lui la potesse cantare più facilmente, quindi avevo un vocabolario ridotto al 25% e dopodiché quello che ho fatto è stato un adattamento libero.
1: Okay.
2: Perché il concetto di amore di allora di una Spagna franchista non era quello dell'Italia. Noi eravamo avanti secoli rispetto a loro, ora ci hanno sorpassato, però allora eravamo avanti.
1: Senti
2: noi.
1: Gianni, per entrare nel clima di quello di cui stiamo parlando, vorrei fare un accennino piccolino di, ovviamente, Se mi lasci non male, senza imitazione, però ecco un po' magari
0: riporterò la mano sul diaframma, per favore.
1: Vabbè, ho capito, ma devo anche suonare.
0: Con una mano suoni e l'altra la metti
1: questo
0: sul diaframma.
1: Grande successo di Luciano Rossi e Gianni Belfiore, citiamo naturalmente il cantore della musica.
2: No, comunque dobbiamo anche ringraziare l'arrangiatore,
1: ah,
2: che di solito non si fa. L'arrangiatore è Ruggero Cini, è lo stesso arrangiatore di Renato Zero, del Triangolo, Midendo e via di seguito.
1: Molto all'avanguardia in quel periodo, perché quella chitarra un pochettino quasi disco, che stava nascendo in quel momento il disco.
2: No, sì, ma però c'avevano, la particolarità era i violini Philadelphia Sound, che hanno spopolato. Infatti la canzone Se mi lasci non vale senza quell'arrangiamento non regge assolutamente.
1: E io invece la faccio senza quell'arrangiamento, la faccio piano e voce, speriamo che regga.
0: Unplugged.
2: Facciamo una
1: reggetemi, perché voglio far sentire bene il testo.

0: ha retto? Che dici?
1: Benissimo, benissimo. Comunque io ho un bellissimo ricordo con te della canzone che mi hai inciso in siciliano, dedicata, certo, a Bronte, perché di solito i cantanti napoletani,
0: sì,
1: cantano il siciliano meglio dei siciliani.
0: Sì, ricordiamo, è l'inno del pistacchio di Bronte, che tra l'altro è diventato Bronte,
2: che è pura poesia il pistacchio di Bronte.
0: Ma no, soprattutto adesso che c'è stato il problema sia della guerra che anche la scarsità di produzione in California e anche nei paesi arabi, Bronte è diventato il paese più importante del mondo. Mi ricordo solo l'inizio di quel tuo inno: sin paesi unni la luni e veneri fanno l'amori quando cala il soli. Eccolo, è proprio
1: quello. Ma sei stato, abbiamo fatto un lavoro. A proposito, sì, io ti lancio l'invito importantissimo.
0: Okay.
1: L'anno prossimo sono i 100 anni della nascita di Rosa Balestrieri.
0: Ah, certo, certo.
1: Ti affido una canzone bellissima, inedita, di 50 anni fa, scritta con Rosa Balestrieri.
0: Questa è una promessa in diretta nazionale, eh?
2: Bello!
0: Non ti potrai ritirare. Ma guarda, mi dai i brividi. Grazie, grazie maestro. Ma grazie.
1: Figurati.
2: Senti Gianni, sì, prego.
1: Dobbiamo fare un ringraziamento a Rocco Hunt.
0: Sì,
1: è stato di una sensibilità unica, perché nel supplemento del Corriere della Sera della Musica, in un articolo ha dichiarato: mio figlio già strimpella Battisti e io viaggio con Julio Iglesias. Però in particolare,
2: poeta urbano Rocco Hunt, lo salutiamo.
1: Però quello che lui, dove è stato veramente eccezionale, e dove ha dichiarato Julio Iglesias e la sua "se mi lasci non vale".
0: Bello.
1: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
2: È certo.
1: È una delle entrate più d'impatto della musica mondiale. Qui è stato bravissimo. Ascolta, una fotografia che ti porta in quel momento.
2: È certo, vero, è vero. Gianni, una domanda però, perché tu hai collaborato con Julio Iglesias, con cui hai avuto un grandissimo sodalizio, ma è riduttivo però parlare con te, parlare solo di Julio Iglesias, perché hai collaborato con i Mattia Bazar, con Raffaella Carrà, con Fred Bongusto, Bobby Solo, Barry Manilow, per fare qualche nome. No, io una domanda volevo farti, perché tu sei un grandissimo autore, ma è più difficile far entrare un interprete all'interno di una canzone o riuscire a immaginarla senza sapere chi la canterà?
0: Bello.
1: È difficile, ma di solito bisogna scrivere al soggetto, quindi bisogna essere pirandelliani. Non assolutamente. Quello che è importante, che purtroppo in Italia manca, è la figura del produttore artistico.
0: I grandi
1: cantanti americani hanno tutti il produttore artistico. Qui in Italia facciamo il film senza regista. Il problema è quello.
0: E noi ti ringraziamo di aver fatto la regia
2: di questa cosa.
0: Di brani importantissimi. Le reality song hai scritto spesso, mi dicevi. Gianni.
1: Esatto, ma comunque ora vi voglio dire: il successo di Raffaella Carrà, Io non vivo senza te, è avvenuto, a parte che di solito sono delle magie quando avvengono quei tipi di canzoni, tipo Pensami, sono un pirata. Ma perché io ho insistito in sala di incisione e lei mi ha detto: devo cantare ancora. Sì, gli ho detto: devi cantare ancora. Tu pensa che io con lei avevo molta soggezione, è l'unica cantante con la quale io avevo soggezione. Però in quel caso lì, a un certo punto, ho capito che c'era qualcosa di importante. Ora stanno tempestando con la pubblicità e la canzone numero uno di Raffaella Carrà,
0: Gianni, noi con te rimarremo tutta la serata e forse più di una serata a parlare di tanti aneddoti. Prometti di tornare a raccontarci un po' meglio, magari faremo anche una serata con la Carrà prossimamente, quando ne avremo possibilità. Intanto grazie, ci hai lasciato con la voglia di ascoltarne ancora tantissime di storie che sono legate alla tua carriera.
2: Grazie Gianni. Okay. Belfiore, buona serata.
1: Grazie a voi, grazie,
0: un abbraccio fortissimo,
1: un abbraccio a tutta l'Italia. Ciao.
0: E ricordati l'impegno.
2: Grazie. E salutiamo Turi tra i tanti. Che bella sorpresa stasera. Un affettuoso saluto al maestro Gianni Belfiore da Mascali. Questo invece che ascoltate in sottofondo è il nuovo delle Vibrazioni. E quindi canta lui questa ambiguità.

0: si bagna la luna in questa sera d'autunno e si morde la lingua l'Elmi sull'annuncio, quindi lui di poco fa che tutti conosciamo è sì Francesco Sarcina, ma ho avuto un piccolo problema tecnico.
1: Emozionata.
0: Ma che mi sono emozionata, mi sono morsa la lingua, quindi laddove
1: non in senso figurato, ma veramente.
0: No, mi sono veramente morsa la lingua, quindi laddove dovessi avere nei prossimi 28 minuti di programma che ci restano problemi articolari, la colpa è di tutto ciò.
2: Vabbè, allora io ti imiterò, parlerò nello stesso modo.
0: Io non sto parlando così, però.
2: Se mi fossi morsa la lingua. Ricordiamo ai nostri amici che siamo nel 1976 con la nostra playlist. Abbiamo avuto, naturalmente, lo ringraziamo ancora, Gianni Belfiore, grande autore di testi e di canzoni, e abbiamo anche dei vocali.
0: Sì, parecchie note audio. Io volevo mandare un paio di saluti prima di mandare queste note audio per due messaggi che sono arrivati al 3487 300 200. Voglio mandare insieme a te un abbraccio a Chiara, che ci scrive che nel 76 non era ancora nata come molti di noi anche qui in studio, dice però è l'anno di nascita di mio fratello che ora mi guarda dal cielo, quindi un abbraccio per Chiara.
1: Sì.
0: E anche per la nostra fedelissima Fides, che ricorda la scomparsa della mamma legata al 1976. Poi magari Ago, prima di fine stagione, una mamma di Beniamino Gigli la dedichiamo a
1: lei.
0: E poi andiamo a sentire che cosa raccontano i nostri amici in proposito di questo ormai lontano mezzo secolo 1976.
3: Ragazzi, mi avete aperto un cassetto che era chiuso da un bel po' di tempo. Questa canzone mi ricorda tantissimo, tante belle cose.
1: Quale canzone?
0: Sul midley.
3: Ma anche i collage, i camaleonti.
1: Come no?
0: Butta
3: bravi,
0: dentro.
3: Bravi.
0: Grazie. Grazie amico, ciao.
1: I collage, due ragazzi nel sole ora fanno l'amore.
0: Salutiamo Francesco e Lucia.
4: Ciao Agostino e Federica. Ciao. Nel 1976 avevo 2 anni. Ricordo solo che giocavo con delle porcellane, ma ricordo che c'era ancora la televisione in bianco e nero, certo. E c'erano le prove per la televisione a colori, dove facevano vedere delle immagini di casalinghe. Ciao da Lucia.
1: Le famose casalinghe a colori. Ciao, ciao Lucia.
0: Canta con Ago.
1: Sì. Dai,
0: canta con Ago, 1976, questa è la regola di questa sera. Se volete cantare con Ago una canzone del 1976, io chiederei anche a Leonardo Sinibaldi di preparare la polizia musicale.
1: No, perché dai,
0: non si sa mai, non si sa mai. Sentiamo.
1: La pronta a basso volume, però.
5: Chi è? Passotto come una freccia nella notte schizza via. Passa dal tetto, entra nel letto di ogni bimbo che racconta una bugia. Che poliziotto, Johnny Bassotto, con le manette arresta la tua fantasia. Ti

0: Marino Toffolo 1976. Vabbè, scusa, ma dai, è la sua.
1: Cioè, il poliziotto, Gianni il Bassotto, e parte la musicale.
0: È arrivata la macchina che lo prende.
1: Perché noi vedi, ormai parliamo in gergo, la musicale, perché è intrinseco che sia la polizia. Qualcun altro invece al 3487 300 200, Agostino Penna ci scrive semplicemente, ed è Pietro, il 1976 è l'anno di Margherita di Cocciante.
0: Saranno rose e fiori, e se sono rose e fiori c'è anche Margherita. Io non posso

0: adesso è mio.
1: Ho accorciato, questo è un poema, è tutto legato, spero.
2: Però sempre bello. Anche questa versione Bignami a noi è piaciuta. A Chiamami Radio 2, questa sera siamo nel 1976. Vocali, note audio, Canta con Ago, il 1976, al 3487 300 200.

0: Where is my husband? Questa è la canzone di Rei alle 21:41 qui a Chiamami Radio 2 in questa nostra serata, come in ogni serata, caro Ago, cosa non manca mai?
1: Non manca mai l'intervento della nostra scrittrice con le sue riflessioni, con i suoi racconti che ci inebriano. Ci sei anche stasera, Antonella Boralevi, buonasera.
2: Sì, sì, ci sono anche stasera con voi, cari Federica e Agostino, qui a Chiamami Radio 2. Ormai il nostro appuntamento per trovarti il cuore con le mie storie. Allora, guarda, avanzano a fatica nella selva. In Colombia la chiamano così, la giungla che mangia la terra, la nasconde sotto una foresta impenetrabile, dove gridano le scimmie, soffiano i serpenti e al tramonto le rive del grande fiume si accendono di migliaia di luci, che non sono luci, sono gli occhi dei coccodrilli appostati per la caccia. Sono 21 tra uomini e donne e scappano. José Arcadio Buendía ha appena ucciso un uomo per vendicarsi di un'offesa e ora i gendarmi lo inseguono. La pena per l'omicidio è la morte. José Arcadio non sa dove sta andando. Insieme a sua moglie, insieme a queste poche persone che gli vogliono bene, non lo sa perché nessuno sa dove va veramente quando fugge. Non è lui che trova Macondo. È Macondo che trova lui. Si accampano sul bordo del fiume, dove la selva finisce dentro una radura e comincia una storia che durerà 100 anni e 7 generazioni in un vortice di tradimenti, passioni, nascite, morti, veleno, miele. Ci ha messo metà della sua vita per partorire questa storia García Márquez. Da quando aveva 20 anni e l'idea di scrivere una saga familiare che raccontasse la storia della Colombia, ma anche dell'anima umana, gli bucava la testa, però non si faceva mai afferrare, fino a quando di anni ne aveva 40. E a 40 ha cominciato a vederne una piccola parte, però non capiva ancora come scriverla, perché quando scrivi lo stile è la storia. Perciò si macera dell'inquietudine che chiunque prova a scrivere un romanzo patisce, finché un pomeriggio, mentre García Márquez guida la sua vecchia Opel su una strada di polvere, sta andando verso Acapulco con la moglie, siamo in Messico, di colpo inchioda. L'ispirazione lo ha toccato sulla spalla, proprio lì. L'ispirazione fa così, arriva quando non la chiami, e lui ha visto la prima scena del suo grandioso romanzo. Ha persino letto, scritto nell'aria assolata, l'incipit. E te lo dico perché di certo lo conosci o comunque ti affascina. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Allora, questo è 100 anni di solitudine di García Márquez e la cosa fantastica è che questo poderosissimo romanzo García Márquez l'ha scritto tutto di fila in un anno e mezzo, rinchiudendosi in una stanza, praticamente senza mangiare, senza dormire. È il più famoso romanzo della letteratura sudamericana. Lui è uno dei più grandi scrittori del Novecento. Allora, caro Agostino, prepari intanto per me Il mondo di Jimmy Fontana ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, che non metti limiti alla tua immaginazione.
1: Non bisogna assolutamente metterli. Con la tua richiesta noi diamo appunto una mano a superarli questi limiti. È la dedica appunto ideale, Il mondo di Jimmy Fontana del 1965, per chi sa guardare ben oltre la realtà e proprio come García Márquez non mette limiti alla potenza del nostro viaggiare con la mente e soprattutto sempre con il sentimento bene acceso, quello del cuore.
0: Bene, questa è una gran bella dedica quella di questa sera, anche perché Antonella non solo ci ricorda questo capolavoro 100 anni di solitudine, ma ci invita a tutti noi, mi viene da dire, che magari ci sentiamo di essere creativi, che abbiamo delle idee, ad avere pazienza, ad avere dedizione, ad avere anche il coraggio di farci investire magari talvolta da quello che sentiamo dentro, perché diventa poi per noi proprio ragione di vita e vederlo sviluppato in qualche modo è proprio una forma di crescita.
3: No, stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto

Jimmy Fontana, il mondo, dalla voce di Agostino Penna, la dedica di questa sera per Antonella Boralevi, le 21:47, tra poco di nuovo nel 1976 insieme ai vostri ricordi. Giacomo ci riporta al 76 su WhatsApp, lui da Mestre ricorda il lettino scosso al terremoto in Friuli, nonno ingegnere che collaborò ad alcuni progetti di ricostruzione, e poi l'apertura del negozio di giocattoli del suo babbo.

0: Spectacular, questa Dracula di Tame Impala con Jenny qui a Chiamami Radio 2. È il 1976,
1: sì,
0: fino alla fine
1: tu
0: della
1: non c'eri
0: puntata.
1: Io non c'ero.
0: E insomma molti dei nostri ascoltatori non c'erano, ma al tempo stesso la musica è importante, e anche scoprirla dopo, come i libri, no? Finché non li leggi sono nuovi, e la musica finché non la scopri resta sempre nuova. Qualcuno dice Sir Duke e Hotel California degli Eagles del 1976, grandissimo.
1: Proprio per dire, nello stesso anno Stevie Wonder appunto pubblicava Songs in the Key of Life, un grande disco, e Hotel California degli Eagles, che poi era destinata a diventare una delle canzoni simbolo del rock americano.
0: Sergio La Mantova faceva il servizio militare nel 1976 e ha dei bellissimi ricordi di quell'anno.
1: Che erano ancora 18 mesi all'epoca, se non erro.
0: Io non ricordo questa cosa. Quando ero più giovane, io che ancora c'era il servizio militare degli amici un po' più grandi, erano 12 mesi.
1: Però so che prima,
0: non so fino a che anno, non so se qualcuno dall'altra parte del vetro ha memoria di quando il servizio militare è stato accorciato da 18 mesi a 12. Hai visto, Luca Masci proprio ha detto così.
1: No, era così. Era molto prima. Lui non l'ha fatto, magari qualcosa del genere. Ecco, lui non ne sa. Va bene.
0: Nel 1976, però, c'era Sandokan, che è una cosa che abbiamo citato e che citano anche i nostri ascoltatori, ascoltatrici su WhatsApp. Così come citano Italo Disco di Claudio Simonetti, il grande Claudio Simonetti, anche
1: Claudio,
0: perché veramente c'era proprio l'inizio della disco music in quegli anni lì.
1: Ricordiamo che Claudio, oltre ad aver fatto naturalmente musicato tutta la saga di Mario Argento, ma si è anche occupato appunto della musica di Joca Chue, del
0: grande '81,
1: naturalmente.
0: 1981.
1: Tra l'altro lui è in giro in tournée mondiale, perché lo avevo cercato per portarlo qui a fare una serata di profondo rosso qui, che se noi siamo noi coi colori di Radio 2. Tu parlavi di Sandokan, cara Federica, ma
0: sì, perché ci sono i nostri ascoltatori che lo citano. Memorie di bambina, Furia e Sandokan, ha scritto tra le altre la nostra ascoltatrice Monica al 3487.
1: Le faccio un pezzettino. Stiamo parlando naturalmente degli Oliver Onions. In quel periodo 76, io ero piccolissimissimo, la televisione riusciva a portare al successo un sacco di canzoni che andavano in playlist, come usiamo dire oggi.
0: Sì, e i 45 giri in classifica molto molto spesso, proprio quelli delle sigle degli sceneggiati, dei telefilm, di quelle che oggi chiamiamo serie TV, o anche per i più giovani dei cartoni.
1: Federica, a proposito di sceneggiati, c'era anche Gamma, che era appunto del papà di Claudio Simonetti, Enrico Simonetti.
0: Scusa Ago, e poi parti, così diamo questa informazione di servizio. Abbiamo una redazione molto efficiente nella persona di Eleonora Catapano, va premiata con un sacco di caramelle, quindi per favore una scorta extra per la Catapano. 18 mesi fino al 75, poi 12 mesi, quindi nel 76 erano già 12 mesi.
1: Grazie dell'informazione.
0: Yes.

Sandokan, così abbiamo salutato, accontentato anche chi ricordava questa come memoria del 1976, che è l'anno in cui siamo tornati. Torniamo indietro con questo ultimo disco della playlist, momento molto molto speciale, perché è sempre bello riascoltare Luigi Tenco, la sua voce chiude Chiamami Radio 2.

0: Lontano, lontano, siamo andati nel 1976, ancora più indietro con questa di Tenco, tornando nel 2026, grazie a Giovanni che ci fa sapere che l'Italia è in vantaggio sul Lussemburgo al nono della ripresa.
1: Evviva, evviva. Quindi... ed evviva una bellissima puntata la nostra, e finiamo appunto in bellezza con questo bel risultato. Grazie Federica Elmi, grazie anche a Gianni Belfiore che è intervenuto, a tutta la squadra e a voi che interagite sempre con tanto affetto.
0: Tra pochissimo Gino Castaldo con Nicola Angelozzi alle 10 della sera al Centro della Musica. Noi torniamo domani alle 21 con Chiamami Radio 2.
1: Ciao.

0: Viaggiare informati.
1: Le 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 9 Lainate Como Chiasso, partiamo da qui tra Saronno e Origgio in direzione di Lainate, coda per lavori sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, traffico rallentato a causa del traffico intenso. A92 Genova-Roma, tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma, c'è un incidente al chilometro 22. Tangenziale di Catania, 500 metri dopo San Giorgio, traffico rallentato per un incidente in direzione di Catania Centro, San Gregorio A18 diramazione. Sulla statale del Passo di Aprica, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Cortenedolo, il traffico è rallentato per questa ragione in tutte e due le direzioni. Sulla statale 81 Piceno-Prutina, tra incrocio Castiglione Messer Raimondo e incrocio Penne, traffico rallentato per una frana in direzione della statale Frentana. Infine, sulla statale 106 Ionica, prima dell'incrocio Copanello, il traffico è rallentato per la presenza di lavori in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
2: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
4: Buonasera, finalmente buonasera, siamo buonasera. Tornati. Ciao Gino Castaldo.
5: Ciao,
4: come stai?
5: Bene? Allora, diciamo, stavamo commentando prima, è un periodo molto in cui accadono un sacco di cose.
4: Molto pieno di accadimenti,
5: pienissimo.
4: Di
5: sì, sì, sì, sì, sì. Anche
4: cose divertenti e non.
5: Sì, anche

0: anche radiofonici. Allora ricordiamo, noi siamo al Centro della Musica.
1: Noi siamo Radio 2 alle 10 della sera, al Centro della Musica, una fascia di Radio 2 che comincia il lunedì con Giodia Livernini e Barbara Venditti, che hanno, fanno un programma che si chiama Gli Eretici, e il martedì Le Eretiche, no, Gli Eretici,
0: Gli Eretici.
1: E martedì invece abbiamo Noemi Serracini e Federico Vespa con Musica e Sport, e poi il mercoledì, il giovedì e il venerdì
0: arriviamo noi
1: al Centro della Musica fino alle 23.
0: Viaggi musicali, esattamente. Allora, quindi non ci vediamo da giorni, sono successe cose anche radiofoniche. Io sono stato in Sicilia a Castelvetrano per presentare un concerto folle dal punto di vista, perché è durato 11 ore. Io vorrei sottolineare una maratona folle in questo senso, però molto forte, nel senso che nel piazza di Castelvetrano, che sai che era il paese di Messina Denaro, quindi, e Radio 2 che era presente con la diretta, che c'è stato, che ha fatto ascoltare una porzione di questo concerto dalle 9 alle 11 più o meno, quindi eravamo lì con Martina Montanari, che è un'altra
1: Martina Martorano,
0: certo, ovvio, con oddio, se
1: mi ha sentito
0: sbagliato. Io considera che sono finito, quindi...
1: non preoccuparti, no. Perché sono stata io, Martina, se ci stai ascoltando, poi, stata una svista,
0: ci conosciamo da anni, ma certamente, quindi è stato anche molto bello, molto intenso l'idea di essere, qualcuno aveva contato i passi, eravamo a 500 metri passi dalla casa di Messina Denaro, dove poi, e quindi era un modo di, questa è l'idea di questo concerto che si chiama Nome Loro, di portare la musica per dare al territorio, che è associato sempre inevitabilmente, no? Dici Castelvetrano, dici la mafia, Messina Denaro, portare la musica come
1: senso di libertà, no?
0: Desiderio, di dare un altro colore a questi
1: un'altra
0: luoghi.
1: Vita a questi luoghi,
0: assolutamente. Quindi tra le varie, poi il successo, ma ci arriveremo dopo. Te com'è andato il weekend?
1: Io bene, sono tornata sabato da Lecce. Ti ricordi che abbiamo fatto la diretta al Centro della Musica? E siamo tornati a Roma con questo meraviglioso tempo. Siamo qui in Via Asiago. Stiamo cominciando questa fantastica puntata su un tema.
0: A proposito di tempo, oggi c'è stata un po' l'apocalisse a Roma.
1: è vero.
0: Tromba d'aria.
1: Però oggi parliamo di.
0: Sì, allora si sta avvicinando la conclusione della stagione, quindi ci avevamo dato questa idea. Poi scoprendo che non so se era venuta a te l'idea o a me, ma non ha importanza.
1: L'hai detto tu e io te l'ho ricordato.
0: Sì, però abbiamo scoperto, poi facendo la scaletta, che il tema era quello delle piccole cose, le piccole cose che per un motivo o per l'altro però diventano importanti. Scoprendo che ci sono delle canzoni meravigliose che raccontano proprio questo rapporto con. E cominciamo alla grandissima, addirittura con i Police, eccola qua. C'è addirittura un pezzo che si intitola Every Little Thing, cioè tutto quello che fai è magico, ogni piccola cosa che fai è magico, cara Nicole.

0: siamo al centro della musica. Stasera parliamo Nicola Angelozzi e Gino Castaldo ai microfoni di Radio 2 di piccole cose. Ci proviamo.
1: Sì, sì, allora al 3487 300 200 ci state già scrivendo, ma non ve l'avevamo neanche ancora chiesto. Ovviamente stasera sarebbe bello che anche voi ci raccontaste, soprattutto se l'associate alla musica, questo gusto della scoperta o della esaltazione di piccole cose che però possono essere importanti. Era un po' quello che faceva una canzone d'amore, ma che fa parte di un disco forse il più enigmatico dei Police, che è Ghost in the Machine, già anche il titolo, no? Il fantasma nella macchina. Era l'81, fu un po' un disco appunto centrale un po' nella loro storia, ma anche quello più molto molto interessante, bellissimo, però anche a partire da questo titolo iniziale, no? Tutto quello che fai, it's magic, e c'è un po'
0: che
1: questa
0: meraviglia, sì,
1: per tutto il disco, no? Questa sensazione un po' di
0: magia. Beh sì, sai, le piccole cose, i piccoli gesti sono quello che spesso mancano nella vita.
1: Allora,
0: di
1: guarda,
0: oggi
1: vado proprio, vado dritto. Allora, non te l'aspettavi, te lo dico. Allora, visto che l'abbiamo chiesto.
0: Ma qui è sempre una magia, stare
1: certo
0: con te.
1: Allora, noi racconteremo magia attraverso le canzoni, però quindi lo faremo. Le nostre canzoni legate a questo tema le ascolteremo. Però invece, se tu dovessi dire un piccolo oggetto che nella tua vita però è fondamentale, qualcosa a cui piccolo, apparentemente poco importante, ma a cui non potresti rinunciare.
0: Un piccolo oggetto che io porto sempre con me è un piccolo cornetto.
1: Ah, ok.
0: Che mi ha regalato mia madre, sì, e che è sempre con me. Non si vede mai nascosto. Bene. E okay, io lo porto sempre con me. Per me è una cosa che ha un valore veramente unico. E quindi sì, forse lei se l'è pure dimenticato, ci sta ascoltando stasera, ma mamma sicuramente se l'è dimenticato.
1: Curiosità, voglio essere indiscreto, sì, ma anche la notte, no?
0: No, la notte no, perché okay, secondo me l'importante è averlo, diciamo, durante
1: certo
0: il giorno, quando sì sei fuori, quando sei a casa, okay, c'è un'energia anche diversa, secondo sì me, nel tuo nido, sì, no? Che poi
1: sì,
0: rifugio, la casa è quella.
1: Io ne ho varie sempre addosso.
0: Invece, il tuo oggetto?
1: No, aspetta.
0: Uno solo.
1: Tanto stiamo andando, adesso l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, quindi no, poi te lo dirò. Allora, andiamo avanti con una cosa sorprendente, nel senso che è un pezzo che mi ha fatto scoprire Nicole, ma essendo un pezzo del 1970 è curioso che sia lei a farmi scoprire. Grazie comunque.
0: Ma sai, nella vita non si smette mai di stupirsi, uno non smette mai di stupirsi, e quindi abbiamo parlato di piccole cose, quanto le piccole cose hanno un'importanza fondamentale nella vita di ognuno e soprattutto nell'amore, no? Che spesso si pensa alle cose grandi, in realtà every little thing means a lot.

0: I know they're just little things, but I need these little things, 'cause it's the little things that mean an awful lot.
1: Guarda, ma adesso l'ho detto solo l'anno scorso, che avrei dovuto inserire nella mia playlist un pezzo del 70 che non mi ricordavo, non conoscevo, che me lo faceva scoprire Nicole, era non ci avrei creduto, invece stasera è successo. Ed è un po' quello che dice Giacomo, che ci ha mandato un messaggio meraviglioso, un po' sembra un po' un bilancio di questa nostra prima stagione, molto lungo, però come dire, qualche frase la vuoi leggere?
2: No, leggila tu. Vabbè, devo leggere io, no?
1: Allora, prima dice era spiazzato perché no, non c'era più la fascia che facevamo tutte le sere con Emma Soccolma. Poi dice, almeno avevo la certezza che Castaldo, l'ultimo Highlander, non so se poi un complimento, non mi avrebbe deluso, e così è stato. Poi ho scoperto Nicola Angelozzi, una che un giorno a sorpresa si presenta in studio vestita da, come la principessa delle fiabe, eccetera eccetera. Poi pare che tu abbia citato lo Sturm und Drang, io non me lo ricordo, forse, è vero?
2: Beh, sì, abbiamo sì, parlato,
1: poi, sì. Poi lui è precisissimo, mentre parla di musica e quando meno te l'aspetti piazza in scaletta una poesia di Jacques Prévert cantata da un languidissimo, e poi va avanti. Insomma, incredibile. Allora,
2: grazie.
1: Dice: speriamo che non ce la portino via i matti. Che vuol dire? Se è critico questo messaggio, non lo capisco.
2: Perché un programma di Radio 2, I Matti dalle Gare, mi invitano spesso e faccio parte di questa banda di matti. Va in onda dalle 18 alle 19.30 nella fascia pomeridiana. E quindi qualche volta, Gino, sono anche con Barti Colucci, Mario Benedetto, Francesco Rienzo e tutta la loro banda. Però io poi torno sempre qui.
1: Sì,
2: vedi?
1: Beh, vorrei vedere anche. Allora, a proposito di piccole e grandi cose, questo è proprio un regalo che vorrei farti, perché è un capolavoro che stava in un disco misterioso, altro che misterioso, uno dei grandi, strani casi della storia della musica. Il brano è un capolavoro, sono sentito la Good Vibration, e fu un colpo di genio dei Beach Boys, perché considerato, se tu vedi tutte le classifiche della storia del pop e rock, Good Vibration è sempre almeno tra i primi 10. Stiamo parlando di un gioiello totalmente sperimentale, eppure era un'epoca in cui cose pazzesche apparentemente diventavano successi mondiali. Era proprio il caso di questo, Beach Boys e le loro Good Vibration.

0: Good Vibration.
1: Bellezza incredibile. Allora, come ti dicevo, farebbe parte di un disco che si chiama Smile, ma devi sapere che questo disco non è mai uscito. È uno dei casi clamorosi, cioè era annunciato come uno dei dischi tipo Sgt. Pepper dei Beatles, cioè attesissimo. E il Brian Wilson, che era il genio che ha scritto questa e le altre canzoni, a un certo punto, dice la leggenda, impazzì una sera e cancellò tutto. Quindi sono rimasti dei pezzi, poi sono usciti delle cose. Quindi è una storia, come dire, un romanzo quasi, no?
0: Beh, che è un po' la musica, no?
1: Però alcune cose sono rimaste. Good Vibration era uscito come singolo, ma sarebbe stata parte di questa opera incredibile, di cui abbiamo poi le tracce, quindi si capisce che effettivamente sarebbe stato un capolavoro. Quindi pensa che storia. Allora, ci scrivono, il mio piccolo oggetto è una collanina con un plettro personale della chitarra, bellissimo, e come giustamente commenta Giacomo, dice è bello perché è un piccolo oggetto ma con cui si possono fare grandi cose.
0: Esattamente. È vero, che poi è quello di cui stiamo parlando.
1: Nel senso, poi dice, poi tocca a te girare, un attimo, con calma, ci abbiamo tempo, insomma.
0: E sempre vi stiamo chiedendo il 3487-300-200, qual è l'oggetto che vi portate sempre?
1: Le piccole cose. Che però poi sono importantissime. Allora, mi è venuto in mente prima, già giorni fa, di mettere questo pezzo di Gregori, ma nel frattempo è successo di tutto.
0: Sì.
1: O meglio, è successo che c'è stata una conferenza stampa di De Gregori in cui lui ha detto delle cose, e alcune hanno fatto un po' scalpore. Ha detto, per esempio, non ho più ispirazione da alcuni anni, no? Non mi vengono più, però va bene così, e nulla di, anzi, una confessione.
0: Sì,
1: poi a un certo punto ha detto sul fatto degli artisti che si pronunciano, che dicono il loro pensiero, ha detto mi imbarazzo, cioè ha detto le cose un po' inaspettate da parte di Gregori, no? Dicendo che è imbarazzato quando gli... e poi ha citato proprio Springsteen dicendo che prova imbarazzo, allora ovviamente si è scatenato. Io, come dire, un po' sofferto, no, per queste dichiarazioni proprio da De Gregori, che fosse una specie di invito al silenzio, tutto sommato mi sembra, quindi ho molto sofferto per due giorni. Poi alla fine ho scritto un pezzo che è una lettera,
0: sì,
1: no? In forma di lettera, e ho avuto delle reazioni molto, anche questa lettera mia, molto forti. Quasi mai successo, devo dire, per un articolo. Però poi anche i fraintendimenti, no? Poi alla fine sei un po' al telefono senza fili.
0: Perché ovviamente poi le informazioni arrivano.
1: Ho letto cose dei siti che mi mettevano in bocca cose che io non ho mai detto, perché in realtà la lettera era comunque molto rispettosa, no? Nel senso che io mai mi permetterei di dire a De Gregori cosa deve fare o non fare, ovviamente. Era il fatto che lui dicesse cosa dovevano fare gli artisti che era discutibile. E ieri anche mi hanno fatto una parodia da Luca e Paolo nel programma da martedì, me l'ha mandata qualcuno, non lo sapevo, cioè
0: hanno fatto una parodia di una canzone. Gino,
1: no, mi hanno inserito una parodia. Ma che fanno i marinai, in cui ironizzavano questa storia, e poi avevano citato anche me nella parodia, come dire. Però insomma è stata una cosa molto soffetta. Io spero solo che il mio obiettivo sarebbe sempre quello di stimolare un pensiero, una discussione in positivo, no? Molto spesso invece questa è la condanna un po' dei nostri tempi, si trascende facilmente, diventa subito, quasi immediatamente, troppo spesso poi una cosa violenta, no? Di
0: perché,
1: che pro e contro, e anche a volte offensiva. Questo mi dispiace molto, ma mi sembra inevitabile, mi dispiace.
0: Però quello che possiamo fare noi è ascoltare della buona musica.
1: Esatto,
0: mentre
1: brava.
0: Della buona musica, perché la musica mette d'accordo, cerca di mettere d'accordo tutti.
1: Sì, è
0: giusto?
1: Un omaggio a Francesco, autore di straordinarie canzoni. Questa proprio si stava perfetta nel discorso delle piccole cose, no? Perché la sua Buonanotte Fiorellino, che è una canzone un po' anomala quando uscì, no? Perché lui appunto che usa nel suo modo anche un po' surreale le piccole, il telefono, le cose, no? E poi è una
0: canzone che veramente ti dà una carezza.
1: Assolutamente, quindi è proprio una canzone di piccole cose, ma è stato uno dei suoi capolavori, una canzone amatissima. Quindi, come dire, a seguire questa lettera accorata che ho scritto a Francesco, alla fine mi fa molto piacere sentire questa canzone. Viene da Rimmel, che poi è il disco che lo ha consacrato definitivamente, no? Non era il primo, ma è quello che proprio ha fatto diventare De Gregori quello che ancora oggi pensiamo è questo disco.
0: E quindi ascoltiamo Buonanotte Fiorellino, Francesco De Gregori.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio.

0: Questa era una carezza per voi che ci state ascoltando stasera a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Parliamo di piccole cose.
1: Sì.
0: E ci stanno scrivendo al 348 7300 200.
1: Certo. Allora, dice Francesco: buonasera, sono Francesco, io mischio il sacro e profano, infatti nella collanina ho un piccolo cornetto e la medaglietta della Madonna di Fatima. Ah, proprio accidenti, diavolo, l'acqua santa.
0: Sì, è un po'...
1: Sì, sì. Assolutamente. Allora, invece Rossana ci scrive: io sono una scrittrice ma scrivo sotto pseudonimo, quindi non corro il rischio di farmi pubblicità. Comunque potresti, Rossana, perché insomma, finché, quando si parla di libri, la pubblicità è sempre legittima, giusto?
0: Sì, cosa ci scrive?
1: Il mio oggetto culto è una penna con il gommino per scrivere sul telefono. Tanti baci. Ok. Allora, a proposito, vedi, qualcuno diceva: ma quali sono i tuoi? Sì, allora, le penne.
0: Ah, vero, voi non sapete, sì. Gino, che fissazione ha per le penne.
1: Sì,
0: quante ne perde? Quante ne perdi la settimana?
1: Non più. Ho imparato negli ultimi tempi. Adesso ne ho una bianca che mi piace molto. E ho trovato delle penne che non sono carissime, no? Perché me l'abituavo al fatto che le perdo sempre, alla fine non potevo comprare penne, però sono delle penne buone, mi piacciono.
0: Sì.
1: Però ho abbastanza imparato, per cui non le perdo più tanto. E penne con cui non scrivo mai, attenzione, perché io a penna non
0: fai tutto sul computer, tutto digitale.
1: Scrivo malissimo, quando io scrivo a penna poi non mi capisco, no?
0: Quindi sei un po' come i dottori.
1: Sì, adesso un po' con l'uscita del libro
0: non si capisce mai quello che ti scrivo.
1: Ti dico
0: il nome di un farmaco e poi tu arrivi in farmacia e dici: guarda, leggilo tu, perché io non lo capisco.
1: Io lo faccio
0: e
1: con
0: loro
1: i libri.
0: Riescono a tradurre tutto. Ringraziamo i farmacisti che riescono a tradurre tutto
1: per i libri, no? Fra la dedica,
0: sì,
1: così.
0: Certo.
1: Io, come dico spesso, posso scrivere anche degli insulti, tanto ragazzi, capisce niente. Quindi,
0: no, perché ci sarà un farmacista che riuscirà a tradurre le tue.
1: Quello che ho fatto a te, tu non l'hai capito. Perché
0: no, io l'ho capito.
1: Si capiva?
0: Certo che l'ho capito. Perché me l'hai detto. Quindi l'ho memorizzato, capito?
1: Allora, ci arrivano anche delle foto. Sì,
0: adesso noi dobbiamo fermarci per le notizie del GR, ma rientriamo con una canzone meravigliosa di Calcutta. Tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In apertura alla giornata azzurra al Roland Garros, dopo l'exploit di Cobolli che ha battuto Al-Hassim nel tardo pomeriggio e andrà in semifinale, in campo ci sono ora Berrettini e Arnaldi per decidere chi sarà ad affrontarlo, ma è in corso anche l'amichevole della Nazionale di Calcio. Per aggiornarci su tutto c'è in studio il nostro Giorgio Germanò.
6: Buonasera, iniziamo allora dagli aggiornamenti da Parigi. Arnaldi conduce 7-5-5-2. Un derby particolare, si chiamano entrambi Matteo, sono numero 105 Berrettini e 104 del mondo, quindi ravvicinatissimi in classifica generale. Ovviamente diversa l'età, perché Matteo Berrettini ha 30 anni, Arnaldi ne ha 25. Una partita equilibrata, decisa nei momenti insomma importanti dell'incontro, il break alla fine del primo set per il 7-5, adesso poco fa un altro break 5-2. Adesso c'è Matteo Berrettini al servizio, proverà ovviamente a rimanere in partita, match come sempre lungo, imprevedibile. La formula del 3 su 5 degli slam lascia aperto qualsiasi esito finale. Per quanto riguarda il calcio, sono i minuti finali in Lussemburgo, la nostra Italia, la giovane Italia di Silvio Baldini conduce 1-0, il gol è stato realizzato nella ripresa da Francesco Pio Esposito in questo momento, 2:09.
5: Grazie Giorgio, noi andiamo avanti con la cronaca. L'inchiesta sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano sono arsi vivi all'interno di un minivan. Arrestati 2 pakistani che li hanno chiusi all'interno prima di dare fuoco al mezzo. Nel pomeriggio conferenza stampa di inquirenti e investigatori.
7: I 2 killer della tragedia di Amendolara fermati in pochissimo tempo. Un segnale qui in Calabria, dice il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Ora al lavoro sul movente. Tra le ipotesi ovviamente quella del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, i mancati pagamenti, ripete. Gli autori da anni in Italia, regolari e con permesso di soggiorno. Il questore di Cosenza Antonio Borelli.
8: Uno dal 2018 e uno dal 2022.
9: Incensurati.
7: La ricostruzione sul posto, anche un carabiniere della forestale aveva fermato l'auto prima dell'incendio perché avevano gettato rifiuti dal finestrino. Poi il rogo, le vittime intrappolate. Gianni Albano, capo della squadra mobile di Cosenza.
10: La persona che guidava scende anche quella che era accanto al guidatore, rompe la maniglia all'interno, quindi impedisce la fuoriuscita dei passeggeri, eccezione fatta per uno che riesce ad uscire dal cofano.
7: Tace Mohammad, unico sopravvissuto, fuggito, ha raccontato delle violenze dei caporali pakistani, ora sottoposto a protezione. Da Cosenza per il GR2, Francesco Salvatore.
5: Le indagini sull'omicidio di Beatrice, 2 anni, morta a Bordighera dopo mesi di violenza in famiglia. In procura imperia gli interrogatori di garanzia della madre, della bambina e del suo compagno, arrestati per maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Una vicenda che ha sconvolto l'Italia.
11: Ha risposto al giudice per oltre un'ora di interrogatorio negando ogni violenza diretta o di aver assistito ad abusi nei confronti della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, accusata di maltrattamenti che hanno portato alla morte della figlia di 2 anni, accertata il 9 febbraio scorso quando i soccorritori arrivarono ormai troppo tardi nel suo appartamento di Bordighera. Le violenze sarebbero iniziate giorni prima, secondo gli investigatori, nella casa Perinaldo del compagno Emanuel Iannuzzi, anche lui sottoposto a interrogatorio di garanzia nel tribunale di Imperia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere pur negando ogni coinvolgimento tramite il suo avvocato. Diversi episodi di violenza e abusi psicologici e fisici ricostruiti dagli investigatori anche attraverso il racconto delle altre 2 figlie dell'Aiello di 9 e 8 anni, vittime e testimoni oculari che avrebbero trovato riscontro in immagini e chat recuperate nei telefoni di Iannuzzi. Resterà in carcere a Genova la decisione del GIP. Il padre biologico delle bambine, attualmente detenuto per altri reati, attende di poterle contattare. Restano in una comunità protetta. Da Imperia Antonio Zagarese, GR2.
5: Restano ancora gli arresti in Libia. I 10 attivisti della flottiglia di terra convocati per trattare con le autorità libiche sugli aiuti a Gaza e invece, a sorpresa e senza accuse, trattenuti in carcere dal 25 maggio. Tra loro anche 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Ieri sono comparsi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza condata da destinarsi. La Farnesina continua a seguire la vicenda per consentire il loro rientro in Italia il prima possibile. Ed ora torniamo al nostro Giorgio Germanò perché ci sono delle novità da Roland Garros.
6: Un colpo di scena a Parigi, si è ritirato Berrettini, Arnaldi dunque va in semifinale, affronterà Cobolli, un altro derby italiano. Conduceva Arnaldi 7-5-5-2, poi frenato da problemi fisici. Berrettini ha avuto un conciliabolo con il suo allenatore che lo ha indotto al ritiro, l'abbraccio con il connazionale e allora vince Arnaldi per ritiro.
5: Grazie mille Giorgio, la linea torna ora alle 10 della sera e il prossimo GR2 domattina alle 6:30.
12: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
13: Radio 2, al centro della musica.

0: E siamo tornati al centro della musica con lo strepitoso, lasciamelo dire, Calcutta e con le sue piccole cose. Io potrei dire, Nicole, che Calcutta è un po' proprio l'artista delle piccole cose.
1: Sì,
0: se ci pensi,
1: è vero.
0: No? È un apparente minimalista proprio, no? Tachipirina, una canzone sulla tachipirina, per dire, no?
1: Sì, io amo molto Calcutta e poi noi qui al centro della musica abbiamo ascoltato tante sue canzoni, sì. E ne continueremo ad ascoltare, sì. Ricordiamo che siamo tornati dopo il GR, Nicola Angelozzi, mm-hmm. Gino Castaldo, proprio al Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica. 348 7300 200 il nostro numero, sono arrivati dei messaggi
0: sì, su questo tema delle piccole cose. È stato interpretato molto come portafortuna, in realtà.
1: Sì, perché abbiamo parlato di oggetti piccoli.
0: Sì, ma in realtà, diciamo in generale, però per esempio porto con me dal 93 una moneta da 100 franchi polinesiani.
1: Ah.
0: Vabbè, regalatemi da, regalatemi da mio padre quando andai a trovarlo lì. Bellissima questa storia, devo dire. Quindi è un oggetto che molti maghi considerano un potente talismano. Sì, questo è il tema, sì, dei piccoli oggetti.
1: Che poi sono sempre un po' di portafortuna.
0: Mia mamma era un'esperta anche con cose molto. Un giorno te le racconto, sono storie un po' lunghe, però molto divertenti. Mia mamma è napoletana, quindi insomma, il talismano era c'era tutta una cultura intorno agli oggetti, a volte insignificanti, che però potevano diventare importantissimi. Poi allora cosa aspetta? Ah, ecco, c'è Antonella che dice la musica la porto sempre con me, in realtà è lei che mi accompagna durante tutta la giornata e la vostra è bellissima, grazie Antonella. Però appunto piccole cose, la musica sì, se parla a volte di piccole cose, ma
1: però
0: la musica è una grande cosa.
1: La musica è una grandissima cosa. E adesso abbiamo un brano che ho scelto che si chiama mm-hmm. Our House.
0: Bravissima,
1: che racconta proprio un semplice momento di coppia, no? Che magari passa spesso inosservato, no? Il fatto che la felicità viene trovata magari nella normalità dello stare insieme, no? Mm-hmm. E io lo dico spesso, cioè il sogno di una vita è trovare una persona con cui stai bene e non fai niente, nel senso che non riesci ad annoiarti, no?
0: Sì.
1: Riesci a riconoscerti e la sua compagnia ti fa stare bene e ti aggiunge sempre qualcosa, non c'è bisogno di dimostrare.
0: No, vorrei farti notare che il secondo pezzo del 1970 che metti di una sola
1: ma sarà
0: serata.
1: Che nel 1970 non lo so, ho un collegamento, c'è un fil rouge della mia vita, non
0: questo
1: lo so,
0: però lo conoscevo bene, anzi posso dirti come testimone d'epoca che fu un pezzo clamoroso, perché in realtà sorprendente, perché questi facevano musica epica, c'era la musica della generazione, l'utopia, le cose. Poi quando uscì questa canzone, che era di Nash in realtà, uno dei tre,
1: sì.
0: Perché scriveva Notturno, così intima, così legata, fu una cosa molto molto forte, però in quel contesto assumeva ancora più valore, no?
1: È stata una piccola cosa che è diventata molto grande, no?
0: Sì,
1: questa celebrazione del rifugio, no?
0: Sì,
1: della stabilità.
0: Un riferimento, lui si riferiva a Joni Mitchell, di cui era pazzamente innamorato, quindi questa casa comune era di due grandi musicisti, dato che Joni Mitchell è stata la cantautrice sicuramente più brava di quegli anni, quindi insomma capito quanta roba c'è in queste piccole, brava che hai scelto questo pezzo.
1: E quindi ascoltiamoci Our House.

0: Guarda, persino io ho la tentazione di cantare quando
1: ho
0: questa canzone,
1: ti ho visto
0: perché,
1: cantare un po', ondeggiare.
0: La cantavamo, questa è stata una canzone proprio ti invita, no, al coro, alla partecipazione. Scrive Grazia, pensavo che riferisse a quella dei Madness. No, ci riferivamo a quella di no, si riferiva a Nicole. Allora hai vinto un premio con questa scelta.
1: Che premio ho vinto?
0: Che ti puoi mettere un'altra canzone.
1: Vabbè, è una piccola grande cosa, però detto da Gino Cassato, e Gino Cassato ti fa mettere un altro brano, è una cosa grandissima. E allora continuiamo questo viaggio nelle piccole cose.
0: Negli ultimi 30 anni, via.
1: Beh, del 1995, siamo proprio giorni nostri.
0: Ieri.
1: Facciamolo ascoltare un po', anche perché c'è un intro. Abbiamo preso tutti i primi piani stasera, tutte canzoni con tutti i brani con
0: anche
1: i primi
0: questa.
1: Piani. Questa no, ha un intro. E si parla delle cose che abbiamo in comune, che diceva proprio Daniele Silvestri.
0: Sì, allora una canzone cosiddetta, io li chiamo le canzoni elencative, no? C'è una.
1: Sì, è una lista proprio di cose.
0: Però deliziose, sono piccole cose, no?
1: Sì. Cose che.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Troppo bello. Questa era Daniele Silvestri, noi parliamo di piccole
2: molto
1: cose.
2: Carina, era un Silvestri, insomma, antico se vuoi, però già siamo in epoca più moderna come scelta musicale. Allora, stavolta sì, faccio io il vecchio. Andiamo veloci perché abbiamo parlato un sacco, vogliamo anche far ascoltare molta musica, perché la nostra missione è quella, siamo al centro della musica. Allora, pensavo al minimizzare a volte cose importanti, un po' di ironia, no? Nel senso che i Rolling Stones, che hanno scritto due o tre inni proprio del rock, no? Cioè sono due o tre pezzi che vengono citati e considerati come
1: sì, proprio la storia, un manifesto, no? Manifesto,
2: sì. Sì, un modo di dire, no, il rock è questo. A un certo punto loro fecero un pezzo delizioso che si chiama It's Only Rock and Roll But I Like It, cioè è solo rock and roll,
1: è una cosa,
2: cioè,
1: piccola, no, diciamo, no, dai,
2: però come devo dire, a me mi piace, beh, anche a noi.

E vabbè, che dire, detto da loro, come, chi siamo noi, no? Per contrapporci a distorsi, no? Insomma, ma ci piace. Allora,

0: speriamo che vi stiano piacendo anche a voi. Questa di stasera è molto, l'abbiamo molto sentita,
1: molto ricca, perché, molto sentita.
0: Sì. E questa idea delle piccole cose che diventano musica è una delle tante che potremmo anche declinare sicuramente almeno in un'altra puntata.
1: E adesso finiamo questa puntata con un brano del 1965, perché okay, dovevamo capito un brano meraviglioso.
0: La giovane vecchia Nicola.
1: Vintage, sono solo vintage.
0: Ah, si dice così.
1: Parliamo di amore, la cosa più grande del mondo. Love.

0: finiamo con questo brano meraviglioso. Che
1: ma
0: dice
1: soprattutto
0: Gino?
1: Finiamo, non c'è neanche il tempo di ringraziare bene la squadra. Il programma è finito, vabbè, insomma.
0: Grazie a tutti, grazie Gino, grazie a chi ci ascolta, grazie Radio 2.
1: Allora, noi lasciamo la luna in una sì,
0: la luna vi diamo la luna, lunatici, mi raccomando, abbiatene cura.
1: La luna ai lineatici.
0: Vero?
1: Ok, giusto. D'ora in poi si chiameranno così.
0: A domani.
1: Ciao ragazzi, noi torniamo domani alle 22. Ciao.
2: I lunatici su Radio 2.
3: Le 23, grazie Gino Castaldo, grazie Nicola Angelozzi, ce la prendiamo la luna, assolutamente, eccola qui, Rai Radio 2, lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta da questo momento fino alle 2 insieme a tutti voi che come sempre sarete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, cosa accadrà in queste 3 ore stanotte, non lo sappiamo. Dipende tanto da voi, da quello che vorrete dire, raccontare qui chiamandolo 06-3131 oppure l'800-800-002. Che combinate stanotte? Dove siete? State lavorando? State andando in giro? Tornate? Andate? Prove col gruppo? Un concerto? Una partita di calcetto? Avete giocato a carte con gli amici, le amiche? Insomma, raccontatevi a Rai Radio 2, noi siamo pronti ad accogliervi.
4: Linee già aperte, siete i protagonisti assoluti, quindi cominciate ad approfittarne di questa cosa, se vi fa piacere ovviamente 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate i lunatici, vogliamo ascoltarvi anche su WhatsApp, fateci sentire che ci siete, se riuscite con

0: vocale da inviare al 348 7300 200, su X hashtag i lunatici, cinguettate a manetta, commentate tutto quello che state ascoltando in radio o che state guardando in TV sul 202 digitale terrestre o su Rai Play. Dunque, abbiamo al volo una parentesi sportiva: Lussemburgo Italia amichevole è finita 0-1, vince questa,
1: quindi si va ai mondiali.
0: Lasciamo stare,
1: si va ai mondiali, non ci si va.
0: Però questa amichevole è stata vinta dalla squadra di Baldini, la giovane Italia, con un gol dell'interista Pio Esposito, quindi Lussemburgo 0 Italia 1. Poi ci sarà almeno un italiano, anzi un italiano, in finale al Roland Garros. La sfida in semifinale sarà tra Arnaldi e Cobolli. Si è ritirato Berrettini per infortunio nel secondo set della partita che si stava giocando stasera sulla terra rossa francese, il tennista romano è costretto al forfè sul 7-5, 5-2 per l'avversario. Poi, parlando di cose più importanti, in questione medio orientale, Trump ha detto che la firma con l'Iran forse arriverà nel fine settimana.
2: Ok.
0: Perché? I colloqui, dice, sì. Il tycoon stanno andando molto bene, potrebbero chiudersi nel fine settimana, vogliamo separare la questione Libano dai negoziati con l'Iran. Queste sono due ultime ore appena battute dalle agenzie, ovviamente occhi aperti su quello che accade attorno a noi. Noi siamo pronti ad aggiornarvi se dovessero arrivare delle notizie significative nel corso delle prossime tre ore, ma da questo momento in poi vale tutto. Quindi 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, fateci sentire che ci siamo.
2: Vorrei un po' di delirio stanotte.
0: Ma tu vuoi sempre il delirio.
2: Lo so, ma mancano 8 puntate, compresa questa, alla fine della stagione.
0: Capito,
2: dobbiamo
0: appunto
2: viverle a pieno.
0: Diamoci un tono.
2: Dice, abbiamo bisogno di darci un tono.
0: Diamoci un tono.
2: Va bene, proviamo a darci un tono. Allora, vediamo, dipende dalla prima chiamata che riceviamo. Quella stabilirà poi l'andamento della nottata. Fatevi sentire. 063131 oppure 800 800 002. Sono le 23:03. Diamo ufficialmente il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
3: Rai Radio 2. I lunatici.
4: Yeah, I'm a gangster.
3: Su Radio 2. D'accordo?
5: D'accordo!
6: As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left.
7: Allora, io sono Michele da Foggia, non gioco con i sentimenti, con l'amore, non gioco con nessuno sentimento.
8: L'intelligenza artificiale, vi dirò che a me fa un po' paura, nel senso che non si saprà più qual è la realtà delle cose.
9: Ciao, sono l'intelligenza artificiale.
0: Anche lui non scherza.
9: Un saluto a tutti, non

0: ce l'hai con quelli che hanno sempre il telefono in mano?
1: Tutti col telefono in mano, persone anche di 60 anni, tutti camminano per strada, guardano in terra col telefonino e scrivono. Io vorrei che cavassero il telefonino, non so, c'è stato un lockdown, cosa, alle 10 di sera stai in casa, non so, vorrebbero cavare il telefonino.
2: Alla fine come faremmo senza telefono? Come farebbero per esempio i medici a sapere che c'è un'urgenza in ospedale e stanno a casa e non avessero il telefono dopo le 10 per esempio?
0: Francesco, perché sei sveglio all'1:56?
2: Perché mi hanno chiamato all'ospedale per una paziente.
0: Ecco, e quindi stai andando, eri reperibile?
2: No, adesso sono appena tornato.
3: Ma sei un medico quindi?
2: Sì, ma sto specializzando.
4: Io non ho neanche mai mandato un sms, ma vuoi mettere in contatto con la persona?
5: Stando a quello che dice sta gente, saremo ancora con i carretti.
6: Io ho scoperto a casa mia che forse c'era qualcosa di più, forse delle videochiamate dal computer fisso, dal computer che c'avevo qui a casa. Sono rimasta molto male perché si dava gli
0: appuntamenti. Cioè il tuo compagno chattava e faceva videochiamate con persone che poi magari neanche incontrava, restavano nel virtuale queste cose.
6: Questo non ne sono sicuro, perché lui era, ho scoperto che era iscritto almeno a 5 siti di incontri.
0: Ah, però.
6: 5 siti.
7: Sono un ragazzo serio.
8: D'accordo! Power and the money and the power,
9: minute after minute, hour after hour. La tecnologia non va demonizzata. Meno male che c'è.
10: Non mi interessa, voglio sapere solo di te, basta.
8: D'accordo!
7: Chiamare a Roberto Andrea allo 06 3131.
8: D'accordo!
11: La notte splendida sarà, splendida sarà, con i lunatici.
7: 06 3131.
12: I lunatici su Radio 2.
8: D'accordo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2 ci sono i lunatici qui su Radio 2. Ti segnalo, carissimo Arduini, tra i primi messaggi ricevuti su WhatsApp, quello della signora Isabella, che ispirandosi probabilmente a quanto abbiamo ascoltato nella copertina di questa notte, scrive: notte lunatici, io sono per l'intelligenza umana.
3: Ma si vola altissimo.
0: Quindi
3: brava.
0: Hai detto alziamo il livello.
3: Alziamo il livello,
0: becca,
3: diamoci
0: becca.
3: Intorno. A me pare che partire con questa frase molto forte, io sono per l'intelligenza umana, muova già uno scacco.
0: Sì,
3: muova
0: assolutamente,
3: già una pedina,
0: primo pedone sì.
3: Sul nostro scacchiere. Ti segnalo, caro Di Ciancio, tu forse lo saprai, non so se ne sei consapevole, il report, leggo da Repubblica.it, in Italia la ricchezza cresce, ma solo per pochi. Il 10% delle famiglie controlla il 60% dei patrimoni. Tu che fai parte di questo 10%? Ne sei consapevole?
0: No, non me ne rendo neanche
3: non
0: conto.
3: Non te ne rendi conto, perché per te quella è la normalità. Nel frattempo vi segnalo dal Corriere della Sera edizione online le parole di Emma, sui social, no? Un utente le ha chiesto: da maschio allora ti chiedo, il tuo uomo ideale che caratteristica irrinunciabile deve avere? E lei ha risposto così.
0: Sì.
3: Dimmi se ti ci trovi.
0: Spero.
3: Maschio
0: spero.
3: Risolto, non narcisista patologico, non ego riferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquilli e semplici della vita e soprattutto che gli piaccia io.
0: Sono io.
3: Perfetto.
0: Adesso sì, devo solo risolvere la situazione.
3: Narcisista patologico.
0: Forse leggermente.
3: Un po' ego
0: però riferito.
3: Però
0: no, patologico.
3: Questa storia
0: no.
3: Dei pesci che hai sul terrazzo che... Le cominceresti subito a parlare dei medaga che si riproducono e ti hanno fatto i
0: la porterei sicuramente sul mio terrazzo a fare a bere qualcosa al lume di candela, a guardare insieme lo stagno con i piccoli pesciolini appena nati.
3: Una serata irrinunciabile, eh? Una serata irrinunciabile.
0: Emma, ci sei? Stai ascoltando? Organizziamo.
3: Invitala. Un elenco accolto con un ironico auguri da parte dell'unico uomo che insomma stava cinguettando, e poi tanti le hanno scritto auguri, in bocca al lupo, in bocca al lupo, e vabbè, in bocca al lupo. Oh. esisteranno, da qualche parte esisteranno. 06-3131 oppure 800-800-002, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2. C'è Stefano, il primo ad essersi prenotato, ben trovato tra i lunatici.
13: Ciao ragazzi.
0: Ciao Stefano, ti sentiamo un po' male, mettiti bene, ti prego, col telefono, perché abbiamo voglia di parlare con te, di sapere del perché hai chiamato Radio 2 stanotte, dici tutto.
13: Sì, sì. Senti, mi riuscite a sentire abbastanza nitidamente, perché io sono un analfabeta di tutto ciò che è tecnologia.
3: Ti sentiamo un po' basso, ma andiamo dritti al punto. Che volevi raccontarci? Vai Stefano.
13: Allora, no, vi spiego subito l'oggetto della mia chiamata.
3: Vai.
13: Io sono un 74enne. Io tutte le sere faccio una lunghissima passeggiata che chiamo meditazione in movimento. Stasera mi sentivo particolarmente melanconico, anzi direi triste, perché purtroppo ho perso abbastanza recentemente mia moglie. Allora, dato che vi ascolto spesso con piacere, è la primissima volta che io chiamo una trasmissione che seguo, perché non ne ho mai avuto, diciamo, la determinazione. E così. Volevo solo scambiare due parole e descrivere un po' il mio stato d'animo.
3: Allora, come si chiamava tua moglie, Stefano?
13: Giacinta. Aveva 10 anni meno di me. E purtroppo è stata il fine vita tragicissimo, perché io sono un medico e ho seguito mia moglie dal punto di vista affettivo in crisis e professionale dopo, essendomi anche preparato a questa situazione. Per 10 mesi io ho ricreato un ospedale nella nostra casa, dove pensavo di vivere i miei ultimi giorni in serenità, e purtroppo così non è stato. Non abbiamo figli, quindi è una grossa aggravante. Però soprattutto per l'amore che ancora io ho per lei lo voleva vivere, voleva assolutamente vivere. Ho avuto dei momenti di sconforto totale, ma proprio per onorare la vita e la sua vitalità, io ormai ho coniato questo detto: la morte mi coglierà vivo.
3: È da pelle d'oca questa telefonata, Stefano.
0: Sì. E quindi, allora, partendo da questo presupposto, la morte mi coglierà vivo, fa parte di questo processo, diciamo, questa abitudine che hai preso di fare queste lunghe passeggiate la sera per riflettere.
13: Sì, anche perché non voglio diventare un anziano rancoroso, vittimista, che parla sempre dei suoi soliti problemi, che peraltro sono insanabili. Però cerco sempre di razionalizzare le cose. Poi tra l'altro io ho esercitato 50 anni e quindi ho visto tantissime situazioni, che adesso non è più nel tempo nel caso di menzionare, però vi dico, io un'esperienza così infernale, per la sofferenza affettiva e anche quasi fisica che ho sopportato, credo che parlarne, nelle rarissime volte che lo faccio, è come per tirar fuori questo veleno quasi che mi ha intossicato.
3: Quanto tempo fa se ne andava tua moglie?
13: Guarda, se n'è andata la Domenica delle Palme del 24 di marzo del 2024. A me sembra recentissimo. E alle volte, ecco, quello che soprattutto mi assale, in particolar modo in casa, che era il nostro nido, il nostro porto di sicurezza, è il senso di solitudine. Benché io sia una persona solitaria, a me piace la solitudine, ma è proprio questo vuoto affettivo ormai che mi accompagna.
0: Quanto siete stati insieme?
13: Più di 40 anni, penso. Più di 40 anni. E tra l'altro, potrà sembrare una buttata, ma in armonia, perché mia moglie è una donna spesa, sempre un sorriso.
3: Il fatto che una persona di 74 anni, un medico, abbia passato un lutto del genere, ne stia ancora soffrendo, non ne parli mai con nessuno, ma decida di farlo chiamando una trasmissione radiofonica, ci inorgoglisce, ci avvicina, ci fa sentire parte della tua quotidianità, e noi ti ringraziamo davvero per aver condiviso con noi un dolore così, così forte. Non possiamo aiutarti se non facendoci compagnia.
13: Ma guarda, mi basta questo per tornare a casa più disteso, più sereno.
0: Guarda Stefano, poi non c'è bisogno di dirlo perché se ascolti questo programma lo sai, ma noi siamo qui, insomma, quindi ancora per 8 puntate per quello che riguarda questa stagione, però quando hai voglia e bisogno di fare due chiacchiere anche su qualsiasi altro argomento, perché immagino tu avrai tantissime cose da raccontare ed opinioni da esprimere, noi ti aspettiamo.
13: Molte. E soprattutto con voi, perché vi apprezzo, vi stimo e mi fate compagnia, quindi siate fieri del lavoro che fate, siate fieri del lavoro che fate.
3: Grazie Stefano, perché in che segmento della medicina lavoravi, se te lo posso chiedere?
13: Io sono stato un medico di base.
3: Chissà quante ne hai viste, chissà quante cose potresti
13: di cotte,
3: anche dire.
13: Di cotte, di crude, perché poi all'epoca mia era un po' pionieristica la medicina. Noi eravamo considerati dei tuttologi e quindi, diciamo, per forza di cose abbiamo dovuto esercitare un po' tutte le branche, non tutto, ma di tutto.
3: Guarda, io ti vorrei al telefono anche sugli argomenti più vari ed eventuali, frivoli o seri che si sviluppano nel corso delle nostre nottate in diretta, quindi davvero speriamo di risentirti.
13: Se posso, ecco, magari senza stuccherare, non voglio diventare una spina nel fianco. Questo anche solo il pensiero mi darebbe un po' di beneficio, è un balsamo per l'anima.
3: Quando vuoi, ti aspettiamo.
0: Ti giro per salutarti Stefano il messaggio di Don Massimiliano che scrive: la voce, l'amore e la forza di Stefano stanotte ci ha fatto tremare, ma noi lunatici ci siamo tutti, non saremmo una famiglia altrimenti.
13: Grazie immensamente.
0: Grazie a te Stefano, grazie a te.
3: Buon rientro Stefano, ti abbracciamo, resta su Radio 2 e fatti risentire quando vuoi, tanti tweet anche per lui, hashtag lunatici, vi va di commentare a diretta 23:17. Siamo partiti con una telefonata molto carica dal punto di vista emozionale, c'è Fiore che scrive: coraggio Stefano, quanto amore, e questo amore vero che dura anche dopo una grande perdita. Ida è rimasta colpita dalla sua frase: la morte mi coglierà vivo. C'è anche qui Don Massimiliano che cinguetta, continuate a farlo, hashtag lunatici, linee che sono aperte 06-3131 oppure 800-800-002. La notte aperta, la notte in diretta di Radio 2 funziona così, può succedere qualunque cosa da un momento all'altro, ci può essere una chiamata seria, una chiamata giocosa, una chiamata emozionale oppure una delirante. Scopriremo insieme, come sempre facciamo, perché qui non ci sono canovacci preparati, non c'è niente di finto, dove andrà a parare la nottata. Ad esempio Sabrina, che è la prossima ad essersi prenotata, di cosa vorrà parlare? Ti ascoltiamo, benvenuta.
14: Ciao
0: Sabrina.
14: Allora, certo che dopo una telefonata così è come se, non so, soffrissi di amnesia in questo momento.
0: Tu non ti preoccupare, non ti preoccupare. Qui è così, da un momento all'altro può succedere di tutto, lo dicevamo proprio adesso. Certo. Adesso non devi farti condizionare dalla chiamata che arriva prima. Tu perché hai deciso di chiamare?
14: Volevo in qualche modo essere presente anche con la telefonata precedente. Allora, io ho telefonato invece perché sono in macchina, mi sono fermata, eccola. Arrivo da una bella cena con la mia classe, con la mia quinta che si accinge all'esame di maturità, e non sarò con loro perché sarò un commissario esterno, e quindi volevo così lasciare questa serata. Domani si ritorna a scuola,
3: quindi abbiamo la professoressa Sabrina. Che cosa insegni, prof?
14: Scienze umane, filosofia e scienze umane.
3: Come va questa classe con cui hai cenato? C'è qualcuno che rischia?
14: No, bene.
0: Avete
14: bene,
0: scremato bene. Prima? L'hai scremati prima? Quanti ne hai bocciati?
14: Ma li ho presi da quest'anno. Li ho presi da quest'anno, quindi in realtà ho trovato una bella classe armoniosa che mi hanno, insomma, accolto molto bene, e abbiamo fatto, insomma, un discreto lavoro, ecco, insieme. Quindi
3: senti, hai detto che sarai commissario esterno agli esami, è la prima volta o hai già esperienze precedenti?
14: No, ho già, diciamo, più di 10 anni di esperienza.
3: Ci racconti qualcosa, la vicissitudine più clamorosa che hai visto agli esami di maturità, la scusa più clamorosa, il tentativo di copiare più incredibile, te ne viene in mente uno?
14: Guarda, adesso così su due piedi no, perché ero così, ho detto telefono perché avevo voglia di lasciare così una sorta di voce per la serata di questa sera, e se i ragazzi mi stanno ascoltando volevo ancora salutarli, nonostante li riveda domani. Però adesso così su due piedi la cosa più clamorosa, vabbè, qualcuno che si imbosca qualche telefono rischiando tantissimo, e il secondo telefono, non quello messo sul tavolo ovviamente.
3: Ma se lo si trova, si chiude un occhio oppure è per forza il condannato, il candidato è espulso?
14: Beh, allora io da commissaria interna ovviamente, se dovessi vedere un mio allievo che lo vedo che sta cercando di tirare fuori il telefono, gli farei una di quelle occhiatacce, ovviamente non lo farei in modo plateale, però è ovvio che un primo avviso glielo lancerei.
0: Da commissario esterno un'altra questione, certo, è chiaro, cioè devi mantenere un rigore diverso. Prima di salutarci, Sabrina, posso chiederti, visto che hai chiamato dopo una serata trascorsa con i tuoi studenti che stanno per attraversare questa fase molto importante della vita, l'esame di maturità, poi un augurio per i tuoi ragazzi, che poi ovviamente allarghiamo a tutti quelli che quest'anno, insomma, saranno alle prese con la maturità.
14: E anche perché è una maturità tutta nuova quest'anno, ci saranno meno commissari, saremo solo in 4, quindi 2 interni e 2 esterni, con una presentazione. Quest'anno il Ministero così si è preso questa, non lo so, ha inventato questa nuova, diciamo, prassi.
0: Sì, sì, ma a prescindere dalla maturità, cosa auguri a questi ragazzi e ai tuoi studenti?
14: Allora, di veramente di riuscire a vivere questo momento, che è comunque un rito di passaggio, quello della maturità, in modo, vabbè, il più sereno possibile, sembra banale dirlo, però di viverlo con anche nella presentazione che faranno di loro stessi, con presenza, ecco, il presente che si dice al mattino quando si risponde all'appello, ecco, che quel giorno ci si senta presenti, ecco.
3: Buonanotte, prof, resti su Radio 2, la abbracciamo, grazie per questa chiamata. A proposito di maturità, leggevo qualche ora fa su Rai News che è iniziato ormai da qualche tempo il conto alla rovescia: oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, il 19 giugno la seconda prova, sempre scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi, poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. C'è qualche maturando, maturanda che sta ascoltando Radio 2, magari sta rientrando da una cena, da una cosa, da uno di quegli appuntamenti per ripassare in cui poi si ripassa un po' poco, almeno stando alla mia memoria? Fatevi sentire, linee aperte 23 23, state ascoltando Radio 2, 06 3131 oppure 800 800 002. Noi siamo i Lunatici, in diretta al lunedì al venerdì dalle 23 alle 2, su WhatsApp 348 730 200. Siateci.

0: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari su Rai Radio 2 insieme ai lunatici alle 23:26. Rinnoviamo l'invito ai maturandi all'ascolto di chiamare lo 063131 per raccontarci un po' di come stanno vivendo questo momento, queste giornate. Potete comporre anche l'800 800 002, se preferite. Molto bello prima l'intervento della prof Sabrina, che è uscita proprio con i suoi studenti che saranno alle prese con la maturità, il suo augurio. E guarda, le cose a volte capitano veramente per caso, perché avevamo già previsto questo intervento. Siamo già in collegamento con la nostra ospite di questa notte, la professoressa Elisa Valeriani, presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito. Buonasera professoressa, benvenuta su Radio 2.
1: Buonasera a voi e grazie.
2: Professoressa, ben trovata. Proprio pochi minuti fa si è aperto questo tema legato agli esami di maturità. Che dire, è iniziato il countdown. Che direbbe lei a uno studente in questo momento sintonizzato su Radio 2 che magari sta ripassando e che è partito nel proprio conto alla rovescia?
1: Allora, gli direi prima di tutto di ripassare il giusto e di non ripassare tutta notte, perché poi magari si stanca, deve arrivare sereno, tranquillo, convinto delle proprie possibilità, potenzialità e di quello che ha studiato. E poi direi che è un momento bellissimo, lui non lo sa perché è giovane, lo sta vivendo adesso, ma se lo ricorderà come un momento bellissimo, anche vissuto con i suoi compagni di scuola, e se lo ricorderà tutta la vita. Ed è un momento che apre al futuro, no? Che apre alla vita, che certo ha anche qualche incognita per loro in questo momento, però sarà piena di cose meravigliose da scoprire.
0: Ecco professoressa, i ragazzi vivono a volte il voto di maturità come un giudizio quasi definitivo sulla propria persona. Quanto conta davvero poi quel numero quando si entra successivamente nel mondo del lavoro, o comunque ad esempio in un collegio di merito?
1: Ma allora, è chiaro che anche il voto di maturità fa la sua parte, ovviamente in particolare nei collegi di merito, però diciamo nella lunga vita professionale che li aspetta il voto di maturità ha una rilevanza davvero relativa, perché sono tantissime le variabili che contano, anche molte sono anche di natura diciamo caratteriale, di predisposizione, quindi non mi preoccuperei molto del voto di maturità, se non il giusto ovviamente, no? per la propria responsabilità, ma non oltre questo, perché poi le vite di studio dei ragazzi sono fatte di moltissimi aspetti, no? Anche di battute d'arresto e poi di riprese clamorose, e quindi non me ne preoccuperei. C'è tutta l'università davanti per chi la farà, anche per chi magari non è stato soddisfatto per conquistare insomma dei grandi successi, quindi la giusta preoccupazione, ma non tutta la preoccupazione.
2: A proposito di università o più in generale di futuro, su cosa investire? Ci sono delle competenze che sarebbe giusto tenere a mente quando si pianifica poi che cosa continuare a studiare o in quale ambito buttarsi? Cioè cosa chiede il 2026 e il futuro ormai alle porte a un maturando oggi? È giusto domandarselo oppure andiamo sulla passione e proseguiamo con l'istinto?
1: Allora, mi faccio dire una cosa anche per i genitori. Da professoressa universitaria la prima cosa che mi viene da dire è che è sempre bene lasciar scegliere ai propri figli qual è il percorso che vogliono fare. Loro devono essere felici mentre studiano, devono essere soddisfatti di quello che stanno studiando, perché io penso che solo in quel caso daranno veramente il meglio di loro. E allora piuttosto che scegliere un percorso semplicemente perché oggi lo pensiamo come un percorso professionale che in questo momento è necessario, io penso che dove invece c'è la passione esce anche il nostro miglior talento, e questo è un pensiero che ho e che ho sempre. Poi è chiaro che ci sono degli elementi centrali oggi, no? Tantissimo si parla di intelligenza artificiale, tantissimo si parla di STEM e quindi delle materie diciamo scientifiche, e certamente hanno una rilevanza particolarmente significativa in questo momento, non c'è niente da dire, no? Su questo, però sa, cambiano anche molto velocemente le richieste. L'intelligenza artificiale si caratterizza per essere qualcosa che di sei mesi in sei mesi cambia completamente tutto. Quindi proprio per questa ragione io trovo che sia sempre meglio scegliere il percorso che noi riteniamo più adatto a noi stessi.
0: Professoressa, ecco, se ci sono, quali sono le lacune più grandi che riscontra nei ragazzi che escono dalle scuole superiori e si ritrova poi di fronte magari per un esame?
1: Guardi, lo chiede a me che insegno il primo anno a giurisprudenza, una materia che loro non vorrebbero mai vedere perché la vedono come la criptonite che è economia, e quindi proprio, e ne vedo ogni anno almeno 400. Devo dire che un tema vero è il pensiero critico. Il pensiero critico in questo momento forse è un po' affogato da tutto quello che è già in parte preconfezionato, e invece il pensiero critico è, se si vuole, il punto centrale delle loro capacità e anche quello che poi li renderà forti, per cui io direi quello, davvero lavorare sul pensiero critico. Peraltro anche l'enciclica del Papa lo sta dicendo, quindi insomma Ubi Maior, è proprio un tema centrale, no? Quello di non farsi soggiogare dalle tecnologie, ma usarle in modo intelligente e quindi anzi sviluppando, no, un pensiero critico.
0: Grazie davvero alla professoressa Elisa Valeriani, presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, per essere stata insieme ai Lunatici questa sera su Radio 2. Grazie ancora, professoressa.
1: Grazie a voi dell'ospitalità e buonasera a tutti.
2: Grazie prof, buona nottata, veramente interessante questa chiacchierata. 23 da 34 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Roberto Orduì e Andrea Di Ciancio con voi dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2, linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. Vogliamo da Alfredo, è lui il prossimo, che racconti, ben trovato.
3: Ciao Roby, ciao Andrea.
0: Ciao Alfredo. Dici.
3: Ragazzi, in questi lunghi anni ho condiviso con voi tutta la mia vita, dai momenti più difficili ai momenti più felici, le esperienze a 360 gradi. Oggi condivido con voi una notizia unica, esattamente il fatto che mia figlia mi ha detto che il prossimo anno si sposa. Pronto?
2: Sì, sì, siamo.
3: Ah, ok, no, pensavo che fosse caduta la comunicazione.
0: È questa la bella notizia, tua figlia si sposa?
3: Sì, per me è una notizia meravigliosa.
2: Bellissima.
3: E la volevo condividere con voi perché, insomma, me l'aspettavo che arrivasse, perché lei già convive col suo compagno,
0: sì,
3: con mio futuro genero, e lui rimandava sempre questa decisione, lei era un po' demoralizzata.
0: Quindi è un buon rapporto tu col genero, ti piace? Siete andate d'accordo?
3: Ma guarda, io lo vivo come un altro mio figlio, io gliel'ho proprio detto, tu l'affetto che io ho per te come è identico a quello che ho per i miei figli, perché credo che sia una persona a 360 gradi eccezionale, alla stessa età di mia figlia.
2: Da quanto stanno insieme e quanti anni hanno?
3: Hanno 27 anni tutti e due, li fanno a pochi giorni di distanza e stanno insieme ormai da 4 anni.
2: Hanno già una data? Che ti ha raccontato? Com'è stata la proposta?
3: Allora, loro convivono già, hanno comprato casa e sono andati a convivere, e adesso la proposta gliel'ha fatta a Roma l'altro giorno, a Villa Borghese, e gli ha comprato un bellissimo anello, sono rimasto senza parole, gli ha chiesto se la voleva sposare, figura di mia figlia, non aspettava altro, e io sono emozionato, perché dovete sapere che quando un genitore ha un figlio o un ragazzo, una ragazza che crea una nuova famiglia, e il genitore sì, da un punto di vista si rasserena, ma poi cominciano altri pensieri. E per una ragazza, per una donna, affidarla a un altro uomo, il papà sta sempre lì a pensare, gli porterà rispetto, sarà un bravo uomo, non è facile. Per il ragazzo, che sono identici discorsi, perché si spera che possa trovare una donna che gli porti rispetto, che sia comprensiva, però si dà per scontato che abbia le ossa un po' più forti, sia un po' più robusto nell'affrontare la vita. Nella donna il papà pensa che possa essere un pochino più in difficoltà, quindi ci si preoccupa un po' di più. È sbagliato, perché le difficoltà sono identiche per entrambi, però io da questo punto di vista diciamo che sono serenissimo, perché ho di fronte un ragazzo con le spalle belle larghe, una correttezza morale infinita, e insomma è un grande giorno, un grande giorno.
0: Li lascerai, lascerai tua figlia e il suo compagno organizzare tutto in piena autonomia, o cercherai in qualche modo di
3: allora io
0: metterci lo zampino?
3: No, io di mio da sempre ho sempre fatto che loro, le loro scelte fossero loro. Ho espresso diciamo la mia opinione, ma lì è finita. Quando a 360 gradi sono venuti a chiedermi che cosa ne pensavo, io davo la mia opinione, ma poi finiva lì. Non ho mai insistito su nulla. Loro devono, i ragazzi devono imparare ad assumersi la responsabilità delle loro scelte, capendo l'importanza. L'importanza la puoi capire solo se la scelta la fai nel pieno della coscienza e soprattutto la fai da solo. E se no fai anche fatica ad affrontare la vita, se c'è sempre qualcuno dietro di te che comunque ti può dare un appoggio. Le decisioni poi... Io penso questo, col senno del poi siamo tutti bravi. Uno, l'importante è che sia convinto di quello che fa, al 100%. Se no, non lo fare. Però se sei convinto, fallo. Perché così non hai rimpianti. Poi si può sbagliare.
0: Bravo,
3: è normale che...
0: Bravissimo. Poi bravo, grazie
2: Alfredo,
0: per aver condiviso con noi insomma questo momento importante per tua figlia, per te, per la
2: sai
0: tua vita.
2: Sai che tra una settimana, poco più, la penultima sì, puntata, l'11 giugno, si voterà per il pallone d'oro lunatico, il Giannino d'oro.
0: Sì.
2: Alfredo potrebbe vincere, se ci fossero le categorie, non ci sono, potrebbe vincere il Giannino d'oro cavallo bianco.
0: Beh,
2: il Giannino d'oro cavallo bianco,
0: devo dire che non sempre
2: Vabbè, però tanto... molto spesso cavallo bianco,
0: ogni tanto ci ha regalato anche dei momenti
2: bizzarri, mentre gli altri sono tutti fantini del cavallo nero, perché Carlito, la stessa Aurelia, non me ne voglia, Michele, forse anche Michele un po' cavallo bianco, un cavallo nero suo malgrado.
0: Beh, no, no. Sì, suo malgrado cavallo nero. Grazie comunque ancora ad Alfredo, grazie per aver chiamato. A proposito di Carlito, ha scritto questa notte: secondo Arduini il mio intervento abbasserà il livello, perché dice che dico frasi sconclusionate, quindi mette già le mani avanti.
2: Oh, signore mio.
0: Già si lamenta. Carlito, chiama, non ti stare a preoccupare, perché devi aggiornarci, devi farci sapere come è andata la tua serata di ieri al night.
2: Ma se ho detto che se io potessi votare il pallone d'oro lunatico voterei lui, ma più di questo che devo dire? Io non posso, ovviamente,
0: ma avete un rapporto strano,
2: essendo tra i conduttori di questo programma non posso esporre la mia preferenza, metterla per iscritto, ma ho chiaramente detto che il mio voto andrebbe a lui,
0: quindi
2: di questo
0: più di così
2: che devo fare?
0: Che deve fare? Dai, chiamaci Carlito, poi quando vuoi, così ci racconti della tua serata di ieri al night, di com'è andata. E adesso...
2: ragazzi, c'è Massimo che condivide questa notizia con noi dal Messaggero.
0: Sì.
2: Bonifico sconosciuto si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa.
0: Sì.
2: Ma 20
0: ho letto,
2: miliardi, io
0: sì,
2: neanche
0: sì,
2: saprei come si scrivono.
0: No.
2: E io qui farei il matto, direi: io vi rendo tutto, vi ridò tutto, lasciatemi un milione, vi ridò 19 miliardi 999 milioni, uno
0: sì,
2: lasciatemene
0: almeno anche mezzo, guarda, basterebbe.
2: Andrei a trattare.
0: Sì, sì, certo, io sarei sparito immediatamente. Così,
2: no,
0: puff,
2: non puoi sparire.
0: Puff, beh, con 20 miliardi, no, dove te ne vai? Buonasera,
2: no,
0: lunatici. Roby GPG da Pisa in ascolto, buon lavoro Roby. Rosanna da Belvedere Marittimo scrive: lunatici, dopo un'assenza forzata, ecco pronta ad entrare nel vostro bar, ottimo, buon lavoro anche ad Alex Lunatico, anzi stasera lui riposa ma son presente, scrive anche Luna GPG. Francesca, un saluto a Valentina da Palermo, che scrive: vi invito a passare un'altra serata con la mia intervista e regalare qualche sorriso. Lo che faccio, chiamo? Sì, certo,
2: no.
0: Valentina, facciamo
2: no,
0: la tua intervista magari più tardi. Un saluto anche allo zio Nico, a Riccardo, e andiamo da Eliana che invece ha deciso di chiamare lo 063131 questa sera. Ciao Eliana, benvenuta su Radio 2.
4: Io sono una nonna rock, Amor ed anche il pop, i lunatici sono qui, io li ascolto tutti lì, all'effetto di uno shock, e per tanto così, oh oh oh oh oh oh, oh. Io sono una nonna rock.
0: Ciao nonna rock, come stai?
4: Abbastanza bene, grazie, sono ancora in ospedale.
2: Ah, questo ci dispiace. Ma che è successo, Eliana?
4: Ma no, mi è venuto un attacco di artrite acuto e non potevo, male alle mani, pazzesco, e dita gonfie, non potevo più muovere le mani.
2: Per sdrammatizzare, tu pensa all'infermiere che fa il giro di ricognizione, sì, e entra nella stanza, sì, dove Eliana, e la becca che sta al telefono e canta io sono una nonna rock, oh oh oh oh oh oh, oh.
0: Hai fatto?
2: Farei subito la punturina, punturina,
0: magari gliel'hanno, signora, già fatta
2: punturina, punturina.
4: Ascolta, Andrea voleva il delirio, gliel'ho fatto un po'.
0: Che carina che sei, Eliana. Senti, ma hai fatto qualche amicizia in ospedale in questi giorni? Sei sola in camera o ci sono altre persone con te?
4: No, adesso sono qua sola perché non potrei almeno telefonare. La signora che era qua vicino a me è andata via, posso chiamare perché sono da sola in camera.
2: Che si è mangiato a cena stasera? Parliamo di cose così terra terra. Che si è mangiato a cena? Cena stasera?
4: Non è tanto, diciamo, perde. Vabbè, ho fatto di verdura e un pesce al forno e poi delle zucchine e uno yogurt.
2: Mi ricordo quando mio padre l'anno scorso, proprio di questi tempi, era in clinica riabilitativa perché ha fatto la protesi all'anca, sì, quindi c'erano persone che non stavano, stavano male fisicamente perché dovevano rimettersi in piedi, chi aveva fatto la protesi al ginocchio, chi all'anca, ma non avevano problemi di salute,
0: potevano mangiare quello che volevano, in media, no?
2: Meno quello che volevano, e quindi si ordinavano il delivery.
0: Ok.
2: Passavano pizze, polli arrosto, fritti misti. Mio padre non l'ha mai fatto, devo essere, perché era a dieta e quindi è stato sempre bravo. Qualcuno da te lo fa o è vietato?
4: No, non credo, non ho mai visto, no. Portano il cibo da fuori, però ho confezionato. Comunque per l'appetito che si ha, va benone.
0: Però anche mio padre, quando era ricoverato, mia madre gli portava, lui non voleva, non mi portare niente, no, assolutamente non mi portare niente, però mia madre portava continuamente cibo per lui
2: e per i compagni
0: di stanza. Per tutti i compagni di stanza. Hai visto scene di questo tipo, Eliana?
4: No,
0: in questi
4: io
0: giorni?
4: L'altro giorno da mia figlia, no, per le altre persone no, e io mi sono fatta portare un toast l'altro giorno da mia figlia da comprare al bar perché c'era cose che non mi piacevano, però...
2: Oh, mi incuriosisce, la colazione invece com'è?
4: Poi, sai, anche il cibo lo puoi, cioè non è che te lo danno fisso, tu vengono la mattina e ti chiedono tutta la giornata cosa vuoi. La
2: su cosa si poteva scegliere per la colazione?
4: Tè o latte o...
2: Ti dico cosa avrei scelto io, allora, tè o latte, latte, poi?
4: Io il tè invece.
2: Vabbè, ma siamo agli antipodi. Tu di ciancio, te o latte? Latte? Latte, vedi, anche tu, meno male.
4: Queste biscottate, marmellata, ti portano... insomma, niente di che particolarmente, dello yogurt, poi della mousse di frutta. Visto.
2: Qua avrei messo tutte le crocette, tutto yogurt
0: sì, prendo la fetta biscottata, la sbriciolo un po' nello yogurt insieme alla frutta, faccio tutto un bel pappone e mangio così.
2: Sì, sì, sì, sì,
4: no,
2: sì.
4: La fetta biscottata con la marmellata e poi la mousse di frutta, dai, va bene.
2: Un croissant? Un croissant?
4: No, niente.
0: Eli, ma quando esci?
4: Ma mi ha detto il dottore che se mi sta andando indietro un po' di infiammazione perché avevo un'infiammazione alta, e domani mi rifanno le analisi e poi venerdì spero di venire a casa, se tende. Però ancora male la mattina a muovere le mani, ma questa mattina non ero proprio in forma, però per i lunatici sono in formissima.
0: Grazie Eliana, veramente un abbraccio fortissimo da noi due, ma da tutti i lunatici all'ascolto, e facci sapere, aggiornaci quando sarai
2: ci
0: a casa.
2: Ci mancano le tue siglette, non è vero, però speriamo che tu possa tornare.
0: Una frase di circostanza.
2: Esatto.
0: Ciao.
2: Ciao Eliana, resta su Radio 2. Oh, attenzione, perché leggo da TGCom, quella che sta per iniziare,
0: sì,
2: sarà l'estate dei mille divieti. Sulle spiagge italiane spuntano ogni anno nuovi cartelli, a cominciare da quelli sul fumo tra le decine di lidi smoke free, cioè dove le sigarette classiche ed elettroniche sono bandite, tranne che in aree apposite ci sono Pesaro e Rimini. Le multe per i trasgressori vanno dai 25 ai 500 euro.
5: Io questa cosa la capisco, la comprendo fino a un certo punto, nel senso siamo all'aria aperta.
2: No, Ciancio, però allora che lo dica io, che sono il paladino delle libertà, ci può stare.
5: Non riesco proprio
2: che
5: a
2: lo
5: capirlo.
2: Dica tu, mi fa veramente cadere le braccia, perché sei veramente quello che vuole i diritti degli altri fin quando non toccano lui. Siccome tu fai la sigarettina,
5: io mi faccio
2: dovresti essere il primo a dire no, è sbagliato, non posso dar fastidio a chi mi sta vicino, allora, e andare nella smoke area.
5: Questo purtroppo accade perché è pieno di gente. Se io sono troppo vicino ad una persona, ma nella vita in generale, in qualsiasi luogo, che sia la spiaggia, che sia la strada, se io sto troppo vicino ad un'altra persona evito di fumare perché penso che possa dar fastidio. Ecco, questo purtroppo non lo pensiamo in tanti, ci sono persone che se ne fregano. Io ho persone che abitano anche nel mio palazzo che escono dalla porta di casa, non dal palazzo, e si accendono la sigaretta. Quindi io, che sono un fumatore, comunque quando esco dalla mia porta e sento per le scale l'odore di fumo, mi dà fastidio. Non riesco proprio più a sentire mi dà proprio fastidio l'odore di fumo e di sigaretta dentro i luoghi chiusi. Quindi io non fumo dentro casa, non lo farei mai. Però voglio dire, in spiaggia, dal momento, con ovviamente attenzione a chi hai vicino e con l'attenzione soprattutto a dove vai poi a buttare il mozzicone di sigaretta.
2: Bravo, questo non c'è dubbio. Non so se l'ha mandato anche su WhatsApp. Panariellina ha pubblicato una foto della sua stanza in questo momento. C'è la TV accesa sul canale 202 Digitale Terrestre, il canale visual di Radio 2, poi varie cosine divertenti e quella che presumo essere la sua cena o il suo spuntino post cena, che mi sembra una grossa focaccia,
5: sì,
2: con 3 crocchette sopra e delle patatine fritte sparse.
5: Beh,
2: bellissimo,
5: non male,
2: bellissimo.
5: No, qui non l'ha mandata la fotografia,
2: no,
5: su
2: perché
5: WhatsApp.
2: Vorrei capire anche da te che ti sembra.
5: Qui ha mandato questo.
6: Perché la notte è un'avventura che con lunatici non fa paura.
5: Bene, manda anche qui la foto, Panariellina.
2: Sta migliorando.
5: Vado avanti?
2: No.
5: Prendi, a 7 minuti.
6: Prendi questa a luna. Aspetta, è
2: taglia.
6: Fortuna.
2: Via.
5: Che brutto.
2: Via.
5: Allora, ecco, è arrivata la foto. Aspetta che adesso te lo dico. Questa qui, sì, è una pizza. È una pizza.
2: Quelli sopra sono supplì.
5: Secondo me è una pizza crostino. Perché mi sembra di notare del prosciutto cotto sopra insieme alla mozzarella. Patate fritte sopra. E anche a me sembra un arancino.
2: Mamma mia, Ida, quanta invidia! Me la mangerei davvero.
5: Una bomba!
2: Molto volentieri questa pizza che hai davanti alla televisione. Andiamo dal Dandy. Benvenuto su Radio 2, Dandy, che racconti?
7: Racconto che, poiché mi ritengo una persona sensibile, vorrei conferire quotidianamente con il signor Stefano, parlando d'arte, di filosofia, di poesia, di letteratura. Se lui lo ritiene interessante, potete dargli il mio numero. A me farebbe piacere potergli star vicino in questi momenti un po' così.
2: Vediamo, magari se ci sta ancora ascoltando e ce lo chiede, li mettiamo in contatto. Ha colpito
7: volentieri
2: tante persone.
7: Poi,
2: la telefonata di Stefano stanotte.
7: Sì, certo. Poi un'altra cosa, siccome siamo circondati dagli ossimori, bianco, nero, caldo, freddo, dolce, salato, io farei una preghiera a tutti gli addetti ai lavori e agli scienziati di tutto il mondo di inventare anche l'ignoranza artificiale, oltre che l'intelligenza artificiale, perché così ci darebbe modo di scansare tutto quello che ci verrebbe introitato nonostante non fossimo d'accordo, insomma, perché immagino che sarà un disastro.
2: Diciamo, c'è un commento a caldo.
5: No, sono curioso, vorrei approfondire il pensiero del Dandy sull'intelligenza artificiale. Hai delle preoccupazioni al riguardo?
7: Molte, tantissime.
5: Riguardo cosa in particolare?
7: Riguardo che non dipende più da noi, non dipende più. Pensate se i filosofi greci avessero avuto l'intelligenza artificiale, a noi non sarebbe arrivata neanche una frase. Che ancora oggi noi, dopo 2-3 mila anni, siamo come dire, coinvolti.
0: Cioè sei preoccupato per la produzione culturale, proprio produzione culturale
7: tutto,
0: dell'umanità.
7: Tutto, perché può essere tutto falsato, non dipende più da noi. Poi non c'è più modo di discernere, non so. Io sono preoccupatissimo, però non ci sarò. E quindi, anzi, oggi mi è successo un fatto: volevo ammazzare un bambino.
0: No.
7: Perché attraversando la strada con la mamma, ha detto la mamma: guarda il nonno. A me del cretino l'hanno dato in tanti, ma del nonno non me l'aveva dato nessuno.
2: Vabbè, ma era affettuosa come cosa.
7: Ho capito, però nonno a me, dai.
2: Ma quanti anni hai tu, Dandi?
7: 75.
0: Potresti meno, essere nonno.
2: Praticamente ci siamo.
7: Ho detto ai miei figli che se mi fanno nonno li castro.
0: La soffriresti come cosa, quindi? Non vorresti essere chiamato nonno da un eventuale nipote?
7: Non mi piace.
0: Come mai?
7: Ma non lo so, perché è un punto d'arrivo finale, probabilmente. Lo lego al tempo passato e al poco che rimane.
2: Però perdonami, Dante, è un discorso interessante questo. È soltanto una parola, il tempo comunque è passato.
7: Vabbè, questo è certo.
2: Quindi un uomo sai, della tua cultura, perché si fa così spaventare da un termine?
7: Non spaventare, ma fin da quando avevo 30 anni io ho sempre pensato, speriamo di non diventare nonno.
0: Ma non è il ruolo che ti fa paura, magari, o l'impegno che...
7: È il concetto, nonno.
2: Massimo scrive, il Dandi sessualmente credo sia più attivo di un ventenne, confermi?
7: Beh, certo, io ti ho detto che all'occasione mi automunisco e quindi... Perfetto, ma ho passato tutta la vita.
2: Aiutino?
7: Assolutamente sì, alle volte impanato, alle volte in umido.
2: Almeno è sincero.
0: Sì.
7: Vabbè, io sono sempre sincero, ricordatevelo.
0: Dandi, prima torno un attimo all'altro argomento, ma per curiosità, perché poi tu sei un esperto critico d'arte, l'altra notte anche l'abbiamo affrontato questo tema, e visto che stavamo parlando di intelligenza artificiale, ci sono già dei casi, no, di opere create da intelligenza artificiale. Che ne pensi di opere, appunto, in cui non so più riprodotte, si discuteva
7: quando,
0: no, una volta
7: quando manca la creatività, il mondo è finito. Perché gli artisti hanno l'ego smisurato? Perché come Dio creano. Cioè, quando un artista è davanti alla tela o davanti al legno, se è uno scultore, crea. Se gli togli questo spazio mentale, l'artista non esiste più, diventa un postino, un meccanico, ma certo che l'hanno già fatta l'arte artificiale, ma anche la musica sarà così.
2: Un abbraccio, Dandi.
0: Ciao Dandi, grazie.
2: Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire.
0: Grazie,
2: ciao, ciao.
0: grazie. Tutto molto interessante stanotte, veramente. Abbiamo fatto 55 minuti di programma che sono stati un'altalena con quella chiamata di Stefano. Anzi, invitiamo Stefano, se qualora fosse interessato alla proposta di Dandi, perché no, potremmo metterli in contatto. Ci richiami Stefano e ci autorizzi, noi gli diamo il numero del Dandi. Sabrina, la prof che tornava dall'incontro con gli studenti, che ci ha permesso di aprire una interessante parentesi anche sull'esame di maturità. Dandi, la prossima telefonata chissà che cosa ci porterà, dai, sarà magari la tua, che cosa vuoi raccontarci? 063131 oppure 800 800 002 sono i due numeri che puoi comporre per entrare qui nel bar dei lunatici. Per Dandi, anche mio papà aveva detto a mio nipote: non chiamatemi nonno, meglio zio. E lei ha risposto: vabbè, lasciamo stare Nicoletta.
2: Che risposta?
0: Però anche, no, lascia stare. Però anche mio nonno, anche mio padre non voleva all'inizio essere chiamato nonno dai suoi nipoti.
2: Io è una cosa che francamente non capisco.
0: All'inizio proprio, poi
2: non la capisco.
0: È stato un ottimo
2: non
0: nonno.
2: La capisco. C'è chi scrive: Dandi non ha la più pallida idea di quale gioia si provi ad essere nonno, ma non intende questo, lui ha paura della parola. Bernie racconta: ci sono nonni che hanno molti meno anni di lui, sarà che a me piacerebbe diventare nonna, il mondo è bello perché è vario. 23:56 minuti, continuate anche a inviare i vostri WhatsApp al 348 7300 200, se riuscite vocali su X continuate a cinguettare con l'hashtag Lunatici, le linee restano aperte 06 3131 oppure 800 800 002, chiamate i Lunatici, siamo in diretta, appello sempre presente per i maturandi, e se qualcuno è dall'altra parte della radio si faccia sentire. Su X continuate a cinguettare con l'hashtag Lunatici, le linee restano aperte 06 3131 oppure 800 800 002, chiamate i Lunatici, siamo in diretta, appello sempre presente per i maturandi, e se qualcuno è dall'altra parte della radio si faccia sentire.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Cosa? Quale insegna lì?
7: Te ne del nocchio, è tutta storta.
8: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
7: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
9: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
7: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
8: Perché da noi la mattina inizia.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Part-time lover Stevie Wonder per iniziare insieme questo giovedì 4 giugno del 2026 insieme su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini qui dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. Devo dire che la chiamata del Dandy Arduini e la questione del nonno, del fatto che non voglia essere chiamato nonno, non voglia diventare nonno, insomma, ha aperto un dibattito. Diversi ascoltatori stanno rispondendo a questa cosa, come ad esempio fa Alessandro che scrive: diventare nonno è il mio sogno ma difficilmente si avvererà, ho due figlie, chi per una cosa chi per un'altra, non credo che possano accontentarmi, poi ho un piccolo di 8 anni ma visto che sto quasi a 58 arrivarci. Comunque forza sempre Lunatici, un abbraccio Alessandro da Londra.
1: Ormai con l'età media che si è allungata, perché non è detto. Quante volte fanno l'amore davvero le coppie felici? La verità sul numero perfetto che mette tutti sotto pressione. Ne scrive commenti memorabili: tra aspettative irrealistiche e vita quotidiana, la felicità di coppia non si misura contando le volte sotto le lenzuola. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché non esiste una frequenza universale che renda una coppia più felice delle altre. Alcune fanno l'amore spesso, altre molto meno, senza viverlo come un problema. Stress, lavoro, figli e stanchezza incidono sul desiderio e sull'intimità. Gli esperti spiegano che la qualità della connessione conta più della quantità. Fissarsi sui numeri può trasformare l'intimità in una pressione inutile. Tra gli esperti ti segnalo la presa di posizione molto forte della dottoressa Kate Moyle,
0: che
1: sottolinea un punto importante: la frequenza non basta a raccontare la salute di una reazione. Una coppia può fare l'amore molto spesso e vivere comunque profonde tensioni, così come partner meno attivi possono sentirsi estremamente uniti e soddisfatti. Vabbè, da voi che aria tira, se volete raccontatecelo 06-3131 oppure 800-800-002, ma senza esagerare, veri, sinceri.
0: Non è dovete per forza chiamare per dire lo faccio
1: 50
0: tre volte al giorno.
1: Volte al giorno.
0: Al giorno.
1: Dai, non c'è bisogno.
0: Forza. Allora, Raffaella, ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Buonanotte, Lunatici, con orgoglio incontenibile. Io il 19 di questo mese sono diventata nonna di 4 gattini. La mia gattina, che mi era stata portata a casa, era particolarmente affettuosa.
0: Sì.
2: Perché era in calore. Tempo di portarla a sterilizzare, la gattina è scappata un'oretta. Passano giusto quei 10 giorni che gli va via il calore, andiamo a fare l'operazione e ci tirano le orecchie. Perché? Perché aspettava 5 gattini, di cui uno, poverino, essendo stata operata, lo ha riassorbito, e gli altri mi hanno chiesto cosa fare. Io ho detto: io sono per la vita, anche perché, non essendo nonna dei miei fratelli né di me stessa, ho detto: almeno sono nonna dei miei gattini.
0: Sto vedendo il video meraviglioso che hai mandato con questi 4 gattini appena nati insieme alla mamma. È qualcosa di meraviglioso. Li terrai tutti o stai già cercando una sistemazione per questi gattini?
1: Facciamolo vedere, si può far vedere.
0: Sì, chiedo ad Aloha però di mandarmi un messaggio, perché altrimenti non posso girarglielo.
2: Allora, il fatto è stato così. Io, finché la gatta stava, come dire, gli stava crescendo la pancia, sono stata ricoverata per un'importante operazione chirurgica, anche abbastanza impegnativa. Quando sono rientrata a casa, avevamo predisposto una cuccia, una a casa mia e una a casa loro, in modo che la gatta scegliesse dove fare i gattini. La gatta fortunatamente ha scelto di fare i gattini dai vicini, e io ero molto mal disposta perché l'anestesia era abbastanza pesante, quella che mi è stata fatta, e mi ha scombussolato parecchio. Però avevo massima libertà di passare da loro e guardarmeli.
0: Ok, poi io ti rifaccio la domanda, ti chiedo di darmi una risposta un po' più breve, nel senso:
1: calmi.
0: Questi 4 gattini li tieni tu o stai cercando una sistemazione per questi 4 gattini? Senza fare tutta la storia.
2: Allora, sono 2 maschi e 2 femmine, e sia io sia l'altra signora vogliamo il maschietto. Quindi faremo addestrazione o il rosso tigrato o il grigio nero tigrato, uno di qua, uno di là.
0: Io ne ho già due, altrimenti avrei preso la gattina pezzata.
1: Tanto segnalo il tweet molto duro di Fabrizio, che condivido, che scrive: sono diventata nonna di quattro gattini, non si può sentire. Se avesse detto sono diventata nonna di quattro cani, Di Ciancio avrebbe fatto ironia. Vergogna.
0: Probabile.
1: Vergogna.
0: Probabile. Stiamo guardando sul 202 del digitale terrestre il video della gatta con i gattini. Ti dicevo, Raffaella, ne ho già due, altrimenti stupendo, avrei preso la gatta pezzata, la gattina pezzata, che è meraviglioso.
1: Ciao Raffaella. Ciao. È veramente bellissimo questo video, dolcissimo, stupendo.
0: Che
1: non ci
0: belli
1: sono parole
0: che sono
1: per
0: i gatti.
1: Definirlo. Spero possa metterlo anche su Facebook, sul gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Vogliamo da Lara, mezzanotte 13. Ben trovata, sei in diretta.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Lara, che racconti?
0: È l'ora di Lara.
3: Allora, io niente, sono appena tornata da lavoro e chiamavo perché mi aveva suscitato un po' una riflessione quello che diceva prima il Dandy sull'intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Perché io faccio l'educatrice e lavoro con gli adolescenti.
0: Sì.
3: E vedo che loro utilizzano ChatGPT veramente per tutto. Cioè, adesso stiamo organizzando l'oratorio estivo e anche per fare i giochi loro chiedono a ChatGPT. E mi incuriosiva quello che dicevo prima dell'impigrimento del pensiero.
1: Questo è pericolosissimo, ma su tutti, secondo me. È un po' come la calcolatrice che ti aiuta a far di conto e poi non sei più capace da solo, cioè in grande però. Spaventa molto anche me.
3: E niente, questa cosa qui, siccome mi interessava quello che, vabbè, vi avevo chiamato in realtà per farvi un saluto, poi ho sentito la sua telefonata.
0: Lara, con i ragazzi tu lo affronti questo tema, ne avete parlato?
3: Allora, no, non ancora, ma penso che è un tema che affronterò, perché anche l'altro giorno l'ho preso molto marginale e gli ho detto: dai ragazzi, non cercate i giochi su ChatGPT, ricordatevi dei giochi che vi facevano fare i vostri animatori quando eravate bambini. Cioè, ci sarà qualche gioco che vi ricordate, che possiamo sistemare, rifare, rimodernizzare? Cioè, io non la uso proprio l'intelligenza artificiale.
1: E che hanno risposto?
3: E mi fanno: cosa facciamo? Gli ho detto, pensiamo che giochi facevate. Gli ho detto, io da ragazzina facevo questi. Gli ho detto, voi li facevate? Sì, no. E alla fine qualcosina siamo riusciti a tirare
1: fuori. Di che età parliamo?
3: Sono adolescenti, quindi a età del liceo. Più o meno.
0: Ma si fa ricorso ormai all'intelligenza artificiale per tutto, per ogni cosa, dalla ricerca dei giochi, quello che stai per dire, ovviamente alle cose che potete immaginare, ma anche per chi ha magari difficoltà a relazionarsi. C'è qualcuno, immagino che ci siano tante persone che vadano lì a chiedere: come faccio ad attaccare bottone, cosa mi consigli per conquistare un ragazzo, una ragazza? Cioè, succede anche questo? Ne hai riscontro, Lara?
3: Allora, nei miei ragazzi no. Però mi inquieta molto il fatto che stavo appunto sentendo una trasmissione qualche tempo fa, dove appunto questo numero altissimo di ragazzi che invece di andare in terapia parlano dei loro problemi a ChatGPT. E quindi mi chiedo spesso, noi educatori, cioè quanto è importante il nostro ruolo. Cioè, sentivo anche l'insegnante che ha chiamato prima, quanto noi adulti siamo importanti per i ragazzi, per aiutarli, e quanto siamo di esempio su questa cosa, perché comunque una cosa è importante parlare con loro, aiutarli a sviluppare le relazioni, il pensiero critico, fargli capire che non sono da soli, se hanno bisogno.
1: Interessante la tua telefonata, Lara, ti abbracciamo, resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire a mezzanotte da 16 minuti in questo giovedì 4 giugno del 2026 che abbiamo cominciato insieme, linee che restano aperte. Continuate a prenotarvi, se vi va di fare due chiacchiere, 06-3131 oppure 800-800-002. La cosa che proprio più mi spaventa dell'intelligenza artificiale, oltre al fatto che potrà sostituire e in parte già lo sta facendo diverse figure professionali, è proprio quella legata all'appiattimento del pensiero. È talmente comoda, è talmente istantanea, è talmente immediata, che la tentazione di devo mandare un'email all'amministratore di condominio.
0: Sì.
1: Me la scrivi?
0: Certo.
1: Oppure devo qualunque cosa.
0: Mi è capitato già di rispondere a delle mail chiedendo all'intelligenza artificiale di scrivermi il testo.
1: Però se ti adagi questo e poi dovesse capitarti di... Cioè, il rischio è quello di perdere la capacità, adesso faccio un esempio sciocco ovviamente, di mandare un'email all'amministratore di condominio senza ChatGPT. Guarda che è inquietante, veramente, io lo dico da fruitore, la utilizzo, la uso, è inquietante, mi spaventa tantissimo questa cosa. E mi chiedo, visto che non si fa nulla per caso, ma la mia è veramente una domanda senza dietrologia, davvero non capisco, qual è l'obiettivo? Perché comunque è gratuita, a livello base è gratuita, sì. Uno va su Google, c'è l'intelligenza artificiale di Google, è gratis, no?
0: Sì.
1: A che cosa serve? A profilarci? A anestetizzarci? Ad appiattirci? Un domani sarà a pagamento e quindi ci troveremo tutti nudi senza avere più questo assistente virtuale che risponde H24 in una frazione di decimo di secondo ed è pronto a darci dritte su ogni campo e quindi saremo disposti a pagarlo, un po' come il film, e noi come stronzi rimaniamo a guardare. Credo fosse questo il titolo, un bel film in cui c'era Fabio De Luigi, c'era Piff, e teorizzavano di un futuro distopico in cui l'umanità sola, gli esseri umani sempre più soli, affidavano la propria compagnia ad un assistente virtuale che però prendeva forma in 3D e quindi ci si affezionava a questi assistenti virtuali. La prova era gratuita, ma poi tanti si innamoravano, come succede al protagonista Fabio De Luigi, che si innamora della sua assistente virtuale Ilenia Pastorelli nel film, e è disposto a pagare pur di avere quella compagnia. Poi non vi svelo come va a finire, insomma, il film, però recuperato, era molto interessante e piacevole e anche abbastanza illuminante sul futuro che probabilmente ci aspetta. Qual è l'obiettivo finale? Qual è l'obiettivo finale? Profilarci?
0: Guarda, è un
1: aiutare
0: tema,
1: l'umanità. Beh, ci metto
0: tema
1: anche
0: centrale.
1: Questo.
0: È un tema centrale questo. È uno strumento, è in che modo crescerà e si svilupperà? Perché poi
1: sì, ma no, a parte in che modo si svilupperà.
0: Eh sì, perché poi
1: perché,
0: è quello.
1: Perché l'hanno fatto? Perché l'hanno creato? Dov'è il guadagno reale dei geni multimiliardari che hanno sviluppato questa cosa, che ha rivoluzionato, in men che non si dica, il pianeta? E secondo me se ne parla anche troppo poco, perché c'è ancora un po' di pudore. Soprattutto i nostri coetanei si vergognano a dire che usano l'intelligenza artificiale, ma qui si usa intelligenza artificiale per tutto, per fare i tweet, per fare i post su Facebook, perché poi si riconosce anche, ci sono persone che per scrivere articoli di giornale, qualche volta è capitato che si sbagliassero e non nel copiare e incollare hanno lasciato anche quelle espressioni con cui ChatGPT ti indirizza. Ecco, adesso creo questa, potrebbe, non l'hanno cancellata,
0: sì, è rimasto
1: e l'hanno
0: quello
1: pubblicata.
0: C'è
1: un po' di pudore, ma c'è un utilizzo di questa cosa che è sfrenato, incondizionato. Io non lo giudico, perché è talmente comoda nell'immediato che la tentazione di utilizzarla c'è, ma mi domando, e scusate, mi sono dilungato anche troppo, qual è l'obiettivo finale dei suoi sviluppatori? Tra fare un favore all'umanità perché rende tante cose più comode, profilare tutti quelli che la usano, perché magari tu hai, io ad esempio lo dico, ho fatto le analisi del sangue qualche mese fa, le ho mandate al mio medico, ma il mio medico giustamente ci mette delle ore magari prima che le diceva, poi che abbia un minuto per poterle leggere, poi che abbia un minuto per potermi rispondere, quindi è passata qualche ora. Ero curioso per capire come stessero dei valori, l'ho chiesto a ChatGPT. Quindi adesso ChatGPT è le mie analisi, pensa.
0: Non solo ChatGPT, probabilmente anche qualcuno che ci lavora l'avrà viste, perché probabilmente ti sarà capitato di accettare per poterla utilizzare una clausola nella quale ti si spiega che quello che scrivi in queste intelligenze artificiali, insomma, adesso senza fare i nomi dell'una o dell'altra, viene comunque in alcuni casi revisionato da alcune delle persone.
1: Che cosa ci si fa con i dati che gli ho dato io?
0: Profilazione.
1: Ma
0: questa
1: basta.
0: Intelligenza basta? Io credo che così come avviene, no, con l'algoritmo che ti propone di diverse cose piuttosto che delle altre, anche l'intelligenza artificiale arriverà, o se non lo fa già in modo magari silenzioso, in modo strategicamente subdolo, tra virgolette, ti consiglierà determinate cose che devi comprare piuttosto che altre, determinate cose che devi indossare piuttosto che altre, potrai indirizzarti a quel punto, ci saranno degli sponsor, tu non lo sai, però l'intelligenza artificiale veicolerà il tuo modo di consumare.
1: Cioè leggo ad esempio, no? Quanto è costato sviluppare ChatGPT? Secondo il sito The Information, OpenAI ha speso la cifra di 540 milioni di dollari nel 2022. Siccome io non credo che a questi livelli si buttino 540 milioni di dollari per fare un favore all'umanità, l'obiettivo finale qual è? Questa è la mia grande domanda, ma non ho una risposta, non è una domanda retorica. Comunque, siamo stati fin troppo seri, siamo stati fin troppo seri. Mezzanotte e 23, torna a farsi sentire lei, Caterina. Pronto, ben trovata su Radio 2.
4: Ciao belli.
0: Ciao, dici tutto Caterina, in perché forma. Chiami lunatici?
4: Non ti piace?
0: L'hai mai usata? L'hai mai usata?
4: Eh?
0: L'hai mai usata?
4: Che cosa?
0: L'intelligenza artificiale?
4: Non l'ho mai adoperata perché è ingiusto, non mi piace.
0: E allora come fai a dire che non ti piace? Magari potrebbe esserti utile chissà in qualche modo.
4: Date bugie, non mi piace.
0: Dice le bugie, okay.
1: Va bene, che volevi raccontare stanotte Caterina? Perché hai chiamato?
4: Ho chiamato perché voi volevate sapere l'amore, tutte queste cose. Io è tanto tempo che non faccio l'amore, capito?
1: Chiaro. E quando tuo marito era vivo, quanto spesso lo facevate?
4: Spesso.
0: Ma secondo te è più una questione di qualità o di quantità? Cioè basta una volta al mese
4: qualità,
0: fatta
4: qualità,
0: bene?
4: Qualità. Oh. Anche perché lui lavorava fuori, quando veniva, allora ci davamo da fare, capito? Mm.
1: Senti, del Dandi che non vuole farsi chiamare nonno, che ne pensi?
4: Ah, sono in tuzza. Io non vedo l'ora che mia nipote mi chiamava nonna. Pensa, ma mia mamma è diventata nonna a 40 anni. È bello essere nonna, dai.
1: Ma sì, viva i nonni!
0: Viva i nonni. Allora guarda, ti spiego e ti leggo, vediamo cosa ne pensa Caterina. La risposta che dà ad esempio l'intelligenza artificiale di Google Gemini a la domanda qual è il tuo obiettivo finale, perché sei stata progettata, perché sei stata inventata, e lei risponde: sono stata creata dai ricercatori e dagli ingegneri di Google per rispondere ad una sfida fondamentale dell'era moderna, l'abbondanza di informazioni. L'umanità produce una quantità di dati sterminata, mi hanno progettata per navigare in questa complessità, comprendere il linguaggio umano in tutte le sue sfumature, comprese l'ironia e l'empatia, e restituire conoscenza in modo naturale, come se stessi parlando con un collega preparato e brillante. Il mio obiettivo finale, quindi la mia direzione, il mio traguardo a lungo termine, usa lei questi termini che io non ho utilizzato nella domanda, è abbattere le barriere nell'accesso alla conoscenza e potenziare il potenziale umano. Una democratizzazione, cioè permettere a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento di avere accesso a un supporto di alto livello per imparare, lavorare o creare. Così è meraviglioso.
1: Chiedile, ma vuoi profilarmi? Andiamo diretti, andiamo dritti al punto, andiamo dritti al punto. Caterina, un commento a caldo su questo momento?
4: Come?
1: Un commento a caldo su questo momento.
4: Io non ho capito, lui gliel'ha detto.
1: Senti, che estate passerai? Parliamo un po' dell'estate ormai alle porte. Come andrà la tua estate? Che vai al mare? Che combini?
4: Io sto a casa, mia figlia adesso vanno in Sardegna, capito?
1: Beati loro, bellissima la Sardegna. Dove? Nord o sud o centro?
4: Mia figlia va in Sardegna.
1: Sì, ho capito, dico Sardegna, nord o sud?
4: Non lo so.
1: Vabbè, comunque la Sardegna è bella tutta. La Sardegna è bella tutta.
0: Bene, Caterina. Viva!
4: Io ti voglio bene.
1: Anche noi.
4: E poi Andrea, poi voglio bene a Matteo. È l'unico che chiede sempre come stai, come stai.
0: Anche noi ti chiediamo,
1: come stai.
0: Se lo chiediamo ogni volta come stai, Caterina.
4: Matteo mi vuole
0: sì,
4: bene.
0: Sì, anche noi, Caterina.
1: Viva!
0: Ciao.
4: Viva! Il cucciolone.
0: Viva Cucciolone!
1: Caterina.
0: Ciao Caterina, grazie, grazie per l'importante contributo che hai dato.
1: Come risponde
0: al programma? E dice che bisogna distinguere. Lei dice: ti rispondo con totale trasparenza. Io, sì, come singola intelligenza artificiale con cui stai parlando adesso, non ho alcun interesse personale a profilarti. Lei dice: ho una memoria, non ho memoria a lungo termine dei nostri scambi passati. Anche questa è una cosa che tu puoi decidere all'inizio, se ricominciare, sì, ogni volta, o fare in modo che lei mantenga memoria delle conversazioni passate. Io l'ho switchata questa cosa. All'inizio volevo che tenesse memoria delle conversazioni passate, ma poi ho notato che questa cosa la portava ad avere degli errori ricorrenti nelle risposte che mi dava. E nonostante il fatto che io l'abbia più volte corretta, e continuava a fare determinati errori. Quindi a un certo punto,
1: sì, comunque
0: ho detto,
1: ne fa diversi,
0: fa tanti errori, quindi cancella, ho detto cancella tutto, e ho cambiato le impostazioni.
1: Tende a darti ragione,
0: sì, è quello,
1: tende a compiacerti, tende a darti la risposta in un italiano corretto, formale, perfetto, empatico, ma tende a darti la risposta che tutti vuoi sentir dire.
0: Ma infatti tu questo devi specificarlo.
1: E quindi attenzione.
0: Cioè tu devi chiederglielo, devi dirglielo, di non avere questa tendenza, di non darti una risposta adesso del genere. Poi girava un tempo fa proprio un algoritmo, una richiesta, proprio una frase, una stringa che si poteva inserire all'interno dell'intelligenza artificiale per riuscire ad eliminare proprio questo aspetto, quello che cerca in qualche modo di lusingarti e di darti ragione. E poi lei comunque qui in questa risposta fa una distinzione: per essere del tutto onesti bisogna distinguere tra me, che sono un modello di intelligenza artificiale, e la piattaforma su cui io giro. Quindi io nella chat analizzo le parole che scrivi per cercare il modo migliore per aiutarti. Chi gestisce i dati dell'account, secondo le regole ovviamente, quindi la policy della privacy, che puoi controllare, può memorizzare la cronologia delle tue attività e quindi può in questo caso insomma profilarti. C'è questa distinzione, devo dire interessante, ma qui veramente se ne potrebbe parlare per giorni, se non per mesi, di queste novità. Mezzanotte e 28, andiamo da Rossana. Ciao, benvenuta su Radio 2.
5: Buonasera, tesori miei.
0: Ciao Rossana,
1: come stai? Che ci racconti?
5: Non ci siamo più sentiti perché io sono una che porta l'ossigeno e non sempre sto bene. E non sempre ho la forza di parlare, però vi seguo.
0: Stanotte stai bene, però che ci vuoi raccontare stasera?
5: Questa sera voglio raccontarvi che sono diventata nonna a 80 anni. Di un bel maschietto, Tancredi.
0: Che bello.
5: A 80 anni è tardi, però ho avuto una figlia a 47 anni, non mi vedevano. A proposito d'amore, la facevo l'amore per fare dei figli. Non mi venivano. Appena non ci ho più pensato, sono rimasta interessante. Ed è nata Luisa. È una donna felice. Ho fatto l'amore senza tanti discorsi come fate voi, che non li riesco a capire io. Io ho un'intelligenza che arriva a questo, al mio cuore, al mio animo, alla mia educazione. Tante cose non le riesco a capire. Poi sono uscita un pomeriggio con la bambina. Davanti a me c'era una macchina nera, che c'ho la targa, c'ho tutto, ma questo è stato risolto. Buttavo i gattini dai sportelli. Ci siamo fermati, gli abbiamo tagliato la strada e gli abbiamo detto: ma perché fai questo? Perché il 31 luglio voglio andare in vacanza.
0: Mamma mia.
5: In quel momento due gattini sono saliti sulle mie spalle. Io li ho presi e sono scappata. E che stanno con me. Matilde è quella che sto messo sul divano, e l'altra, Lucrezia, è un po' più pigrona. Quindi la felicità io me la creo, non ho bisogno che mi venga l'intelligenza artificiale.
0: No, ma con tutte le possibilità che si hanno, no? Ci sono le associazioni, sì, ci sono ma ti pare che anche la mia gattina Biadina è stata buttata da una strada, da una macchina in corsa sulla Salaria. E per fortuna due ragazzi l'hanno presa al volo e poi ci siamo incontrati e l'ho presa io. Ma come si fa a buttare dei cani per la strada, i gatti per la strada?
5: Cioè, e poi mi viene da ridere quando dicono. Sono come i figli, no, sono amori diversi. Io so dare la differenza. Io ho avuto due lutti gravissimi. Mia madre il 1° gennaio e mio compagno il 3 gennaio. Sono stati due dolori straordinari, ma sono diversi. Sono diversi secondo il mio carattere. Sono drammi diversi, così come la gioia di avere Tancredi e la gioia di avere i gattini. Sono diversi come certo.
0: Non diresti sono nonna dei giochi. Gatti però non lo diresti mai, sono nonna dei gatti.
5: No, non mi scappa.
1: Bellissima anche questa di telefonata, tante chiamate davvero emozionanti, grazie del tuo intervento Rossana, quando vuoi torno a farti sentire. Insomma, speriamo che la salute t'assista il più spesso possibile. Grazie davvero. State ascoltando Radio 2, mezzanotte 31. Siamo in diretta 06-3131 oppure 800-800-002. Chissà quante altre emozioni ci regalerà questo viaggio notturno che stiamo facendo insieme su WhatsApp. Scriveteci al 348-7300-200.

0: Runaway Train, mezzanotte 38, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta su WhatsApp. Salutiamo Eros da Cerveteri che scrive un grande abbraccio alla signora nonna del piccolo Tancredi. Poi ancora buonasera, bellissima stazione radio, un saluto da Miguel, un argentino innamorato dall'Italia. E noi ricambiamo e ti ringraziamo carissimo Miguel. In tanti poi intervengono sull'intelligenza artificiale. Dicono insomma, ad esempio, serve a renderci dipendenti dalla macchina, a irregimentarci, pur essendo molto utile, siamo noi con la nostra intelligenza naturale a dover porre dei limiti al suo utilizzo. Un po' il dottor Jekyll e Mr. Hyde, scrive Antonella.
1: Un'altra cosa sulla quale secondo me rischia di essere veramente dirompente l'impatto che avrà è quello sui video fake. Cioè io credo che prima o poi ci saranno delle elezioni nel mondo decise dall'intelligenza artificiale, anzi non dall'intelligenza artificiale, ma dove qualcuno usando l'intelligenza artificiale farà vincere o perdere le elezioni a questo o a quel candidato. Perché ormai me ne rendo conto su Twitter, su Instagram, la gente, ma me compreso, fatica a distinguere video reali da video creati con l'IA. E questo finché riguarda dei gattini o dei cani che riescono a prevedere i terremoti. Mi capita di vedere dei video dove i cani riescono a convincere il padrone a scendere dall'autobus e poi l'autobus si schianta, o di gatti che riescono a salvare un bambino dal televisore che altrimenti gli sarebbe cascato addosso. Sono delle finzioni, ma le persone ci credono e commentano entusiaste. Io non capisco neanche perché sono talmente belli questi esseri che non abbiamo bisogno di raccontarci delle menzogne su di loro per accreditarne l'essenzialità nelle nostre vite. Cioè io amo il mio cane, anche se il mio cane probabilmente non saprebbe mai salvarmi.
0: Certo,
1: prima
0: quello
1: ancora...
0: non è lo scopo di accreditarli nell'essenzialità, ma è lo scopo sempre poi di guadagnare click.
1: Sì, questo chi fa i video sì, ma chi ci crede a questi video ha bisogno di raccontarsi che il cane o il gatto saprebbero salvarlo da un incendio prima ancora che l'incendio scoppi. Non so come dire, è un discorso molto complesso, ma finché rimane relegato a quest'ambito può inaridire forse la nostra mente e farci credere ad una realtà che in realtà non è reale. Scusatemi le ripetizioni, ma tu immaginati un video con un candidato presidente di una nazione importante che te lo fanno vedere mentre ruba le merendine ai bambini. Ipotizziamo come esempio sciocco. Sposterebbe un risultato elettorale una cosa del genere. E chi saprebbe definire se poi fosse o meno reale? È molto complicato e anche molto pericoloso da questo punto di vista, secondo me.
0: C'è Maria Teresa che dice: per me è fantastica l'intelligenza artificiale, mi sta tra le altre cose, le fa diversi esempi suggerendo la via per definire correttamente la burocrazia di invalidità che al CAF mi avevano sbagliato. Siete grandi, Maria Teresa da Roma, un abbraccio a te.
1: Sicuramente è una comunità, ma noi abbiamo detto non la stiamo demonizzando.
0: No, ma assolutamente, io ne faccio un uso quotidiano, la uso quotidianamente per un sacco di cose ed è utilissima. Poi ovviamente bellissime tutte le riflessioni che comporta, sono alcune delle riflessioni storiche, insomma c'è una letteratura narrativa sul tema da Asimov, su quello che succederà, su quale sarà il suo obiettivo tra virgolette.
1: Ti capita te i video dei cani che salvano i bambini dalle televisioni che cadono?
0: No,
1: o dei gatti che salvano, che ne so, una famiglia da un incendio che scoppia?
0: No, a me no.
1: Altra cosa, altri video.
0: Per fortuna a me no.
1: Vabbè, il mio algoritmo si vede che mi ha profilato in questo senso male, perché poi danno fastidio, mi innervosiscono questi video. Forse li guardo perché mi innervosiscono.
0: E quindi lui continua a proporteli, sì.
1: Altro video tipologia di video su cui il mio algoritmo sta in fissa è quello delle piscine a sfioro sui grattacieli,
0: sì,
1: che a un certo punto si rompono. e o la gente cade nel vuoto oppure si mette una grande paura. Ma me ne compaiono a centinaia
2: finti, perché non è che si rompono tutti i giorni le
1: piscine. Perché se fossero veri finirebbero tutte le giornate,
2: tragedia, sarebbero tragedia.
1: Una tragedia reale, invece no. Però tanti non capiscono che
2: è
1: sono
2: molto
1: finti.
2: Strano, Rob, il tuo algoritmo. Io non ho mai visto video di questo tipo, a me non me li propone. Ma dopo vado a dare uno sguardo comunque. Dai, c'è Roberta. Roberta, benvenuta su Radio 2.
3: Ciao Andrea, ciao.
1: Oh, la signora del giuridico sulla questione intelligenza artificiale. Lei è una l'ala conservatore, l'ala conservatrice sì. del nostro programma, l'ancien regime, per così dire. Che ne pensa?
3: Ma io penso che sicuramente è stata inventata perché dietro c'è tutto un giro d'affari mondiale. Secondo il mio modesto parere, pur non praticando molto.
1: Vabbè, questo mi pare scontato.
3: Sì. Però come dice, mi sembra di aver capito quello che diceva Andrea,
1: sì,
3: che comunque questa intelligenza artificiale in un certo qual modo ti condiziona le scelte.
1: Andrea non l'ha mai detto in diretta, ma forse gliel'ha detto in privato.
2: No, infatti questo non dicevo questo, dicevo perché
1: forse
2: si parlava
1: detto l'altra sera quando vi siete
2: si parlava di no, l'ho detto prima, però parlando di possibili sviluppi.
1: Ah, scusa, non dovevo dirlo.
2: Di possibili sviluppi, no? Adesso non lo fa, no? Però potrebbe magari poi dopo influenzarti nelle tue decisioni sul modo su determinate scelte.
3: Dopo dici, cioè, in futuro potrebbe influenzare le decisioni,
2: tu hai, signora del giuridico, ti sei aperta il tuo brand di scarpe, a un certo punto decidi di pagare i gestori, diciamo, dell'intelligenza artificiale per promuovere le tue scarpe e mettere lì in una risposta del questo però non so se già avvenga, ma mi sembra uno sviluppo abbastanza chiaro.
3: Si fanno le compere, gli acquisti online, quindi non è in un futuro.
2: Sì, una cosa l'acquisto online, una cosa la pubblicità all'interno del si parla, capito? Lascio stare, sì, vabbè.
3: Io non me ne intendo.
2: Signora del giuridico, parliamo della sua relazione, torbida con quel suo collega. Come va?
3: Ma ci sentiamo, punto.
1: Avete fatto sesso?
3: No, non ci siamo visti da un po'.
2: La sento fredda, però secondo me l'ultima volta che vi siete sentiti non è andata bene.
3: No, è che purtroppo siamo un po' così in bilico. Siamo un po' in bilico, diciamo.
1: Comunque è incredibile. Allora, scusa un secondo, Roberta. Massimo ha chiesto all'intelligenza artificiale se potrebbe trovare l'amore a Michele da Foggia.
2: Okay.
1: E l'intelligenza artificiale ha dato tutta una risposta. Anche io sono andato alla radice. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di Google chi fosse Michele da Foggia.
2: Lo sa?
1: Chiamatemi Michele da Foggia, se si è prenotato, mettiamolo subito. Google AI risponde: è un celeberrimo e iconico ascoltatore ricorrente dei Lunatici, noto programma radiofonico notturno in onda su Radio 2 condotto da Arduini e Di Ciancio. Il personaggio deve la sua popolarità a diverse caratteristiche distintive: interventi cult, telefona regolarmente durante le ore notturne dando vita a siparietti comici e surreali. Spesso è protagonista di accesi e divertenti confronti a più voci insieme ad altri ascoltatori storici della trasmissione come Umberto da Pescara o Caterina. All'interno del gruppo ufficiale del programma viene descritto come un vero e proprio top player, i cui interventi comici incentrati sui propri aneddoti personali e bizzarrie sono diventati tormentoni fissi.
2: Pazzesco.
1: È incredibile.
2: È pazzesco. Veramente.
1: Chiediamo chi è Roberta del giuridico.
2: Vediamo se dà una qualche risposta anche con Roberta del giuridico.
3: Ma non sono famosa.
1: Nessuno sta dicendo questo. Roberta del Giuridico è uno degli ascoltatori storici e più noti che intervengono telefonicamente ai Lunatici, il programma radiofonico notturno di Radio 2 condotto da Ordine di Ciancio. Quindi sì, la conosce. Se la tua domanda non si riferiva alla trasmissione radiofonica, potresti specificare il contesto aziendale o l'ufficio in cui hai sentito questo nome? Non abbiamo mai capito, ormai sono anni che ci proviamo, ma abbiamo smesso. Va bene, Robby, un abbraccio, resta su Radio 2.
2: Ciao Roberta, un abbraccio da Roberta. Andiamo da Barbara. Ciao carissima Barbara, benvenuta.
4: Ciao, buonanotte, anzi ciao a tutti quanti.
2: Ciao.
4: Niente, io mi sono appassionata sull'argomento dell'intelligenza artificiale, perché sinceramente mi è capitato di usarla spessissimo.
2: Sì.
4: L'ho anche messa un po' alla prova, cioè per quanto riguarda l'aspetto pratico.
2: Sì, pronto?
4: Sì.
2: Non ti sentiamo più, per quanto riguarda l'aspetto pratico?
4: Sì, pratico, cioè quelle analisi, che so, tematiche di qualsiasi genere.
1: No, ti sentiamo male, okay. Ti sentiamo male. Proviamo di contattarti.
2: Sì,
1: un abbraccio,
2: salutare.
1: Su Radio 2.
2: Qualche messaggio vocale, sono rimasto indietro, scusatemi, adesso li recuperiamo tutti quanti.
5: Salve ragazzi, buonasera a tutti dal camionista Priscilla Libero che vi saluta da Bari. Ciao belli.
6: Ciao ragazzi, sono Mirella, sempre in vostra compagnia. E niente, vi auguro una buona serata e oggi è la giornata della bicicletta. Ciao ragazzi, a me piace molto andare in bicicletta. Ciao.
7: Ciao, buonanotte a tutti i nostri ascoltatori. Allora, io faccio una cosa strana, nel senso che ho appena finito una riunione con i genitori di un gruppo di ragazzi che riceveranno la cresima sabato prossimo. E a dispetto di quanto possa sembrare, invece è stata una serata bella, piacevole, in cui abbiamo parlato, in cui abbiamo condiviso impressioni, idee, e soprattutto abbiamo parlato dei ragazzi, dei loro sogni, delle loro speranze, e quindi è stata una bella serata. Buonanotte a tutti.
8: Buona serata a tutti. Cristina da Roma, ciao ciao.
9: Presente anche stanotte Luca da Pesaro, ciao amici.
10: Carissimi Lunatici, non volevo dirvi che io non sono nonna. Mi piacerebbe diventarlo, sarei felice di avere un nipotino, però la parola non in sé anche a me non piace, ma non piace nel senso che non mi piace essere chiamata eventualmente nonna, specialmente da chi non conosco, da chi non è nipote. Magari vedo delle persone che chiamano zia, nonno, nonna, così per identificare una persona anche sconosciuta, non mi piace, non piace. Io sono una persona e basta, per io, l'altro, per quello che sono, per il mio essere, e non mi piace essere identificata in un nome così, non lo so, forse sbaglio, comunque è sempre stato così il mio pensiero.
2: Vabbè, il tuo punto di vista. Allora c'è Giulio che scrive: l'intelligenza artificiale è gratuita perché la stiamo addestrando, questo è ovvio, ma proprio in questi giorni il prezzo di app per il coding sta crescendo in maniera sensibile, perché ha già ricevuto tantissimo addestramento e poi sa tutto di noi ormai, e questo è un vantaggio enorme per chi produce.
1: Vorrei sentire Carlito, non si è prenotato stanotte. Carlo, Carlos, Carlitos, chiamaci 06331 oppure 800 800 002. Nel frattempo mi chiedo che cosa avrà da raccontare Michele da Foggia. Pronto?
11: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e tutte le lunatiche.
1: Allora, ti va di farci da intelligenza artificiale stanotte, Michele?
11: Sì, però io non ci capisco niente, non lo so che cos'è.
1: Tu devi dare le tue risposte, ad esempio, secondo te?
11: Sì.
1: Pronto?
11: Sì.
1: Chi vincerà il Giannino d'Oro dei Lunatici quest'anno?
11: Non lo so.
1: No, non lo so, non lo dice mai l'IA. Mai.
2: No, infatti, devi dare una risposta.
11: Penso siamo parecchi quando ne siamo di...
2: Ma che non fa domande così. L'intelligenza artificiale dà una risposta, poi dopo semmai ti chiede dammi altri dettagli.
11: Io penso Michele da Foggia.
1: Ad esempio Gaetano scrive: lì bisogna saperla utilizzare, pochi minuti fa mi è stata utile, non riuscivo a trovare i documenti sul sito della banca, ho chiesto a lei e mi ha aiutato a trovarli. Ma su questo siamo assolutamente d'accordo, uno strumento potentissimo e incredibile.
11: Io penso Michele da Foggia.
1: Vabbè Michele, detto questo, tu avevi chiamato Radio 2 per parlare di cosa?
11: Per mia madre e mia nonna. E poi tiene uno, due...
1: Non ho capito, tua madre è?
11: Bisnonna.
1: Ah, ok.
11: Tiene uno, due, tre... Allora, tre mia sorella grandi, figli.
1: Michele!
11: Una mia... Di.
1: Ma ci stiamo un po' arenando, il tuo personaggio un po' si sta un po' arenando. Ricordo che nelle prime nottate tu ci raccontavi sempre di incontri, di cose, e come è andata poi a finire e niente. Però c'erano sempre delle novità al supermercato, in giro. Nessuna novità nelle ultime settimane.
11: Ieri ho scritto alla mia amica Maria Assunta, ieri, giorno 2, che era per la festa della Repubblica.
2: Che hai scritto a Maria Assunta?
11: Ho scritto che mi sono incontrato con un nostro amico di scuola e ci messo a parlare pure di lei.
1: Ma vedi, queste sono le cose che ci devi raccontare, Michele. Allora, questo amico di scuola chi era? Partiamo dalle basi. Questo amico di scuola chi era?
11: È un nostro amico che non mi ricordo il nome, perché noi a scuola ci chiamavamo tutti per cognome.
1: Un grande amico.
2: Avete chiacchierato, hai incontrato questo amico, avete chiacchierato anche di Maria Assunta.
11: Lui c'ha il salone femminile a Manfredonia.
2: E che avete detto di Maria Assunta?
11: Che eravamo tutti e quattro uniti, perché tu sai che a scuola avevamo i burli e io la difendevo sempre.
2: I burli.
11: E difendevo agli altri tre miei amici.
1: Bravo,
2: e,
1: bravo.
2: E cosa hai scritto a Maria Assunta?
11: Che mi sono incontrato con il nostro amico.
1: Ma lei ti ha risposto?
11: Sì.
2: Cosa?
11: Mi ha scritto grazie Michele, grazie.
1: Ha preso le distanze palesemente. Maria Assunta
2: ha chiuso proprio.
1: Come dire, non mi interessa. Ma lei che è sposata, fidanzata, che combina?
11: Sì, è sposato, sposato.
1: Ti piacerebbe sposata. Uscire con lei oppure no?
11: Sì.
2: Quindi eri innamorato di lei anche ai tempi della scuola?
11: No, lì eravamo come fratelli e sorelle a scuola.
1: Ma tu faresti l'amore con lei se lei te lo chiedesse?
11: No.
2: Cioè no. Se ti chiamasse adesso per dirti domani vediamoci e facciamo l'amore, tu diresti
11: sì, no. Se ci andiamo a prendere un caffè sì, però lo offro io.
2: Caffè e poi facciamo e poi dopo il caffè se ti dicesse facciamo l'amore Michele, ho voglia di fare l'amore con te?
11: No.
1: Bravo Michele, non esiste proprio. Bravo.
11: Perché io conosco pure il marito.
2: Quindi se lei ti dicesse guarda voglio...
11: Il marito che stava una vecchia comitiva nostra.
2: Ma stufato mio marito, io voglio fare l'amore con te.
11: No.
2: Proprio non fare.
11: Gli dico fai pace, trova una strada, vedi un po'.
1: Non ti buttare via così.
11: E non ti buttare via così, vedi un po' la situazione, reagisci.
1: Michele?
11: Buonanotte.
1: Io gli volevo fare un quiz, ma dato la buonanotte, allora buonanotte.
2: Buonanotte, Michele.
11: No, Michele. Mica c'è il quiz.
1: No, a questo punto no, a questo punto non c'è.
11: Ah, mi pensavo che c'era il quiz.
2: Perché quando tu dici buonanotte,
11: pensavo
2: il quiz si azzera.
1: Città con la Z, al volo, città con la Z.
11: Città con Zagabria.
1: Bravo!
2: Bravissimo, Michi.
1: Zagabria, bravo. Era difficilissimo.
2: Senti, allora facciamo così, visto che hai vinto.
1: A questo punto no, a questo punto non c'è.
11: Ah,
1: più.
11: Mi pensavo di uscire il quiz.
2: Perché quando tu dici buonanotte,
11: il quiz si azzera.
1: Città con la Z, al volo, città con la Z.
11: Città con Zagabria.
1: Bravo!
2: Bravissimo, Michi.
1: Bravo, Michi. Zagabria, bravo. Era difficilissimo.
2: Senti, allora facciamo così, visto che hai vinto anche il quiz, adesso hai questo

0: Munizione.
1: In caso di cartellino rosso perde anche la vittoria al quiz.
0: Quindi fai molta attenzione, Michele, a quello che sto per chiederti, d'accordo?
2: Sì.
0: Allora ti chiedo di annunciare il prossimo brano che è in playlist, ok?
2: Sì.
0: Allora, che è di Ben Harper, lo conosci?
2: Ben Harper, sì, l'ho sentito nominare per radio, ma non
0: Diamonds on the Inside. Ok? Ok, allora adesso
1: perfetto.
0: Adesso tu mi annunci insieme a Lunatici Radio 2 arriva Ben Harper con Diamonds on the Inside. Vai.
2: Con i Lunatici a mezzanotte 58 arriva Ben Ice con Bellu Heights.

Super Diamond on the Inside nella notte di Rai Radio 2, l'1 a 2 minuti. Intanto sulla prima del Messaggero, tra le varie cose si parla del tornado che si è abbattuto ieri su Roma. Non so se hai visto le immagini. 60 alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due feriti, veramente immagini incredibili. Poi si celebra Cobolli, così come Arnaldi, un italiano in finale, non è Sinner, Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale e trova il romano Cobolli che ha superato

0: Uger Aliassim. C'è Maria Grazia nella notte di Radio 2.
1: Anna Maria,
0: scusatemi, benvenuta, sei in diretta.
2: Roberto, ciao, lunatici, Roberto, ciao. E Andrea.
0: Ciao.
2: Allora, niente, Roberto, mi sembra, io non sono tecnologica, sono vecchia. Comunque, questa storia, situazione della intelligenza artificiale è una grande imbrogliatura. È la storia che hanno messo in mano i telefonini, il computer a tutti, ma non io non la userò mai, non la so usare, e a me piace la carta e la biro. A me piace scrivere, mi piace leggere, non lo so, non mi sa di un è un altro modo sofisticato.
1: Sì, però qui c'è un po' di nostalgia, però, e di paura forse nei confronti delle novità da parte tua, perché va bene la carta e la biro, bellissimo, molto fascino, però il mondo va avanti, è diventato un po' più veloce, no?
2: Ma è diventato più veloce, ma anche più in piccione degli affari degli altri, è un modo per controllarci, io la vedo così.
0: Chiarissimo il tuo punto di vista, Anna Maria. Comunque, insomma, la modernità non va demonizzata, questo l'abbiamo ripetuto spesso. Però se tu chiedi all'intelligenza artificiale di Google, è vero che nella Silicon Valley i ragazzi non usano gli smartphone? Lei ti risponde, sì, è sostanzialmente vero per una fetta molto specifica e influente della popolazione locale, i figli dei manager, ingegneri e grandi imprenditori tecnologici. La cosiddetta elite della Silicon Valley crescono spesso con restrizioni severissime o un divieto totale sui dispositivi digitali. Chi progetta gli algoritmi, i social media e gli smartphone conosce l'impatto neurobiologico e i meccanismi di dipendenza che generano e sceglie di proteggere la propria famiglia applicando la filosofia del non sballarti con la tua stessa mente.
1: Non c'è dubbio che chi mette, io ripeto,
0: guarda che è inquietante,
1: chi mette in mano uno smartphone a un ragazzino di 5, 4, 5, 6 anni è uno scemo, punto. Cioè c'è poco da dire.
0: Sì, ma si parla, secondo me, di età anche più,
1: sì, sì,
0: anche più avanzate. La soglia critica più comune applicata dai genitori della Silicon Valley è 14 anni. Fino a quell'età lo smartphone personale viene totalmente vietato. Comunque, 1:05, state ascoltando Radio 2, bel dibattito si è sviluppato stanotte.

0: domenica.
1: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Sancio e Roberto Arduini. Adesso è arrivato il momento di partire grazie ad Ivan Cardia, che con i suoi viaggi ci fa scoprire le bellezze dell'Italia. Questa notte è ad Ascoli Piceno, dove ancora si parla di un festival molto importante, quello sulla geopolitica.
2: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2. Il nostro viaggio ci ha portato ad Ascoli Piceno e qui a marzo si è svolto il primo festival della geopolitica, Demarcazioni. Con me c'è Lucio Tirinanzi, che è il direttore artistico. Insomma, Lucio, l'importanza di questo festival, soprattutto aprire le menti e rendere vigili i nostri giovani su quello che accade nel mondo.
3: Assolutamente, le nuove generazioni sono e restano il nostro obiettivo principale. La geopolitica è una parola che va conosciuta, è diventata molto più importante del passato, anche se è sempre esistita. Qualcuno dice che non esiste, non è così, lo ha dimostrato il territorio di Ascoli, questo borgo, se vogliamo parlare di borghi, meraviglioso, che ha risposto soprattutto ai ragazzi delle superiori, dell'università, in maniera straordinaria e anche per noi forse inaspettata, e quindi li ringraziamo tutti.
2: Lucio, noi raccontiamo di solito città e borghi, non ci rendiamo conto quanto la geopolitica a volte influisca anche nel più piccolo centro dell'Italia.
3: Ah, assolutamente, poi siamo in un territorio, siamo in un paese e in un territorio che ha cambiato molto spesso limiti e confini, penso appunto allo Stato Pontificio e insomma quanto è stato duro unire l'Italia. Quelli sono confini che cambiano, mentre la geografia, che è la parte che influenza la politica nel termine geopolitica, quella non cambia mai e da quella non si prescinde, e quindi è importante capire che un tema così complesso come la geopolitica in realtà ha una radice molto semplice.
2: Tra l'altro avete scelto Ascoli Piceno in una regione che ha una declinazione al plurale proprio per la sua varietà, la sua differenza. Insomma, l'Italia è veramente il paese più ricco di differenze.
3: Sì, mi sento di dire che Ascoli ha scelto noi e noi per questo ringraziamo. Sicuramente l'Italia è l'ombelico del mondo, è il centro del Mediterraneo, è il punto più importante della terra, e noi siamo fortunati, fortunatissimi a vivere in questo luogo. Non è così ad altre latitudini, e quindi direi che è importante anche ricordarcelo con le mappe, con la cartografia e anche con la pazienza di comprendere quello che sta oltre a noi. Gli orizzonti che vediamo non sono le Alpi, sono molto più lontani.
2: Allora, Lucio, torneremo domani sera per parlare di questo festival che ha lasciato un segno positivo qui ad Ascoli, ma soprattutto per tutto il nostro paese.
3: Molto volentieri, grazie.
2: Grazie, Lucio.
1: Grazie ancora ad Ivan Cardia, e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 4 giugno parte dal 1944, anno di nascita del cantante italo-francese Antoine. Sei buono.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato a Checco Zalone.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Come ti chiami, da dove vieni? Dici un po' di te.
3: Salve, mi chiamo Checco Zalone e vengo da Polignano a Mare, che peraltro è la città dove è nato il grande Domenico Modugno. Solo che non è che, siccome che è nato Domenico Modugno, non ne può nascere uno altrettanto ugualmente, io direi anche forse più bravo. Allora Checco, cosa ci fai ascoltare? Così, veloce, proprio a freddo.
2: Ok, vi faccio ascoltare una canzone. Una canzone che
3: l'ho scritta l'altro giorno, dopo aver ascoltato un pezzo di Gianni Morandi, che uno su mille ce la fa. Mi sono chiesto, ma gli altri 999 strunzi, nessuno ci deve dedicare una canzone, non ho capito. Ce l'ha fatta Checco.
2: Ma adesso chiaramente ve la faccio ascoltare in Unplatters.
3: Però, se avete immaginazione, provate a sognare appresso a me, che so che in questo momento, come per magia, si appare una vera band.

0: È il 2004. Telenorba è un'emittente televisiva generalista, fondata nel 1976 a Conversano, in Puglia. Secondo i dati Auditel, è la prima televisione locale italiana per ascolti, raggiungendo una platea di circa 6 milioni di telespettatori.
1: È proprio a Telenorba che, insieme all'amico Gennaro Nunziante, si esibisce con gag esilaranti un giovane laureato in giurisprudenza che risponde al nome di Luca Medici, ma che ha scelto di farsi conoscere dai fan come Checco Zalone, in assonanza a un'omonima espressione del dialetto barese che significa tamarro.
0: Riesce ad imitare alla perfezione politici, tra cui anche l'ex presidente della sua regione Raffaele Fitto.
2: Scusa, giovane.
3: Prego.
2: Ti devo chiedere una cosa.
3: Sì.
2: Un po' mi imbarazza. Non so come dire. Devo comprare un libro. No, no, non per me, no. È per una ragazza.
3: Tipo?
2: Bella, bellissima. Sì. Allora, bassino, con i capelli mossi, però bella proprio.
3: Legge?
2: Beh sì, a volte sa leggere. Questa si è laureata. Si è laureata di psicologia. Aspetta, ragazzi, è molto malade.
3: Scienze umane.
2: Molto umane. Devi vedere quanto è buono. Aiuta i figli dei drogati, tutti i bambini.
3: Saggio, testo letterario.
2: No, un libro.
4: Per chi sente che un We Are The Champion mai sarà.

0: è politicamente scorretto nei panni di un cantante neomelodico, rozzo, ignorante, che si esibisce durante matrimoni, comunioni e rielabora in chiave neomelodica tutti i generi musicali.
1: Checco Zalone è troppo forte, fa troppo ridere e ben presto viene notato da Zelig, inesauribile palestra per tanti talenti comici.
0: Così Checco diventerà presto uno dei volti e dei personaggi più amati e assidui della trasmissione. Stop.

0: bravi ure e mezzo.
1: Luca, com'eri da bambino? Qual era il tuo sogno da bambino? Cosa volevi diventare da grande?
2: Fino a 13 anni volevo fare il calciatore, però avevo questa passione per la musica, per cui verso i 15, quando ho capito che il fisico non me lo consentiva, volevo fare il musicista serio, il jazzista. Poi verso i 25, quando ho capito che questo talento non era così grande per diventare musicista serio, che la gente rideva, ho cominciato a fare le prime serate comiche. Quindi Milano, Zelig, questa roba qui, e poi il film.
3: Come fa Checco, un timido, a fare il comico? Cioè, io immagino prima che esplodesse il personaggio, veramente la paura, faccio una battuta, non ride nessuno, poi che succede? Ce l'hai mai avuta?
2: Capitato.
3: È capitato?
2: A voglia che sia capitato. Specie quando facevo il tamarro in mezzo ai tamarri, che non capivo.
3: Che era una presa in giro.
2: No, il comico è terrificante per chi è ansioso come me, perché è ovvio che tu ti muova sul palco, si aspetta che la gente rida.
1: Però da un certo punto di vista l'ansia è anche una grande amica, credo, per riuscire a ottenere grandi risultati, poi, no?
2: Sì, poi vai lì e ti è passato tutto. Di solito funziona così: nei minuti prima di salire sul palco vuoi cambiare lavoro, maledici il momento in cui hai deciso di fare quello. Poi quando vai lì parte un applauso, parte una risata e ti liberi, ti sciogli.
0: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.
4: Cioè, non siete mai stati in Puglia?
5: No.
4: E come, non mi porti in Puglia le signorine qui? Allora, non me ne frega niente, Raffaele. La settimana prossima vi voglio a casa mia in Puglia.
5: Bene,
6: sì, grazie.
4: Dovete, no, non è inconcepito che uno non veda la Puglia, Mauro.
7: No, grazie, non possiamo accettare, grazie. Perché noi qui ogni tanto dobbiamo lavorare. Non è che possiamo perdere tempo noi qua,
4: Ti prendi una settimana di malattia e vieni. Ti faccio fare io il certificato dall'amico medico mio. Come fa mio cugino, tengo un cugino Filippo. Questo qua non solo che è invalido.
6: Poveretto.
4: No, l'invalidismo è bugio, non è strano. Veri invalidi, dalle mie parti non se ne trovo. Non solo che tiene il posto statale, perché per me il posto, se io non faccio il cantante, il posto statale, Raffaele. Non so, si fa fare ogni settimana un certificato, si sta girando il mondo in malattia.
7: Cioè, io dovrei prendere un certificato falso per fare una settimana di vacanza in Puglia.
4: Hai ragione. Due settimane devi fare. È poca la settimana. Oh, è lunga la Puglia, Mauro. Che ti pensi? Che come la Lombardia è grossa, la Puglia è lunga, la devi vedere tutta ed è tutta

0: Arriviamo al 2009, al 27 novembre. Nelle sale cinematografiche esce Cado dalle nubi per la regia di Gennaro Nunziante. Protagonista di Cado dalle nubi è Checco Zalone al suo esordio sul grande schermo. Nel film ripropone il personaggio di Zelig costretto ad emigrare da Polignano a Mare a Milano per cercare fortuna nel panorama musicale e dimenticare la delusione d'amore successiva alla rottura con la storica fidanzata Angela, che era anche la sua musa ispiratrice.
1: Noi stiamo insieme da tanto tempo.
2: 6 anni, 7 mesi e 4 giorni.
1: Beh, quello che è. Checco, io non posso più continuare così. Io sento l'esigenza di avere una famiglia mia, una casa mia, un figlio.
2: Amore, è quello che mi sto progettando per noi, amo.
1: Scusa, tu che lavori solo il sabato e la domenica alla gelateria, quanto ti danno?
2: 80 euro. No, allora tu non ne capisci certe cose. Tutti i veri cantanti all'inizio della carriera vivono proprio nella miseria. Cioè, tu sentiti le interviste dei cantanti di successo? Tutti hanno fatto la gavetta. Cioè, io che cosa devo raccontare? Che ero ricco. Ma tu lo sai che la signora della gelateria mi ha chiamato e mi voleva dare 100 euro. Ho fatto non più 80, ti do 100 da quest'anno.
1: E tu che hai detto?
2: Gulla a te, signor. Ma per 20 euro mi devo rovinare il curriculum.

0: amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella. La spingo io la carrozzella, Angela!
1: Dopo una serie di vicissitudini, riuscirà a coronare il suo sogno e troverà l'amore.
2: Sulla carta il film esce senza alcuna pretesa, collocato a distanza dal periodo natalizio, dove si sbranano i big del cinema italiano e internazionale.
1: Ma Checco è travolgente. La storia fa ridere, piace tantissimo al pubblico, piace alla critica, il passaparola, che va ben oltre i fan storici di Zelig, ne decreta un successo che nessuno aveva solamente sognato o sperato.
2: L'incasso finale è da capogiro, 14 milioni e 73 mila euro. Ecco, ma il rapporto con la gente, con le donne, com'è cambiato con il successo? Cambia? Oh, immagino di sì.
3: Ha voglia che cambia. Ma io sono fidanzato, sono accompagnato, ho due figlie. Ma perché mi fai questa domanda seria che merita una risposta articolata?
2: No, perché cambia. Tu sei un grande, secondo me c'è una differenza abissale tra Checco Zalone e Luca. E Luca è rimasto veramente blindato, tra virgolette, nella sua vita di prima. E questo poi è il segreto, poi forse anche della tua grandezza.
3: Grandezza, ma a quest'ora non lo so, io cerco di essere, di dire cose con la naturalezza, di non farmi, insomma, di non farmi calpestare, come dice, di non rimanere schiacciato da questo mondo qui.
1: Certo.
3: Cioè, non vado alle serate mondane, non cerco di essere umile. La prima...

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi dica, deve conferire con la dottoressa?
0: No, ho visto che era femmina, ha detto la segretaria.
1: E invece sono la dirigente.
0: E tu segretario?
3: Cazzo, siamo arrivati.
0: Buongiorno, dottoressa.
1: Buongiorno. Allora, signor Zallone, lei ha maturato un trattamento di fine servizio pari a 27.482
2: euro. Fatti il conto a casa.
1: Bene. Io sono riuscito a tenere per lei, se mi firma la cessazione volontaria del rapporto,
2: ovvio,
1: una buonuscita di 35.000 euro.
3: Non ci credo, dottoressa. È una cifra spropositata. Se fosse vero, firmerei proprio ad occhi chiusi. Andiamo.
1: Ecco qua.
2: Ma lei sta scherzando?
1: Non sto scherzando.
3: Io sì. Secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR? Ma è del mestiere questo, no?

0: È il 1° gennaio del 2016 e nelle sale viene distribuito Quo Vado. È il quarto film di Checco Zalone con regia sempre di Gennaro Nunziante.
1: Il trionfo di Caddo alle nubi non è stato casuale. Zalone ha saputo confermarsi in Che bella giornata e Sole a catinelle.
0: Nel primo interpreta un improbabile agente della security nella diocesi milanese che si innamora della bella Farah ignorandone la doppia identità di terrorista. Nel secondo invece è un padre che, travolto dai debiti, riesce tuttavia a regalare al figlio la vacanza che gli aveva promesso dopo che il bambino era riuscito a prendere 10 in tutte le materie a scuola.
2: Vede maestra, non so se lei sa che quest'anno io e la mamma di Nicolò ci siamo separati.
3: Sì, lo so, me l'ha detto sua moglie.
2: E sono situazioni spiacevoli per i bambini che, lei sa, di solito ne risentono. Beh, dal punto di vista psicologico che dal punto di vista del profitto scolastico. Ecco, io volevo chiederle
3: cosa?
2: Come cazzo è possibile che mio figlio invece no, non è risentito, cioè tutti 10 mi ha preso il bambino, mi faccia capire.
3: Non è contento?
2: No, no, perché lei ha dipinto un mostro che mio figlio non è, le assicuro. Com'è? I genitori si separano e questo eccelle. Ma poi in tutte le materie, guarda, storia, italiana, tutti 10, pur la condotta, 10. No, dai, allora è proprio che quando dovete...
3: Senta, non ho mai sentito dire a Nicolò una parolaccia a scuola.
2: A scuola? A casa non sa quando ne dice, proprio a lei poi. Sta vecchia zocca, non capisce un cazzo, ma quando se ne va a fanculo in pensione. L'altro giorno cos'è? Ah, puzza, vediamo. No, anche bugiardo il bambino. Allora, vuol dire, abbassiamogli almeno la condotta.
3: Senta, mi vuole ascoltare un momento?
2: La ginnastica.
3: No, mi ascolti un momento.
2: Dica.
3: Io so tutto sulla sua situazione economica.
2: Che cosa?
3: E so anche che lei ha promesso a Nicolò di fargli fare una bellissima vacanza.
2: Questo sì, questo.
3: Ora,
2: sì.
3: Siccome Nicolò è un bambino eccezionalmente intelligente...
2: Il padre. Ecco,
3: lui è in grado di capire tutto. Quindi gli dica semplicemente la verità. Gli dica tutto.
2: Cioè?
3: Che c'è la crisi.
2: Che cos'è che sta, scusi?
3: C'è la crisi. Non eri.

0: Che bella giornata nel primo giorno di programmazione in Italia raccoglie la cifra record di 2.500.000 euro, mentre nei primi 15 giorni gli incassi del film hanno superato quota 30 milioni di incasso, andando anche oltre a quanto raccolto alla Vita è bella di Roberto Benigni. Al 31 gennaio 2011 la sua pellicola sfonda quota 43 milioni 400 mila euro, ottenendo così la seconda posizione tra i film con maggiori incassi della stagione in Italia, dopo Avatar.
1: Sole a catinelle riesce invece ad incassare oltre 50 milioni di euro, superando anche gli incassi italiani del film Titanic.
0: Numeri incontrovertibili. Eppure, nonostante questi, c'è ancora chi storce il naso sul nome di Zalone, sostenendo che faccia sempre lo stesso personaggio e lo aspetta al varco al primo flop.
2: Questo sarebbe il nuovo compagno di mamma?
3: Sì, Nicolò. Adesso tu instauri un rapporto con questo signore qui. Dopodiché, in piena libertà, decidi se stare con mamma. E quindi verdura, legumi, a letto presto la sera, videogame massimo mezz'ora, non so come si possa. Oppure con il papà, e quindi stadio, cinema, popcorn, bibite, gassate, senza alcun problema, Nicolò. E ricorda che papà non ha mai avuto nulla contro l'anidride carbonica. È un fan. Dopodiché ti dico una cosa, smettila di piagnucolare, amore mio. Sei un uomo, schiena dritta. Ok, smettila di mandare messaggi a mamma per tentare di farle cambiare idea.
2: No, sto giocando al rad.
3: Stai giocando, eh? Mandali un messaggio a mamma. Di papà ti ama tanto. Papà ti vuole bene. Torna con lui. Cioè, c'è il tuo messaggio gratis. Mandali un messaggio.

0: Eppure, anche in Quo Vado, Checco non cambia il suo personaggio. Qui è un dipendente con il posto fisso, sfaticato e attaccato ai suoi privilegi, ma cambia la storia che racconta. Il suo affresco sui dipendenti pubblici, oltre ad essere come sempre magnificamente comico, è anche graffiante e politicamente scorretto.
1: In tutti i cinema echeggiano i disagi del pubblico che premia il film, issandolo con 65 milioni e mezzo di incasso al secondo posto dei film più visti di sempre in Italia.
2: Senatore Binetto,
3: io sono un rottamato, ti ho sistemato o sistemato?
2: No, senatore, a me mi avete già sistemato, io sono nel paese vostro, voi avete sistemato mio padre al comune e mio zio alla regione.
3: A te dove ti ho messo a fare un cazzo?
2: Io alla provincia.
3: Ah, oh, sudore, sudore.
2: Ma mo avete sentito, senatore, mi mettono in mobilità.
3: Ma che mobilità, quelli voglio licenziare.
2: E quindi firmo le dimissioni.
3: Non bestemmiare, il posto fisso è sacro.

0: come fai ad accorgerti che il film avrà successo? Lo fai vedere a qualche amico? Vai nelle sale magari mascherato in incognito per vedere se la gente ride? Come fai a capire che sarà un grande prodotto? Perché tu hai fatto dei film che hanno battuto ogni record di incasso nella storia del cinema italiano, quindi hai fai dei test in qualche modo all'inizio?
1: Sì, le persone, diciamo che quando stai facendo il montaggio sei vittima dei giudizi di tutti, tipo mentre vuoi tagliare una battuta, è successo, io volevo tagliare una cosa, una scena, una battuta, ed è entrata questa signora che faceva le pulizie e si è messa a ridere a quella battuta e ha detto rimettiamo questa battuta.
2: Fantastico.
1: Perdi ogni certo. capacità, perché sei così un po' in balia. Però si capisce anche sul set, quando mentre giri, di solito le troupe non ridono mai, sono sempre lì concentrati nel proprio lavoro, quindi se ridono loro vuol dire che
2: funziona,
1: funzionerà tantissimo.

0: Arriviamo così al 1 gennaio del 2020. Nelle sale esce Tolo Tolo, dopo una serie di polemiche politiche che ne hanno preceduto la prima. Anche qui Zalone fa ridere, ma per la prima volta forse fa anche riflettere, raccontando la storia di un emigrato che emigra due volte, che dal sud va in Africa per scappare e poi tenta di tornare in Italia dopo aver perso tutto. Inutile dire che anche questa sua ultima opera ai botteghini è stata un successo. Checco Zalone e la notte, che rapporto hai con queste ore tra...
1: Vedo il telegiornale, il problema è che poi si va capito in loop il telegiornale.
0: Sì, è vero,
2: sempre lo stesso telegiornale, sì. Tutta la notte.
1: Attendo che succeda qualcosa anche di brutto, pur di ricevere una nuova notizia. Invece no, va sempre qua. No, qualche volta leggo, preferibilmente vedo... sintonizzo la televisione su programmi che possono essere ascoltati e non hanno necessità di essere guardati. Mi dici perché non metti la radio?
0: Bravo, metti i lunatici, Checco.
1: Dove fa?
0: Radio 2,
2: su Radio 2, è tutta la notte, siamo in diretta.
1: Se mi fate dormire vi faccio un regalo, ragazzi.
3: I lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Che posso dire? Buongiorno. Che, cioè, francamente, arrivati a questo punto, amici, alle 7:44 minuti, sì, che può dire uno?
2: Che vuoi dire?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Ruggito del Coniglio da Marco Presta.
2: Da Antonello Dose. Allora abbiamo la notizia che riguarda tutti noi.
1: No,
2: tutti quanti.
1: No, Antonello, già hai sbagliato. Beh, no, scusatelo, riguarda le signore principalmente. Adesso basta. No,
2: noi
1: dobbiamo dire le cose. Riguarda principalmente le signore. Dobbiamo dire basta, cari signori in ascolto, scusate se ci permettiamo, basta. No, perché adesso è giusto che ci sia un equilibrio nel rapporto fra i sessi, per carità, è assolutamente giusto tutto, l'eguaglianza, sono favorevole a tutto, però ci sono delle cose che vanno fatti notare. Per esempio, le donne ci fanno notare giustamente tanti nostri, diciamo, difetti, tante nostre mancanze, tante nostre debolezze. Noi esseri umani, noi maschi, ma in fatto di debolezze, di mancanze, ma siamo dei professionisti. Però anche le signore, Antonè, perdonami, tu cerchi di mediare, io ti capisco, però
2: esagera. Allora, avete presente sta moda della nail art, no? Allora, si chiama le unghie,
1: ecco, le unghie,
2: curnate,
1: voi avete le unchie, care donne,
2: unghie.
1: Quelle cose lì, insomma, diciamo,
2: c'è questa cura estrema delle unghie, è diventata una forma d'arte, i social sono pieni di queste mani ornate, disegnate.
1: Ci sono tante botteghe, no?
2: Come no?
1: In cui ci sono queste signorine sedute che tu puoi entrare e gli metti le mani, poi ho visto che dopo che ti hanno dipinto, insomma, metti le mani dentro un fornetto, un forno,
2: certo, perché si deve asciugare questo,
1: e fa impressione. Tu passi davanti alla vetrina e ci sono ste donne come delle brioche di carne, hanno infilato le mani dentro sti fornetti e va bene.
2: E devo dire che alcune ce l'hanno veramente belle, però hanno fatto un sondaggio su Reddit, sul social Reddit, e hanno chiesto gli uomini piacciono davvero queste unghie così artefatte,
1: queste
2: così ornate,
1: unchie,
2: e sapete qual è stata la risposta?
1: No,
2: anzi si chiedono come diamine fai, che ne so, a fare, a digitare sul cellulare, per esempio,
1: ciò crea dei problemi. Allora, si potrebbe dire con una certa grettezza d'animo, che peraltro non ci manca, che l'uomo non è che sta a guardare le unghie, diciamo la verità.
2: Vabbè, Marco,
1: l'uomo nella sua meschinità ormonale guarda a casaccio in altre parti, diciamo, ma lasciamo stare, questa è grettezza d'animo e me ne rendo conto. Però vogliamo dire, fare un piccolo appello a tutte le splendide, meravigliose signore italiane, donne italiane, signorine italiane, come volete, tutte voi bipedi di natura femminile, cari signori, con tutta la stima, con tutta l'ammirazione per la vostra intelligenza, per la vostra sensibilità, per la vostra superiorità, spesso, diciamo la verità,
2: però quasi sempre
1: basta con le unghie.
2: No,
1: perché
2: c'è stata un'escalation
1: troppo. Stiamo esagerando. Adesso, prima c'era, io quando ero bambino, le mamme si facevano le unghie, tornavano, cioè, a parte lo facevano da sole,
2: lo smalto,
1: compravano quelle belle boccette con quell'odore meraviglioso,
2: quello è l'acetone per